wine from the lilac tree. Put my heart in its recipe. Makes

cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica.

non piaci a me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, mica sono scemo. C'è che la mente è chiusa ed è rimasta indietro come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno senza passaporto, in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

suspense, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

Prigionieri dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: Questa mattina mi sono svegliata e mi sono messa le mani tra i capelli, letteralmente. Corti, ma li voglio ancora più corti. Perché fa caldo, perché voglio vedere di che colore sono per davvero, perché voglio fare il bagno in piscina senza preoccuparmi di doverli asciugare, perché voglio mettermi a testa in giù nella pratica yoga senza dover togliere gli elastici e le mollette messi in precedenza per tenerli fermi e via dal viso. E insomma, perché li ho avuti lunghi e poi quasi lunghi per un tempo lungo e ho voglia di cambiare. Se avessi potuto, sarei già bionda platino da una settimana, ma c'è troppo nero e tocca aspettare. Capire quanto nero c'è ancora sulle radici e quanto bianco e cosa si può fare. Non ho mai desiderato essere bionda, però ho sempre amato la sfacciataggine del platino delle dive del cinema. I capelli sono sempre stati una faccenda seria per me, soprattutto perché me li hanno imposti corti e brutti per anni, quando ero piccola. Tagli punitivi che mi facevano piangere per giorni. Poi non ho quasi più voluto averli corti, solo qualche volta, di sfuggita, da giovane e poi più. Adesso è diverso e non vedo l'ora. Cortissimi e platino, e vedere l'effetto che mi farà.
1: Good morning, Radio 2. Weekend.
2: E il futuro professionale di Natasha Lugenti si staglia nell'orbita del hairstyling, signore e signori, nel Salone Lugenti, solo per donne con i capelli corti e platinati. Fa solo un taglio, solo un colore.
3: Esatto.
2: Solo quello. Buongiorno.
3: Buongiorno Matteosso.
2: Buona domenica.
3: Sì.
2: Siamo insieme dalle 6 fino alle 9.
3: Ah, fino alle 9?
2: Fino alle 9. Hai da fare? Ma no, tanto i parrucchieri aprono alle 9:30, quindi stai serena per queste 3 ore, stai qua e poi insomma poi vedremo. Abbiamo una settimana davanti per scoprire che cosa succederà della tua testa.
1: Good morning Radio 2 Weekend.

0: Viola, Tommaso Paradiso su Radio 2, sono le 6-5 minuti di questa domenica mattina che comincia con Natascia Losenti e Matteozzo del 26 luglio 2026, ci sono...
1: No, niente.
0: Dal punto di vista numerico non ce ne frega una cicca frusta di niente. Dal punto di vista calcistico invece, Natascia Losenti, vi sono delle novità?
1: Sì, allora, dal punto di vista calcistico non credevo ieri, pensavo che ormai fosse cosa fatta. Invece bisogna capire cosa sarà del nuovo, perlomeno.
0: La lingua batte dove il dente duole.
1: Sì, è venuto fuori che Andrea Pirlo, identificato come nuovo commissario tecnico della nazionale azzurra, parliamo di calcio maschile naturalmente, scelto dal duo Maldini e Leonardo, quindi diciamo... è una questione milanista, ecco, di giocatori che hanno militato nella stessa società e si stimano anche da post giocatori, con il presidente della FIGC Malagò che, stando anche a quanto si legge sui giornali anche questa mattina, non aveva certo in testa come primo nome quello di Andrea Pirlo, ha detto va bene, d'accordo, se voi volete questo siete qui per questo, d'accordo. Il fatto è che è venuto fuori che Andrea Pirlo è ambasciatore globale di un'agenzia di scommesse russa e ha fatto un firmacopie a maggio, nei giorni peggiori degli attacchi russi in Ucraina, con un calciatore russo che non si è mai dissociato dall'invasione dell'Ucraina da parte delle forze armate del suo paese. Dunque, questa agenzia di scommesse russe è di proprietà dello stesso miliardario che detiene la società di calcio negli Emirati Arabi che sta allenando Pirlo. Infatti Pirlo, per poter accettare la panchina azzurra, cioè per poter accedere alla panchina azzurra, deve pagare una penale, deve rescindere il contratto con questa società calcistica. La FIGC ha detto ci pensi tu perché noi non ne vogliamo sapere mezza, e lui si è detto disposto a. Quindi questa proprietà comune è finito in questa questione qua. E la notizia ieri ha fatto il giro un po' dappertutto, forze politiche, esponenti politici hanno detto la loro.
0: Ma non si poteva verificare prima?
1: È un po' curioso che non si sapesse prima, anche io me lo sono chiesto.
0: Perché, insomma, vi propongo... non è cosa segreta, diciamo.
1: No, assolutamente non è cosa segreta, e
0: guarda,
1: vi propongo...
0: Natascia, io però non me la sento,
1: no,
0: di accettarti.
1: Matteo, non sai neanche le regole del gioco. A malapena sai le regole.
0: Improvviso.
1: Lo sai che mi fai venire in mente? Ieri ci pensavo.
0: Vuoi mettere il senso dell'arte che ne scaturirebbe?
1: Tu non hai visto la finale dei mondiali? O l'hai vista? Qualcosa hai visto, no? Hai visto?
0: Sì, allora, l'ho vista per le strade di Lisbona.
1: Ah, d'accordo, quindi l'hai
0: quel
1: vista...
0: Quel pomeriggio, quella mattina, sono andato a Lisbona per qualche giorno e per le strade di Lisbona, mentre passeggiavo, anche un po' brillo, devo dire, e mi sono fermato perché erano tutti fermi lì, tutto paralizzato, fermo lì. A un certo punto ho scoperto che i portoghesi tifavano per la Spagna.
1: Ah, vedi, che
0: perché
1: ragazzi
0: hanno
1: che
0: molto esultato quando,
1: quando
0: c'è stato il primo
1: spagnoli.
0: Gol, poi a un certo punto c'è stato uno che non è andato, che non è stato riconosciuto.
1: Sì, esatto, si è stato annullato.
0: E poi allora, mi sono trovato travolto dalla folla mentre cercavo disperatamente di andare a cercare di uscire da questo macello. E si sono alzati tutti, mi sono girato e ho visto che avevano vinto.
1: Dunque, nella metà tempo, che è diventata una metà tempo dilatata e gigantesca alla maniera delle metà tempo sportive americane, c'è stato un piccolo show, si sono visti, vabbè, Ronaldo, Ronaldinho, Shakira, Madonna, si sono viste tutta una serie di star, tra
0: Ricche
1: cui
0: poveri?
1: No. Tra cui i protagonisti di una serie televisiva che mi ha fatto pensare a te ieri, perché Ted Lasso,
0: sì,
1: la sai la storia,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: di lui che allena, lui è un esperto di football americano, mi sembra, sì, e viene preso in Inghilterra dagli Stati Uniti
0: per tirar su una squadra,
1: per affossare,
0: sì,
1: in realtà, sì, il proprietario, sì, contro l'ex moglie vorrebbe affossare la società di calcio perché lui non capisce niente di calcio, in realtà le cose non vanno assolutamente così, quindi potrebbe essere un'idea. Comunque, Pirlo, vi propongo la opinione di Boniek, ex vicepresidente dell'UEFA, stella di Juve, Roma, che dice: capita di fare errori, adesso deve parlare chiaro e risolvere a brevissimo la questione. Poi, per quanto si legge sui giornali, pare che Malagò stia lì a meditare, dicendo tra sé e sé quello che si legge sui giornali è: ma sarà il caso di avere quest'uomo già travolto dallo scandalo prima ancora di sedere sulla panchina azzurra?
0: Ce n'è uno pulito.
1: E pare che lui non riesca a risolversi, a far uscire dalla sua testa l'amico Roberto Mancini. Questo stando a quello che ho letto questa mattina, sì, sulla Repubblica.
0: Però anche quello dovrebbe passare.
1: Lo so. Comunque, io vi ho riferito quanto si dice, staremo a vedere. Comunque la questione è tutt'altro che chiusa, amici. Se volete sapere vedere come andrà a finire. State con noi su Radio 2.

0: Alle 6:13 e 26 secondi Duffy Warwick Avenue ci fa sentire le sue ultime note e noi diamo la parola a un uomo che ne sa.
1: Ah sì?
0: E ne sai.
1: Sono io, siamo in due.
0: Eh beh, sì.
1: Ah, ne so, certo, perché ne so, perché ho qua una cosa stampata.
0: Si chiama Ma tu non sai, ma quindi tu lo sai.
1: Ma io lo so perché l'ho letto prima di te.
0: Vabbè.
1: Tu non sai, Natasha Lusenti, qual è il paese in cui ci sono dei cittadini che chiedono di pagare più tasse?
0: Sì, sì, questa cosa qua è interessante.
1: Vedo la rotellina che gira.
0: Un tempo anche negli Stati Uniti.
1: Abbiamo il rumore di rotellina che gira.
0: I più ricchi, diciamo, di sinistra dicevano fateci pagare più tasse perché il sistema è iniquo. Però in questo caso non so a cosa ti riferisci.
1: È il Regno Unito, signore e signori. Perché vi è una lettera firmata da 120 milionari.
0: Vedi, è quel tema lì, certo.
1: Esattamente. E 120 milionari un po' che arrivano da tutte le parti, quindi abbastanza, diciamo, trasversale dal punto di vista politico, in cui chiedono di poter pagare di più, più tasse. Entriamo nello specifico. Milionari del tipo Gary Lineker, il calciatore, il musicista Brian Eno, poi ci sono Richard Curtis, che è lo sceneggiatore di Notting Hill, Ian Gregg, che è, diciamo, facciamo un nome pratico, l'equivalente del signore Selunga in Italia, per darti l'idea, tutta una serie, insomma, sono 120 in tutto firmatari di questa lettera, in cui che si definiscono patriotic millionaires, che sostengono l'introduzione di un'imposta del 2% sui patrimoni superiori a 10 milioni di sterline, dicendo che testualmente non stiamo parlando di aumentare le tasse per chi si alza ogni giorno e va a lavorare per guadagnarsi da vivere,
0: eccoci,
1: ma per i più ricchi in assoluto, il cui reddito deriva dalla ricchezza che possiedono.
0: Esatto, è proprio quella cosa lì.
1: Tassateci di più, siamo ricchi e possiamo permettercelo.
0: Ogni tanto qualcuno di questi qua lo dice, perché giustamente
1: non mi sembra una cattiva, non è che diventano poveri se pagano il 2% 10 milioni di sterline, 2% significa 200.000.
0: Sì, ho capito.
1: Capisci che 200.000 sterline
0: sono 20 euro per noi, ma forse neanche, forse 2 euro.
1: Ma esatto,
0: per noi.
1: Ma veramente proprio così ci si soffiano il naso.
2: Sì. Non,
1: e avrei potuto dire altro.
0: Tra l'altro
1: con 200.000 sterline
0: in radio non avresti potuto dirlo. Tra l'altro, so cosa volevi dire.
1: Ci
0: tra l'altro, Matteo, tra l'altro
1: il cuore.
0: Niente, mi ha fatto
1: è passata di mente.
0: Ma sì, ma certo, non posso parlare. Cioè, mi dice delle fesserie, cos'è che volevo dire? Tra l'altro in un paese come il Regno Unito, che per dirne una ha un servizio sanitario nazionale a pezzi, quindi
1: completamente.
0: I soldi sarebbero necessari.
1: NHS è drammaticamente in ginocchio. Loro hanno fatto un conto, tassando i patrimoni superiori a 10 milioni di sterline, patrimoni consolidati, cioè non flussi di reddito, ma patrimoni, potrebbero generare 24 miliardi di sterline all'anno per le casse dello Stato, circa 28 miliardi di euro. Senza che questo cambi di una virgola il tenore di vita di queste persone.
0: Vediamo.
1: La loro condizione
0: se
1: di
0: nel
1: ricchezza.
0: Regno Unito hanno anche appena cambiato il premier, perché insomma c'è stato un...
1: Esatto, loro scrivono a questo premier, a Burnham, che è il nuovo premier inglese, chiedendo di poter fare questa cosa per contribuire al, dice, noi, dicono, noi amiamo il nostro paese e vogliamo fare la nostra parte.
0: Interessante, grazie per questo aggiornamento dal Regno Unito. State su Radio 2.

0: Prima combo per questa domenica insieme alle 6:24 quasi minuti del mattino. Abbiamo ascoltato Nugenea con Carré e Robbie Williams con Angels e siamo arrivati al momento in cui è arrivato veramente il caso di ascoltare le vostre voci. Prima di andare al domandone del giorno, sì. 348-7300-200, tanto il numero evidentemente lo sapete già perché avete già cominciato a scrivere che volete vedere Natasha,
1: sì.
0: con sti capelli corti. Allora, sì. io per un momento ho pensato no, solo io. Per il gusto così un po' malvagio di certo. dire sono io sì e tu no.
1: Rispetto.
0: Invece se andate sulla pagina Facebook di Radio 2 trovate il risveglio e in testa al risveglio c'è una foto fresca fresca fatta ieri di Natasha con i capelli corti.
1: Mi fa molto ridere Sergio da Formia che dice noi calvi abbiamo una marcia sì, in più, certo. al massimo gli elastici li mettiamo alle sopracciglia. Beh sì, effettivamente nel caso di sopracciglia, mio marito ha le sopracciglia molto folte, effettivamente si potrebbero fare dei codini. Amici, il domandone di questa mattina si ispira a una figuraccia clamorosa che abbiamo fatto in quanto nazione italiana in Thailandia, perché un gruppo di liceali italiani in vacanza nella capitale Bangkok si è fatta riprendere in una carrozza della metropolitana mentre parlava una voce molto alta. Una signora ha chiesto per favore di abbassare la voce dicendo in Thailandia non urliamo. I ragazzi l'hanno sbeffeggiata, hanno risposto. Una ragazza ha detto scusa se porto i soldi nel tuo paese. Ma cos'è? La Thailandia non ha bisogno che tutti i soldi.
0: Non penso che ne porti così tanti.
1: Tra l'altro. E quindi insomma è diventato un caso così grande, non solo sui social dove ovviamente è diventato virale, anche perché a un certo punto uno di questi ragazzi ha fatto il dito medio, quindi insomma diciamo sono stati tacciati di essere maleducati e addirittura l'ambasciata italiana ha dovuto chiedere scusa e poi anche un rappresentante della regione siciliana e anche due o tre rappresentanti di un paio di ci sono gruppi, venivano da tutta Italia questi ragazzi, no? Quindi qualcuno ha chiesto scusa sul sito, sì, liceali sul
0: quindi
1: sito.
0: Erano compagni di Bangkok?
1: Grande, ma grandissimo. Quindi l'ambasciata porge le sue sincere scuse al popolo thailandese. Il domandone si ispira a questa notizia. Vi chiediamo di dirci quella volta in cui restiamo in Italia siete stati in mezzo a situazioni caotiche, rumorose, magari avete provato a chiedere di abbassare la voce e vi stato risposto in malo modo. A me succede spesso quando sono in treno, per esempio, effettivamente.
0: Oppure avete dei figli così malati?

0: Emma con Fabri Fibra antidroga, signore e signori, sono le 6:28 minuti e 33 secondi. La linea va al GR2 per tutte le notizie e gli aggiornamenti. Noi ritorniamo subito dopo.
1: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
2: Meteo Radio.
3: Tempo previsto sull'Italia domenica 26 luglio. Con la perturbazione in transito sul centro-nord questa domenica avremo tempo molto instabile e spesso piovoso, con eventi precipitativi anche intensi e nella forma di temporale già dal primo mattino sulle regioni centrali e sul nord-est, soprattutto a ridosso dei monti e sulle colline dell'entroterra. Già in mattinata tuttavia il tempo tenderà a migliorare sul nord-ovest, mentre per le regioni tirreniche le schiarite arriveranno dal pomeriggio. Tempo migliore al sud e sulle isole, con l'eccezione della Campania, dove potranno esserci dei temporali, e della Sardegna, dove arriverà qualche isolato piovasco. Venti moderati o localmente forti e mari tutti mossi o molto mossi. Temperature in diminuzione al nord e al centro e sulla Sardegna, e in aumento al sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Sono le 6 e 30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
4: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. In primo piano l'attentato a Berlino. Un furgone si è lanciato contro la folla. Una donna è morta, 16 feriti, di cui 11 in gravi condizioni. Il veicolo è entrato a grande velocità nel parco Tiergarten, dove erano riuniti in centinaia per le celebrazioni del Gay Pride. Secondo alcuni testimoni, l'uomo alla guida sarebbe sceso dal mezzo armato di un coltello, avrebbe aggredito alcune persone e poi sarebbe fuggito a piedi. Il sospettato è stato identificato, ma non è ancora stato arrestato. Si tratta di un 21enne legato agli ambienti dell'estremismo islamico. Atto abominevole, ha detto il cancelliere Merz. Nuova notte di missili in Ucraina, colpito un quartiere residenziale di Kiev, in fiamme un palazzo di 18 piani. Ancora ignoto il bilancio. Zelensky ha rivendicato di aver colpito navi iraniane nel Mar Caspio che avrebbero trasportato armi russe destinate a Teheran. L'Iran convoca l'incaricato d'affari ucraini. Le notizie dall'Italia con il sabato di guerriglia in Val di Susa. Centinaia di attivisti hanno assaltato il cantiere dell'alta velocità di Chiomonte, incendiati 4 mezzi dei carabinieri, oltre 50 gli agenti feriti secondo un primo bilancio.
5: Finisce con mezzi in fiamme e uso di idranti e lacrimogeni il corteo Notav, partito ieri pomeriggio da Venaus in Val di Susa. 20.000 partecipanti anche da Francia e Spagna. A San Didero le prime tensioni attorno alle 16 con lanci di petardi e fuochi da parte degli attivisti e di lacrimogeni da parte dei poliziotti. Gli agenti hanno rincorso nei campi i manifestanti per disperderli e a quel punto i militanti sono corsi verso la stazione di Bozzolo attraversando i binari. La polizia l'ha raggiunti per identificare tutti i lunghi momenti di tensione durati circa un'ora. L'assalto più grave però è avvenuto a Chiomonte. I manifestanti sono riusciti a tagliare le reti e a entrare nel cantiere lanciando bombe carta che hanno provocato l'incendio di 4 camionette delle forze dell'ordine, nonché dei container, bagni chimici, infari e cabine elettriche. Gli agenti hanno risposto con centinaia di lacrimogeni. La valle era coperta da una nube di fumo irritante, visibile e percepibile anche da sud. Sospesa la linea ferroviaria Torino-Modano. I sindacati di polizia hanno riferito di 60 agenti feriti negli scontri. Ancora incerto il numero dei manifestanti contusi, sarebbero almeno una cinquantina, nessuno grave. Claudio Vigolo, GR2.
4: Solidarietà alle forze dell'ordine dal presidente della Repubblica Mattarella, che ha telefonato al ministro Piantedosi chiedendogli di trasmettere agli agenti feriti la sua solidarietà. Vicinanza agli agenti anche dai presidenti di Senato e Camera e dalla premier Giorgia Meloni, che ribadisce: la violenza non piegherà lo Stato. Per il ministro dell'Interno Piantedosi c'è chi punta a un'escalation della violenza. Sugli scontri la condanna unanime della politica. Governo al lavoro sul caro carburanti, si pensa ad un taglio delle accise sempre più alto, il conto per gli italiani. Secondo il Codacons, in questa estate si spenderanno 2 miliardi in più rispetto allo scorso anno. A Milano per la benzina ha segnalato un picco di 2,63 euro al litro. Intanto il governo lavora, come detto, a un taglio delle accise. Nella cronaca anche nuovi video sulla morte di Abderrahim Fakir. Sentiamo.
6: Un agente scopre il corpo senza vita di Abderrahim Fakir. Si vede un viso con tumefazioni ed escoriazioni. Accanto al capo una chiazza di sangue. È su questo video che si gioca una nuova battaglia fra legali, anche perché in un video precedente, pochi secondi ripresi dalla bodycam di uno dei due poliziotti all'inizio del contenimento fisico, il volto di Fakir appare senza sangue e ferite. E così Fabio Anselmo, avvocato della famiglia di Fakir, attacca. È stato percosso, il sangue gli è andato nei polmoni soffocandolo, poi è uscito dal naso. Quel che è successo, sostiene, è un nuovo caso Aldrovandi. Non è così, dice l'avvocato dei due agenti, Gabriele Bordoni. Il sangue sull'asfalto arriva da una ferita alla nuca, un gesto precedente di autolesionismo. Le ferite al volto invece se le sarebbe procurate strisciando il viso sull'asfalto, prima di mordere uno dei due poliziotti. Anche questo video è al vaglio della procura di Bologna, che attende i prossimi accertamenti. Giovanni Stinco per il GR2.
4: Tragedia nel lago di Como, si cerca un uomo che si è tuffato per salvare il figlio.
7: Era uscito in barca al largo di Menaggio con i tre figli e quando ha visto il più grande di 16 anni che annaspava in acqua non ci ha pensato due volte, si è tuffato per salvarlo ma non è più riemerso. Così, poco prima dell'una, un turista olandese di 45 anni è scomparso nelle acque del lago di Como. Le ricerche della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco sono ancora in corso, mentre a salvare il ragazzo di 16 anni è stato un altro papà che era su un SUP con il figlio.
8: Ho visto la deriva una barca con su due bambini piccolini, in quel momento loro ho girato lo sguardo e vedevo annaspare qualche d'uno, un adulto e un ragazzino. Mentre arrivavo ho visto il padre che non c'era e il ragazzo continuava su e giù, bastavano due remate sbagliate e non riuscivo neanche a prendere lui. Speravo di non vedere mai una cosa così, perché essendo papà
7: Un'ennesima tragedia nella giornata mondiale per la prevenzione dell'annegamento. 18 le vittime in Lombardia solo quest'estate. Da Menaggio, Sara Grattoggi per GR1.
4: Sport Formula 1, alle 15 la partenza del Gran Premio d'Ungheria con in prima fila la McLaren di Norris, autore della pole, e la Ferrari di Leclerc. Penalizzate di 3 posizioni in griglia la Ferrari di Hamilton, che scatterà dalla terza fila, e la Mercedes di Antonelli, scivolata in quarta. Il leader del mondiale crede nella rimonta.
9: Sicuramente il passo gara è forte, infatti il passo gara alla fine non è stato il nostro vero problema, questo weekend è stato più il giro singolo, si può fare comunque un bel risultato e cercheremo di fare una buona partenza e di fare un buon passo.
4: E la linea torna, Good Morning Radio 2 Weekend, il prossimo giornale radio alle 7.30, buon ascolto, buona giornata.
10: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
11: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
10: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
0: 348-7300-200 per raccontare a Radio 2 qual è quella volta in cui vi siete trovati in una situazione di maleducazione in pubblico. Quelle che persone chiassose avete chiesto di abbassare la voce, vanno risposto male. Come è andata? Ditecelo e delate.
12: Good Morning Radio 2 Week.

0: My Body Isn't Ready, questo era Summer su Rai Radio 2 alle 6.40. Noi siamo prontissimi per sentire i vostri primi messaggi, poi vi racconto bene, meglio diciamo, che cosa è successo. Comunque una figuraccia internazionale, perché poi ne hanno parlato diverse testate giornalistiche, televisioni di tutto il mondo, di questo comportamento inadeguato.
1: Oh, les Italiens.
0: Esatto, di un gruppo di liceali italiani in vacanza in Thailandia, ripresi per il loro vociare eccessivo da una donna che ha chiesto di abbassare il tono appunto delle voci. Le è stato risposto in malo modo, ovviamente come sempre accade ormai tutti hanno i cellulari in mano, quindi sono stati ripresi da più persone, questi video sono finiti in rete, è diventato un caso virale perché poi sono partiti insulti di timedi, insomma cose, non devo dire vero che sono ragazzi, però insomma non sono neanche
2: ce l'avranno
0: così piccoli,
2: qualcuno
0: esatto,
2: a casa
0: esatto,
2: che gli spiega come funziona il mondo,
0: sì,
2: no?
0: Esattamente, quindi vi stiamo chiedendo di dirci di quella volta in cui vi siete trovati dentro
2: e
0: una
2: i nomi e i cognomi di questi ragazzi, se li sapete,
0: di maleducazione in pubblico, voci alte, telefonate con voci alte, video ascoltati senza
2: un appello,
0: gli auricolari
2: alle persone che vanno sui treni,
0: lo so, i treni sì,
2: quando avete da telefonare al vostro nipotino, a vostra figlia, da buttare la pasta, a guardare le vostre serie televisive, a fare tutto quello che volete, se lo fate a voce alta rompete
0: le scatole a tutti quanti.
3: Daisy, un giorno in treno non ce l'ho fatta più, la signora parlava al telefono e minuziosamente descriveva un intervento al quale lei aveva partecipato in sala operatoria. Io ho detto, mi scusi, ma io non lo voglio ascoltare.
0: Tra l'altro quella magari è una cosa, sì, a me
2: penso
0: è capitato,
2: fosse una lobotomia,
0: sì, ci sono anche gli spazi tra le carrozze che sono scomodi, però se devi fare una telefonata, a parte anche per la tua privacy,
2: puoi anche parlare un po' sottovoce,
0: parlare più a bassa voce, e poi non è il tuo ufficio, cioè puoi fare una telefonata rapida di comunicazioni importanti, ma non è che ci sono quelli che evidentemente non sanno cosa fare di loro stessi,
2: telefonano
0: e stanno lì e dicono delle cose o che tu non vuoi sentire o inutili.
2: Aggiungerei telefono in viva voce.
0: Ah sì, anche quella è una cosa, sì sì.
2: Perché sai la fatica di tenere l'apparecchio accostato all'orecchio?
0: Certo,
2: scusa.
0: No, a me è successo anche a me, 3-4 giorni fa il signore seduto vicino a me si è messo a guardare un film sul tablet con l'audio acceso e io ho detto, vabbè, adesso metterà le cuffiette, gli auricolari, adesso la smette. Si è piazzato lì comodo, al che io stavo leggendo un libro, mi sono girata chiedendo gentilmente di mettersi gli auricolari e lui, non ce li ho. Quindi io cosa devo fare, scusi, devo stare 3 ore a sentire il suo film? Non va bene. Dopodiché mi sono resa conto che essendo il film in inglese ma mi è andata bene, lui leggeva gli sottotitoli e quindi gli ho fatto abbassare, ma è stato faticoso e comunque mi ha guardato come una io che rompevo io le scatole perché volevo che lui abbassasse il volo, vabbè, cose così.
4: Ponte da Orbi.
0: Comunque amici, la questione di la recupero, perché non mi fate vedere
2: la
0: quella
2: recuperi?
0: Cosa la sto recuperando?
2: La sto recuperando o ascoltiamo Alessia Cara?
0: No, la recupero. Allora, schiamazzi degli studenti in metro, l'Italia si è dovuta scusare, come vi dicevo, l'ambasciata italiana ufficialmente con il governo thailandese, dicendo che hanno avuto un comportamento inappropriato, dicendo che l'ambasciata porge le sue sincere scuse al popolo thailandese perché quel comportamento non rappresenta in alcun modo il popolo italiano.
2: Non è vero, purtroppo.
0: Purtroppo però la questione del parlare ad alta voce purtroppo è un tema. Beh, noi abbiamo un amico belga. Noi, io e mio marito, il quale dice in Belgio siamo tanti in uno spazio piccolo e per questo motivo siamo abituati a stare tutti con la voce, perché sennò sarebbe un caos. Lui quando viaggia sui treni italiani diventa pazzo, dice, ma perché parlate a voce così alta? Perché siamo italiani, si fa così da noi, quindi potremmo imparare a non farlo. Aiutateci a comporre, diciamo, un
2: aiutateci a casa nostra,
0: un diario di casi, questa era bella, di casi in cui siete stati testimoni di schiavazzi, diciamo, maleducazione in luoghi pubblici. Restiamo in Italia.

0: Questa era Alessia Cara con Scars to Your Beautiful. Siccome è domenica, il 26 luglio, è tra l'altro ufficialmente l'ultima domenica di luglio.
1: È l'ultima domenica di luglio.
0: Bisogna, eh sì.
1: È già finito luglio.
0: Sì, veramente. Comunque.
1: Ah, guarda.
0: Sì, veramente.
1: E Riccardo Del Duro cantava Luglio col bene che ti voglio, vedrai, non finirà.
0: Beh, invece finisce come? Quindi dici dove andare.
1: Scandalizzato.
0: Siete in forma stamattina. Dove andiamo in questa domenica?
1: Ah, signore e signori.
0: Che è l'ultima di luglio.
1: Che è l'ultima di luglio, ma in realtà non si parla di domenica, si parla degli ultimissimi giorni di luglio.
0: Sì.
1: Perché vi suggerisco, come sempre, dei posti belli che sono parte del grande patrimonio del FAI.
0: Ah, sì.
1: Fondoambiente.it è il sito su cui trovate tutte le informazioni legate alle varie cose che durante l'estate il FAI organizza. Vi porto a Cuneo, al Castello della Manta, dove giovedì 30, venerdì 31 e sabato 1 agosto,
0: sì,
1: quindi sono tre giorni di diciamo iniziative all'interno di questa fortezza medievale, che poi ha sullo sfondo il Monviso, è insomma un posto anche molto bello da vedere solo di per sé,
0: sì,
1: e da visitare perché è uno dei beni del FAI, ma ci sono tre appuntamenti che comprendono un picnic all'imbrunire,
0: cioè bello, mi piacciono i picnic,
1: picnic,
0: sì,
1: all'imbrunire alle 19:30, la proiezione di pellicole d'autore nel Giardino delle Palme alle 21.
0: Bello.
1: E ci sono tre diciamo diverse diversi
0: turni,
1: no, tre diverse idee, un docufilm, un lungometraggio, un film d'animazione che legano il passato e il presente delle vallate alpine vicino al Castello della Manta.
0: Quindi
1: proposte un modo per
0: diverse
1: stare,
0: sì,
1: nell'ambiente,
0: bello,
1: che vi circonda, con cose più per magari per i più ragazzini, per i più piccoli come il film d'animazione, cose magari un po' più impegnative come il docufilm. Trovate le informazioni su fondoambiente.it. ovviamente questa è una proposta, sapete che durante l'estate il FAI ne fa una mila,
0: sì, e basta decidere in che parte d'Italia
1: andate a cercare, quella
0: andare
1: più vicina, quella
0: trovate,
1: che vi,
0: sì, sì,
1: così vi fa venire più voglia di andare a vedere, insomma, dove andate andate, male non si sta,
0: soprattutto se andate in compagnia di Radio 2.
1: E come si mangia bene a Cuneo.
0: Sì, cioè, è vero.

0: Mamma non mama, il suo singolo Mamma non mama, soldi, mi piace quando dice soldi, che non si capisce se sono soldi o saldi, però
1: batteria.
0: Batteria mi piace pure. Beh, madame, talento, grande talento di questa ragazza. Siamo felici di ascoltarla con le sue canzoni nuove su Radio 2.
1: Su Radio 2.
0: Allora, amici, arrivano messaggi che riguardano la maleducazione.
2: Maleducation,
0: in
2: direi.
0: Pubblico, sì. Sul caso thailandese, volevo dirvi che quando la donna in metropolitana ha detto per favore potete abbassare la voce, le hanno risposto questo gruppo di liceali italiani in vacanza con urla, risate, piedi sbattuti sul pavimento del vagone, e pare che sia continuato anche dopo che i ragazzi sono scesi dal treno con colpi ai finestrini e altri gesti offensivi. Io la penso così: allora può anche starci che a quell'età lì sei tutto eccitato, sei in giro con i tuoi compagni, sei in Thailandia, sei esaltato, può anche starci che non te ne rendi conto, parli a voce alta, fai un po' di rumore, di casino. Quello che non ci sta è la reazione, cioè se una donna, tra l'altro sei comunque ospite di un paese che non è il tuo, sei all'estero, chiediamo spesso di essere rispettati tanto, a casa nostra, quindi sei di là, lei ti dice guarda in Thailandia non parliamo a voce così alta, per favore abbassate la voce, non ci sta assolutamente che i ragazzi la deridano, sberleffi, per non dire di gestacci e insulti, tanto che anche un ragazzo del gruppo insieme a tre che si sono definiti responsabili hanno dovuto fare un video di scuse che è stato pubblicato sulla pagina Facebook dell'ambasciata, perché insomma comunque è un caso diplomatico, perché poi appunto sei in un paese straniero.
2: Immagine diamo di noi all'estero,
0: non bella,
2: anche,
0: infatti.
2: Cioè, è una cosa che in qualche modo offende tutti quanti.
0: Beh,
2: noi.
0: Beh sì, sì, esatto,
2: italiani.
0: Perché non siamo tutti così. Sentiamo.
3: Sì, il treno è uno dei posti dove il vociare di altre persone è peggiore, terribile quando tu cerchi di leggere. Io adotto in genere questa tecnica, chiedo per favore di abbassare la voce e quando non lo fanno leggo io ad alta voce, in genere smettono.
0: Guarda, io mi porto i tappi.
2: Brava.
0: Io mi porto i tappi ormai, perché ho capito che siccome non ho voglia di discutere, però qualche volta ho pensato adesso mi metto a leggere anch'io ad alta voce, oppure metto un brano di musica classica.
2: Io
0: vediamo
2: ricchi e poveri.
0: Vediamo
2: a tutto volume, così
0: ci sono
2: imparo.
0: Anche dei messaggi
2: ci
0: scritti.
2: Sono anche messaggi scritti che ci arrivano al 348 7300 200, e partiamo con Fulvio da Monfalcone, sì, che dice bellissima, l'ha visto evidentemente sulla pagina Facebook di Radio 2.
0: Stupendi.
2: E la foto,
0: grazie,
2: la foto di Natasha con i capelli corti, e durante un concerto in piazza mi sono trovato in mezzo ad un gruppo di ragazzi,
0: sì,
2: che schiamazzava disinteressandosi al concerto. Se non gli interessava, perché stavano lì?
0: Quella è un'altra questione.
2: Spostarmi.
0: Sì, quella sì, poi oppure ti spingono, oppure sono evidentemente un po' altici, diciamo, sì, cose che
2: o
0: accadono.
2: Quelli al cinema che parlano,
0: sì,
2: che guardano
0: quello,
2: il cellulare nel buio della
0: anche
2: sala.
0: Anche quello che fastidio!
4: Randellate!
2: Sul cellulare, no,
0: siamo contro la violenza, però.
2: No, sul cellulare.
0: Sul cellulare. 348 7300 200, dite a Radio 2 delle volte in cui vi siete trovati in mezzo a situazioni in cui purtroppo vinceva la maleducazione in pubblico.

0: Mangiare informati.
1: Buongiorno e bentrovati con gli aggiornamenti sulla viabilità da Giulia a Casadeira. In mobilità sono le 6:59, ultimo weekend di luglio, da Bollino Rosso sulle strade italiane, con traffico in aumento soprattutto nel pomeriggio per il rientro, le partenze estive. La circolazione è agevolata dallo stop ai mezzi pesanti fino alle 22. Attenzione anche al maltempo, in vigore un'allerta che interessa diverse regioni, sono previsti temporali anche di forte intensità accompagnati da rovesci, raffiche di vento e grandinate. Vediamo ora la situazione sulla rete stradale. In A10 si segnala traffico rallentato tra il confine di Stato e Ventimiglia in direzione di Genova. In A14 al momento 1 chilometro di coda per un incidente nei pressi dello svincolo di Cesena in direzione di Bologna. Andiamo in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno. In direzione di Livorno si segnala un veicolo fermo tra Gello e Lavoria che sta causando rallentamenti. Infine in Autosole Roma-Napoli vi segnaliamo un incidente tra San Vittore e Caianello in direzione di Napoli. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 9:55. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
2: Good morning, Radio 2. Weekend.
3: Immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore. Giriamo un sequel migliore. Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano. Gli aerei militari non partono. Le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, 2 sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: insieme a te.
1: Eugenio in via di gioia, sognare insieme a te, baciamoci, noi meglio di no, tu
2: no.
1: Sei una donna impegnata,
2: certo.
1: Felicemente,
2: certo.
1: Io ho altre abitudini,
2: certo.
1: E poi abbiamo un pianeta Terra da raccontare.
2: Comunque è solo il titolo di una canzone, non ci chiama
1: non
2: direttamente,
1: obbligo,
2: no, però forse è anche un invito, baciate un po' chi vi pare, ma non è un'attività spiacevole,
1: sì.
2: È gradevole. No?
1: Sì.
2: Sì.
1: Media me, chi se lo ricorda più?
2: Ma smettila, Matteo. Allora senti, il pianeta Terra.
1: Sarà successo, me lo ricordo.
2: Sarà successo sicuramente.
1: Sarà successo.
2: Il pianeta Terra, questa mattina vi parlo di un pezzo molto interessante.
1: Intanto hai fatto una promessa ieri.
2: È appunto che ho letto su Internazionale, che ha per protagonisti boxer intesi come cani.
1: Non come mutande.
2: No, per niente. Grazie per la specifica. William Davis, che è un sociologo ed economista politico britannico, ha scritto questo pezzo per raccontare, diciamo, quello che è successo nella sua vita da quando lui e la moglie hanno deciso di adottare una cucciola di boxer chiamata Dusty. Lui si ricordava dei boxer avuti da sua nonna e poi col senno di poi si è anche chiesto come faceva mia nonna a badare a questi cani che sono considerati dei pazzerelli, nel senso che i boxer, Roberta Galimberti, la nostra curatrice, altra parte ride, fa sì, nel senso che sono incontenibili. Cioè lui ha detto, quando l'abbiamo adottata molti ci dicevano, ah, i boxer sono tutti matti, e dice, in effetti sono tutti matti. Soprattutto ho scoperto che c'è una specie di adolescenza dei cani, 12, 13, 14, 15, 16 mesi, insomma lui racconta delle volte in cui disperati non riuscivano a farle fare quello che avrebbero voluto, perché dice, quando tu prendi un cane ti rendi conto della questione del controllo. Dice, ormai il controllo è una delle parole d'ordine del nostro tempo. Lui è inglese, quindi dice, la Brexit ha vinto con lo slogan riprendiamoci il controllo, abbiamo telecamere di sorveglianza ovunque, comunque anche sui luoghi di lavoro, dobbiamo fare i conti con, li chiama i nuovi agenti postumani dell'intelligenza artificiale, no? Si parla di come, certo, li controlleremo. Temiamo di perdere il controllo. Con i cani questa cosa diventa evidente. Lui parte dal racconto di una volta in cui al parco la sua boxerina si lancia contro il cane di una signora che stava lì, che non ne voleva mezza, e la signora dice, per favore, si riprende al suo cane, è evidente che il mio cane non ha voglia di giocare col suo,
1: esatto,
2: cane. E lui prova a riprendersi la boxerina e non è così semplice, se ne va a casa frustratissimo, perché dice, a quel punto cresce anche l'imbarazzo, viene fuori anche, sai, verso gli altri proprietari.
1: Maleducazione in pubblico.
2: Esatto, che ti dicono, non sai tirare su un cane. Dopodiché lui fa anche un racconto delle cose che si possono fare. Un tempo i cani si picchiavano, si usavano i guinzagli,
1: quelli che
2: li strozzano. Che dice, mi sono poi ricordato che mia nonna usava questo con la boxer, io non userei mai questo guinzaglio. Quindi certo, era una donna anziana che teneva a bada un boxer, ma con sistemi che oggi non ci piacerebbero. Si vede ancora qualcuno che urla addosso ai cani, anche vicino a casa mia lo vedo, ma non serve a niente. Lui dice, non serve a niente, perché il cane
1: non
2: capisce di cosa stai parlando. Funzionano i rinforzi positivi, tipo quando tu fai una cosa che, bravo, hai fatto la cosa giusta, ti do il biscottino, solo che devi farlo immediatamente dopo, perché se lo fai già con qualche secondo di il cane pensa che gli dai un biscottino così
1: perché esiste.
2: Esatto, quindi insomma tutta una riflessione che lui fa, dicendo, alla fine i cani rispondono a uno stimolo, e secondo un uomo che li ha studiati per anni, Steve Mann, i cani hanno sofferto per secoli perché noi ne abbiamo usato una categoria, diciamo, la morale. Quindi invece secondo gli addestratori moderni, cioè non è che il cane ce l'ha con te, non è che il cane ti fa un dispetto, si sentono a volte queste cose, no? Ah, il mio cane è dispettoso. Invece moralizzare, né tantomeno punire i cani, non funziona. Allora lui riflette su Nietzsche, che dice, Nietzsche che dice? Diventiamo esseri morali quando comprendiamo il nesso tra trasgressione e punizione, quindi accusiamo una coscienza che ci colpevolizza, la quale coscienza poi è repressiva. Insomma, alla fine di tutto William Davis dice un po', dovremmo liberarci da questa cosa, anche dai sensi di colpa, quindi vivere più nel presente come fanno i cani, e quindi diventare più simili ai cani. Mi è sembrato un ritratto bellissimo,
1: tutti a quattro zampe.
2: Quello è un'altra cosa.

0: Good Neighbors Home, Radio 2, alle 7 e quasi 10 minuti di questo mattino, 10 minuti passati da qualche secondo. Arrivano un sacco di messaggi al 3487 300 200. Maleducazione in pubblico, gente che schiamazza, che parla, che telefona, insomma cose che ci danno fastidio. Alle volte abbiamo il coraggio di chiedere di smettere, alle volte, come ci scrive una nostra ascoltatrice, non osa perché ha paura della reazione. Sentiamo cosa avete da raccontare.
1: Sono Valentina, napoletana a Roma. Un episodio di tanti anni fa a Pantelleria. Eravamo in un ristorante a Cala Levante, un panorama meraviglioso, c'era tutta la troupe di Linea Blu, mangiavano, che dovevano andare al lavoro, ed erano silenziosissimi. E poi c'era una famiglia di persone con bambini che urlava, rompeva quell'atmosfera meravigliosa e diceva: oh, via qua, è arrivata la pasta, è movite.
2: Li ha proprio identificati.
0: Benissimo.
2: Regionalmente, molto bene.
0: Ma i bambini possono uscire di casa prima di 14 anni.
2: Sì, assolutamente,
0: sì.
2: Matteo, sì. Lo devono anche fare, così almeno come i
0: cani. No, ma
2: il
0: giardino di casa loro, pensavo che sì,
2: no,
0: ma
2: no,
0: fuori.
2: È un diritto che hanno. Ma restiamo a Roma allora, perché qualcuno dice la questione che riguarda i liceali in vacanza in Thailandia, che si sono comportati male in metropolitana al punto che l'ambasciata ha dovuto chiedere scusa. Dice: non c'è nessun attenuante, è assolutamente da censurare il loro comportamento, ma farne un caso diplomatico mi sembra eccessivo. Ma sai, e quando ne parlano i giornali e le televisioni di un po' di paesi, io capisco che l'ambasciata italiana si sia sentita, quando diventa virale sui social, che ormai molto spesso contano più dei giornali, capisco che l'ambasciata italiana ha dovuto, insomma, chiedere scusa. Dice: io vorrei ricordare l'Ordine dei Civilissimi Olandesi che in occasione di una partita di calcio a Roma, appunto, devastarono la barcaccia. È vero, ma infatti in Italia non la prendemmo bene. Lui dice: non ci fu nessuna scusa dal governo olandese.
0: Sì, però perché dobbiamo mescolare sempre le due robe che sono... Cioè, una vicenda è andata, stata brutta, è andata a finire male, non ci sono state le scuse.
2: Comunque,
0: questo
2: tifosi,
0: non vuol dire che non si debbano fare le scuse.
2: I tifosi violenti di calcio, che non sono solo olandesi, non piacciono a nessuno. Infatti ci arrabbiamo parecchio per quello scempio che fecero alla stupenda fontana. Quindi sì, non guardiamo quelli che fanno peggio, esatto, guardiamo quelli che succedono.
0: Questa cosa è successa, ne parliamo perché è successa.
3: Nadia da Latina: lavoro in un supermercato, reparto gastronomia. Non c'è cosa più simpatica di quando ti si presenta il cliente a cui tu chiedi cosa desidera e lui continua a parlare al telefono come se niente fosse, e quindi tu lo guardi con il punto interrogativo e stai lì ad aspettare.
2: È una cosa che ho notato spesso e secondo me è un atto di grande maleducazione.
0: Beh,
2: proprio verso la persona che è lì, insomma, per darti una mano.
0: Vorrei vedere
2: la
0: parte inversa, se quella persona...
2: Non è bello, non è bello. Cioè, non è possibile, perché sono tante le volte, che tutte le volte sia una telefonata indispensabile. Non è possibile che sia un'emergenza. Metti giù e richiami.
0: Ti chiamo fra due minuti.
2: Esatto. Comunque, bene, vedo che stiamo tirando su testimonianze. Continuiamo così. Casi di maleducazione in luoghi pubblici che vi sono capitati, ditelo a Radio 2 con messaggi scritti e vocali. Ciao.

0: Chaka Khan, Snoop Dogg, Boogies in My Soul e Billy Myers con Kiss the Rain su Rai Radio 2. Siamo arrivati alle 7:20. Siccome è domenica, è il momento di castigarli.
1: Oggi castighiamo tutti i maleducati, ma anche i pelandroni d'Italia, signore e signori. Abbiamo delle professioni che la storia ci invita a recuperare.
0: Tipo?
1: Tipo i mangiatori di peccati.
2: Cosa sono i mangiatori?
1: Ah, signora mia, vedo che lei non è al corrente.
0: No, non so.
1: Infatti,
0: cosa sono.
1: È una professione che era molto diffusa nel XVIII secolo, sì, in Gran Bretagna. Consiste in questo: praticamente la gente si comporta male durante, sì, la vita, no? Sì. Poi a un certo punto
0: si pente.
1: Muore.
0: Ah, ok, sì.
1: Se muore prima di essersi pentita,
0: devi fare ripulisti.
1: Devi, esatto, per, come dire, fare un po' di decluttering, sì, all'anima. E succedeva in questo modo: e corpo morto.
0: Sì.
1: E venivano posizionate sul corpo morto delle pietanze.
0: Sì.
1: Non si sa per quale motivo delle pietanze e non degli stracci.
3: Altro che baguette.
1: Altro che baguette.
0: E se devono mangiarle?
1: Aspetta.
0: Tu mi hai detto che hanno mangiatori, ti mangi gli stracci, non ho capito.
1: Lei mi sveglia, però non è che può tirare dritto. Praticamente mettevano la birra e la roba da mangiare sul corpo.
0: Sì.
1: Poi arrivava uno pagato per mangiare quella roba lì.
0: Sì.
1: Perché il cibo assorbiva i peccati
0: che stavano dentro l'anima appesantita dal rimorso.
1: Esatto. E chi se lo mangiava si incapsulava lui i peccati,
0: sì,
1: di questa persona.
0: Sì, ma mi devi pagare un fracasso di soldi per acchiapparmi i tuoi peccati.
1: Anche lì. E si incapsulava lui. E praticamente quell'altro era pulito, poteva andare in paradiso.
0: E io no.
1: E lui rimaneva praticamente un vuncione lurido.
0: Giù
1: all'inferno. Tu dici, è una professione pagata molto bene.
0: No.
1: Erano emarginati, perché considerati puri,
0: sì,
1: e pagati pochissimo. Però c'è una cosa positiva: mangiavano gratis.
0: E erano sicuramente poveracci,
1: dei poveracci. Non ce l'avremo dei poveracci oggi che vogliono mangiare gratis.
0: Tu proponi ai pelandroni odierni?
1: Certo.
0: Ma che orrore!
1: State a casa senza far niente,
0: tra
1: già
0: l'altro
1: vi macchiate di un peccato.
0: Tanto vogliamo dire che siamo nel mondo del... Vabbè,
1: siamo un po' così,
0: sì,
1: un po'
0: siamo
1: naif,
0: nel mondo,
1: cosa,
0: sì,
1: po',
0: sì, magari fosse così facile.
1: Magari. Sai,
0: cioè, vabbè, io non vorrei dare i miei peccati a nessuno, perché poveretto non è colpa sua se io mi
1: comportai. Io con tutta la fatica che ho fatto per godermi di quei peccati, ma me li voglio tenere.
0: E me li porto di là e glielo dico, parliamone.
1: E li racconto tutti qua.
0: Li rivendico.
1: Comunque,
0: amici,
1: se volete mangiare gratis, andate in giro a bussare quando vedete che...
0: Ma scusa, tu mi stai dicendo questa cosa perché questa professione sta tornando di moda?
1: No, voglio resuscitarla io.
0: Ah, sei tu che vuoi resuscitarla.
1: Io ho una missione storica.
0: D'accordo.
1: Dar qualcosa da farsi per androni.
0: Bene.
1: Nel tanto cercare ho trovato anche questo.
0: Questa è una cosa che non sapevo, interessante. Bravi amici che state con noi su Radio 2, così scoprite queste cose e vi sentite questo brano qua. Genova!

0: Parlare d'amore.
1: Un omaggio alla tradizione del cantautorato genovese. Bravissimi, Brescia, tra l'altro, sì, ha fatto un concerto al Porto Antico qualche giorno fa e a sorpresa è salito Saif sul palco per questa Parlare d'amore, bellissima. Sentiamo una testimonianza sulla maleducazione in pubblico.
2: Sono stato pendolare tanti anni da Roma a Orvieto e logicamente la mattina si dorme in treno. Un giorno un amministratore di condominio parlava di una multa che dovevano pagare ad alta voce. Per 10 minuti andava avanti, bisognerebbe pagarla questa multa, e si è sentito un grido: ma paga sta multa! E il signore dice: scusa, guarda, devo attaccare che gli astanti protestano della mia voce. Non siamo gli astanti, siamo quelli che ci hai rotto i bip.
1: Gli astanti, cioè, perché si piccano pure, certo, perché hanno ragione loro, certo, come no? Ma è meglio Radio 2.

0: Radio 2 diventa live.
1: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
0: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.
2: C'è solo un uomo che può incastrare scalia.
3: Da quanto mi risulta, nessuno di voi ha esperienza di scorta, vero?
4: È una trappola, state attenti!
5: Ma chi è che dobbiamo ascoltare?
6: Un ragioniere.
4: Indietro, indietro, vai!
7: Una scorta impossibile.
8: Questi agenti sono dei dilettanti.
4: I miei colleghi dilettanti sono morti per colpa tua.
7: Una guerra senza tregua.
9: Io sono poliziotto, pure loro sono poliziotti. E questa è la vita che abbiamo scelto di fare.
4: Guarda tutti a terra, via!
9: Hanno accettato pure le famiglie nostre.
7: Due film, due campi.
10: Siamo soli.
9: Come sempre.
7: Diretti da Claudio Fragasso. Palermo-Milano solo andata. A seguire Milano-Palermo in ritorno. Prossimamente Rai 2.
0: Sono le 7:30.
11: Rai GR2.
12: Attentato al Gay Pride di Berlino, un 21enne alla guida di un SUV si lancia sulla folla, uccisa una donna, 16 i feriti, il giovane in fuga sarebbe legato ad ambienti islamisti. L'assalto dei notavi incappucciati al cantiere dell'alta velocità nel Torinese, feriti oltre 80 agenti, una cinquantina i manifestanti contusi. Solidarietà del Presidente della Repubblica Mattarella alle forze dell'ordine, per la Premier Meloni la violenza non piegherà lo Stato. Caso Abderrahim Fakir, un nuovo video mostra sangue sul volto e sotto la testa in serata nuova manifestazione a Bologna. Caro vacanze, care vacanze, tra bollette, benzina e diesel il 69% sceglie soggiorni brevi, preferibilmente nel bel paese. Caldo, secondo uno studio di Nature, El Niño è destinato ad essere il più imponente degli ultimi 150 anni. Infine lo sport, calcio, Pirlo nazionale, la sua nomina è in force per il suo ruolo in un'agenzia di scommesse russa. L'ultima parola spetta a Malagò. Una buona giornata da Enrica Belli. È stato identificato ma è ancora latitante l'uomo che a Berlino si è lanciato con un furgone sulla folla del Gay Pride. Un morto, 16 feriti, 11 sono gravi.
13: La festa colorata di migliaia di persone che per ore avevano ballato per le strade di Berlino viene interrotta bruscamente attorno alle 22 sotto la porta di Brandeburgo. Sul maxischermo la scritta evacuazione. Nel vicino parco cittadino di Tiergarten, dove altre centinaia di giovani stavano celebrando, un furgone bianco si è appena schiantato a tutta velocità contro la folla. C'è chi dirà che andava a 80 km orari. Dal veicolo esce un uomo vestito di nero e con un'arma da taglio in mano, secondo diversi testimoni, inizia ad aggredire alcune persone prima di fuggire a piedi. È ancora latitante, ma la polizia l'ha subito identificato. Abdul B, 21 anni, legato ad ambienti islamisti berlinesi. Già noto alle autorità, secondo la stampa tedesca, era stato rilasciato da un riformatorio a maggio scorso. Non è ancora chiaro però se il ragazzo abbia agito da solo o con altri aggressori, come sostengono alcune fonti. Il cancelliere tedesco Merz ha promesso determinazione nelle indagini e parlato di atto abominevole. È stato un attacco alla nostra società libera e cosmopolita. Il commento di condanna del sindaco di Berlino Wegner. Valeria Fraschetti, GR2.
12: In Piemonte, sabato di guerriglia in Val di Susa, dove centinaia di attivisti hanno assaltato il cantiere dell'alta velocità.
14: 20.000 partecipanti al corteo da tutta Italia ma anche dall'estero, centinaia invece gli attivisti che hanno assaltato il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte. Vestiti di nero, incappucciati con caschi e maschere antigas, hanno dato fuoco alle camionette dei carabinieri, lanciato pietre, bombe carta, sparato razzi con mortai artigianali. Sarebbero oltre 80 i feriti tra le forze dell'ordine, 50 tra i manifestanti, nessuno grave. Chiusa l'autostrada A32 e sospesa per alcune ore la circolazione ferroviaria sulla Torino-Modan. Prima di quello di Chiomonte, un gruppo di notav si era sganciato dagli altri manifestanti e aveva dato l'assalto al cantiere di San Didero. Due camionette dei carabinieri incendiate, disordini proseguiti tutto il pomeriggio con alcune centinaia di attivisti dell'area più oltranzista del movimento che hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine. La polizia ha risposto con un fitto lancio di lacrimogeni percepibile anche a distanza. Durante gli assalti utilizzate numerose bottiglie incendiarie, come non si vedeva da tempo. Dopo ore di scontri, le forze dell'ordine hanno respinto gli assalti al cantiere di Chiomonte. Gli antagonisti, vestiti di nero, si sono ritirati tra i boschi da dove erano arrivati. Claudio Vigolo, GR2.
12: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha chiamato il Ministro dell'Interno Piantedosi per trasmettere alle forze dell'ordine la sua solidarietà e la sua vicinanza agli agenti feriti. Sui social la Premier Giorgia Meloni scrive: chi lancia bombe carta, incendia e aggredisce le forze dell'ordine non sta difendendo un'idea, sta attaccando lo Stato. A Bologna alle 18 convocata una nuova manifestazione per Fakir, il 42enne morto domenica scorsa durante un intervento di polizia. Emergono ulteriori dettagli da un video.
10: Una volta tolto il lenzuolo che ricopre il corpo di Fakir, un agente della polizia scientifica vede una pozza di sangue sotto la testa del 42enne marocchino, il volto macchiato di sangue, le caviglie dell'uomo ancora legate. Tutte immagini che fanno parte del nuovo video. Sembra che Fakir avesse anche un piede rotto, cosa finora non emersa. Per Fabio Anselmo, avvocato della famiglia del 42enne, il sangue sotto la testa è legato alle manovre di fermo messe in atto dai due poliziotti.
15: Fakir, e lo si vede grazie alla body cam del poliziotto, al momento in cui viene messo a terra, la sua testa è in condizioni integre.
10: Per Gabriele Bordoni, avvocato dei due poliziotti, Fakir si sarebbe ferito strisciando la testa per terra.
16: Si era avvicinato alla gamba del poliziotto fino poi a mordergli il polpaccio. È chiaro che il capo striscia per qualche istante sull'asfalto e si procura una lesione.
10: E c'è grande allerta oggi per la manifestazione organizzata per le 18. Al pilastro, Anna Maria Caresta, GR2.
12: L'indagine sulla morte del giornalista salernitano Luigi Esposito, trovato carbonizzato il 19 luglio in un terreno agricolo a Eboli, fermato un uomo di nazionalità tunisina.
17: Ha confessato tutto, ride Rachmouni. Ha raccontato di aver ucciso Luigi Esposito dopo un litigio, di averlo colpito violentemente e ripetutamente, tanto da procurargli fratture in varie parti del corpo. Corpo che, secondo l'autopsia, il 26enne tunisino senza fissa dimora, già destinatario di un obbligo di rimpatrio, ha dato alle fiamme quando Esposito era ancora in vita. La cattura in un casolare abbandonato, dove il giovane si nascondeva.
18: È stata una ricerca molto articolata, perché lui, non avendo fissa dimora, una sorta di fantasma.
17: Ai nostri microfoni il capo della procura di Salerno, Raffaele Cantone, che a proposito del movente ci dice:
18: lui nell'interrogatorio ha dato spiegazioni su tutto quello che c'era da dare, spiegazioni sul movente, su quello che ha indicato del movente. Noi faremo accertamenti, ma non è un tema su cui io posso parlare.
17: Da quanto avete ricostruito? I due si conoscevano da tempo?
18: Noi siamo arrivati a lui per il fatto che avevamo verificato l'esistenza di contatti, oltre che di questa impronta digitale sull'autovettura.
17: Valeria Volatile, GR2.
12: In Ucraina, nella notte, 6 missili balistici su un quartiere residenziale di Kiev in fiamme un palazzo di 18 piani. Zelensky, da parte sua, ha rivendicato di aver colpito navi iraniane nel Mar Caspio che avrebbero trasportato armi russe destinate a Teheran. Quanto al conflitto proprio in Medio Oriente, per la seconda notte, niente raid incrociati. Secondo i media americani, Trump avrebbe abbandonato l'idea di un attacco massiccio, temendo che possano esaurirsi le scorte di missili. Crisi complesse, lunghe, di cui avvertiamo chiaramente gli effetti economici, in ulteriore salita il prezzo dei carburanti.
19: L'impatto della guerra e dei crescenti timori per gli approvvigionamenti di gas e petrolio diventa sempre più pesante sui costi dell'energia e sui carburanti e a cascata su famiglie e imprese. Tra bollette, benzina e diesel, la CGA di Mestre stima per l'economia italiana una stangata da 29 miliardi nel 2026. Per il Codacons, solo a luglio e agosto, gli italiani spenderanno 2 miliardi in più rispetto allo scorso anno, in tutto quasi 11. Oggi in autostrada benzina e gasolio costano già più di 2 euro al litro. Sulla rete stradale si vedono per la benzina in modalità servito picchi fino a 2,60 euro a Milano e fino a 2,30 euro a Roma. Il governo punta ad abbassare la tensione con un nuovo taglio delle accise, anche se i margini finanziari cui ricorrere sembrano per ora ristretti. Novità potrebbero però arrivare in settimana. Ieri il ministro delle imprese Urso ha parlato di intervento tempestivo ed efficace. Fabio Comini, GR2.
12: Costi che si riflettono sulle vacanze e cambiano le scelte degli italiani.
20: Resta forte la voglia di viaggiare degli italiani. Secondo Confturismo, l'estate 2026 registra circa 3 milioni di partenze in più rispetto al 2025. Cambia però il modo di fare vacanza. Quasi 7 italiani su 10, il 69%, sceglie infatti le cosiddette microvacanze, soggiorni brevi distribuiti tra giugno e settembre, preferiti alla tradizionale villeggiatura lunga. Il 63% dei vacanzieri, cioè 7 su 10, scelgono destinazioni nazionali. nazionali. Mare, città d'arte e montagna restano le mete più richieste. Crollano invece dal 44 al 37% le vacanze all'estero. A pesare sono le tensioni internazionali, ma soprattutto l'aumento dei costi. Lorenzo Opice, GR2.
12: In tema di vacanze parliamo anche dei cambiamenti del meteo e del clima. Secondo uno studio pubblicato su Nature, l'attuale El Niño è destinato ad essere il più imponente degli ultimi 150 anni, capace di provocare stravolgimenti a livello globale. Antonello Pasini, fisico climatologo CNR.
1: El Niño ha come conseguenza diretta l'aumento di temperature nel Pacifico tropicale e subito dopo ci sono grosse siccità, grosse ondate di calore in Australia, in Indonesia e così via, e grandi alluvioni in Perù, in Cile. Sull'Europa ci sono influenze soltanto indirette, anche se ovviamente il riscaldamento maggiore a livello globale ha poi influenze anche sulle nostre regioni.
12: In Francia e in Spagna gli incendi

0: sud-ovest del paese resta molto grave. Il governo Le Cornu ha deciso da ieri sera di mobilitare 1.500 soldati per rafforzare i soccorsi, insieme a un aereo militare che è stato modificato per operare insieme ai Canadair. Le persone evacuate tra i dipartimenti della Gironda e delle Landes sono salite a 220.000 tra residenti e turisti, e gli incendi ora minacciano anche la periferia di Bordeaux. Per alleggerire il carico di lavoro dei servizi di soccorso è stata intanto accorciata l'ultima tappa del Tour de France, fissata per oggi pomeriggio a Parigi. La situazione resta complessa anche in Spagna, dove un uomo ha perso la vita vicino Valencia a causa di un incendio boschivo. 80.000 sono poi le persone evacuate nelle regioni di Madrid e di Avila, mentre gli incendi non sono stati ancora fermati. Ora pensiamo a mettere in sicurezza i cittadini, ha detto il premier Sanchez. In un secondo tempo penseremo alla ricostruzione. Da Parigi, linea Roma.
1: L'avete sentito, i roghi spingono anche il Tour de France a una modifica di percorso nell'ultima tappa di un'edizione dominata ancora una volta dallo sloveno Pogačar.
2: Gli incendi che stanno devastando la Gironda hanno indotto gli organizzatori ad accorciare la passerella finale di Parigi da 133 a 89 km, partenza ritardata e due giri in più sui Campi Elisi, ma sempre con il circuito di Montmartre. Ultima occasione per i pochi velocisti rimasti, ultima possibilità anche per l'Italia di centrare una vittoria. Certe tutte le classifiche, da quella a punti, la maglia verde, appannaggio di Mats Pedersen, a quella a poids degli scalatori, che sarà portata nella capitale francese da Richard Carapaz, capace di vincere due tappe alpine su tre. Il re del tour sarà ancora una volta Tadej Pogačar, quinto tour e ingresso ufficiale nell'Olimpo delle idee del pedale, con Indurain, anche Thiel, Hinault e Merckx, ma pronto a superarli già il prossimo anno. Lo sloveno chiude con cinque tappe vinte e una regalata del Toro, coccolato anche ieri sulle rampe finali del tour per consentire al giovane messicano di conquistare il terzo gradino del podio dietro a Remco Evenepoel. Cristiano Piccinelli, GR2.
1: Ha subito una frenata, parliamo di calcio. La trattativa tra la FIGC e Andrea Pirlo, il candidato alla panchina della nazionale, è infatti Global Ambassador della più importante agenzia di scommesse russa, un ruolo incompatibile con quello di commissario tecnico della nazionale. Il caso è diventato anche politico, alcuni esponenti sono infatti contrari alla sua nomina, ma l'ultima parola spetta al presidente della federazione Malagò, che sta studiando il dossier. Formula 1 alle 15, la partenza del Gran Premio di Ungheria. Dalla prima fila scatteranno la McLaren di Norris e la Ferrari di Leclerc.
3: Le carte bollate, le investigazioni, i tempi, 2 ore e mezzo e oltre per prendere le decisioni, a rovinare una qualifica bellissima all'Hungaroring, tirata intensa sul filo dei centesimi. La pista dice che la pole se l'è presa Norris su una McLaren tornata brillante, 12 centesimi appena su Hamilton, ma l'inglese della Ferrari verrà penalizzato per aver ostacolato Piastri, partirà quinto, con la prima fila che viene allora ereditata dall'altro cavallino, Leclerc, secondo, che dice: vincere si può.
4: Lo spero, andrò nella gara provando a fare quello, ma la McLaren ha mostrato una performance molto buona oggi, quindi non sarà facile sicuramente e la partenza sarà chiave.
3: Alle spalle del Monegasco ci sarebbe Antonelli, il quale però a sua volta paga 3 posizioni di penalità per non aver rallentato a sufficienza con bandiere gialle, decisione che stride un po' con i fatti austriaci, ma tant'è. Il leader del mondiale, che partirà settimo, commentava così le sue possibilità in gara prima della sentenza.
5: Cercare di sicuramente fare il podio sarebbe un buon risultato, non sarà facile perché comunque andiamo tutti forti lì davanti, però sono fiducioso che se facciamo le cose correttamente possiamo ottenere un bel risultato.
3: Seconda fila che diventa dunque Piastri Verstappen, terza fila Hamilton Russell, Antonelli settimo. Budapest, Manuel Codignoni, GR2.
1: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Laura Guida, in regia Fernando Conti e Massimiliano Savino. La linea torna a Good Morning Radio 2 Weekend, il giornale radio torna alle 8:30. Da Enrica Belli, buon ascolto.
6: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
7: Seconda parte della nostra domenica mattina insieme, cambia il domandò, ma questa volta rimaniamo in tema di litigi, ma insomma tra poco ve lo spieghiamo bene. 348 7300 200

0: momento per questa ragazza francamente cattedrale, e francamente è stata una dei protagonisti del concerto di Cosenza che sì. potrete ascoltare il 5 di agosto,
1: mercoledì,
0: Radio 2, in prima serata su Radio 2 e su Rai 2, il concerto Radio 2 Live, Il cielo è sempre più blu, che si è tenuto nella splendida cornice di Piazza 15 Marzo, appunto a Cosenza. Era completamente gratuito, è stato dedicato a Rino Gaetano, a 45 anni dalla sua scomparsa, e appunto sul palco si sono alternati alcuni degli artisti che ci piacciono di più, molti di quelli che abbiamo in playlist, e tra cui francamente che sta facendo diciamo scintille col suo album Bitte Leben, per favore vivi.
1: Emergente, diciamo così.
0: Sì, direi
1: emergente.
0: Di sì.
1: Rampante.
0: Sì. Rampante non è rampante. Brillante. Però, sì, emergente.
1: Rampante come il leone.
0: Sì. Poi Noemi, Michele Bravi, Fabrizio Moro, Le Vibrazioni, Eugenio Via di Gioia, che abbiamo sentito oggi nella nostra playlist, Aiello, Sara Toscano, Gabri Ponte, ed era sul palco anche Alessandro Gaetano, nipote di Rino, appunto, perché era dedicato a Rino Gaetano, con la conduzione di
1: Emma Stoccolma, Gino Castaldo, in prima serata mercoledì 5 agosto su Rai 2 e su Radio 2, Il cielo è sempre più blu, il nostro concerto, il primo concerto di Radio 2 da Cosenza.
0: Sì, concertone. Allora amici, seconda parte della nostra puntata, seconda ora e mezza, secondo domandone, per l'ultima volta, visto che poi finisce il mese di luglio, volteremo pagina, vi chiediamo di raccontarci i litigi della vostra vita. Eravamo partiti da un articolo anche interessante che parlava del senso di colpa, per esempio, dei genitori che quando litigano davanti ai figli pensano di insegnare loro poco e male. Non è vero, dipende da come si gestisce un litigio. Quindi un litigio che non avete dimenticato perché magari è andato a finire particolarmente male. Beh, quello che abbiamo, da cui siamo partiti per il domandone questa mattina della prima parte, era uno di quelli, no? Cioè una signora ti dice per favore abbassa la voce in metropolitana
1: e tu attacchi briga.
0: E tu attacchi briga, insulti e gestacci. Questo non va bene, questo è un po' più un litigio di quelli che vanno male. A volte i litigi possono essere costruttivi perché poi le relazioni si migliorano, oppure perché devono finire, è meglio che finiscano. Potete anche parlarci.
1: A volte non si fanno e si sarebbero tanto voluti poter
0: e ce l'hai
1: fare.
0: Lì. Esatto, vi chiediamo.
1: Lì. Sono anni che devo litigare.
0: Niente. Con quella persona, oppure vi viene facile, oppure avete smesso di litigare. Le vostre esperienze, messaggi scritti o vocali a Rai Radio 2 3487 300 200.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
2: Tu non ci devi venire qua.
3: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: 2-2. Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Good morning Vietnam!
7: Good morning Radio 2 Weekend.

0: Say So da Jacquet. Su Rai Radio 2 ci stiamo avvicinando piano piano alle 8, vuol dire che abbiamo ancora un'ora e qualche minuto in più per stare insieme.
1: È
0: qui
1: praticamente
0: su
1: finita.
0: Radio 2, no, non è assolutamente
1: praticamente come
0: finita.
1: Se fossimo pronti per andare.
0: Siamo ai due terzi della puntata, rispondo anche a qualcuno che sotto il risveglio di questa mattina sulla pagina Facebook di Radio 2 chiede se ci saremo anche ad agosto. Sì, saremo qua tutti i sabati e tutte le domeniche,
1: tutti i sabati
0: dalle
1: e domeniche.
0: 6 alle 9 con domandoni che cambiano dalla prima rispetto alla seconda parte, perché in prima parte siamo più sull'attualità, in seconda parte prendiamo dei grandi temi che ci appassionano. Non avevamo mai affrontato la questione dei litigi, quest'anno l'abbiamo fatto e ci avete dato delle soddisfazioni, quindi litigi che non avete mai dimenticato per un motivo o per l'altro. Qualche volta è venuto fuori anche di litigi che non siete mai riusciti a fare e che vi sarebbe piaciuto.
1: Quando ce l'avete un po' sullo
0: perché
1: stomaco.
0: Ci sono persone che non sono portate, che non amano lo scontro verbale e quindi non ce la fanno, persone diciamo che preferiscono lasciar perdere.
1: Sì, o alle volte anche per questioni di ruoli, magari
0: esatto,
1: una persona
0: esatto,
1: più grande a cui
0: sì,
1: però
0: sì,
1: comunque sì, ti istiga, sì, no, queste cose qua.
0: Sì.
1: Quindi non è detto, raccontateci però cosa vi è successo, se vi è successo qualcosa, cosa avreste voluto vi succedesse a livello di litigi. 348 7300 200,
0: messaggi scritti e vocali che ci piacciono tantissimo.
1: Vi ricordiamo che noi siamo grandi sostenitori della delazione di conseguenza se voi volete fare nomi e cognomi noi siamo felici di accoglierli
0: e prenderemo nota.

0: Ero io nel si sente nel quello disco originale.
1: Beh, no, si sente la differenza tra il capolavoro di Lou Reed, Walk on the Wild Side, e così cos'era?
0: Però il mio nome è meno equivoco.
1: Prima abbiamo sentito Katy Perry con Watch It Burn.
0: Watch It Burn e Walk on the Wild Side, Lou Reed. Radio 2 invece.
1: Radio 2, sì.
0: Siamo pronti con il messaggio vocale? Non
1: lo sta
0: ancora
1: censurando.
0: Chissà cosa ci censura, perché io ho sempre il timore che Enrico Maria Magli tolga le parti più succulente.
1: No, non credo.
0: Invece toglie gli spazi vuoti, i tentennamenti, quelle cose in cui magari voi, quelli che mandano il vocale e cominciano tossendo. Perché? Non potevate tossire due minuti prima.
1: Vabbè, ma non tutti sono pratici. Stiamo parlando di litigi della nostra vita, amici, quelli che abbiamo fatto, quelli che ci hanno fatto bene, quelli che ci hanno fatto togliere un peso dall'anima, quelli di cui ci pentiamo amaramente.
0: Quelli che abbiamo subito,
1: quelli che non abbiamo fatto ma avremmo voluto fare. Insomma, il vostro rapporto con il litigio com'è e un litigio che vi ricordate. Sentiamo.
2: Sono Tony da Roma. Dopo circa un paio di chilometri che andavo dietro con la macchina, un'utilitaria che andava piano piano, potete immaginare, per Roma, alla prima occasione che si è fermato sono sceso, gli ho aperto lo sportello, gli ho detto di tutti i colori, solo verbalmente ovviamente. Lui mi guarda e mi fa: ti sei sbagliata auto, ti sei confuso, io vengo dall'altra parte. E senza dire nulla ho chiuso lo sportello e me ne sono andato. Che figuraccia.
0: Ma questo è anche un altro tema che avevamo,
1: sì,
0: che avevamo scandagliato
1: nel traffico.
0: No, la figuraccia, la figura di...
1: Ah sì, sì, sì, l'onta verde nel traffico, sì.
0: Esatto.
1: Allora, comunque, anche se fosse stata l'auto giusta, amico...
0: No, però il fatto che fosse quella sbagliata lo rende perfetto.
1: Eh sì, perché a quel punto ti trovi davanti a tutta la tua inadeguatezza. Però complimenti, applauso, perché ci vuole anche del coraggio a raccontarlo in radio, perché probabilmente qualcuno che lo conosce c'è all'ascolto.
0: Sì.
1: Quindi io ti voglio già bene.
0: Un altro avrebbe detto: un mio amico.
1: Sì, esatto. Io ti voglio bene. Tanti di quei litigi di cui mi pento. 8, 5 minuti, 20 secondi. I litigi della vostra vita, raccontateli a Radio 2.

0: Phoenix Phoenix, Perps on the Beat, e noi su Rai Radio 2 abbiamo un sacco di messaggi scritti che dobbiamo leggere, cara Natasha Lusenti, sì. Perché qui i litigi sono verbali ma sono anche per iscritto. Ci scrive BG, credo sia la firma, non si capisce. Comunque, da buon scorpione evito sempre scontri.
1: Sì.
0: Gli scorpioni evitano gli scontri? Non so, sapevo che pungevano con la coda.
1: Scorpione. Sì, forse anyway. non ti arrivano
0: anyway,
1: diretti.
0: Anyway, mi allontano in punta di piedi, memorizzo, metabolizzo e poi il tempo mi regala l'occasione per potermi riscattare senza fare male, naturalmente. BG, sarà buongiorno a voi.
1: Ah, sarà buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, lui cos'è? Un psicologo, no? Aspetta.
0: Chi?
1: Fammi capire.
0: BG?
1: No. Perché ho trovato una notizia di una settimana fa. Psichiatra, sì. Psicoterapeuta, sì. Allora, Raffaele Morelli, secondo lui, attenzione, attenzione, attenzione, una rivelazione clamorosa. Il litigio, secondo lui, può avere un ruolo sorprendente, fa sentire il rischio di perdere l'altro e quindi ci ricorda quanto sia importante. Per questo lui dice, le coppie che non litigano si lasciano. È quello che dico io ogni tanto a mio marito. Adesso sono diventata più brava, siccome sono fumantina, lui no, lui è proprio tranquillissimo, e abbiamo avuto dei litigi per lui inconcepibili. E io, guarda che è molto meglio così, che poi niente, a un certo punto me ne vado, che sono fuori di testa, poi me ne vado, poi dopo torno, sono pentita. Adesso sì, abbiamo trovato una via di... Io litigo molto meno e lui accetta che ogni tanto...
0: Le coppie
1: si
0: che litigano non si lasciano.
1: Lui dice, chi non litiga poi alla fine si lascia.
0: Chi non litiga si... Di sicuro se si lascia non litiga.
1: Non è detto, non è detto.
0: A distanza, dopo, posto...
1: Può essere anche che non riesci a parlarne e quindi ti...
0: Ce l'abbiamo il coro della Brigata Iulia che canta Che ben che sto da solo? Perché secondo me... facciamo che sia.
1: Però quella lì è una soluzione drastica proprio.
0: Però funziona, però
1: comunque
0: efficace.
1: Questa cosa non l'avevo mai sentita, che litigare ti fa sentire la paura di perdere l'altro e quindi ci pensi due volte. Meditiamo, gente, su Radio 2. Radio
2: 2. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. 2-2.
3: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
5: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it. 2-2.
6: Chi è?
7: La duchessa.
6: La duchessa?
7: Sì.
8: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
6: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
8: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
6: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
9: 2-2. Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: Malcolm Cremon con Serena Brancale, The Colors, Partenope, Radio 2, e abbiamo una Natasha Lusenti con una notizia da darci che fuori onda ridacchiava.
1: Rido. Molto divertita. Perché? No, amici, perché sì, perché sono molto divertita.
0: Allora, ha tagliato i capelli, sì, con un taglio drastico che secondo me sta molto bene, hai fatto benissimo a farlo, e sulla pagina Facebook di Radio 2 trovate la foto, credo che sia in questo momento l'unica in giro.
1: Sì, l'unica, l'ho fatta ieri.
0: Perché
1: tu mi hai regalato questi orecchini bellissimi. Ho detto ciao che mi faccio sta foto,
0: ciao, immortaliamo,
1: e mi fanno molto ridere,
0: e ci sono persone che dicono un po' la qualunque,
1: sì, cose. Ma alcuni sono teneri, alcuni mi fanno molto ridere, ma va bene così, non si può piacere a tutti, per fortuna, sai che stress. Allora, la notizia:
0: se volevo piacere a tutti nasceva Nutella.
1: Ma sai che neanche quella, Matteo, io ti do questa
0: nomi
1: notizia
0: e cognomi.
1: È un twist del plot clamoroso, ma non a tutti sì. È sicuramente una minoranza.
0: Nuotare controcorrente in un fiume di Nutella con la bocca aperta.
1: A un certo punto basta, però, no.
0: Non credo. No.
1: Dunque, la notizia di questa mattina riguarda un libro che non è ancora stato tradotto in Italia, ma spero che lo sia. È un saggio di antropologia medievale. Lo ha scritto uno storico e antropologo francese, Olivier Dittmar. Si chiama L'invenzione dell'animale, e lui che cosa scrive? Racconta un po' dove nasce l'animale inteso come, perché anche noi siamo animali, l'animale inteso come non umano, categoria distinta dall'essere umano. Prima del XIII secolo questa cosa non esisteva. E nasce invece soprattutto, diciamo, il cristianesimo influenza questa cosa qua, ma anche gli studi accademici. Dal XIII secolo in avanti la categoria distinta dell'animale rispetto all'essere umano infrange, secondo Dittmar, l'armonia tra uomo e animale. Appunto, soprattutto poi il cristianesimo e gli studi accademici condizionano il nostro atteggiamento in questo senso, che ha ricadute su tantissime cose, come li rappresentiamo nell'arte, quello che mangiamo. Mangiamo tanti animali appunto anche per quello. Quindi c'è un desiderio, secondo lui, di separarsi dell'uomo, dalla natura, e soprattutto lui dice la vera origine di questa scissione, che non fa bene, e in parte lo vediamo anche, si chiama l'antropocene, no? Questa epoca qua, vediamo che non è che proprio porta dei grandissimi risultati. Secondo Dittmar tutto questo nasce dal desiderio di negare la mortalità, quindi ci separiamo come esseri che insomma non avrebbero il destino di tutti gli altri. Poi invece non è vero, però effettivamente, beh, ieri abbiamo parlato
0: del fine, notizia bomba,
1: del fine vita. Io lo so cosa deve dire.
0: Alla
1: moriremo
0: fine,
1: tutti,
0: alla fine si muore
1: tutti quanti, sì, è un clamoroso spoiler, però è così, amici,
0: a costo di sembrare antipatico,
1: è così.
0: Prima o poi moriremo.
1: Se volete cercarlo, è pubblicato per il momento solo in francese, sembra un libro molto interessante. Ho letto questa piccola notizia su Internazionale di questa settimana.
0: Che buoni i croissant.
1: I croissant sono buoni, sì, d'accordo, sono concordo. Sono le 8:17 minuti, siete su Rai Radio 2 insieme a Matteo Osso e Natasha Lusenti. Ricordate che fino alle 9 siamo qua e stiamo esplorando l'universo
0: delle discussioni, dei litigi, di quelle cose,
1: sì,
0: che vi sono rimaste nella memoria perché sono state particolarmente significative, o anche alle volte di quelle che avreste voluto fare.
1: Perché
0: messaggi
1: litigate? Perché litigare? Avete litigato? Perché non litigate e ingoiate il rospo?
0: E perché poi
1: quel rospo?
0: Litigare. E perché nomi e cognomi delle persone con le quali avreste voluto litigare, approfittate di Radio 2 per litigare in diretta nazionale.
1: Sì, potete farlo, fatelo.

0: Questo era un grande pezzo, ha esattamente 20 anni, è invecchiato benissimo, Regina Spector con Fidelity.
1: Ma noi meglio.
0: Ma noi meglio con questo messaggio.
2: Bruna da Genova, primi anni 70, mia mamma con una vicina erano nel portone a fare pulizie, questa vicina quella mattina si vede che aveva una storta e ha cominciato a essere molto seccante con mia mamma, dopo un po' ha preso l'ascensore e se n'è andata. Nel frattempo mio padre, nomone possente, scende le scale. Questa vicina, vedendola arrivare, è lei, così grande e grosso, crede forse di farmi paura? E mio padre, guardandola, ha strabuzzato gli occhi e le ha detto: non sono mica il babao.
1: Finito.
0: Era di cattivo, ma beh, bravo lui, devo
1: bravo.
0: Dire. Bravo, perché ha reagito molto bene.
1: Poteva mangiarla
0: e poteva
1: non
0: andare
1: fatto.
0: Peggio. I litigi della vostra vita, messaggi scritti e vocali come questo di Bruna, che ringraziamo, che ci ascolta da Genova. A Radio 2.

0: combo per questa mattina insieme?
1: No,
0: Elisa?
1: No, no,
0: ce n'è ancora una
1: delle ultime, sì.
0: Ma intanto che dopo aver ascoltato Role Model con Joy e Heaven Must Be Missing an Angel, abbiamo qualche secondo per ascoltare una delle vostre voci.
2: Daniele dal Lago di Varese. Io mi sono sposato 3 volte. Primo divorzio perché alla fine c'era incompatibilità di carattere. Sì. Il secondo per continui litigi e alla fine un giorno ho detto: sai cosa c'è? Sono stufo di litigare. Il terzo matrimonio, finalmente, ho trovato una donna meravigliosa con la quale sto da 12 anni e non ho mai una volta litigato.
0: Probabilmente c'era bisogno di tranquillità.
1: Sì, non ne poteva più, lo capisco molto bene.
0: Poi
1: perché
0: litigare sul lago non va bene.
1: No, ma a un certo punto
0: perché
1: dici
0: perché il lago è così.
1: Io mi sento troppo vecchia ormai per litigare, basta. Sì, evito, basta, diciamo, la compagnia il più possibile delle persone con cui non mi trovo bene, quando è possibile. Amici, siccome vi trovate benissimo con noi e noi con voi, state qui su Radio 2, arriva il GR qualche minuto e poi
0: torniamo.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: 2-2. Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: Sono le 8:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Di nuovo un buongiorno da Enrica Belli. A Berlino è ancora in fuga il 21enne legato all'estremismo islamico che con un furgone si è lanciato sulla folla del Gay Pride. La corrispondente.
3: La polizia pubblica foto e nome del sospetto. Sarebbe stato Abdul B, 21 anni, a lanciare un furgone sulle persone che si stavano riposando ieri sera nel grande parco del Tiergarten dopo l'imponente marcia del Pride che aveva invaso Berlino. Secondo la stampa, l'uomo apparterrebbe all'ambiente islamista e sarebbe stato in custodia cautelare fino a maggio scorso. Gli agenti avrebbero già perquisito un appartamento ma senza trovare tracce del sospetto. Una persona ha perso la vita subito, non è confermato che si tratti di una ragazza. Altre 16 sono rimaste ferite, 3 di loro sono in pericolo di vita. Non è ancora del tutto chiara la dinamica. Il furgone è arrivato a tutta velocità verso le 22 sui prati del Tiergarten finché non si è schiantato contro un albero. Successivamente l'uomo sarebbe sceso menando fendenti con un coltello sulle persone riunite sul prato. Grande shock a Berlino, dove i Pride sono sempre occasioni di grande festa che mobilitano gran parte della città. L'ultimo evento previsto per oggi è stato annullato. Il cancelliere Merz annuncia: lavoreremo con particolare determinazione per indagare a fondo su questo atto abominevole e garantire che venga punito. Berlino, Barbara Gruden, GR2.
2: E veniamo in Italia. Solidarietà alle forze dell'ordine dal Presidente della Repubblica Mattarella e dalla Premier Meloni dopo il sabato di guerriglia in Val di Susa. Centinaia di attivisti hanno assaltato il cantiere dell'alta velocità di Chiomonte.
4: Doppio assalto ai cantieri dell'alta velocità in Val Susa, prima a quello di San Didero, poi a Chiomonte, dove gli antagonisti vestiti di nero e a volto coperto lanciano pietre, bulloni, bombe carta. Per la prima volta da anni si vedono anche bottiglie incendiari, le Molotov. Le forze dell'ordine rispondono con idranti e lacrimogeni. Secondo i sindacati, oltre 80 feriti tra gli uomini in divisa, una cinquantina tra i manifestanti, nessuno grave, nonostante due finanzieri siano stati colpiti dalle Molotov. Chi ha partecipato agli assalti indossava maschere antigas e occhialoni per proteggersi dai lacrimogeni, attrezzandosi anche con scudi, guanti, caschi. Gli antagonisti sono riusciti a scavalcare le recinzioni nonostante il filo spinato, mentre altri hanno abbattuto i cancelli del cantiere di Chiomonte. Due camionette dei carabinieri e 4 mezzi di polizia addati alle fiamme. Treni sospesi per motivi di ordine pubblico. Chiusa per alcune ore l'autostrada Torino-Bardonecchia fra Ulx e Susa Est dopo che un gruppo di militanti ha invaso le corsie. I manifestanti, oltre che dalla Valle e da Torino, arrivavano da Lazio, Toscana e Lombardia, presenti inoltre francesi, spagnoli e tedeschi. Claudio Vigolo, GR2.
2: E oggi attenzione puntata su Bologna, dove alle 18 è convocata nel quartiere Pilastro una nuova manifestazione per Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa durante un intervento di polizia. Medio Oriente, in Cisgiordania la tensione resta altissima dopo la sparatoria nel villaggio di Tell in cui sono morti 4 palestinesi e un israeliano, decine gli arrestati palestinesi, mentre proseguono le incursioni dei coloni nei villaggi arabi. L'inviata.
5: A Kusra la scorsa notte i coloni danno alle fiamme una moschea mentre proprietà del villaggio vengono vandalizzate. Tornano a Tell, località dello scontro culminato nella sparatoria in cui 4 palestinesi e 2 israeliani sono rimasti uccisi. A Karawat, Bani Hassan, la bandiera israeliana viene issata su un palazzo. I raid dell'esercito israeliano hanno condotto a 80 arresti. Il comando centrale delle forze di difesa vieta gli accessi ai palestinesi negli insediamenti. Entrare nei cantieri edili richiederà speciali autorizzazioni, questioni di sicurezza che però hanno un impatto collettivo. Centinaia di migliaia di palestinesi anche ieri sono rimasti chiusi dai posti di blocco tra le città. 4 nuovi avamposti vengono stabiliti nell'area di Nablus. Il leader del Partito Democratico d'opposizione Yair Golan accusa il premier Netanyahu di avere trasformato la Cisgiordania in una polveriera. Su canale 13 della televisione israeliana l'esercito ha messo in guardia dal rischio di una nuova intifada. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR2.
2: Dalle 23 di questa sera fino a giovedì mattina alle 11 sarà nuovamente interrotta la linea ferroviaria a Firenze per i lavori di sostituzione del cavalcavia di Ponte Alpino demolito nei giorni scorsi. Per i treni ad alta velocità a Roma-Milano i tempi di percorrenza saranno da 100 fino a fino a 180 minuti più lunghi. Lo sport, Formula 1, alle 15 la partenza del Gran Premio d'Ungheria. Dalla pole di Budapest scatterà la McLaren di Norris, in prima fila anche la Ferrari di Leclerc. Penalizzate di 3 posizioni in griglia le Ferrari di Hamilton, scivolata in terza fila, e la Mercedes di Antonelli retrocessa in quarta. Ciclismo, oggi calerà il sipario sul Tour de France, col consueto arrivo a Parigi e con la passerella trionfale di Tadej Pogacar. Il campione sloveno festeggerà così la sua quinta Grand Boucle. Le 8:35 minuti, prossimo giornale radio 10:30, buon ascolto.
6: Radio 2 diventa live.
7: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
6: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2. Con la partecipazione di Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria.
8: 348-7300-200, l'ultima mezz'ora insieme per raccontare dei litigi che mi sono rimasti in qualche modo nella memoria o di quelli che avreste voluto fare. Insomma, avete capito che noi vogliamo sapere le cose pepate, vogliamo i nomi e i cognomi. Radio 2.
6: Good morning Radio 2. Weekend.

0: maledetto me.
1: Maledetto me, questo era Fulminacci su Radio 2. Volevo leggervi questo messaggio di Bob da Bellaria. Tra l'altro non credo ci abbia mai scritto Bob,
2: no,
1: da Bellaria.
2: Bob, ci confermi che è la prima volta che ci scrivi?
1: Dunque, era ancora della prima parte, quindi si parlava di maleducazione in pubblico. Ma poi a un certo punto lui dice una cosa clamorosa. Tra l'altro ha ammesso di quella volta in cui lui ha causato
2: lui
1: fastidio.
2: Ha causato,
1: quindi bravo, bravo, coraggioso. Ogni tanto bisogna anche fare mea culpa. E ha scritto tutto in maiuscolo: siete super bravi.
2: Vabbè, allora se questa è la china che stiamo prendendo,
1: se.
2: Giovanna da Trapani, buongiorno Natascia e Matteo, siete sempre bravissimi e speciali.
1: Tutti contenti.
2: Siete il punto fermo della radio della mia estate.
1: La mia amica giapponese, che i giapponesi fanno così, quando sono entusiasti, il massimo delle cose.
3: Matteo,
1: ecco.
3: E Natascia, siete meravigliosi.
1: Ecco, ai giapponesi non si può dire che parlano a voce alta, però quando si sbronzano, perché si sbronzano, gli uomini diventano, insomma
2: sono
1: perdono
2: giapponesi.
1: Un po'. Sono giapponesi e perdono poco controllo. Sandra da Scorzè ci scrive.
2: Trovarlo adesso qua.
1: L'ultimo, eravamo sposati da poco.
2: L'ultimo.
1: E quando litigavamo?
2: Qua.

0: 10, io non lo chiamai naturalmente, così lui si svegliò alle 17, infuriato mi accusò di non averlo svegliato. Lo presi per mano, lo accompagnai in camera indicandogli il biglietto sul comodino in cui avevo scritto sono le 16, svegliati.
1: Lei proprio cattivissima.
0: Lei un genio del male, meno male che non ho fatto la politica. Facemmo subito pace dato che eravamo in camera.
1: Puntini, è scattato puntini. Il diciamo.
0: Perché a Scorsè.
1: A Scorsè. Ovunque, di solito. Sì, può succedere che sì. Finisca.
0: La quiete dopo la tempesta.
1: Sì, esatto.
0: Odo a Ugelli far festa.
1: Amici, raccontateci anche voi di quella volta in cui avete litigato, litigi che non avete mai dimenticato, come faccio a
0: è arrivata
1: avere
0: tardi,
1: a che fare. No, sono arrivata
0: però
1: presto, Matteo.
0: Però è una citazione poetica.
1: Sì. No, io ci arrivo presto, ma non posso darti retta in continuazione, perché se non le ride. Prima o poi
0: moriremo tutti.
1: Beh sì, stamattina
0: ho detto una bugia?
1: No, capito, no. Ma io non ci voglio in questo momento. Preferivo pensare alla stupidaggine che hai detto alle 8:41 e qualche secondo su Radio

0: ABC, Aloy Black, SOS, un pezzone del 2019 su Radio 2.
1: Un pezzo che abbiamo ascoltato
0: un
1: tanto.
0: Un pezzettino.
1: Sì, abbiamo ascoltato.
0: Pezzone, pezzettino,
1: pezzone forse ancora non se lo merita, però l'abbiamo ascoltato.
0: Pezzullo, pezzullo.
1: Smetti.
0: Allora, Natascia Rosetti, abbiamo delle responsabilità. La vostra voce mi mette tranquillità. Vi voglio bene. Un grande saluto da Igor il cuoco della Panda Scassata.
1: Mi fa molto ridere che si firma. Lui è quello che, quando noi abbiamo parlato di automobili, lui si è identificato come quello con la Panda Scassata.
0: Bene. E per la Panda Scassata ti sono vicino.
1: Sì.
0: E per il fatto che sei cuoco ancora di più, invitami pure a pranzo.
1: Continuiamo a parlare, evidentemente il traffico, sì, è una cosa. Ah certo, invitami a pranzo in quanto cuoco, dici, giusto. Allora, ieri mattina, questo è Sergio, ero in moto, davanti a me c'era una vettura con due ragazze dentro che tranquillamente erano in videochiamata col telefono, naturalmente distrattissime, andavano un po' di qua o un po' di là zigzagando. Ho cercato di affiancarmi con la mia moto, evitando di farmi mettere sotto, ho cercato di dire loro: volete fare un incidente? Sapete cosa mi hanno risposto? Certo, se lei si affianca e non si sposta, è chiaro che crea un incidente.
0: Punti di vista, direi.

0: Dimostrazione del fatto che tutto è relativo, tranne che una cosa.
1: Radio 2! Radio 2!
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: 2-2. Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld. 2-2.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti.

0: DNA.
1: Si è capito il concetto. DNA è il titolo di questo brano, no, Gabri Ponte insieme a Jovanotti. Beh, in qualche modo, Matteosso, il tuo DNA si mischia al mio DNA, nel senso che produciamo dei pensieri, no? Anche a
2: e
1: causa
2: ne viene
1: del
2: fuori
1: DNA.
2: Un programma della Madonna.
1: Beh, diciamo stando a quello che ci dicono le persone, gli piace.
2: Abbiamo un obbligo, Natascia Lusenti, un incombenza, cioè? Un piacere, anche che quello di fare gli auguri ad Anna da Roma, che oggi compie 70 anni.
1: Auguri!
2: Che ci risponde anche alla chiamata dicendo: cerco sempre di non litigare, perché se ho ragione sono capace di rinfacciare anche tutti gli arretrati. Avendo lei 70 anni probabilmente ha una memoria molto solida e quindi c'è il rischio di tirar fuori cose che arrivano da praticamente la televisione in bianco e nero.
1: Cioè lei se le lega al dito, mi pare di capire. Non le elabora attraverso i litigi e se le lega. C'è qualcuno che dice, a me succede ogni tanto, che se li dimentica, quello era bellissimo.
2: Capita di non ricordare di aver discusso con una persona, la incontro e mi guarda in cagnesco, ma io casco dalle nuvole non ricordando assolutamente il motivo della discussione, e chiude dicendo poi sempre nel nome della verità:
1: attenzione,
2: questo è giornalismo d'inchiesta, ragazzi, siete splendidi.
1: Ale, grazie. A me succede con mio marito, ma non solo. Ma cosa c'è? Perché? Ah, perché abbiamo litigato. No, ma io non me lo ricordo più, basta, è finita e sarà finita, perché dice
2: perché non è mica bilaterale.
1: No, ma certo, infatti quando bisogna mettersi d'accordo si chiamano anche così, bisogna essere
2: bilaterali.
1: In due. Senti, ce la puoi fare Enrico Maria Magli, ce la può fare.
2: Leggiamo ancora uno?
1: No, è pronto
2: c'è la gratitudine da Montebelluna.
1: Cioè?
2: C'era della gratitudine. Un grato saluto, un grato abbraccio da Montebelluna.
1: Grato di questo programma. Che bello. Siamo felici di farlo.
2: Fabrizio.
3: Florida Chiavari. Il mio ex, dopo 10 anni che ci eravamo mollati, che non ci sentivamo più, un giorno mi chiama che veniva nella mia zona, e allora ci vediamo, mangiamo una pizza insieme. Naturalmente lui un po' vanesio, voleva far vedere che c'aveva il macchinone, che aveva fatto carriera, insomma. Peccato che quando siamo usciti dalla pizzeria, qualche buon tempone gli ha rigato la macchina. Allora lui si è messo quasi a piangere e poi mi ha accusato di avergli fatto rigare la macchina. Allora non ci ho più visto. È stata una brutta litigata, me lo sono tolto dalle scatole per sempre.
2: Beh, se sono ex, forse.
1: No, viene da ridere perché, vabbè. Povero, sì.
2: No, ma poi.
1: Beh, non aveva senso vedersi, probabilmente, no. Se dai la colpa a lei, poverina, perché cosa c'entra? Però sì, alcune volte è bene litigare.
2: Basta.
1: E farla finita.

0: l'ho detto già qualche volta, è una bellissima canzone della storia della musica italiana, musica leggera, ma è invecchiata non benissimo. Fiorella Mannoia, Quello che le donne non dicono, e poi prima invece i super international YouTube con Street of Dreams. Allora, Anna ci scrive che l'abbiamo fatta emozionare facendole gli auguri per i suoi 70 anni.
1: Adesso Anna, non litighiamo però.
0: No, siamo buoni. Sergio ci scrive che
1: litiga sempre con se stesso ed il bello è che non vinco mai. Qualcuno dei due avrà personalità multiple.
0: Ma poi soprattutto
2: io mi fermerei qui. Buongiorno. Sono troppo contenta di questo programma. Siete bravissimi, Natasha e Matteo.
0: Sembra che lo dica a noi. Se ci ascoltate, immagino che vi piace ascoltarci.
1: Siamo in diffusione a Piazza Marconi.
0: Sì. Ci stanno facendo sentire.
1: Ciao Piazza Marconi.
0: Ciao. Dov'è che sono? Montebelluna, no?
1: Montebelluna.
0: Sì, esatto.
1: Sì, sì.
0: Radio 2, vi salutiamo. Ci sentiamo sabato prossimo.
1: Sabato alle 6, Natasha Rosenti.
0: Matteo Osso.
1: Ciao.
3: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team. Soggetti smarriti con Marco Marzocca e Francesco Vercillo. Il meglio di...
4: Benvenuti a Soggetti smarriti, buongiorno Marzocchino.
5: Oh mia bella Madonnina.
4: Dici a me?
5: Che,
4: Stai cantando a me,
5: no,
4: o mia bella
5: sto
4: Madonnina?
5: Sto cantando, sto a Milano.
3: Marco, dal direttore.
5: Non ti preoccupare, che bella Madonnina, a te non ti posso dare della Madonnina, mi pare ovvio. Buongiorno amici, benvenuti.
4: Buongiorno.
5: Domenica che vedrà in realtà la chiusura dei giochi olimpici. Oggi chiudono.
4: Ma non ti ho mai visto così preso dai giochi olimpici. Che è sta cosa, Marzocchi?
5: Ma no, per dare un'informazione, l'ho appena letto. Chiudono i giochi
4: olimpici. Ma l'hanno anche detto al GR2, ma che c'entra adesso?
5: Vabbè, una fissazione.
4: Vabbè, si è diventata una fissazione.
5: Però io ho detto, dico, può darsi che riesco a vedere qualcosa, invece no, lo fa la cerimonia, la faranno a Verona. Vedi?
4: Vabbè.
5: Io mi sono spostato da
4: Andiamo col
5: qui.
4: Quizzellino, per favore.
5: Andiamo col quizzellino, vai.
6: Il puntato dell'anni 70, la musica di Barry White, Marvin Gaye, Harold Melvin, Philadelphia.
4: Allora aspetta un attimo, siccome non è facilissimo, Paoletto, scusa, rimandiamolo in onda, dai.
6: Il puntato dell'anni 70, la musica di Barry White, Marvin Gaye, Harold Melvin, Philadelphia.
4: Allora, spremetevi un attimo, pensateci, rifletteteci, chi può essere questo personaggio del quizzellino di oggi?
5: È difficile oggi, lo dico anche a Giuseppe che è in gara, voglio vedere come si comporta.
4: Non si vince nulla, 348 7300 200.

0: Nessuno ha indovinato il quizzellino.
1: Allora, no, ci avete scritto Dan Peterson. No, non è Dan Peterson.
0: No.
1: Sono arrivati un sacco di vocali, tra un po' li ascolteremo. Sarà Don Lurio. Oggi è difficile, ci scrive Rosaria. Infatti, non è
0: difficile. È difficile.
1: Non è neanche Barry White, come ci ha scritto Marco da Udine. Continuate a provare 348-7300-200. Non è All Stewart. No, non è All Stewart.
2: Buongiorno, buongiorno. Allora, buongiorno, scusate, ma non ho tempo per discutere con voi questa mattina. Sono indignata.
1: Perché?
2: Sono indignata, veramente. Permettetemi di dirlo, sono una persona sempre molto corretta, vengo sempre.
1: E la sento nervosetta, che è successo?
2: Sì, molto tranquilla quando vengo a trovarvi, però ecco, devo dirlo. Datemi il microfono e la possibilità.
1: Ce l'ha, dica che non abbiamo molto tempo.
2: Ce l'ho con Carlo Conti. L'ho detto.
1: Perché?
2: Sì. Perché allora non si fa così. Prima mi illude, perché questa volta...
1: Ma che conosce Carlo Conti, principessa?
2: Certamente, come non lo conosco?
1: Di
2: ma lei non lo sa. Ma sì, ma no, la mamma di Carlo Conti veniva a fare i lavoretti da noi. Era... Veniva a corte, sì, è bravissima, faceva il cucito, la maglia, faceva delle cose stupende.
1: Non lo sapevo, non
2: e allora,
1: sapevo.
2: E non lo sapeva?
1: No, lei, non lo
2: allora,
1: sapevo.
2: Io lo dico io. E allora come fa a illudermi per, diciamo, quasi tre mesi, io non lo volevo dire perché doveva essere una sorpresa, co-conduttrice, la principessa Maria Claudia Adelina Arianna Safragna Sampo, principessa di Maregna, co-conduttrice di Sanremo.
1: E invece e all'ultimo momento ha chiamato la Cardinaletti, così.
2: Mi sostituisce con una qualsiasi.
1: Ma non è una qualsiasi, è Giorgia Cardinaletti del TG1, cioè non è una...
2: Sì, ma è una plebea, adesso diciamolo.
1: Ma lo è anche qui a Radio 2, ma quale plebea, principessa, su, non mi faccia...
2: Assolutamente sì, che comunque adesso mi dispiace, ma io la confidenza non la do più a nessuno di queste persone qui. Basta, va bene? Ecco, lo volevo dire.

0: buongiorno da Virgilio Merzocca, buongiorno al nostro regista Paoletto Castro. Saluto e ringrazio Giulio Salvatelli che sta curando la parte tecnica dietro il mixer. E con noi anche Massimo Riti, il nostro curatore, lì a Milano. Chi c'è? Chi c'è? Chi
1: a Milano mi sta assistendo Davide Tenti, che lo vedo molto
0: Ciao,
1: attento,
0: Davide.
1: Sta lì, mi segue sempre, grazie Davide, sei troppo carino e prezioso.
2: Sì, sono arrivati, quelli lì, e perché noi è arrivato? Gli diciamo ciao,
0: ciao.
2: Diciamo ciao Gioconda, la monda.
0: Saluti,
1: okay. Scatenata.
3: Ma oggi. Buongiorno, soggetti smarriti. Buongiorno Francesco, buongiorno Marco, buongiorno Simona.
1: Buongiorno.
3: Sì, è l'alba di una nuova puntata bellissima. Io non ho nulla da dire.
0: No.
1: Sì.
0: E basta.
1: E quindi
0: vogliamo fare una cosa,
1: grazie, grazie. Dimmi.
0: Quando lavoravamo la sera, facciamo la trasmissione di sera, siamo riusciti a mettere insieme alcuni nostri ascoltatori. Vogliamo fare un pastrocchio tra Ida e Gennaro e vedere un attimo se riusciamo a combinarli.
1: Ma sì,
0: che
1: questa
0: dici?
1: È una bella idea, facciamo da Cupido. Dai,
0: facciamo da Cupido.
1: Sì, dai. Mettiamoli in contatto.
4: Sono Anna da Roma e siccome non ho proprio capito chi potrebbe essere, io dico nulla. Buona domenica.
0: Buona domenica. Saluto Marco da Roma che ci ha scritto Giuseppe Tornatore. No, non è neanche
1: no.
0: Barry White.
1: No.
0: Però, ragazzi.
5: Buongiorno smarriti
0: buongiorno.
5: E smarrite.
0: Buongiorno.
5: Avrei nulla da dire. No, non avrei cose da dire, ma dico nulla.
0: Mm-hmm.
5: E soprattutto ringraziare tre smarriti per la compagnia che mi hanno fatto in questi due giorni. Ciao, Ne, ciao.
0: Ciao.
1: Grazie. Allora, se
6: allora,
1: volete comunicare.
6: Non mi ricordo il nome, ma è il frontman dei Simple Red.
1: Dei
6: Simple Red.
0: Dei Simple Red, è lui, applauso.
1: Bravi! Bravo, anzi. Ha indovinato!
0: E cosa ha vinto?
1: Nulla!
0: Vabbè, allora, abbiamo archiviato il nostro quizzellino questa mattina. Volevo invece andare sul gruppo Facebook, Soggetti Smarriti.
1: Sì. A proposito, iscrivetevi perché siamo
0: bravo.
1: Già tanti.
0: Siamo 40.254.
1: No, esatto. Sì. Voliamo verso i 41.000.
0: Allora, aggiungiamo al nostro gruppo Maurizio Elba, Anna Rulli da Roma, Enzo Nelli.
1: Benvenuti, amici. Vai, iscrivetevi.
0: C'era un messaggio che è arrivato per te, cioè io ci sto, scrive Ida, vorrebbe conoscere Gennaro.
1: Attenzione.
0: Però voglio essere l'amante di Marzocca pure.

0: No,
1: nessuno. Buongiorno, soggetti smarriti, buona domenica a tutti. Sì, buongiorno Francesco, buongiorno Marco, buongiorno Simona.
2: Ma sta due per.
1: Dunque, che cosa vi posso raccontare di questa domenica? Nulla. Ma non perdiamo tempo perché ci aspetta una puntata fantastica dei soggetti smarriti. C'è anche il tubo che è smarrito. E allora senti tutto, lanciamo.
2: Gennaro. Grazie Gennaro. Grazie. Gennaro dovrebbe doppiare, io lo dico da tanto, dovrebbe, ha un futuro come doppiatore di cartoni animati, secondo me.
3: Su una cosa siamo certi, che non lavorerà mai in una hotline.
2: No, hanno scritto, ma qualcuno può sghiandolare Gennaro? Punto interrogativo.
0: Ma si sghiandola da solo, secondo me, prima o poi succederà.
2: Che tonsille che c'ha Gennaro.

0: Ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse. 2-2.
1: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
3: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Soggetti smarriti su Rai Radio 2.
2: Il meglio di...

0: da Radio 2, benvenuti da Soggetti Smarriti, Marco e Ciccio. C'è una notizia, ragazzi.
1: Attenzione.
0: Abbiamo lanciato prima una OPA su Gennaro, abbiamo aperto
1: una
0: questo
1: OPA
0: canale.
2: Ma chi se lo piglia?
1: No. Abbiamo detto chi si aggiudicherà il cuore di Gennaro è diverso da chi se lo piglia. Scusa.
0: È la sintesi raimondiana quella. Sì. Allora ci scrive Rachele: anima gemella, no, mi mancano le tonsille di Gennaro, ma se volesse un'amica ci sono. Da un po' che lo dico.
2: Allora, sei sicura?
0: Rachele.
2: Sei sicura?
0: Rachele, sei sicura? Sei sicura? Tu hai fatto l'albero di Natale, voi due avete fatto l'albero di Natale.
1: Io ce l'ho pronto.
0: Raimondo ha fatto
2: io
0: l'albero.
2: Sì.
1: Io ce l'ho pronto, ce l'ho in una bustina di plastica, lo tiro fuori e lo metto lì su.
0: Tu sei peggio di me, anche io una roba così faccio, una roba terribile.
1: Io ce l'ho già fatta.
2: Chi ha tempo non aspetti tempo.
1: Ma ci metto.
0: Invece, ad esempio, no, io ho un mio carissimo amico che ha già preparato l'albero. Ha già preparato l'albero, tutto quanto, perché è stato un weekend, no? C'è sabato e domenica, quindi l'ha già bello che è preparato. Però non lo accende.
1: Perché?
0: Fino all'8 dicembre. Cioè, aspetta per accenderlo l'8. Dico, scusa, ma l'hai fatto? Goditelo, no? Accendilo, è bello poi.
1: No, signor, scuse, allora. No, signor, scuse. Allora, tu l'anno scorso mi hai fatto l'albero, però dopo mi hai detto accendere, io l'ho acceso, poi si è bruciato tutto, hai detto non lo devi accendere. Adesso dici che lo devi accendere? Allora cambi idea, decidi che deve fare.
0: Gli mettiamo in contatto.
3: Ma il mio albero di Natale è pronto da almeno 12 anni, sì, perché io lo feci all'epoca e non l'ho mai più smontato. Sì. Quindi è un'installazione fissa in casa. Lo accendo regolarmente tutto l'anno, quindi posso dire che a casa mia è Natale tutto l'anno.
1: Viene compagnia, sì, certo. Però ecco,
3: Gennaro
1: è una bella idea. Senti, adesso possiamo dare questi, visto che c'è questa tradizione dell'8 dicembre, che... allora facciamo un albero, poi quando finisce Natale, dopo l'Epifania, si copre con un telo nero, grigio, azzurro, bianco, come vive? Lo coprite.
0: Un sacco della spazzatura.
1: No, si copre, rimane lì in salotto. No, il colore lo scegliete voi. Rimane lì in salotto. Poi l'8 dicembre. Aspetta, senti che idea. L'8 dicembre dell'anno dopo si fa una specie tipo, sai, le inaugurazioni delle statue, no? Tutto questo, tutti insieme, si scopre l'albero e si accende. È fighissimo.
4: Ah, anche voi avete l'albero sottovuoto, quello che tirate fuori dalla bustina e puff, riprende forma e si illumina in automatico. Grazie per gli auguri, voglio bene a tutti quanti, festeggerò con un enorme nulla.
1: Bravo, auguri, auguri Costantino.
0: Auguri Costantino. Auguri anche a Rosaria, che quest'anno lo ha fatto prima l'albero e ce lo ha già inviato, ma non ha, no, a parte l'albero che è molto bello grazie della foto,
1: brava.
0: Ha addobbato anche tutta la stanza,
1: tutta, capito? La casa
0: con il...
1: un po' come mia moglie,
0: tutta la casa,
1: mia moglie
0: anche lei fa così,
1: no, mia moglie
0: addobba tutto.
1: Già da 15 giorni ha iniziato, 15 giorni fa, 15-20 giorni fa, perché ci vogliono,
0: e tu hai dato una mano,
1: sono 15 giorni di lavorazione per sistemare,
0: non rispondo
1: tutti gli altri. Io non ho dato una mano,
0: quando
1: no, io non ho dato
0: una mano,
1: no, non ho dato, io sono pigro da questo punto di vista, che vuoi,
0: ammetti le tue colpe, non fai nulla in famiglia,
1: non faccio un sacco di cose, ma non l'albero
0: neanche a Natale, vergognati.
1: So fare i frullati per esempio benissimo, gli smoothie,
0: che a Natale è utilissimo,
2: almeno l'albero quella donna lo potrebbe fare da sola,
1: ecco.
0: Sempre pur di parlare, ma allora saluto Dino, che 10 anni che non lo smonta l'albero di Natale, dice: fino a 2 anni fa dal salone veniva a stare con noi in un'altra camera, purtroppo da quando sono solo non lo scendo più. È bellissimo questo. Buone feste Dino, anche a te l'albero.
1: Scusate se mi intrometto, buongiorno, come state, bene?
0: Principessa.
1: Allora, devo dire che a Palazzo già il portiere ha fatto l'albero all'ingresso, l'ha già fatto già da una settimana.
0: Bello!
1: E io quando vedo queste cose un po' mi commuovo, perché mi ricordo in Maregna quando io da bimbetta vedevo l'albero dei plebei, si faceva coi plebei praticamente, c'era un grandissimo albero sulla piazza.
0: Appendevate le persone?
1: No, ci si appendevano loro, c'erano come... come delle, c'erano come delle grandi altalene.
0: Un'immagine orribile.
1: No, non erano assolutamente, no, perché non pensi le cose sempre macabre, lei, erano come delle grandi altalene attaccate a questo gigantesco albero, e i plebei si mettevano e facevano avanti e indietro, e si accendeva ed era tutto animato, ed era una cosa.
0: Come io da si bambino, accendeva?
1: Si accende, c'erano le luci, si accendeva perché accendevano le torce, c'era, ogni plebeo aveva una, due torce in mano.
0: Ma era pericoloso con questa torcia in mano.
1: Ma loro erano felici, lo facevano per noi, perché noi della nobiltà ci facevamo da palazzo e facevamo l'applauso, e si sceglieva il plebeo che faceva dindolò meglio, ha capito?
2: Infatti si sono estinti, c'è un motivo.

0: qui le tradizioni natalizie iniziano il 22 novembre, il giorno di Santa Cecilia, con le pastorali che passano per le strade, quindi l'albero di Natale già è acceso da tantissimo tempo, quanta luce che sto consumando. Buona giornata.
1: Buongiorno, l'idea di Marzocca di coprire l'albero, o diciamo così, al di fuori del periodo natalizio è già coperta da copyright, quindi attenzione, dal punto di vista giuridico dobbiamo stare attenti su queste cose, mi raccomando. Carmelo, buongiorno a tutti, ciao.
2: Bravissimo, buongiorno. Carmelo, che ci ricorda che ci sono delle regole e ricordiamo che è possibile, non è possibile e impossibile, questo specifico è impossibile, che c'è già stato qualcuno e non accendiamo il fuoco sulla paglia che già brucia da tempo, va bene? Oh.

0: ti faccio una domanda, Marzocca, la sì? faccio anche a Raimonda che finge di sapere tutto. Sì. Sai cosa significa il verbo scialbare?
1: No.
0: È italiano, eh?
1: Ho capito, è
0: scialbare.
1: No, io l'italiano non lo so tutto, non lo so tutto l'italiano.
0: Ma non lo trovi bello il verbo scialbare?
2: Quando sei scialbo?
1: Scialbare?
0: No, no, vuol dire intonacare. Però con molta più classe tu puoi dire che stai scialbando casa,
1: sì,
0: che è diverso da intonacare, capito? Scialbare. Niente, era così perché...
1: Bravo!
2: Ma adesso che c'entra?
1: Vedi che sei bravo, ora devi scialbo pure io i connotati, capito? I denti, ti famo una bella intonacata, famo un dentino unico, va bene? Eh?
0: Allora... Oh, sei sempre minaccioso anche a Natale.
1: No, ma no, ma perché siamo tutti più buoni a Natale, le cose che
0: ecco,
1: si possono...
0: Oh,
1: posso dire che a me sono Natale, invece... non te lo posso dire, è non meglio che tu lo dico.
0: No,
1: a me mi rompe tutte queste cose, me da gente devi rivedere per forza gente che non vuoi vedere, tutti i parenti che... Oh, io lo devo dire, va detto, non lo dice nessuno, fanno tutti finta.
0: Bravo,
1: a Natale si può fare quello che non vuoi fare mai, non è vero, non è vero. A Natale devi fare quello che devi fare e basta, capito? Come sta? Io ho fatto l'albero perché c'ho mia moglie che insiste con quest'albero, che ma veramente ho preso un albero, ho detto famo un albero diverso, abbiamo un attaccapanni di quelli con tante zampette, sai, quelli che vanno verso l'alto, no?
0: Gli attaccapanni con le zampette, sì. Sì.
1: Io ho detto un po' in testa, un po' così, te lo ricordi?
2: Ma non lo trovate sexy? Che o no?
1: Oh, quelli come si chiamano? Quelli che partono da terra, che sembrano un albero, che c'hanno le zampette, dove ogni zampetta ci attacchi un vestito. Famo una cosa così, a già mi moglie, cambiamo una volta tanto, ci mettiamo un po' dei guantoni, che ne so, qualche dentiera sopra, paradenti, capito? Qualche conchiglia. Ecco, allora mettiamo
0: qualche dentiera, ma per favore, ma,
1: è una cosa spiritosa, no, no. Viene uno a casa, sì, capisce che l'albero ti impugile e dice oh ammazza che bella idea che ci ha avuto, invece no, sempre queste pallette, sì, che cascano, io poi c'ho il gatto
0: con le luci e basta,
1: si è incastrato il gatto sul
3: soggetti
1: puttale.
3: Smarriti suona molto meglio di soggetti senza regole, è più musicale anche in inglese, e io non riesco a dire altro, dico nulla.

0: Oddio, che paura. Che è sta cosa con le zampette di cui state parlando? No.
1: Beh, tu mi terrorizzi gli ascoltatori, Marzocca, con questa storia delle zampette. Vabbè,
2: io era Cassiodoro, che c'è? Oh, questo mancava per concludere, bravo. Ecco. Spiega a Vercillo che è un po' di tempo che non si sentiva questa meraviglia.
1: Questi sono i fantastici pavoni arrapati che per tanto tempo, alla sera, quando eravamo in onda,
2: la sera, ci venivano imposti da Vercillo.
1: No, non è vero, ci regalavano questo momento così armonico, direi, questo suono del pavone, questo verso del
2: arrapato,
1: pavone che riempiva le nostre serate, e tu lo detestavi. Sì. Questo non so perché
2: era Giovanni
0: arrapati.
1: Ecco, questa è la sintesi raimondiana di cui dicevo sopra. Non sempre funziona la sintesi.
3: Che cosa? L'albero? No, ancora nulla! Nulla!
2: Bene,
1: sta facendo ginnastica il nostro amico.
2: Sì. Sì,
1: ci scrive Rosaria al 348 7300 200. Smarricetti, cara, buona domenica. Io quest'anno ho fatto tutto già domenica scorsa, interrompendo la tradizione dell'8 dicembre. Ogni stanza ha il suo simbolo natalizio, anche il bagno. E quest'anno ho riesumato Babbo Natale che sali dal balcone, che era molto in voga 20 anni fa. Da qualche anno ho comprato un albero piccolo, perché quello grande ci siamo stancati di montarlo, è troppo impegnativo. Uno piccolo con le lucette, come abbiamo detto io e Marzocca, quasi sottovuoto, che uno lo tira fuori, cambia le lampade al massimo, le lampadine, le piccole.
0: Quanta pigrizia,
2: sì. Ma la pigrizia è bella.
1: Ma il Natale è dentro di noi, capito?
2: Bravo Vercillo. Glielo devi dire. È inutile che fai tanti addobbi se poi dentro sei spoglio.
1: Sei spento.
2: Sei spento.
1: Noi siamo
0: dentro di me piuttosto, ho la Befana.

0: Claudia da Brindisi che ha digitato l'800-800-002 per parlare con noi.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno, pronto, e grazie insomma per questa opportunità, siete bravissimi e veramente ci date tanta allegria insomma. Grazie. Nel vostro programma. Allora, al biscottino vorrei chiedere se da qui a 6 mesi riusciamo a trovare una casa da comprare sul Lecce. Però
0: allora, Claudia, il biscottino adesso per Cillo lo leggo io, posso leggerlo io per Cillo? Tu l'hai aperto, io lo apro, va bene? Una persona non dimentica la tua gentilezza, quindi qualcuno ti deve dare qualche cosetta, Claudia, qualche soldino.
2: Poi ci fai sapere.
1: Ok. Grazie.
2: Un abbraccio.
0: Ciao.
1: Un abbraccio e buona giornata. Grazie.

0: Buon weekend amici, dai soggetti smarriti abbiamo il ritorno della notizia che fa rumore, prego alla sigla.
1: Ancora. Grazie.
2: Rumore, rumore, rumore della notizia, vogliamo il rumore. Dai Marco prego, dai facci rumore, così ci metti di buon umore.
0: Rumoreggerà il nostro grande sonorizzatore Marco Marzocca, che sì, lo so, ma... che non rumoreggia, lo so, non lo dire, no, però no, dai. No,
1: io sono un sonorizzatore, però questa sigla non va bene perché dice così ci metti di buon umore. Io non è che faccio, io sonorizzo la notizia per farvi entrare nella notizia, non è che lo faccio per far ridere, è una cosa seria.
0: Non ci metti di buon umore, capito? Questa
1: no,
0: è una cosa carina della sigla, dici.
1: Mi devo far riflettere, è poco professionale. È poco professionale, uno che fa.
0: Il collante, su, sì, che l'hanno anche scritto, colla.
1: Ma il collante lo farai tu, il collante. Farai pure la giarrettiera, farai, oltre al collante. Vai, vai.
0: Lascia stare, questa è la principessa. Notizia che fa rumori di oggi, parliamo di un animaletto simpatico che... Saluto Giulia Fiore Costellacci, che pare che abbia un problema.
1: Tutte le notizie sono sugli animali, ma ci stanno tante notizie, e noi dobbiamo usare sempre quelle degli animali. Vabbè, dai.
0: Beh, che cos'hai contro gli animali?
1: Un animale. No, no, va benissimo, però mi tocca fare.
0: Parliamo ed entriamo nel mondo dei gabbiani.
1: Ecco, aspetta, il gabbiano come fa? Povero gabbiano.
0: Dai, Marzocca, sei lento però, porca miseria.
1: Non me lo ricordo il gabbiano. Fa. Come fa?
0: Vabbè. Cioè, ragazzi, c'è, cioè, che vergogna.
1: Pure cidi.
0: Cioè, io ti presento pure come sonorizzatore, tu mi ti viene manco in mente il gabbiano. Va bene. Quando un gabbiano ti punta per rubarti un panino o il cono gelato, la reazione più istintiva e naturale è quella di coprire il cibo con le mani e allontanarsi. Tuttavia, questo raramente funziona e spesso siamo costretti ad arrenderci e a mollare il pasto. Che sono terribili i gabbiani quando si avvicinano, perché poi sono veramente lì, ti girano intorno, non riesci a capire che cosa devi fare. E allora c'è stato uno studio pubblicato sulla rivista Biology Letters che ha analizzato il comportamento di 61, attenzione Marzocca, gabbiani reali nordici, il Larus argentatus.
1: Ah vabbè, allora sentire... dovevi dire, non fa i quello è diverso.
0: Com'è?
1: Fa
0: I ricercatori hanno posato a terra un contenitore trasparente pieno di patatine, che è una vera... Queste sono le patatine, scusami.
1: Il contenitore posato a terra.
0: Ah, il contenitore. Una vera tentazione per questi uccelli, pensa a te, vanno matti per le patatine. E hanno osservato come reagivano i gabbiani dopo aver ascoltato diversi suoni. Il canto di un pettirosso, una voce maschile che diceva con tono calmo "No stay away, that's my food", no, stai lontano, è il mio cibo, è la stessa frase pronunciata in modo urlato. Adesso devi dirmi, per favore Marzocca, concentrati, devi urlare per favore per far capire bene la differenza che uno mette nel porgerle la voce, perché è importante il tono della voce da usare con i gabbiani.
3: Vedi il, cioè, gabbiano più... come fa?
0: Come
3: dice il Marzocca che non sa.
0: Meno male, vedi che gli ascoltatori buoni capiscono.
4: Giovanni da Rovereto.
0: Vabbè, sapete come si allontanano i gabbiani? Basta urlare, questa è la fine della notizia.
1: Vattene! Ecco, dici vattene.
0: E lui se ne va, per l'unico modo, altrimenti non ci riuscite, ma trattateli bene, con simpatia. I gabbiani, anche se quelli da città, magari fanno più impressione di quelli del mare.
1: Vattene con educazione, vattene con educazione! Va bene così?
0: Stai dicendo a me, a te o al gabbiano?
1: Al gabbiano.
0: Ah, al gabbiano, va bene.
5: I soggetti smarriti.
6: Il meglio di

0: Usare informati.
1: Buongiorno e bentrovati con gli aggiornamenti sulla viabilità da Giulia Casadeira. Mobilità, sono le 9:55 minuti. Ultimo weekend di luglio da Bollino Rosso sulle strade italiane. La circolazione oggi agevolata dallo stop ai mezzi pesanti fino alle 22 in A9 lineate Chiasso V. Segnaliamo code tra Como Monte Olimpini e lo svincolo del lago di Como in direzione della Svizzera. In A4 Venezia Trieste, traffico intenso con code in entrata allo svincolo di Latisana in entrambe le direzioni. Andiamo in A15, Parma La Spezia, si procede a rilento con code a tratti tra Pontremoli e il tratto successivo a Berceto in direzione di Parma per lavori e traffico intenso. Maltempo invece in A14, dove si registrano rallentamenti tra Fano e Senigallia in entrambe le direzioni a causa di un temporale. Condizioni analoghe anche in Autosole, con traffico rallentato tra Monte San Savino e Val di Chiana, sempre per il maltempo e in entrambe le direzioni. Infine in Sicilia in A18 Messina-Catania, code per traffico intenso alla barriera di Catania in direzione di Messina. È tutto da Rai Mobilità, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
3: Sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: andiamo a convocare oggi qui nel programma Soggetti Smarriti una categoria di persone che mi sta particolarmente a cuore. Bercillo,
1: non hai portato la campanella, non sei fornito di campanella.
0: No, ve lo faccio io. Din, din, din, din,
1: bravo.
0: Din, din, din.
1: Allora quest'oggi convochiamo, amici belli, una categoria di persone un po', forse potremmo dire, non so se adulta d'età, perché non è detto però questa cosa.
0: Però adulti sì, perché di solito si fa da bimbi e poi si smette di fare questa
1: però
0: pratica.
1: Però non è detto, perché io spero di avere delle sorprese.
0: Vabbè, quelli che usano un salvadanaio.
1: Cioè i soggetti salvadanai cerchiamo.
0: Salvadanaio, che anche
2: io ce l'avevo
0: sembrare...
2: da Marco, me lo ha trafugato.
0: No, ma non te l'ho messo da parte, non l'ho trafugato. Quelli che usano ancora il salvadanaio potrebbe essere un oggetto obsoleto. Invece no, c'è ancora chi usa il salvadanaio.

0: Saluto Rossana da Trieste che scrive: buongiorno smarriti, io e mio marito mettiamo in un salvadanaio ogni mese una cifra prestabilita per poi pagarci a settembre l'abbonamento per la stagione teatrale che noi amiamo molto. Vedi che bravi, però come si fa
1: il salvadanaio? Ecco, lo vedi quanto è utile? Che stavo dicendo?
2: Perché non vivete con Marco?
0: Anche io ce l'ho il mio salvadanaio, è piccolino, è bianco e rosso ed è piccolo, è come una chiavetta ed è attaccata al portafogli di al portachiavi di Marzocca. Io metto i miei spicetti lì, poi ci prendiamo il caffè, il cappuccino, la macchinetta.
1: E quella è la chiavetta che noi utilizziamo per prendere il caffè qui alla macchinetta della Rai, e fai bene a metterli lì perché ce li ritrovi. Vedi, il sabato cosa sei?
2: Ma quando mai metti gli spicci?
0: No, non dire vero, non è vero, io ci rimetto sempre gli spicci. Qualche volta.
1: Fa quello che può, come tutti noi.
0: Andiamo al telefono, c'è Vito, ancora da Trieste, oggi abbiamo tutta Trieste che ci ascolta. Buongiorno Vito, benvenuto.
3: Buongiorno, Vito. Evidentemente buongiorno. A Trieste il risparmio, gli altri posti no.
0: Può darsi, è una teoria, è una teoria.
3: Francesco, io devo chiederti scusa.
0: Per cosa?
3: Perché un'altra volta ti ho chiamato Giovanni.
0: Ma io non ho mai avuto un amore particolare per il mio nome, se mi puoi chiamare Giovanni, però chiamami Giovanni Maria, a Maria ci tengo.
3: Perché mi è venuto fuori Giovanni invece di Francesco. Comunque,
2: puoi chiamarlo anche Marisa.
0: Anche Marisa, sì, io rispondo sempre.
3: Ma come vabbè. Io sono, appartengo a quella categoria, ma non un salvadanaio, faccio più che altro per svuotare le tasche perché mi danno fastidio nel portamonete, troppo ingombro. Allora, prima di tutto i rossi li chiamo io, cioè un centesimo, due centesimi e i cinque, non li prendo più neanche come resto.
1: No,
3: li lascio,
1: non li prende più.
3: Nei supermercati, eccetera. 10 e 20 centesimi li metto in un tubo, 50, 1 euro e 2 euro li metto in un altro tubo perché occorrono sia i baristi appunto per dare i resti eccetera, e un'altra, una mia amica che ha dai 50 centesimi in poi da dare i resti.
1: Allora, voglio parlare con l'ascoltatore, ma perché dobbiamo discriminare questi rossi come li chiama lei e lasciarli?
3: Ma non è che li discrimino, io li lascio alle persone a cui hanno bisogno, perché a me non servono. Secondo me puzzano, hanno un cattivo odore, quindi non li tocco neanche, li lascio.
1: Guardi, mi scusi se mi permetto, io allora trovo offensiva questa cosa nei confronti di quei. Io intanto sono una grande stimatrice, sono quasi collezionista di rame o comunque di monetine, anche piccoline, perché hanno la loro importanza, non dobbiamo così discriminarle e farle sentire, già sono piccole, le vogliamo far sentire ancora peggio, poverine?
3: No, allora. Principessa, vuol dire che li metterò da parte e li manderò tutte a lei, va bene?
1: Questa è una bellissima iniziativa e io chiederei di fare un applauso a questa iniziativa, la ringrazio, beh, è veramente, veramente speciale.
3: Grazie. Poi, se lei volesse onorarmi per un invito a cena, io la invito volentieri, le mando il mio indirizzo e viene.
1: Allora, guardi, lei sa bene che questa è la mia missione, cioè quella di visitare il più possibile i plebei che lo richiedono. No, non lo volevo dire, ho detto plebeo, ma se lo dice lei che cafone.
3: No, più che plebeo, sono proprio cafone.
0: Vito, sei il numero uno, grazie.
1: Ed è proprio lì che c'è bisogno della presenza nobile per impreziosire.
3: Mi faccia il menù e io le preparo tutto.

0: Buongiorno, buona domenica e bentrovati. Il mio salvadanaio sono le mie mani bucate, sono affetta da shopping mania.
1: Come ti capisco? Come
2: lasciamo perdere. Faremo un'altra puntata dedicata a questo problema, perché è un problema che insomma ci coinvolge un po' tutti.
1: Marilena da Modena ci scrive: buongiorno, io ho un salvadanaio di latta che si apre solo con l'apriscatole, metto solo monete da 2 euro e quando è pieno trovo veramente un bel gruzzolo, e ci credo. Saluto anche Ari, che sta facendo, vuole comprare la casa dei suoi sogni, quindi speriamo che ci riesca col salvadanaio.

0: dire che io ho in casa i 4 campane di quelle che servono per buttare le bottiglie in miniatura, e le ho divise in sequenza, dove metto i 20 centesimi, i 50 centesimi, 1 euro e 2 euro, tutto bello diviso. Così poi alla fine, quando decido di raccogliere, c'è già tutto pronto, diviso, e anche un bel gruzzoletto da poter prendere.
1: Genio! Grazie! Veramente geniale questa cosa. Ma è tornato il nostro cantante neomelodico e melodico Gigi Marzocco. Benvenuto, Gigi.
2: E allora, è arrivata questa chiamata di Sanremo? Ancora non è arrivata.
1: Vabbè, se non è arrivata, cannata, oramai è fatta. Sanremo parte tra qualche giorno, che vuoi?
2: No, ma io sono come i Gialis, aspetta, non c'è problema. Avete dato il mio numero a Fiorello? L'avete dato?
1: Sì, il nostro numero è il 348-7300-200.
2: No,
1: no, no.
2: Il numero mio l'avete dato a Fiorello, avete detto che io... sì, aspetta.
1: Sì, certo, sì.
2: Babbo.
1: Allora, Gigi Marzocco canterà per voi. Attenzione alle due parole, se riuscirete a capirle vi arriverà a casa un bel nulla. Vai, Marzocco, prego.
2: Vabbè, devi far ripartire la base, sennò se voi ci cantate sopra, allora. Allora.
1: Ma io pensavo che ci fossero dei menestrelli qui in studio, invece non fosse una base.
2: Ecco,
1: se possibile, ecco, grazie.

0: Se avete capito le due parole, 348 7300 200, grazie al nostro Gigi Mazzucco. Sì, se ne deve andare.
1: Maraggia,
0: arrivederci.

0: padella e sogna.
1: Erano le due parole di Gigi Marzuocco, padella e sogna, anche se ci avete scritto sunshine e reggae.
2: Ma... no, non era. Che spiritosi, cioè, simpatici.
1: Sunshine e reggae.
2: Non era.
1: Io, ragazzi, volevo ricordare, cioè, sa che ieri mi è successa una cosa carina. Eravamo in taxi con la Banchi, lo racconto anche a te, Marco, e sì, ci è capitato un colto tassista che ci ha raccontato un sacco di cose. Abbiamo scoperto che ha anche un canale YouTube molto interessante su Roma, che si chiama Superba Roma. Non so se Fabio ci stia ascoltando in questo momento, però siccome non mi capita mai di parlare con un tassista
3: sull'antica Roma,
1: sì, non mi capita mai di parlare con
2: questo. Che scia di tanto strano,
3: era molto giovane.
1: Era molto, sotto i 30.
2: Certo, c'è la cultura. Noi, io per esempio ho una sui gladiatori, per esempio, solo sui gladiatori romani.
1: Beh, è molto interessante.
2: Certo, bisogna interessarsi alla cultura. Queste sono cose importanti che ti formano poi col tempo, capito? Tu non sai mica il gladiatore, come si comportava.
3: Come si chiama?
1: Come si chiama? Cassiodoro.
2: Ah, Mazzate si chiama. Mazzate. Si chiama Mazzate il sito. Non avevo capito, scusate. Si chiama Mazzate e parla appunto di come contungevano praticamente i gladiatori quando si trovavano nell'arena.
1: È assolutamente molto interessante. Un trattato, direi, del Ti devo menare.
2: Sì, è trattato pure, volendo, se vuoi, è pure trattato, certo. Come no?

0: Allora, io volevo salutare Rosaria che ci scrive: in passato per me e mio marito il nostro salvadanaio, che è l'argomentino del giorno, era una bottiglia di plastica da 2 litri. Tutti gli spiccetti a bottiglia quasi piena li utilizzavamo per gli sfizi in vacanza. Pagavamo l'ombrellone, servivano per la pizza, i gelati, i panzerotti. Che gioia contarli. Vedi,
1: il salvadanaio in questione è di quello strozzino mio figlio Lele. Sì, a volte ci ripresta i soldi, ma poi li rivuole indietro con interessi da strozzinaggio.
2: No, perché è una cosa familiare, è giusto. Se ti prendi in prestito i soldi di tuo figlio, poi si aggiunge qualcosina.
0: Si restituiscono, bravo. Infatti,
2: con qualcosina in più.
0: Andiamo al telefono, c'è Maurizio da Kyoto. Buongiorno Maurizio.
3: Buongiorno a voi, buon pomeriggio da qua del Giappone.
0: Sì, buon pomeriggio.
2: Che bella Kyoto, quanto
4: Kyoto
2: è bella.
4: Scaccia Kyoto.
2: Non ci ho lasciato un pezzo di cuore là, che meraviglia. Ciao.
3: L'hai trovato poi?
0: L'hai trovato il pezzo di cuore? No, chiedi a te se l'hai trovato.
2: No, l'ho lasciato lì, Se lo trovate, fatemi sapere.
3: Casomai ti dammi l'indirizzo che te lo mando, dai.
2: grazie.
0: Senti Maurizio, col salvadanaio che fai?
3: Allora, praticamente, da quando ho smesso di fumare, ho messo via tutti i soldi delle sigarette in dei contenitori di latta, e praticamente tutte le monete da 500 yen, che sarebbero 3 euro più o meno, e messi dentro questo e ho fatto praticamente 3 vasi pieni di monetine.
0: Porca miseria, quanto fumavi, Maurizio? Scusami,
3: Io fumavo praticamente... 1-2 pacchetti al giorno, poi dipende dalle serate, magari quel po' fumavi più, ma siamo un pacchetto, 2 pacchetti al giorno.
0: Tantissimo.
3: Ma per praticamente io mi sono comprato il libro che ho fatto con i soldi delle sigarette, praticamente.
0: Beh, mica male.
2: Ti dico solo che Bercillo ti ha detto che fumavi tantissimo, cioè l'uomo cicca ti ha detto che fumavi tantissimo.
0: Sono arrivato anche io a fumare, lo dico, lo ammetto. Il mio massimo è stato un pacchetto e mezzo al giorno, ma ero trentenne, non c'è, adesso mi dura una settimana, quindi non dire così perché non è vero.
2: Vabbè, comunque è una sana abitudine preso, cioè quella di non fumare, di mettere i soldini da bravo.
0: Questo mi piace.
3: Esatto.
0: Un messaggio di speranza. Daniele da Roma scrive: il mio sogno era andare a New York, città molto cara. Dopo 4 anni ho rotto il mio salvadanaio, c'erano 3.000 euro e mi ci sono quasi pagato la vacanza, e mi piace questa cosa.
2: Bello, vedi,
4: allora,
2: abbiamo dato messaggi super positivi qui da Radio 2 oggi alla grande.
0: Evviva i salvadanai, che possono servire per fare anche le vacanze e tante belle cose. Quindi è stata una puntata istruttiva, ragazzi. Ci ritroviamo la prossima settimana, Marzocchino.
2: Sì, sarò lì naturalmente.
4: Ciao,
2: con
4: ciao.
2: Voi
4: torniamo

0: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
1: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
2: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
3: 2-2
4: Mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
6: E voilà, una ghiotta bontà.
7: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
6: Kiwi e Arturo.
8: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
9: Buona festa dell'amicizia, Frido.
10: Prendila! Presa!
8: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: 2-2
14: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10A 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: Sono le 10:30.
1: Rai GR2.
2: Enrica Belli in studio a Berlino e caccia all'uomo che si è lanciato con un furgone sul Gay Pride uccidendo una persona e ferendone 16.
3: Per ore nelle strade di Berlino, sfilate, concerti, colore, uno sfoggio di libertà su cui all'improvviso piomba il terrore. Accade attorno alle 22 quando un furgone bianco si lancia a tutta velocità contro una parte della folla festante del Gay Pride nel parco cittadino di Tiergarten. C'è chi dirà che andava a 80 km orari. Dal veicolo esce un uomo e con un'arma da taglio in mano, secondo diversi testimoni, inizia ad aggredire alcune persone prima di fuggire a piedi. La polizia lo ha subito identificato, ma è ancora latitante. Abdul B, 21 anni, legato ad ambienti islamisti berlinesi, già noto alle autorità che ne hanno diffuso una foto. Secondo la stampa tedesca era stato rilasciato da un riformatorio a maggio scorso. Non è ancora chiaro se il ragazzo abbia agito da solo o con altri aggressori, come sostengono alcune fonti. Il cancelliere tedesco Merz ha promesso determinazione nelle indagini e parlato di atto abominevole. È stato un attacco alla nostra società libera e cosmopolita, il commento di condanna del sindaco di Berlino. Valeria Fraschetti, GR2.
2: Un 35enne è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo che questa notte a Turbigo, in provincia di Milano, lungo la statale Gallaratese, ha travolto e ucciso un uomo di 76 anni che era in bicicletta. Il conducente non si è fermato a prestare soccorso e i carabinieri lo hanno trovato in stato confusionale sotto l'effetto di droga e di alcol. Traffico intenso e coda ai valichi di frontiera nel primo grande fine settimana di partenza. 27 milioni di spostamenti nel fine settimana, secondo l'ANAS, spostamenti accompagnati da tempo instabile, previsti infatti temporali al centro-nord.
4: L'estate avanza e i fine settimana diventano momenti particolarmente critici dal punto di vista degli spostamenti. Le condizioni meteo possono fare la differenza. Oggi le previsioni fanno ben sperare, il gran caldo da qualche giorno è in pausa, ma arrivano i temporali, allerta arancione in Toscana e gialla in altre 9 regioni. Le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
5: Piogge temporali nel centro-nord ma anche parte delle regioni meridionali, diminuzione delle temperature domani, piogge residue con temperature che tenderanno nuovamente a rialzare e ci aspettiamo nuova andata di caldo dalla giornata di giovedì.
4: Il caldo record è destinato a tornare e a rimanere. L'anno in corso e quello che verrà saranno emblematici per il ritorno del Niño, fenomeno climatico naturale che si verifica in media ogni 5 anni, che si innesta su una situazione già compromessa a livello climatico. Secondo uno studio pubblicato su Nature, l'attuale El Niño, che da qualche mese staziona sulle coste del Sud America, lato Oceano Pacifico, farà del 2027 l'anno più caldo mai registrato. Paola Guarnieri, GR2.
2: E intanto i roghi continuano a devastare ettari e ettari di terreno in Francia e in Spagna. Un nuovo fronte si è aperto vicino a Valencia, dove sono state sgomberate circa 15.000 persone. Ha subito una frenata la trattativa tra la FIGC e Andrea Pirlo, il candidato alla panchina della nazionale. Infatti Global Ambassador della più importante agenzia di scommesse russa, un ruolo incompatibile con quello di commissario tecnico. Il caso è diventato anche politico, alcuni esponenti sono infatti contrari alla sua nomina, ma l'ultima parola spetta al presidente della federazione Malagò, che sta studiando il dossier. E continuiamo a parlare di sport. Formula 1 alle 15, la partenza del Gran Premio d'Ungheria. Dalla pole di Budapest scatterà la McLaren di Norris, in prima fila anche la Ferrari di Leclerc. Penalizzate di 3 posizioni in griglia la Ferrari di Hamilton, scivolata in terza fila, e la Mercedes di Antonelli, retrocessa in quarta. E oggi anche l'ultimo giorno del Tour de France, col consueto arrivo a Parigi. La passerella trionfale di Tadej Pogacar, il grande campione sloveno, festeggerà così la sua quinta Grand Boucle. E veniamo al un ritorno su Rai Storia stasera della nuova versione di Cari Amici, Vicini e Lontani, il programma realizzato da Renzo Arbore in occasione dei 60 anni della radio italiana. 9 puntate restaurate.
6: Cari amici, vicini e lontani, buonasera.
7: Si comincia con Nunzio Filogamo, con la storica frase che aprì il primo festival di Sanremo, solo radiofonico. Poi Quattro Moschettieri, la comicità di Batto 4, la musica che ha fatto da colonna sonora alla vita italiana negli anni 60. Renzo Arbore restituisce ancora una volta voci e suoni della storia della radio in Italia attraverso questo programma intitolato significativamente Cari Amici, Vicini e Lontani.
8: È un programma straordinario, per me è preziosissimo, perché è un'antologia di
1: tutti quelli che hanno fatto lo spettacolo sono passati dalla radio e sono approdati poi in televisione. Mike Buongiorno, Corrado, Pippo Baudo, Raimondo e Sandra, c'erano i giornalisti sportivi, Sandro Ciotti, insomma è una galleria straordinaria.
7: È una galleria di personaggi, ma anche di voci e musiche, anche i primi DJ.
1: Anche i primi DJ, certo, quindi si vedono delle facce che per molti erano sconosciute, ma quel programma era anche dei popolari. C'è una nuova versione, quindi su Rai Storia, Benemerita, che farà rivedere le puntate con grandi protagonisti della radio e della televisione.
7: Paola D'Angelo, GR2.
2: 10.35, ci fermiamo qui, prossimo GR2, 12.30, buon ascolto.
8: Voglio guidare l'autobus.
9: Ma non volevi fare l'astronauta?
10: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Spettinati su Radio 2. Spettinati su Radio 2.
2: Buongiorno e benvenuti sempre su Radio 2, gli spettinati Vittorio Pettinato
12: e Nicola Angelozzi. Quanto sono felice la domenica!
2: Tu dici ogni sabato e ogni domenica che sei felice. O sei felice o sei contento, dipende dal, dal meteo. Se c'è più caldo, se c'è, se c'è meno caldo.
12: Non è vero, io sono felice comunque perché posso dirti.
2: Te la dico questa cosa.
12: Perché quando non sarò più in puntata con te, avrò nostalgia di questi momenti. Sì, avrò grande nostalgia. Sì, perché oggi sai quando stai vivendo un bel momento e dici questa cosa mi mancherà? A me questa cosa qui mi mancherà, io già lo so, è come quando sei in vacanza che dici sai che questo momento qui, il primo giorno di vacanza dici quando arriverò all'ultimo, non lo
2: sai
12: so.
2: Sai cosa possiamo fare intanto?
12: Sì.

0: spettinati su Radio 2, Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato, che vi tengono compagnia il sabato e la domenica dalle 10.35 alle 12.
1: Tu prima stai parlando un po' di nostalgia, no?
0: Sì.
1: E devo
0: sì.
1: dirti che negli ultimi anni la tecnologia ha un po' riscoperto il passato, capito? Trasformando dispositivi che non si conoscevano, che ad esempio io del 2001, generazione Z, non li conoscevo, in oggetti di culto, di desiderio, capito? Che tutti vogliamo avere.
0: Io per esempio, mia sorella, che ha più o meno la tua età, e un giorno durante la sua laurea si avvicina e mi dice: facciamo una Polaroid.
1: Sì, è vero,
0: una Polaroid, ti rendi conto? Però io la facevo quando ero piccolo io, ma era una cosa di utilizzo quotidiano. Invece adesso è tornata di culto perché è bella la Polaroid.
1: Ma tipo ad esempio tutte le macchine fotografiche analogiche sono,
0: esatto,
1: quelle con rullino, capito? A me capita che io quando parto devo portare la macchinetta, quella usegetta, con 30 scatti, e poi ritorno e vado a scaricare tutte le foto.
0: Ma sai che c'è anche un trend sui social? Questa cosa qui è una cosa molto bella. C'è un ragazzo che si avvicina, ti dà una macchinetta e ti dice: e devi testimoniare la tua vacanza in questi giorni, hai questa macchinetta, io ti sviluppo il rullino, e poi vengono fuori delle cose pazzesche, meravigliose. Guarda che veramente torniamo indietro per andare avanti, probabilmente.
1: Certo, potremmo fare un rullino di 30 fotografie sui spettinati, potrebbe essere un'idea.
0: Io le foto le ho fatte, io alcune foto le ho, perché poi mi ricorderò di questi momenti, e quando avremo 60-70 anni ce le riguarderemo chissà in quale modo, però avremo tanta nostalgia.

0: Crazy Little Things Go On.
1: Bellissima questa canzone dei Queen agli Spettinati su Radio 2. Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato.
2: Stiamo parlando un po' di questo fenomeno che è il techno vintage. Sai
1: sì,
2: cos'è?
1: No, voglio sapere.
2: Risponde. Non lo vuoi sapere?
1: No, lo voglio sapere, lo voglio sapere.
2: Risponde praticamente a questo bisogno, un bisogno profondo, il desiderio di esperienze più vere, più tangibili in un'epoca dominata dal digitale, no? Tornare alle cose passate, che ne so, il giradischi. Cioè, presente il giradischi?
1: Certo,
2: a me l'hanno regalato, è come andare a comprare i vinili, ti devo dire che è un'esperienza bellissima.
1: Guarda, sono stato appena di ritorno da Tenerife,
2: sì.
1: C'era un negozio che vendeva solo dischi, gli LP, quelli sì. 45 giri.
2: Che esiste anche a Roma e anche nelle altre città del mondo, non solo a Tenerife.
1: Ma ti spiego il motivo, perché vicino c'era una spiaggetta e in questa spiaggetta tutti quelli che compravano sti dischi poi si mettevano a fare le foto con il vinile magari vicino alla spiaggetta, c'era questa roba qua.
2: Okay.
1: Io dicevo, ma ragazzi, voi lo sapete che se questa roba qua si riga poi non funziona più con la sabbia eccetera, perché la cosa che mi fa ridere è che piace molto il vintage, piace, però noi ci ritroviamo poi sempre in un mondo estetico in cui tutto poi è rivolto all'estetica, un po' alla fotografia e non alla concretezza. Una volta uno si prendeva l'LP perché poi se lo ascoltava.
2: Sì, un po' in questa rapidità,
1: esatto.
2: Un po' anche in questo mondo un po' usa e getta, no?
1: Esatto.
2: Spesso siamo un po' abituati ad avere le cose che poi vanno via subito. Anche
1: sì,
2: ascoltare una canzone è semplicissimo, invece lì dovevi aspettare, era proprio un rito.
1: Ma il disco poi te lo tenevi come se fosse quasi una reliquia, cioè la gente il disco se lo teneva. Anch'io mi ricordo da piccolino, non usavo gli LP, non usavo i 45 giri, ma avevo i CD. Avevamo questi CD e li tenevamo, io mi ricordo proprio, li pulivo dietro, non so se ti è mai capitato di dover pulire, facevo con l'alito, facevo, hai capito? Era una cosa che appunto mi portava ad avere affezione a certi oggetti.
2: E adesso ascoltiamo i Kasabian con

0: te.
1: Paolo Nutini qui agli Spettinati su Radio 2, Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato in onda tutti i sabati e le domeniche dalle 10.35 alle 12.
2: Stiamo parlando di questa tecno vintage mania, no?
1: Sì,
2: questo
1: sì,
2: voler ritornare un po' al passato, perché poi noi senza il passato non possiamo che essere il presente e non possiamo arrivare al futuro, no?
1: Bellissimo.
2: È un po' così.
1: Siamo dei nani sulle spalle dei giganti, dicevano. Questa qui, ragazzi, ci alziamo tutti in piedi e facciamo partire un applauso, perché questa è una grande citazione.
2: Ci sono dei vintage must della tecnologia che gli italiani vorrebbero un po' recuperare, tipo ad esempio la cabina telefonica è indicata dal 33,3% dagli intervistati, cioè che rivorrebbero tornare a fare le chiamate in cabina, no? Con quel momento in cui tu devi fare quella chiamata e metti quelle...
1: il gettone.
2: Esatto,
1: il gettone.
2: E fai quella chiamata.
1: L'hai
2: invece adesso puoi...
1: chiamata?
2: Mi è capitato una sola volta.
1: Raccontami.
2: No, ma mi è capitato una sola volta, è stata molto veloce, non so perché, ma con dei miei amici, e non ero in Italia, ero a Londra.
1: È uno scherzo telefonico, no?
2: No, proprio volevo fare questa esperienza. Ti devo dire, è stato bello, perché di solito siamo abituati a poter chiamare quando vogliamo, in qualsiasi momento, per quanto tempo vogliamo, invece in quel momento c'era proprio, devo dire quella cosa, capito? È stato emozionante. A te è mai capitato?
1: Sì. Allora,
2: raccontami.
1: Elementari, cena di classe, pizza ovviamente, usciamo dalla pizzeria.
2: Perché
1: la cena delle elementari sempre in pizzeria si faceva. Quindi usciamo dalla pizzeria, i nostri genitori non ci sono più, perché noi eravamo lì che stavano giocando all'epoca. Noi giocavamo con il pallone per strada, quindi queste cose qua un po' vintage.
2: Che ancora succede.
1: Che ancora succede, però faceva bello era bello dirlo. Andiamo nella cabina e facciamo uno scherzo telefonico al cos'era il fratello di un nostro amico. E mi ricordo questo scherzo telefonico che andò malissimo, perché ci beccò subito praticamente, però insomma avevamo detto siamo della polizia. Immaginate, bambini di 6 anni, siamo della polizia. E tutti che ridevano sotto.
2: Vabbè, dopo capiremo un po' quali sono questi oggetti che gli italiani vorrebbero far tornare alla ribalta, ma adesso ascoltiamo Mannarino con Maradona.

0: Gli spettinati su Radio 2, stiamo parlando di oggetti vintage che stanno ritornando un pochino alla ribalta. Abbiamo parlato prima della cabina telefonica, ma gli italiani hanno anche nostalgia per esempio per il lettore MP3. Il lettore MP3, te lo ricordi, bellino?
1: La percentuale pari al 26,9%.
0: E poi c'è un altro dispositivo sempre elettronico che però insomma mi tocca al cuore, che è il Game Boy.
1: Che poi hanno provato a rifarli, però sì, non avevano lo stesso sapore di quelli di una volta.
0: E
1: no?
0: Sai qual è un altro oggetto che è un pochino di cui abbia nostalgia?
1: Qual?
0: Il Walkman. Tu te lo ricordi il Walkman?
1: No.
0: Walkman è stato un pezzo anche quello di nostalgia che mi tocca il cuore.
1: Sì, sono quegli oggetti che ti fanno ritornare un po' al passato. Ma adesso noi ci fermiamo un attimo e torniamo tra pochissimo, sempre su Radio 2.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2. Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: Diventa live.
5: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
4: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

0: Pettinati su Radio 2, Nicola Angelozzi, Vittorio Pettinato, ma abbiamo qui con noi, ragazzi, un'istituzione. Cioè, io sono emozionatissimo.
1: Ecco. Io sono abituato perché lo vedo spesso, lo frequento spesso, grazie al programma Al Centro della Musica. E qui con noi oggi Gino Castaldo. Benvenuto, Gino.
2: Grazie, no, qua cominciamo con l'istituzione. Io so che voi mi volete come maturo testimone d'epoca.
1: Ma non dire proprio così, dai. Anzi, l'hai detto tu, non l'abbiamo detto noi.
2: Che voi volete sapere com'era esattamente quando nacque il disco, però lì non c'ero neanche io, persino io sono nato dopo.
1: Gino, noi comunque ti adoriamo. Sappiamo che hai fatto questa tournée con Emma Stoccolma, no? Gli anni 80 contro gli anni 90. Raccontaci un po'. No, perché c'è nostalgia anche lì.
2: Poi sulla nostalgia ne parliamo, però sì, è una sfida che era proprio cominciata, l'abbiamo fatta per gioco.
1: Sì.
2: Allora poi abbiamo capito che funzionava perché la gente andava fuori di testa quando lo facevamo. Abbiamo anche capito che erano i due decenni più ricchi, no? Più densi,
1: sì,
2: di cose. E per cui abbiamo provato a ideare uno spettacolo, lo stiamo facendo, devo dire, è molto divertente. La gente tifa, canta, va. Sono proprio dei round, capito? È un match.
1: Che poi la cosa bella è che Emma è con, diciamo, con la console, e tu invece sei con l'iPad, no?
2: Sì.
1: Quindi proprio due mondi,
2: esatto,
1: a parte, che però uniti,
2: esatto,
1: fanno divertire molto.
2: Sì, molto, molto. Ci divertiamo molto.
0: Gino, ma posso farti una domanda un po' proprio profana? Una domanda mia profana. Ma chi è che ha vinto tra gli anni 80 e gli anni 90?
2: Allora no, ogni sera cambia. Adesso siamo 3-2 per Emma, ma io ero quasi, anzi, sono contento che io l'ho rassegnata a perdere sempre, no?
1: La cosa bella è vedere le storie di Emma e di Gino prima e dopo il concerto, perché c'è Emma che dice: Gino, tu perderai, oppure Emma, tu perderai. Comunque ascoltiamo un brano e torniamo tra poco con Gino Castaldo qui agli Spettinati su Radio 2.

0: Gli spettinati su Radio 2, abbiamo qui con noi Gino Castaldo. Ci sta raccontando un pochino quello che è stato questo tour insieme a Emma Stoccolma, anni 80 contro anni 90, e insomma siamo sul 3-2. Però ci sono degli oggetti un pochino che emergono da questi spettacoli, oggetti che fanno, come dire, rinascere una certa nostalgia a chi ascolta.
1: Sì. Allora, diciamo che è proprio una, come dire, un gioco sul tempo, no?
2: Perché sì,
1: la nostalgia vorrebbe dire che rimpiangiamo il passato, invece no, noi secondo me dobbiamo vivere il presente. Però è bello ricordare il passato, averlo come memoria, anche per capire quello che siamo oggi. Allora, sicuramente tutti i vari oggetti, fino a oggi la musica si è totalmente liquefatta, no? Ma c'è stata una gradualità, perché dal disco a un certo punto, cominciavano negli anni 80, arrivavano degli oggetti che ti permettevano di portarti addirittura in giro, sì, tu potevi camminare. Sembra, oggi sembra scontato, no? Invece ovviamente era una rivoluzione,
2: tempo fa, no?
1: Passeggiare per strada e sentire musica non era affatto scontato, anzi non si poteva prima.
2: Lo so, è vero. Invece adesso sembra tutto così normale, no? Poter ascoltare un brano è scontato.
1: Sì. No, è il contrario adesso. Adesso nessuno si ferma più, no? Si sente solo facendo altro, camminando, correndo, andando, eccetera.
2: Sì,
1: si è addirittura risultato proprio.
2: Stavamo parlando prima pure delle vecchie cabine telefoniche, no? E il fatto che a me è capitato una volta nella mia vita di provare a fare una chiamata nella cabina telefonica, ed è stato, devo dire, un'emozione unica, no? Non so se...
1: ma infatti è già strano, perché tu sei nata già con i telefonini, quando sei nata.
2: Sì, certo, sì, sì, sì. Beh, ero a Londra e quindi ho provato a fare questa chiamata nella cabina telefonica.
0: Con i famosi...
1: Ma tu lo sai che una volta c'erano anche delle cabine, sì, che a Roma potevi entrare, e ci sono ancora quelle per farsi le quattro foto tessere,
2: sì,
1: no? C'erano delle cabine quasi identiche dove tu potevi incidere un disco e te lo portavi via.
2: No, non ci credo.
0: Bellissimo.
1: Sì, giuro, mi pare che stava alla stazione Termini, mi pare, una box così. Ti incidevi la tua, quello che volevi, la canzone, un parlato, e poi te lo portavi a casa, era copia unica, ovviamente.
2: Ma che bello, che bello.
0: Questa è un'idea che dovrebbe tornare, secondo me. Chiunque ci ascolta, fatela tornare, perché è eccezionale.
2: Grazie veramente a Gino Castaldo. Ci vediamo e ci sentiamo presto. E buon
1: grazie
2: tour e buona estate, veramente.
1: Ciao.
0: Ciao Gino.
2: Ciao Gino, grazie mille.

0: su Radio 2, spedinati su Radio 2. Quanto è bella questa canzone in fa bemolle, abbiamo detto l'altro giorno, è proprio una canzone che Leonardo Carioti ha fatto, proprio dipinta su di noi.
1: Nostro regista, bravissimo, veramente.
0: Dipinta su di noi, guarda, sono troppo contento, te l'ho detto, avremo nostalgia quando riascolteremo queste puntate, e le riascolteremo tra qualche anno e faremo sentire ai nostri nipoti, vedi, questa era la sigla che
1: addirittura
0: fece...
1: tra sì. qualche anno i nostri nipoti.
0: Sì, questa era la sigla che fece Leonardo.
1: Cioè, tu non sarai addirittura padre,
0: io
1: sarai nonno.
0: Io tra qualche anno avrò 75 anni e quindi insomma sarò arrivato, bello che è arrivato, e farò riascoltare le puntate ai nostri nipoti, non i nostri nostri, però insomma avrò nostalgia di quei tempi. Ma tu lo sai c'è un termine che insomma io adoro proprio, la maglietta, anche mi farò il tatuaggio, che è anemoia.
1: Cioè?
0: Sai cosa vuol dire? Vuol dire nostalgia dei tempi mai vissuti.
1: Ad esempio, non si. Che sì. È un termine che ha origini antiche.
0: Esatto.
1: Da un medico svizzero per descrivere la malinconia dei mercenari lontani da casa.
0: Yes.
1: Che è un po' così, devo dire, avere nostalgia di tempi che non hai vissuto è una cosa molto, molto grande, molto triste anche.
0: Certo, perché magari tu attraverso delle fotografie, dei video, delle musiche. Rievochi dei tempi che non hai mai vissuto, ma che però ti portano all'interno di quel mondo, e quindi insomma immergiamoci nella musica di Radio 2 e evochiamo un po' di nostalgia.

0: fresco.
1: Queste erano Maria Antonietta e Colombre con Senza vestiti. Stiamo parlando di nostalgia, nostalgia anche di tempi non vissuti, e quindi la memoria, che poi in realtà questo tipo di nostalgia potrebbe essere particolarmente forte se ci sentiamo insoddisfatti della nostra situazione attuale, perché magari vediamo o pensiamo a un qualcosa che non abbiamo vissuto e quindi si crea questa insoddisfazione.
2: Sì, più che insoddisfazione, questa sorta di malessere interiore che uno vive quotidianamente, magari appena sente una musica o guarda un film, ad esempio.
1: Eh sì, tipo ad esempio c'è stato il caso di Stranger Things, quella serie TV che ha spopolato.
2: Pazzesca.
1: Che ha riportato in vita pezzi della cultura pop degli anni Ottanta, facendoceli un po' conoscere, no? Magari riscoprire.
2: E infatti, se noti, anche questa presenza di queste serie TV poi hanno un'influenza sui giovani, su chi le guarda, insomma, e vedi anche proprio che iniziano a cambiare i vestiti, iniziano ad esserci nuovi vestiti, il taglio dei capelli.
1: Vero, il taglio dei capelli.
2: Non so se avete notato, ma da quando c'è questo ritorno al, diciamo, al vintage, agli anni 80, agli anni, è ritornato il mullet.
1: È ritornato il mullet. Che non è bellissimo.
2: Come
1: devo dirti la verità, non sono una grande fan.
2: Come no?
1: Lo volevi fare?
2: Io volevo farlo il mullet.
1: Facciamo così,
2: da domani, settimana prossima, anzi, esatto. Tutti col mullet, perché noi siamo gli spettinati.
0: Sì.

0: Kids con I'm Coming Out, ma noi ci fermiamo un attimo per un break e torniamo tra poco spettinati su Radio 2.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: 2-2. Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultrafast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

0: La città degli angeli, Achille e Lauro qui agli spettinati su Radio 2. Ti devo dire una cosa, Nicole.
1: Che è successo?
0: Mi è appena arrivato un WhatsApp. Di lo chi? Faccio leggere?
1: Vai.
0: Mia mamma. Vitto, cos'è il mullet?
1: È vero.
0: Sì.
1: Spiegalo un po'.
0: Allora, il mullet è questo taglio di capelli che prevede.
1: Ma perché stai parlando così?
0: Sì, perché mi sento un po'.
1: Ma poi cambi. Se io appena ti chiedo, poi ricambi. Cioè...
0: Ragazzi, dovete convivere anche voi che ci ascoltate con le mie mille personalità.
1: Bellissimo.
0: Non ci posso fare niente.
1: Il film Split, no?
0: Esatto, stavo dicendo comunque, fammi dare un tono.
1: Vai.
0: Quando io mi do un tono, uso questa voce. Allora, il mullet è questo taglio di capelli che prevede, diciamo, una crescita verso il back, come si può dire, verso il dietro.
1: Sì.
0: Cioè, dietro è un po' più lungo.
1: Un po' una codina, tipo, no?
0: Sì, non proprio una codina. Diciamo che c'è più massa dietro, è meno sui lati, quindi andiamo verso un quasi, non dico un
1: rasato, no?
0: Non proprio, diciamo un centimetro c'è, secondo
1: okay.
0: me, mezzo centimetro, 1/2 cm. E poi davanti, belli, lunghi e ricci. Perché questa roba qui prevede un po' il bagnato.
1: Come si chiama tua mamma?
0: Antonella,
1: suo figlio non si farà il mullet, io lo assicuro, perché io lo impedisco.
0: Perché stanno finendo i capelli, mamma, il problema è quello. Quindi tra un po' non ci chiameremo più gli spettinati, dovremo chiamare
1: i pelati.
0: No, quelli che stanno, diciamo,
1: quasi pelati.
0: Vabbè, dai, andiamo avanti con la puntata.

0: David Bowie qui agli Spettinati su Radio 2. Stiamo entrando in un mondo nostalgico, ormai siamo già dentro questa nostalgia che pervade questa puntata con dei ricordi degli anni 80, degli anni 90. Ma che c'è oggi di nostalgico anche? C'è della novità.
1: Tu sai cos'è maximal nostalgia?
0: No, I don't know, Nicole.
1: Un purist nostalgia?
0: No, I don't know, Nicole.
1: Un utopic dreamer?
0: No, non lo so.
1: Vabbè, sono banali canali social e siti web che riportano in vita gli anni 80 e 90 attraverso video che sembrano veri, ma in realtà non lo sono.
0: Perché a volte hanno degli errori, cioè come funziona?
1: No, perché sono completamente generati con l'intelligenza artificiale tramite, diciamo, delle applicazioni. E tra l'altro utilizzano la tecnologia più avanzata proprio per evocare un'epoca in cui la tecnologia non c'era e le persone erano molto più connesse tra di loro.
0: Cioè, un paradosso, stiamo parlando proprio di un paradosso, quindi.
1: Sì, però in realtà ti fanno rivivere dei momenti che magari non hai vissuto.
0: Sarebbe bello, però sai cosa a me piacerebbe tanto? So che non c'entra magari con l'argomento, ma tu prova ad immaginare uno degli anni 60 se riuscisse ad arrivare oggi, un po' come Ritorno al Futuro, cioè, arriva qui e si trova con l'intelligenza artificiale, con il navigatore, con i telefonini. Che si può fare? Io non lo so, mi viene sempre in mente questa cosa.
1: Quello che si può fare intanto è ascoltare la musica di Radio 2, in questo caso Karol G con Manu Chao, Viajando por el Mundo.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: Abbiamo ascoltato Calcutta con Giro con te qui agli Spettinati su Radio 2, Vittorio Pettinato, Nicola Angelozzi. Stiamo ancora con voi fino alle 12, però adesso ci ha chiamato un amico un po' nostalgico. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno?
1: Buongiorno, sì.
0: Con chi parlo?
1: Preferirei non dire il mio nome, sì, perché oggi con questi mezzi di tecnologici non vorrei che la mia identità si potesse, insomma,
0: vendere. Però dici
1: vendere...
0: solo il nome, non è che stai dicendo...
1: anzi, preferirei che anche questa voce qui fosse un po' modificata, perché...
0: non si può, questo non si può, se vuoi parlare con noi devi stare alle nostre regole comunque, no?
1: Ma questa cosa viene registrata, poi viene messa su qualche...
0: Siamo in diretta.
1: Ah.
0: Radio 2.
1: Radio 2.
0: Ormai ti hanno ascoltato, quindi, insomma...
1: No, perché...

0: insomma, io qualche...
1: Ma che problema hai?
0: Nel senso, mi dà fastidio un pochino tutto l'arrivo di queste tecnologie un po'.
1: Ma sei tu che hai chiamato me?
0: Sì, però insomma, preferirei rimanere nell'anonimato, se possibile.
1: Ma perché mi hai chiamato allora?
0: No, perché vorrei semplicemente chiedere a tutti gli ascoltatori di una cosa che mi dà fastidio.
1: Cosa?
0: Quegli occhiali che registrano quando...
1: Ma non è che le persone vengono a registrare sinceramente, perché dovrebbero registrarti?
0: Sì, quando sono sul pullman, il 48.
1: Il 48. Allora perché dici il pullman? Se le dici il pullman, le persone ti vengono a cercare, no?
0: Ecco, non ho dato il numero giusto, effettivamente.
1: Cambialo.
0: No, non dico di quale città, ok? Empoli, facciamo che Empoli.
1: No, ma non lo dire, non lo devi dire.
0: Non sono a Empoli, dico una bugia, per non farmi rintracciare.
1: Okay.
0: C'è una signora di 84 anni.
1: 84.
0: Sì, con degli occhiali. Che schiaccia sempre verso il centro e secondo me mi fa dei video, perché so che ci sono questi occhiali qua.
1: Mi sembra un po' una teoria un po' strana.
0: Vabbè, io devo andare perché sto guardando dalla finestra che effettivamente c'è qualcuno che mi sta spiando.
1: Va bene, dai, ti salutiamo. Sì, grazie per essere stato qui. Mamma mia.

0: Giselle, gli spettinati, siamo qui che stiamo un pochino finendo, stiamo andando verso la fine di questa puntata, un po' io sono nostalgico già, te lo dico, sono proprio nostalgico.
1: Ti devo dire che è stata fatta un'indagine da Deloitte del 2025 condotta su oltre 4.000 britannici che ha rivelato che quasi il 25% degli utenti ha disinstallato almeno un'app nell'ultimo anno, quindi è un po' che si vuole tornare al passato, un po' all'analogico.
0: Cioè vogliamo un po' disconnetterci, vogliamo ritornare un po' alla concretezza della vita, tornare a guardarci in the eyes, negli occhi.
1: In the eyes. Anche perché sono aumentate, come dicevamo prima, pure le vendite delle macchine fotografiche analogiche. Questa è una cosa che a me fa molto piacere.
0: Sono contenta. A te piacciono le macchinette analogiche. Potresti portarla qui una volta in puntata, eh? Sarebbe bello. Facciamo degli scatti un po' antichi.
1: Anche perché così rimangono, capito? Non come la nostra galleria che è piena di foto che poi non vai mai a riguardare, ti riempiono solo il telefonino.
0: Eh sì, allora rimaniamo connessi, rimaniamo qui presenti su Radio 2.

0: No, no, no, no, no. Nicole?
1: Senti che qui c'è della qualità, Qualità canore.
2: Devo rispondere?
0: Non mi guardare con quella faccia mai più.
2: Ma perché mi fai queste domande
0: più,
2: così dal nulla?
0: Con quella faccia
2: dimmelo
0: mai più.
2: Dimmelo prima così mi preparo, no?
0: No, no, no, no. Beh, ci stiamo divertendo tantissimo qui su Radio 2. Stiamo parlando un po' di quello che può essere un ritorno alla concretezza della vita, disconnettendoci, lasciando un po' il telefono
2: da... è proprio questo, la disconnessione, che oggi è chiamata un po' come social detox, no? Perché si deve dare un po' il nome a tutto, no?
0: Sì.
2: E quindi una settimana senza social si chiama social detox.
0: Cioè, che vuol dire? Che uno prende, si disconnette totalmente dai social, non li guarda più, non li usa più? Come funziona?
2: Sì, almeno un po' sì, anche perché è una cosa che migliora la propria salute mentale. Perché sai, vedere sempre quello che fanno gli altri
0: ti mette un po' in competizione.
2: Ti mette d'ansia, perché pensi, non faccio quella vacanza, non riesco a comprare quella cosa, si hanno tutti vite felici. Ma in realtà spesso, dobbiamo dirlo, la verità non è ciò che vediamo. Dobbiamo vivere la nostra vita e riuscire ad avere e a trovare dei momenti belli nella nostra vita, non guardando sempre quello che fanno gli altri.
0: Ragazzi, sono rimasto senza parole. Questa è Nicole Angelozzi. C'è proprio un applauso generale. Ma andiamo avanti con la musica di Radio 2.

0: IPIAIO J-AX, siamo qui alla fine della nostra puntata.
1: Alla fine della nostra puntata con tanti spunti carini, ricordandoci che vivere il momento è sempre bello, anche tornare al passato può essere un'esperienza, ma è guardare il futuro non con paura, vero?
0: Mamma mia, oggi
1: so
0: ragazzi,
1: oggi sono
0: se un bacio per Perugina unico, cioè stai dando consigli veramente, oggi mi tatuo ogni tua frase, sono troppo contento e noi ci diamo appuntamento a settimana prossima.
1: Grazie a tutta la squadra, ci sentiamo sabato prossimo sempre su Radio 2.
0: Ciao!
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Cipu, cipu.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2 Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Sono le 12:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Buongiorno da Fabiana Cofini. In apertura l'attentato della notte scorsa al Pride di Berlino, al Tiergarten, in cui una persona ha perso la vita e altre 16 sono rimaste ferite. Un attacco alla nostra società, il commento su X del cancelliere tedesco Merz. Siamo una società aperta e amante della libertà e continueremo a difendere questi valori, ha aggiunto. Il 21enne responsabile del gesto, di origini libanesi, era uscito da un carcere minorile a maggio e sarebbe un sostenitore dello Stato Islamico. Al cancelliere tedesco Merz la solidarietà di Giorgia Meloni. Esprimo a nome del governo italiano sincera vicinanza per le drammatiche notizie che giungono da Berlino, commenta sui social la Premier. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, aggiunge la Presidente del Consiglio, lavorando a ogni livello per difendere la libertà e la sicurezza dei nostri cittadini. E Giorgia Meloni era intervenuta anche sulle proteste notav di ieri in Val di Susa, esprimendo solidarietà agli uomini e alle donne in divisa. Chi incendia e aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea, ma attacca lo Stato. La violenza non piegherà le istituzioni, aveva detto ancora la Premier. Intanto, il giorno dopo la guerriglia nei cantieri dell'alta velocità, presi d'assalto da centinaia di antagonisti incappucciati, si contano i danni.
3: Sono 450 al momento gli identificati per gli scontri nei cantieri della TAV a Chiomonte, due le camionette dell'arma date alle fiamme, 120 feriti tra le forze dell'ordine. I violenti hanno lanciato pietre, bombe carta e molotov che non si erano quasi mai viste. Le forze dell'ordine hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Gli attivisti violenti, 20.000 secondo gli organizzatori, con maschere antigas, vestiti di nero, incappucciati, occhialini per proteggersi dai lacrimogeni, ombrelli per non essere identificati, per sfuggire alle telecamere, ma soprattutto ai droni della Digos. In grosse borse trasportavano fuochi d'artificio, una scorta di pietre da lanciare contro la polizia, violenti che fanno parte dell'area più oltranzista dei Notav, il blocco nero, proveniente per la maggior parte dalla Francia, qualcuno da Spagna e Germania, un gruppetto dall'Italia. Ognuno aveva una squadra e compiti precisi, si riconoscevano con nomi in codice, gesti con simboli, con il nastro adesivo sulle giacche nere. L'importante era non pronunciare i nomi e dettagli che potessero agevolare l'identificazione da parte delle forze dell'ordine. Elena Paba, GR2.
2: Andiamo all'estero. In Francia e Spagna non cessa l'emergenza incendi. In particolare la situazione nella Gironda rimane molto critica, così come nei dipartimenti delle Landes e del Var. Lo scrive sui social il ministro dell'interno francese Laurent Nunez, il corrispondente.
4: L'avanzata del fuoco resta difficile da contenere nel sud-ovest della Francia. Alcuni roghi sono arrivati a 15 km da Bordeaux, dove alcuni treni sono stati sospesi. Il numero delle persone evacuate nella regione è salito a 220.000 e la situazione resta sfavorevole, ha fatto sapere il ministro degli interni Nunes. Per rafforzare le squadre di soccorso, da ieri sono operativi anche 1.500 soldati. Per alleggerire il carico di lavoro dei vigili del fuoco e dei gendarmi, per la prima volta è stato ridotto il percorso dell'ultima tappa del Tour de France, fissata per oggi pomeriggio a Parigi. Non più 133 chilometri, ma 89, con arrivo previsto nel tardo pomeriggio. La situazione è ancora difficile anche in Spagna. Dopo le emergenze nelle regioni di Madrid e Avila, un nuovo fronte si è aperto vicino alla città costiera di Valencia, dove un uomo ha perso ieri la vita in un'area boschiva e 15.000 persone sono state evacuate. Da Parigi, Gavino Moretti, GR2.
2: E in Italia è traffico da bollino rosso sulla rete stradale per le partenze estive, code e rallentamenti soprattutto in direzione sud. Intensificazione dei flussi veicolari prevista nel pomeriggio. Sul fronte meteo calano le temperature al centro-nord per effetto delle piogge e del maltempo che stanno bersagliando in particolare la Toscana, dove c'è allerta arancione e si sono registrati nubifragi e allagamenti. L'allerta è gialla in altre 9 regioni. E adesso andiamo al caro carburanti. Il governo accelera, tra le ipotesi un decreto salva estate subito, poi l'intervento sulle accise. A chi si mette in viaggio ecco alcuni consigli per risparmiare.
5: Il nuovo intervento contro la fiammata dei prezzi di benzina e diesel è atteso in settimana. Dovrebbe trattarsi di una misura ponte verso l'attivazione delle accise mobili, per cui si aspetta ancora l'incasso dell'extra gettito IVA. Un decreto da un centinaio di milioni di euro che interverrebbe come inizio maggio prevalentemente sul diesel, con uno sconto maggiore rispetto alla benzina. Il gasolio da inizio luglio è salito di oltre 29 centesimi, mentre la verde di circa 17. Ma gli aumenti proseguono. Anche oggi le rilevazioni del Ministero delle Imprese danno entrambi i carburanti in rialzo. La verde al self resiste poco sotto i 2 euro al litro, mentre il diesel si avvicina a quota 2,20. Una stangata sull'esodo estivo alle porte, ma con piccoli accorgimenti si può risparmiare, spiega Barbara Venuti, consumatori attivi.
6: Scegliere rifornimenti self anziché il servito, verificare la pressione delle gomme, imparare a distribuire i pesi in auto, soprattutto ora che è periodo di vacanze. Stessa cosa per quanto riguarda l'utilizzo del climatizzatore, non spariamo la palla, soprattutto quando l'auto è stata molte ore al sole. Impariamo a usare una velocità moderata.
5: Francesca Capannolo, GR2.
2: Ci fermiamo qui per questa edizione. La linea torna a Radio 2 Hits, la prossima edizione del GR2 alle 13:30.
7: Radio 2 diventa live.
8: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
7: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2. Con la partecipazione di Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Viaggiare informati.
1: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 12.58, apriamo in Sicilia in A19 Palermo-Catania, nei pressi della zona industriale in direzione Catania, dove il traffico risulta al momento bloccato a causa di un incendio. Tratto chiuso invece in A10 in Liguria tra Albenga e Borghetto Santo Spirito in direzione Genova a causa di un incidente. Il traffico è inoltre bloccato con 1 chilometro di coda. Per le altre notizie ripartiamo dal confine con la Francia, al traforo del Monte Bianco si segnalano code in entrambe le direzioni. Ci spostiamo in Friuli, in A23 Palmanova Tarvisio, tra Pontebba e la barriera di Ugovizza, in direzione Tarvisio il traffico congestionato provoca 6 km di coda. Ora sulla Roma Fiumicino, nei pressi dell'allacciamento con la A12, in direzione dell'aeroporto si segnala un incidente. Andiamo in A2, l'autostrada del Mediterraneo in Campania, tra Salerno e Ponte Cagnano verso Reggio Calabria, un incendio causa rallentamenti. Incendio infine segnalato anche in A14, Baritano, Taranto, in Puglia tra Gioia del Colle e Mottola in direzione Taranto. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.

0: Sono le 13:30.
1: Rai GR2.
2: In studio Livio Frittella, buongiorno. Furgone contro la folla al Pride di Berlino, morto e 25 feriti. La polizia sulle tracce di un 21enne libanese sostenitore dell'ISIS. Il cancelliere Merz, un attacco alla nostra società. Solidarietà e vicinanza dalla premier Giorgia Meloni. L'Italia condanna e si oppone a ogni forma di odio ed estremismo. Il tema sicurezza al centro del dibattito politico anche dopo la giornata di guerriglia No Tav in Valsusa. Identificati centinaia di violenti che hanno assaltato i cantieri dell'alta velocità anche con bombe Molotov. Dura condanna del governo, la premier Meloni, la violenza non piegherà le istituzioni. All'Angelus a Castel Gandolfo, nuovo appello di Papa Leone per la pace in Medio Oriente, stop agli attacchi e riaprire con urgenza il dialogo. Infine lo sport, ancora occhi puntati su Pirlo, il nodo dello sponsor russo, la panchina azzurra può tornare in discussione. E poi la Formula 1, alle 15 il via al Gran Premio d'Ungheria, fra penalità e colpi di scena, la corsa al titolo entra nel vivo. Un crimine atroce, un attacco alla nostra società. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz condanna l'attentato della notte scorsa alla Pride di Berlino. Intanto emerge che il 21enne responsabile dell'attacco sarebbe un simpatizzante dell'ISIS. In collegamento alla corrispondente.
3: Abdul Ballou, 21 anni, cittadino tedesco ma di origine libanese, è questo l'uomo cui dà la caccia alla polizia tedesca. Il suo nome è uscito nel contesto delle indagini sul furgone che ieri sera ha investito i partecipanti al Pride per finire schiantato contro un albero. Gli agenti stanno setacciando i tunnel sotto il parco del Tiergarten. Stamani hanno fatto irruzione in un appartamento, finora senza esito. E non si esclude che siano coinvolte più persone e che Ballou sia solo un prestanome. Molti punti interrogativi. Secondo alcuni giornali, Ballou avrebbe tentato di unirsi allo Stato Islamico in Siria, ma sarebbe stato arrestato al suo ritorno a Berlino con l'accusa di preparare un attentato. Sarebbe stato poi rilasciato a maggio. Per altri, a maggio sarebbe invece uscito dal carcere dopo aver scontato una condanna per lesioni e minacce. Tutti punti che potrebbero venire chiariti tra poco dal ministro degli interni Dobrindt, atteso per un punto stampa qui sul luogo dell'attentato. La Bild scrive che intanto è salito il numero dei feriti, sono 25, di cui 3 gravissimi. Una donna invece morta ieri sul colpo aveva 36 anni. Il cancelliere Merz annuncia: faremo di tutto per punire i colpevoli di un'azione abominevole che minaccia il nostro stile di vita. Berlino, Barbara Gruden, GR2.
2: E si apprende adesso che sarebbe stato arrestato durante la notte il presunto passeggero del van di Berlino. Sarebbe un iraniano. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso sui social a nome del governo solidarietà e vicinanza alla Germania. L'Italia, ha scritto la Premier, condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, lavorando a ogni livello per difendere la libertà e la sicurezza dei nostri cittadini. Un pensiero commosso ai familiari delle vittime, auguri di pronta guarigione e molti feriti. E l'attacco nella capitale tedesca, con il tema della sicurezza e gli scontri di ieri in Val di Susa, restano al centro del confronto fra le forze politiche.
4: La condanna dell'attentato di Berlino e la solidarietà ai feriti sono comuni. Le posizioni si allontanano su cause e conseguenze. Tommaso Foti, Fratelli d'Italia, vuole più controlli alle frontiere e rimpatri immediati. Matteo Salvini ricorda di aver sempre definito il fanatismo islamico il problema d'Italia ed Europa, invocando lo stop a nuove moschee. Parole lontane da quelle di Matteo Renzi, che chiede accanto alle indagini una battaglia culturale contro il terrorismo. E per AVS non importano nazionalità o religione dell'attentatore, ma la volontà di fare una strage. Stesso schema sulle violenze No Tav. A sinistra ci sono sempre dei ma, commenta il governatore del Piemonte Alberto Cirio, Forza Italia. Maurizio Lupino, i moderati.
5: Sono criminali e violenti, e dare alibi o giustificazione ideologica è altrettanto essere conniventi.
4: Inqualificabile strumentalizzazione, replica il PD, inventano una connivenza che non c'è. Angelo Bonelli, AVS.
6: La destra la smetta di farci accuse inqualificabili, perché quei 60 sono conosciuti in tutta Europa.
4: E chiede: perché Piantedosi non li ha fermati prima? Lucio Bondi, GR2.
2: Centinaia di aggressori identificati il giorno dopo la guerriglia No Tav in Valle di Susa, dove i cantieri dell'alta velocità sono stati presi d'assalto da antagonisti incappucciati che hanno utilizzato anche Molotov.
7: Sono quasi 130 i feriti tra le forze dell'ordine, poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza. Due le camionette dell'arma, date le fiamme, e sono invece 450 al momento gli identificati per gli scontri nei cantieri della TAV a Chiomonte. Ad agire il blocco nero sono i violenti che fanno parte dell'area più oltranzista dei NOTAV, provenienti per la maggior parte da Francia, qualcuno da Spagna, Germania e un gruppetto dall'Italia. Ognuno aveva una squadra e compiti precisi. Si riconoscevano con nomi in codice, gesti e simboli come il nastro adesivo sulle giacche nere. L'importante è non pronunciare nomi e dettagli che potessero agevolare l'identificazione da parte degli uomini in divisa. Hanno lanciato pietre, bombe, carte e molotov che non si erano quasi mai viste. La polizia ha risposto con idranti e lacrimogeni. Gli attivisti, quasi 20.000 secondo gli organizzatori, con maschere antigas e vestiti neri, incappucciati, occhialini per proteggersi dai lacrimogeni, ombrelli per non essere identificati, per sfuggire quindi alle telecamere e soprattutto ai droni della Digos. Elena Paba, GR2.
2: Il caso Abderrahim Fachir. La prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco Matteo Lepore, oggetto di minacce social. Intanto c'è allerta per il corteo di questo pomeriggio, previsto per le 18, organizzato da associazioni e collettivi. Sul caso del 42enne marocchino, morto una settimana fa durante un intervento di polizia, interviene anche il cardinale Zuppi, presidente della CEI e arcivescovo di Bologna, che afferma: la solidarietà verso le forze dell'ordine è piena ed è proprio nel loro interesse valutare se ci siano stati eventuali errori e responsabilità. Traffico intenso sulle strade e sulle autostrade per questa domenica di partenze estive. Si registrano code in seguito a alcuni incidenti. Nel Lazio è ancora chiusa la Complanare sulla 91 in direzione Fiumicino. In Sicilia, a Termini Imerese, un incendio ha causato rallentamenti sulla Palermo-Catania. Vasto incendio anche sulla costa molisana, chiusa la statale 16. Il punto sulla viabilità con Lello La Pietra, la responsabile comunicazione media dell'ANAS.
8: Per quanto riguarda il traffico da Esodo, code e rallentamenti in direzione dello svincolo di Catania Nord, sulla tangenziale ovest di Catania, e traffico in aumento sulla statale 18 Tirrenia Inferiore, sul versante ionico a Staletti, sul tratto costiero. Bollino rosso previsto nel pomeriggio e in serata per i rientri dal fine settimana e per gli spostamenti locali. Ricordiamo che ANAS ha rimosso l'83% dei cantieri fino al prossimo 7 settembre.
2: Il Papa all'Angelus da Castel Gandolfo invoca la pace e la fine delle violenze in Medio Oriente, in particolare a Gaza e in Cisgiordania, che hanno causato, ha detto, anche vittime civili. Ascoltiamo.
9: Rivolgo un accorato appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione politica fondata sulla pari dignità e gli uguali diritti di ogni persona umana e a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali, in particolare quelle che violano il rispetto e lo status quo dei luoghi santi di ogni fede religiosa.
2: Le notizie dal Medio Oriente: seconda notte consecutiva senza attacchi statunitensi e l'Iran annuncia il conseguente stop ai raid di rappresaglia. Dietro a questa nuova tregua ci sarebbero i timori americani per le proprie scorte belliche.
10: Sarebbero stati il vicepresidente americano Vance e il capo di Stato Maggiore Interforze Kane a fermare l'escalation. Kane in particolare avrebbe lanciato l'allarme per le scorte di intercettori Patriot e munizioni per la difesa aerea e avrebbe così convinto Trump. Il presidente incontrerà martedì a Washington l'israeliano Netanyahu, che condividerà con lui nuove informazioni su un'accelerazione iraniana per l'arma nucleare. La guerra si allargherà se Trump ascolta Netanyahu, avvertono i Pasdaran, che definiscono anche obiettivi legittimi la Gran Bretagna e tutti quei paesi che sostengono gli USA nella guerra. In un colloquio con il capo della diplomazia europea Callas, il ministro iraniano Araghchi ha chiesto all'Unione e all'ONU di condannare l'attacco ucraino contro un mercantile di Teheran nel Mar Caspio che, secondo Kiev, stava trasportando armi in Iran. Si è discusso anche dello stallo nello stretto di Hormuz, dove gli americani hanno dirottato 12 navi che tentavano di forzare il blocco imposto da Washington, mentre continua ad infiammarsi il fronte Mar Rosso dopo l'attacco degli Houthi sulle raffinerie di Riyadh. Nel nord dello Yemen sono scoppiati scontri tra le forze yemenite e le milizie sostenute dall'Arabia Saudita. Valentina Isa, GR2.
2: Il sistema dei teatri condominiali all'italiana del XVIII e XIX secolo nell'Italia centrale è entrato a far parte della lista del patrimonio mondiale dell'umanità. La decisione dell'UNESCO è arrivata durante la sessione in corso in Corea del Sud su iniziativa della Regione Marche, che intende sostenere l'intera rete nazionale dei teatri condominiali. Grande soddisfazione manifestazione da parte del ministro della cultura Giuli. Ed eccoci allo sport calcio. Si sta sempre più complicando l'approdo sulla panchina della nazionale di Andrea Pirlo, l'ex campione del mondo 2006 e il prescelto della nuova dirigenza azzurra, ma il suo ruolo di testimonial della Fombet, la più grande agenzia di scommesse sportive russa, sta scatenando polemiche e perplessità.
11: In particolare la sua presenza a fine maggio a Mosca, scattando selfie e firmando autografi al fianco del calciatore russo Artem Zyuba, che mai ha condannato l'invasione di Putin in Ucraina. Quelle immagini ora potrebbero mettere a repentaglio la panchina della nazionale per Andrea Pirlo, uomo immagine della Fombet da quando ha firmato l'anno scorso con lo United FC di Dubai, club di proprietà dell'oligarca russo Sergei Lomakin, uno dei principali azionisti della società di betting. Una volta rescisso il contratto, spiegano i legali di Pirlo, si libererebbe da tutto, anche dal suo legame con Fombet, ma ormai il caso è scoppiato e buona parte della politica contesta il suo possibile approdo alla guida degli azzurri. Critiche strumentali e ipocrite, secondo quello che fa trapelare Pirlo, il ritiro in Austria con la sua squadra in attesa di novità dalla federazione, che ora però riflette e valuta se sia opportuno o meno sceglierlo. Tra rifiuti eccellenti e casi politici, l'odissea CT ancora non è finita. Emanuele Granelli, GR2.
2: Al Tour de France, quindi parliamo di ciclismo, il giorno dell'incoronazione di Tadej Pogacar nella classica tappa finale di Parigi con arrivo sugli Champs-Élysées. Più incerto invece il mondiale di Formula 1 alle 15, il via al Gran Premio d'Ungheria con una griglia di partenza stravolta dalla penalità inflitta a Lewis Hamilton e Kimi Antonelli. L'inviato a Budapest.
12: Dici un garo ring e pensi a quella che una volta chiamavano una Monte Carlo senza i muri, pista tortuosa, stretta, sorpassi quasi impossibili. Poi scorri l'Almodoro però e vedi che l'ultimo a vincere partendo dalla pole sulla carta imprescindibile è stato Hamilton 6 anni fa, insomma, tutto e il contrario di tutto. E in effetti oggi sono tanti i piloti che possono vincerlo questo Gran Premio. Norris parte dalla pole, la sua McLaren dal passo corto è agile e guizzante, gli aggiornamenti funzionano. Leclerc parte in prima fila con la Ferrari, ieri difficoltà che oggi non ci saranno.
13: La preparazione gomma che era molto molto difficile, in gara c'è meno questo problema perché dopo 3-4 giri le gomme sono abbastanza calde, quindi non penso che saremmo nella stessa situazione e speriamo di avere la possibilità di vincere.
12: E poi la carica degli arrabbiati. Hamilton si era arrampicato in prima fila ma penalizzato a partire a quinto, qui ci ha vinto 9 volte e sa come si fa. Antonelli, leader del mondiale, da quarto a settimo, l'obiettivo forse è limitare i danni ora. E in più le variabili: Russell sesto, avrà un motore nuovo ma è anche l'ultimo a disposizione, poi sarà penalità. Verstappen che dice questa macchina proprio non funziona. Insomma, farà caldo a Hungaroring ma la temperatura alle 15 salirà ancora di più.
14: Budapest, Manuel Codignoni, GR2.
2: Spettacolo, tappa romana della tournée di Gli Amori Difficili, parole di Italo Calvino interpretate da Isabella Aragonese e con la musica dal vivo creata da Rodrigo D'Erasmo, il 2 agosto approda a Foligno.
15: La musica di Rodrigo D'Erasmo per le parole e i gesti di Isabella Aragonese. L'attrice siciliana ha fatto tappa a Roma dando vita a 3 avventure al femminile dagli Amori Difficili di Calvino.
16: Io ero una bambina che leggeva poco, la mia compagna di scuola mi consigliò di leggere Il Barone Rampante e da lì sono diventata una lettrice, quindi è stato proprio il primo amore letterario Calvino.
15: Brevi bozzetti tra musica e richiami cinematografici.
16: In un'epoca in cui si parla sempre dell'oggi, incastrati in questo presente.

0: Varese sarà a Foligno ed il 23 agosto al Teatro Greco di Tindari.
1: Questa calda estate, ecco, è bello riunirsi la sera con un po' di fresco e raccontare storie.
0: Miriam Mauti, GR2.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento di edizione Fabiana Cofini, in regia Massimiliano Savino e Giovanni De Palma. Potete riascoltare anche questo giornale su Replay Sound. La linea va adesso a Music Room Weekend, il prossimo GR2 alle 15.30, da Livio Fettella, buon ascolto.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.

0: punto in questa domenica 26 luglio 2026 su Radio 2 in diretta ci sono Catamasci e
1: Martina Di Florio che continua a ballarsela sulla sigla meravigliosa.
0: Abbiamo una bellissima sigla.
1: Sì, è troppo orecchiabile.
0: Facciamo i complimenti a tutti perché veramente secondo me tiriamocela dai.
1: Sì,
0: una delle più belle di tutta Radio 2 ce l'ha Music Room.
1: Ce l'abbiamo,
0: weekend.
1: Ce l'abbiamo.
0: Ce l'abbiamo noi. Abbiamo anche la possibilità di entrare in contatto diretto con voi grazie al numero 348 7300 200 e voi avete la possibilità di vederci dove Martina?
1: In tutto il nostro splendore sul canale 202. Quindi pensa
0: come
1: stiamo.
0: Mi stavo preoccupando perché ho visto che hai allargato le braccia, invece no, volevi
1: no,
0: dire
1: no.
0: In tutto il nostro splendore,
1: ovvio. Splendiamo più che mai, soprattutto di domenica.
0: Esattamente. Noi 3487 300 200 ci ascoltiamo subito Gaia.

0: Ed era Bossa Nostra di Gaia qui su Radio 2 Music Room. Gaia che continua a collegare un po' l'Italia al Brasile, meravigliosa.
1: Brava, è bella, bella, è brava, pure simpatica. Tutte le ha Gaia, ragazzi.
0: Le ha
1: me
0: tutte.
1: Se rinasco, Gaia vorrei Gaia? Essere una di quelle che vorrei essere.
0: Beh,
1: ce n'è tante,
0: sta.
1: Gaia è una di quelle.
0: Ci sta. Un'artista molto poliedrica. Tra l'altro ho visto anche il suo live un po' di tempo fa con i Selton. C'è stato questo momento acustico meraviglioso.
1: Cerchio.
0: In cui c'è stato anche un bellissimo tributo ad Ornella Vanoni, quindi proprio tutto un fil rouge che si collega.
1: Sì, hanno voluto fare questa cosa tipica della musica brasiliana, quindi erano fra il pubblico, a sorpresa giù dal palco, si è creato un cerchio ed è stato un momento molto emozionante. C'ero anch'io, non ci conoscevamo.
0: Ancora no.
1: Se no saremmo stati vicini a ballarcela.
0: Al prossimo concerto di Gaia saremo lì in prima fila. E oggi è domenica 26 luglio, ci sono un po' di ricorrenze.
1: Un bel po'.
0: Ne approfittiamo per fare gli auguri a chi compie gli anni.
1: Certo.
0: A chi compie gli anni oggi, ma chi compie gli anni oggi è sicuramente Mick Jagger, frontman dei Rolling Stones, e Roger Taylor, batterista di Queen.
1: Mi sento di dire che è una buona data.
0: Sì?
1: Non so, sai che ci sono quelli che studiano voglio dire, Mick Jagger mi sembra l'esempio più lampante.
0: Bello.
1: Della
0: bello.
1: Longevità perfetta, non so come dire, che non è solo vivere a lungo, ma anche proprio spassarsela per tutta
0: voglia,
1: la vita.
0: Voglia.
1: E continuare a farlo. Quanti anni
0: tutta,
1: fa?
0: Un po' tutta
1: 190.
0: Sì,
1: quanti anni fa ormai, capito? Però è sempre inossidabile, hanno fatto uscire musica nuova, quindi ragazzi,
0: è
1: forse
0: vero, tutta la band dei Rolling Stone anche con quest'ultimo disco lo ha dimostrato di essere ancora in carreggiata, quindi bella per Mick Jagger a questo punto.
1: Facciamo gli auguri, come hai giustamente detto, a tutti quelli che sono nati oggi. Vi auguriamo una vita come quella di Mick Jagger. Voi intanto continuate a scriverci 3487 300 200.

0: Radio 2 Music Room Weekend in diretta con voi fino alle 16, Katamashi, Martina Di Flori. Hai visto, ho abbassato anche la voce su questa ballad degli anni 90.
1: E infatti mi stai rilassando moltissimo.
0: Ho proprio, cioè, mi sono tornata.
1: Beh, è la coccola domenicale,
0: in
1: ci
0: quel
1: sta,
0: mood.
1: Ci sta, rimaniamo
0: sì.
1: Così, rimaniamo così.
0: Rimaniamo così e continuiamo con le ricorrenze. Allora, io ce n'è una che mi ha colpito particolarmente fra tutte quelle che ci ha così segnalato il nostro Alessandro Giannotto e riguarda gli Oasis.
1: Ah, gli Oasis, cosa hanno combinato?
0: Nel 2000 erano questo festival in Svizzera e Liam, diciamo, parliamo del 2000, quindi anche di un momento storico dei fratelli Gallagher, sicuramente diverso da quello attuale.
1: Certo.
0: Ho cercato di essere politicamente corretta, cioè erano gli anni in cui facevano un po' quello che volevano, fra cui insultare il pubblico, cosa che penso bene di fare Liam, e 35.000 persone non la presero bene e quindi iniziarono di contro a lanciare oggetti verso il palco, obbligando gli Oasis ad andarsene e a interrompere il live. Chissà,
1: pensate, chissà chi gli ha detto e chissà che cosa gli ha fatto proprio scattare, no, al povero Liam, che
0: chissà,
1: si è beccato una caterva di insulti, ma a sua volta ha insultato.
0: Certo, chissà se sarà nel loro documentario.
1: Vedremo.
0: Becky Nenger, che sarà presentato al prossimo Festival del Cinema di Venezia,
1: tra l'altro.
0: Quindi chissà se ci saranno anche episodi di questo tipo all'interno del documentario. Sono molto curiosa
1: anch'io. E a proposito di film, in realtà un'altra ricorrenza importante riguarda Prince, il nostro caro Prince, perché nell'84 a Hollywood debutta sul grande schermo proprio Purple Rain, il film accompagnato dalla colonna sonora che poi, vabbè, lo consacrerà a Dio dell'Olimpo, al Dio che conosciamo oggi. Devo dire, bisogna fare un rewatch.
0: Questo 26 luglio ci regala grandi soddisfazioni e ci regala anche grandi soddisfazioni in musica. Ho già visto l'occhietto di Martina a cuore mentre
1: brilla.
0: In sottofondo è lei o non è lei? Certo che è lei, Erika Badu, questa è Window Seat.

0: Window Seat, questa è Radio 2, questa è Radio 2 Music Room Weekend. Erika Badu, vorremmo commentarla molto.
1: Ma che gli vuoi dire? Ma che le vuoi dire?
0: Avremo modo durante questa nostra estate in onda insieme di raccontare anche qualcosa di più che la riguarda.
1: È vero, preparatevi perché ci saranno un po' di approfondimenti nel corso dell'estate. Vi terremo compagnia con i vari generi musicali e ovviamente rimane sempre la nostra domanda. Aperte, cioè dove ci portate oggi? Bene, noi ogni settimana vi porteremo da qualche parte.
0: Oggi vi portiamo alle 18 precise, dovunque voi siamo, cioè vi portiamo virtualmente a far parte di una comunità che è quella del One Voice Daily, la giornata della voce unica, che è un'iniziativa globale, nata verso la metà degli anni 90 negli Stati Uniti e vuole essere un momento di raccoglimento, una sorta di preghiera laica, una sorta di inno alla pace che viene recitato da diverse persone in qualunque parte del mondo nella giornata del 26 luglio. Quindi è stato firmato questo patto universale per la pace l'8 ottobre del 1997 e da allora il 26 luglio ci sono diverse persone in ogni parte, in ogni luogo che si concentrano e leggono questa sorta di preghiera laica. Quindi se volete saperne di più basta che insomma andiate a cercare One Voice Day e troverete anche probabilmente il patto se volete leggerlo, quindi nel caso fatecelo sapere anche la prossima settimana, no? Com'è andata. Intanto noi continuiamo con la musica, li stiamo già ascoltando, Saif e Bresh. Che bella!

0: Styles con Dance No More in questa domenica 26 luglio qui su Radio 2 Music Room Weekend. Harry Styles che in realtà ci stava facendo ballare e per i fortunati che possono anche vederci sul canale 202 e quindi vedere anche i vari videoclip, c'era la Katamashi che tutto il tempo commentava che giusto, che
1: e
0: giusto.
1: E infatti stavo dicendo anche sospirare, non solo ballare, ma perché insomma dai, lui è bello, è bravo, ha una delle fidanzate più giuste che si possa immaginare, sì, Zoe Kravitz, che gli vuoi dire ragazzi?
0: Sì, sì. Forse Piove sono anche più fan della fidanzata.
1: Piove
0: io
1: sempre sul bagnato lì, no?
0: Beato lui, beato
1: lui. Loro.
0: Come si dice adesso, Dio li protegga dalla mia invidia, ecco. è giusto così. Allora stavamo parlando in realtà di pace, non di invidia,
1: no.
0: E a proposito di pace, visto che è anche un programma sulla musica, vi invito a scriverci al 348 7 300 200, quali sono i vostri pezzi preferiti che parlano di pace, magari sì. Mandateci anche dei vocali, potete farlo tranquillamente,
1: potete cantare, a noi piace sentirvi cantare sempre,
0: sì.
1: E non dovete essere intonati,
0: esatto, questa è la prerogativa, anche perché qui ci divertiamo a stonare sulle canzoni che ascoltiamo,
1: sì, diciamo Martina sa cantare bene, quindi quando stona diciamo apposta
0: per compagnia, certo,
1: perché sono io che invece stono così, anche se mi applico stono comunque. Canzoni per la pace, ma non necessariamente pace intesa come pacifismo e guerre, anche come pace spirituale magari,
0: certo,
1: per qualcuno,
0: pace interiore, anche proprio un senso di magari sollievo che scaturisce dall'ascolto. Voglio sapere qual è la tua canzone preferita sulla pace.
1: Allora, ce n'è più di una.
0: Okay.
1: Una che sicuramente secondo me è giusta anche per il racconto che abbiamo fatto prima del One Voice Day, è quella di Bob Marley, One Love, People Get Ready. Perché? Perché è proprio un invito alla riconciliazione, all'unità in qualche modo universale. C'è stato nel 78 il concerto in Giamaica che è diventato anche un atto di rivendicazione politica, quindi ha

0: Gwen Stefani, questa è Radio 2, questa è Radio 2 Music Weekend con Weekend, neanche Weekend, è diventato
1: a
0: Weekend.
1: A proposito di concerto, a proposito
0: no,
1: di
0: cercavo,
1: concerto.
0: Cercavo di parlare sul ritmo della canzone, ho detto Weekend. Vabbè, comunque,
1: la
0: Katamashi e esatto,
1: sempre
0: Martina,
1: io, Martina
0: Di Florio. 3487-300-200 per i vostri sms. Vi abbiamo chiesto qual è secondo voi una canzone che parla di che per voi rappresenta un
1: la
0: inno
1: pace.
0: Alla pace, qualunque essa sia. Dall'Australia, Salvatore, Where is the love?
1: Beh, ci sta,
0: ci sta. E volevo sapere, però, volevo conoscere la tua.
1: La mia? Allora, ne ho un sacco, probabilmente quella che proprio mi dà l'idea di pace, soprattutto usata tanto durante le manifestazioni, è A Change is Gonna Come di Sam Cooke, che tra l'altro è stata rifatta da svariate cover. Una famosissima è quella di Aretha Franklin,
0: certo,
1: che come saprai io amo, ma anche Jennifer Hudson vi consiglio di recuperare.
0: Gente senza voce, insomma,
1: capito?
0: Gente
1: esatto,
0: che quando canta non ha voce,
1: ma infatti a Jennifer Hudson le fanno cantare sempre gli inni di ogni partita,
0: giustamente.
1: Comunque un pezzo nato proprio dal movimento per i diritti civili, quindi diciamo che siamo in tema. Un pezzo che parla di resilienza, di pace, è un inno proprio alla condivisione.
0: Continuate a segnalarci le vostre, 3487-300-200, Blowing in the Wind, iniziano ad arrivare. Enza giustamente ci sottolinea quello che è un classico anche del pacifismo in musica. Io però, non so se perché ne abbiamo parlato prima dell'inizio della puntata, penso anche a Sinéad O'Connor, perché oggi ricorre il terzo anniversario della sua scomparsa e effettivamente ha avuto una vita molto tormentata. Questo tormento si sentiva anche nelle sue canzoni, eppure a livello di melodie in qualche modo a me riescono a rimettermi in pace col mondo, che forse è un controsenso, però lei su di me ha questo effetto.
1: Parliamo sempre di pace e di lotte.
0: Esatto, e di conquiste e di battaglie e di quant'altro.
1: E a proposito di conquiste, di battaglie e di quant'altro, Marco Castello all'Acqua Ghiacciata, meraviglioso pezzo di Editto del Sottoscorno.
2: La sua gemella galleggiare, neanche ci accorgevamo

0: all'acqua ghiacciata di Marco Castello dall'ultimo disco Quaglia Sovversiva, artista siciliano lui, o siculo meglio, che in realtà di lotta parla spesso, soprattutto in quest'ultimo disco particolarmente, e in realtà anche un artista che mette pace in qualche modo, la sua musica è molto...
1: Sì, beh, questo è, devo dire, è un effetto collaterale di molte canzoni e di molti artisti.
0: Esatto.
1: Indipendentemente poi dal significato con cui nasce un brano, però che ti lasciano addosso quel senso, che ti rimettono in pace col mondo.
0: Beh, diciamo che anche la rabbia e il volersi emancipare da determinate situazioni critiche può essere anche un in qualche modo monito di pace, e qualcosa che ci può portare a voler risolvere una situazione, che sia individuale o collettiva.
1: 3487-300-200, non sono ancora arrivate delle canzoni, almeno per adesso, cantate da voi, ma arrivano diverse
0: messaggi,
1: suggestioni.
0: Sì, sì.
1: We Are The War, soprattutto per la partecipazione corale di tanti personaggi di primo piano, insomma, mai più visti tutti insieme.
0: È vero, e tra l'altro Tommaso, c'è un bellissimo documentario che parla proprio della notte che ha cambiato la storia del pop, che dovremmo guardare tutti. E poi c'è Imagine di John Lennon,
1: che è, diciamo, forse l'inno pacifista anche
0: per
1: Blowing in the Wind, però diciamo per eccellenza,
0: sì,
1: tra i più effettivamente in voga quando si parla di queste tematiche. Cara di Lucio Dalla è la canzone che mi mette in pace con il mondo, mi riappacifica con corpo e mente, quindi col mondo, col corpo e con la mente. Una canzone perfetta, ci scrive Antonietta.
0: Da Lecce, tra l'altro.
1: Tra l'altro?
0: Capito? Da Lecce.
1: Tra l'altro, perché, dillo, sì.
0: Sì, sono talentina,
1: esatto,
0: ma credo che si senta un pochino, dai.
1: Dici, no, perché si sente.
0: Con orgoglio, con orgoglio. Dici no?
1: Non lo so, non ci ho fatto caso, perché sapendolo forse non ci ho fatto caso. Però è giusto che tu rivendichi con orgoglio le tue origini.
0: Certo, assolutamente. Continuate a mandarci le vostre canzoni pacifiste al 3487-300-200, ma soprattutto mandateci vocali, che vogliamo sentirvi cantare, Cata, capito?

0: Alive, Giorgia Smith e Wizkid, qui domenica 26 luglio a Radio 2 Music Room Weekend con Martina Di Florio e Katamashi. Ci arrivano intanto un po' di messaggi di canzoni che vi mettono pace.
1: Canzoni che sanno di pace, Pace and the Guns N' Roses, ci dice Manfredi da Palermo. Diteci le vostre, cantateci le vostre, il numero è sempre lo stesso, 3487 300 200.
2: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: 22

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
0: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Meteo Radio.
3: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata rovesci o isolati temporali interesseranno il nord-est, la Toscana, l'Umbria, il Lazio e la Campania. Piogge residue anche sui monti delle Marche, in un contesto che però tende a un deciso miglioramento. Domani avremo della residua nuvolosità e instabilità fino a sera che, seppur con fenomeni deboli, interesserà ad intermittenza gran parte delle vette italiane, comprese le due isole maggiori, ma risulterà fenomeni isolati. Qualche temporale soltanto sulla campagna centro-meridionale, la Basilicata, la Puglia e la Sicilia, specie la parte più settentrionale, ma anche qui dalla notte si esauriranno. I venti al centro-nord e sulla Sardegna spireranno di maestrale, mentre altrove saranno di scirocco e andranno da deboli a moderati. I mari, invece, inizialmente molto mossi, tenderanno pian piano ad attenuarsi. Le temperature resteranno ancora elevate su Sicilia e Sardegna, dove i valori massimi localmente potranno raggiungere i 38-39 gradi, mentre altrove non supereranno i 33. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
4: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
5: E voilà, una ghiotta bontà!
6: Questo piatto vai sicuro, te lo dico!
5: Kiwi e Arturo!
7: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici, per un'estate più divertente che mai!
8: Buona festa dell'amicizia, Frido!
7: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
1: Radio 2 diventa live.
9: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
1: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

0: Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari, questa è Radio 2, state ascoltando Radio 2 Music Room Weekend con Katamashi, Martina Di Florio, in diretta con voi ogni sabato e domenica fino alle ore 16. 3487-300-200 per i vostri messaggi, canzoni che stanno di pace. Questo vi abbiamo chiesto, è arrivato Anna da Roma, ci sottolinea un grande classico. Una canzone che sa di pace è Alleluia, soprattutto se a cantarla è Leonard Cohen.
1: Beh,
0: come darti torto?
1: Anche se è bella anche l'interpretazione di Jeff Buckley, direi meravigliosa, sì. nel disco Grace, sì. Incredibile.
0: Sì. Vi avevamo chiesto, vogliamo sentire le vostre voci, vogliamo sentirvi cantare, e voi avete subito risposto a questo nostro appello.
2: E domani lo so che si passa il confine.
1: Le armonizzazioni.
2: E di nuovo la vita sembra fatta per te e comincia domani.
0: Domani, perché è il finale, giusto?
1: Beh,
0: è
1: quella preparatissimi.
0: È l'unica cosa che so fare anch'io, gli sdoppi sul
1: domani,
0: finale.
1: Domani già qui. Beh, sì. Beh, un gruppo intonato.
0: Sì, intonato, c'è molto effort, sì. Quindi vi ringraziamo, sì, sì, per lo sforzo e che insomma che ci avete messo.
1: Ringraziamo Alberto e gli amici di Alberto.
0: Esattamente. Poi Marco da Milano invece ci sottolinea Il Cavaliere senza morte, Davide Van de Sproos, canzone purtroppo poco nota. Ecco, abbiamo avuto modo di dare anche una segnalazione forse un po' più di nicchia, ma forse neanche così poco nota. Comunque continuate a scriverci 3487 300 200, intanto noi ascoltiamo Amy Winehouse.

0: Our Day Will Come, Amy Winehouse, questa è Radio 2. A proposito di artisti, dicevamo prima, tormentate, ma che in qualche modo quando le ascolti ti fanno riappacificare col mondo.
1: Beh,
0: lei è una di
1: quelle, certo.
0: L'abbiamo citata prima, per quanto mi riguarda anche
1: Amy Winehouse. Soprattutto i primi dischi di Amy Winehouse, tipo Frank, è un disco che mi mette proprio in pace, fa meditare.
0: Clamoroso, ma clamoroso anche Back to Black, vabbè, insomma. Cioè non si può dire veramente niente.
1: Che glielo di? Che glielo di?
0: Winehouse. Fra l'altro è appena uscito un nuovo documentario, è uscito proprio questa settimana, prodotto dalla BBC, molto interessante perché c'è il punto di vista della famiglia, proprio della madre e del padre di Amy, che è un po' una risposta invece al documentario uscito qualche anno fa, firmato il premio Oscar, che vinse anche un premio Oscar. Quindi se vi capita e se siete appassionati, è una segnalazione che ci sentiamo di darvi.
1: Assolutamente.
0: A proposito di segnalazioni, 3487 300 200, è arrivata un'altra nota audio.
2: Fabio da Pinerolo, la mia canzone è pacifica. Vai. La libertà non è star sopra un albero.
0: Però
2: la libertà non è nemmeno un'opinione. La libertà non è uno spazio libero. Libertà è partecipazione. Salve a tutti.
0: Beh, grazie per Fabio. La libertà, Gaber 72.
1: Esatto, ricordo meraviglioso.
0: Ritmo di contrabbando di Eugenio Bennato è un inno allo scambio fra i popoli. Continuate con le vostre segnalazioni 3487 300 200. Noi ascoltiamo Malcolm Todd, questa è Earrings.

0: Malcolm Todd, Radio 2 Music Room Weekend, Katamashi, Martina Di Florio, insieme fino alle 16. Vi ringraziamo perché abbiamo raccolto tante segnalazioni, non siamo riusciti a leggerle tutte in onda, ma al 3487 300 200 è sempre bello sapere che quando vi chiediamo qualcosa rispondete subito e con affetto.
1: È vero, tra l'altro ci sono arrivati tanti Depeche Mode, tanti Curtis Mayfield, quindi sono molto molto contenta.
0: E adesso però vi chiediamo, proprio perché è colpa vostra, voi siete così generosi nel rispondere ai nostri appelli, quindi adesso torniamo a uno dei momenti che più ci piace di questo nostro programmino. Dove ci portate stasera, ragazzi? Virtualmente, dai, 3487 300 200, vogliamo sapere gli ascoltatori di Radio 2 dove ci vogliono portare. Cioè vogliono portare me, vogliono portare Martina e vogliono portare tutto il resto del pubblico.
1: Esatto.
0: Tutti. Comitiva, la comitiva di Radio 2 stasera dove la portate?
1: Tutti insieme, tu dove mi porti?
0: Allora, io dove ti porto? Ti porto in Francia. Ti piace?
1: Sì.
0: Pratichi?
1: Sì, sì. Dipende cosa.
0: Dipende cosa. Ti porto, guarda, a Marsiglia, perché c'è questa iniziativa che si è tenuta ieri, si tiene anche oggi. Ci sarà un museo mobile, il MUMO, cioè il Centre Pompidou, visto che è chiuso per ristrutturazione, ha avviato questa iniziativa. Per cui viaggia per la Francia all'interno chiaramente di un camion con una piccola ridotta selezione di opere. È un'iniziativa che in verità è nata qualche anno fa, è nata nel 2022, e però quest'anno si lega proprio al Pompidou Circus.
1: Beh,
0: chiamata così, mondo del circo, Matisse, Chagall, e quindi ci sono
1: spettacolo.
0: Tre ambienti espositivi all'interno di questo camion.
1: Beh, dobbiamo fare le valigie allora.
0: Facciamo subito le valigie e nel frattempo però ci ascoltiamo i Faith No More, questa è Easy.

0: Era Gianna Nannini, l'inconfondibile graffio con il flow di Marrakesh su America Inc. Beh, devo dire un crossover molto interessante.
1: Sì, una bella abbinata.
0: Ci sta.
1: Una abbinata, sai come si dice, come dite voi giovani sui social?
0: Come diciamo?
1: Di cui non sapevamo di avere
0: bisogno. Il bisogno è sempre al primo posto, sempre al primo posto. Intanto ci arrivano un po' di messaggi, vi abbiamo chiesto di mandarci al 348 7 300 200. Dove ci portate questa sera? Per esempio Barbara ci porta questa sera al concerto di Luca Carboni a Cernobbio. E io,
1: tu dove ci porti?
0: Io ne approfitto allora per rilanciare, visto che si parla di concerti, vi porto al concerto di un artista emergente, come ce ne sono tantissimi.
1: Sì.
0: Il primo che mi viene in mente è Nico Arezzo, che è una voce incredibile del panorama italiano, che insomma vi consiglio di recuperare. Il suo live è qualcosa di clamoroso. Beh, direi che è importante andare anche a sostenere gli artisti emergenti.
1: Certo, assolutamente. Io invece, sai dove porto tutti?
0: Dove ci porti?
1: Su strade e autostrade, perché è arrivato il momento di ascoltare insieme l'Onda Verde.
2: Rai Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
4: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
5: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
3: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
6: Onda Verde, viaggiare informati.
7: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 14.56, apriamo in Liguria, in A10, Genova Ventimiglia, dove è stata chiusa l'entrata di Sanremo Ovest in entrambe le direzioni a causa di un incidente. Ci spostiamo in A23, Palmanova Tarvisio, in Friuli, tra Pontebba e la barriera di Ugovizza, qui 7 km di coda per traffico congestionato in direzione Tarvisio. Andiamo ora in autosole sul tratto Firenze-Roma, tra Magliano Sabina e Ponzano Romano, in direzione della capitale. Segnalato un incidente. Incidente che troviamo anche in A25 Torano Pescara in Abruzzo, tra Bussi e Causauria in direzione di Pescara. Infine andiamo a chiudere in A16 Napoli Canose in Campania, tra la barriera di Napoli Est e l'allacciamento con la A30 in direzione Canosa, dove è segnalato un incendio. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.

0: antidroga, meravigliosa, meravigliosa anche questa accoppiata. Parlavamo,
1: beh, certo,
0: parlavamo di crossover prima.
1: Funzionano bene insieme.
0: Molto,
1: loro,
0: molto,
1: molto bene.
0: Bene,
1: anche dal vivo.
0: Sì, la vibe è molto simile. È molto, sì, simile, tra, sì, l'altro.
1: Cioè, sono due mondi diversi che però non sono contrapposti, ma si integrano bene.
0: Beh, più coppie così, diciamo. Allora, continuate a scriverci al 348-7300-200. La domanda è quella di prima, cioè dove ci portate questa sera,
1: nel
0: weekend, in questa domenica 26 luglio, sono le 15 esatte, precise, e anche fuori onda con la Cata parlavamo di questo tema degli artisti emergenti,
1: certo,
0: dell'ascoltare anche musica nuova, dell'aprirci al nuovo, come consigliavo prima, di andare ad un concerto di un artista emergente.
1: E Martina vuole convincervi e ha la scienza dalla sua parte.
0: Allora, è vero, perché è stato pubblicato proprio uno studio dalla rivista scientifica Psychologic Science, in cui si parla proprio del fatto che il cervello può automaticamente imparare ad apprezzare la musica nuova, no? Spesso mettiamo dei paletti davanti a noi perché ci piace rimanere nel comfort dei nostri ascolti, una cosa che capiamo benissimo, però in realtà anche questo studio su un campione di 2000 persone ha dimostrato come effettivamente poi reiterando e ripetendo gli ascolti si possa iniziare ad apprezzare anche il nuovo. È come andare in palestra la prima volta, ti stanchi, la
1: prima
0: seconda
1: volta acido lattico, insomma,
0: capito, poi
1: anche il cervello può essere allenato.
0: Alla
1: musica nuova,
0: esatto, come tutto.
1: Quindi pesi per il cervello li potete fare ascoltando anche non solo artisti emergenti, anche generi musicali che di solito non ascoltate,
0: esatto,
1: no? Questo,
0: esatto, magari
1: senso.
0: Spostatevi virtualmente con la testa e con le orecchie dall'altra parte del mondo, che magari chissà, potremmo fare delle scoperte inaspettate, però belle.
1: Uscite dalla vostra comfort zone. Ad esempio, abbiamo una proposta in sottofondo.
0: Questa è la mia comfort.
1: Questa
0: devo
1: è la
0: dire.
1: Tua comfort zone.
0: Questa è la mia comfort.
1: Per qualcuno magari no, ma ecco Frank Ocean.

0: life immortality. Frank Ocean usciva 10 anni fa, Pink and White, contenuto in un disco meraviglioso del cantante, parlo di Blonde ovviamente. Noi siamo sempre qui, Radio 2 Music Room Weekend, continuate a scriverci al 348 7 300 200, fateci sapere dove ci portate
1: virtualmente.
0: Questa sera virtualmente,
1: io vorrei virtualmente andare in studio con Frank Ocean per così suggerirgli di uscire con qualcosa di nuovo quanto prima, che è uno degli artisti ormai più attesi.
0: Esatto.
1: Da così tanto tempo.
0: Come si dice a proposito del linguaggio Gen Z, per favore Frank, droppa
1: questo disco, anche se va detta una cosa, che Blonde è invecchiato benissimo.
0: A voglia.
1: Quindi
0: a voglia.
1: Suona comunque così attuale che forse, cioè, è lì che si gode i suoi punti di SIAE, me lo immagino così, no?
0: Come dicevi,
1: i suoi fantastiglioni, non fiori. Alla fine, non fiori ma punti di SIAE.
0: E giustamente.
1: Sempre questo è per me è sempre un ottimo modo di dire. Io dicevo prima, intanto al 3487 300 200, c'è chi ci vuole portare a cena, c'è chi ci vuole portare al cinema, sempre per il discorso aria condizionata. Se ci volete portare a cena o qualche sagra, noi veniamo volentieri. Entrate anche nello specifico, suggeriteci anche qualcosa di più concreto,
0: anche perché ci piace tutto. Però insomma,
1: proprio,
0: ci organizziamo.
1: Sì dicevo che vi portavo virtualmente a Marsiglia per questa mostra itinerante su questo autobus legato al Centre Pompidou francese, ma lo faccio anche perché, ragazzi, voglio che invecchiate bene, cari amici di Radio 2, perché la scienza ci dice che andare a concerti, al cinema, a teatro, a visitare musei, insomma tutte le attività culturali, fanno bene al fisico tanto quanto la palestra e l'esercizio. È uno studio che è stato pubblicato in questi giorni sull'Independent e che ha preso in considerazione le persone sopra i 50 anni, quindi io mi sento chiamata in causa. E forse io esercizio fisico poco, però insomma visite, mostre, concerti, cerco sempre di essere, forse teatro meno negli ultimi anni, ma cerco sempre di essere al passo. E questo quindi non è solo un modo per passare il proprio tempo libero, ma è un modo per passare il tempo libero che vi fa anche bene, vi fa invecchiare meglio.
0: Beh, che a questo punto sogno di tutti, quindi non la skincare, cari ascoltatori di Radio 2 Music Room, ma la cultura.
1: Meglio della skincare coreana, sicuramente. Adesso sai dove portiamo tutti, anche virtualmente? A Los Angeles, perché ascoltiamo Phoenix Flexing, questa è Rubbers.

quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo.

sono i tuoi denti d'oro. Quello che non ho è un pranzo di lavoro.

0: 1.
1: Ed è Fabrizio De André con Quello che non ho, sempre qui a Radio 2 Music Room Weekend. Io sono Martina Di Florio e Katamashi. Potete continuare a scriverci al 3487 300 200, perché adesso abbiamo un'altra domanda per voi, e cioè: qual è la cosa più pazza che avete fatto per il vostro idolo? Quindi parliamo di fan.
2: Certo.
1: Tu che tipo di fan sei, Kata?
2: No, io sono una fan tranquilla.
1: Ok, tranquilla. Quindi non fai cose pazze.
2: No, mi vergogno anche solo a chiedere foto o che, perché mi sembra sempre di invadere un po', di mancare di invadere la privacy dell'artista, di mancare in qualche modo di rispetto. Se non sono situazioni di lavoro, ma sono situazioni fuori lavoro, difficilmente capita che io dica ci facciamo una foto. Allora, però devo dire che anni fa ho fatto una cosa un po'
1: pazza,
2: ma insomma non così pazza come quelle di cui parleremo, però ho rincorso Mary J. Blige all'Arena di Verona.
1: Beh, ci sta.
2: Urlandole "You sing my pain", e poi è arrivato un buttafuori, mi ha preso e mi ha spostato. Però vabbè, era durante le prove, non ho, cioè, di una manifestazione musicale in cui lei era presente perché cantava un pezzo con Sting. Anche lì poi retropalco a battere le mani, a cantare, fra poco salgo sul palco, mi hanno preso, sai, le mamme gatte quando prendono i gattini per la collottola?
1: Terribile.
2: Esatto, la security mi ha
1: proprio
2: preso
1: un
2: così.
1: Gatto bagnato. Ma
2: è
1: riuscita a ringraziarti, lei?
2: No.
1: Ti ha sentita? Ah no,
2: no,
1: niente, quindi proprio scagatissima.
2: No. Però
1: niente,
2: chissà,
1: da fare.
2: Magari in un prossimo futuro la rincorrerò meglio se la incontrerò.
1: Sai che invece io cose pazze per un artista non ne ho mai fatte. Infatti,
2: non ne ho ancora fatte,
1: ma perché in realtà io tendo un po' ad allontanarmi dal personaggio famoso, cioè non, cerco sempre di mantenere quella distanza, un po' perché mi imbarazza, un po' perché non voglio che l'idea del personaggio, dell'artista che ho nella mia mente poi venga
2: rovinata.
1: Questa
2: è una cosa che sicuramente potrebbe essere accaduta anche a qualche ascoltatore, 3487 300 200, cioè di restare magari deluso da qualche idolo nel momento in cui poi lo ha incontrato.
1: E infatti fateci sapere, oltre alla cosa più pazza che avete fatto, magari, che ne so, raggiungere il vostro idolo dall'altra parte del mondo, che poi magari è un'occasione per vedere una città nuova, anche se effettivamente poi l'idolo vi ha deluso. A te mai è successo?
2: Ma no, devo dire no, però non ho neanche questa, non sono proprio, posso usare un termine che ci racconterai e spiegherai tu?
1: Ti prego.
2: Non sono una stan, e su questo dopo tu ci aprirai.
1: Apriamo.
2: Un mondo, cioè sono fan, ma giustamente, moderatamente, non lo so, se ad esempio incontrassi Madonna le chiederei: balliamo insieme?

0: questa Radio 2. Madonna è una ad esempio che di stan o comunque di fan disposti a tutto ne ha parecchi, anche di insospettabili. Io sul lavoro di recente parlavo con un ragazzo con cui ho lavorato in più occasioni e ho scoperto che lui è un fan scatenato che ha fatto e stampato un libro fotografico da art director dedicato a lei.
1: Eh sì, no, ma infatti so anche di fatti anche spiacevoli successi, certo, negli anni 90, di cui sono state vittime tra l'altro sia Madonna che per esempio Bjork, e proprio in quegli anni poi proprio a causa di queste cose e di un vissuto particolare, proprio nel 2000, 26 anni fa, Eminem scrive Stan, che è passata alla storia per essere un pezzo in cui si confrontava sull'affetto un po' eccessivo di,
0: anche senza un po' eccessivo,
1: di alcuni fan. Sì, diciamo che andiamo nello stalking, no? Però lui si prendeva anche un po' gioco del fatto di prendere un po' troppo alla lettera determinati testi delle canzoni, ed è un tema sicuramente fresco anche oggi, perché soprattutto nell'ambito rap, hip hop, tu lo saprai benissimo, lo saprai benissimo. Diciamo che allora oggi è un po' cambiato secondo me questo tipo di rapporto, quindi l'essere così tanto fan sfegatato da magari andare a toccare troppo la sfera privata di un artista.
0: Sì.
1: Perché comunque anche grazie ai social, certo, c'è molta più vicinanza, quindi noi vediamo e non mitizziamo così tanto gli artisti, però comunque rimane rimane un discorso attuale che tra l'altro è diventato effettivamente un termine inserito nel dizionario di Oxford, quindi parliamo di anche rapporti parasociali a volte, no? Dell'immagine che abbiamo di una persona che non conosciamo e di cui però sentiamo una certa vicinanza, a volte eccessiva.
0: Decisamente, molto spesso eccessiva, quasi sempre eccessiva, però non lo so, penso è un fenomeno che in qualche modo esiste ancora, basta pensare a

0: State ascoltando Radio 2, Radio 2 Music Room Weekend, vi terremo compagnia in diretta fino alle ore 16, continuate a scriverci al 3487 300 200. Qual è la cosa più pazza che avete fatto per un vostro idolo? Insomma, vogliamo esplorare tutto quello che riguarda il vostro essere fan, ma anche stan, che insomma, come abbiamo scoperto, sono quei fan che sono un po' troppo fan, non sono ancora degli stalker, si fermano un attimo prima, ma andiamo in quella direzione.
1: Un fan un po' zelante, diciamo.
0: Un po'
1: dai.
0: Troppo zelante. Sono quasi le 15:30, quindi è il momento di ascoltare insieme il GR2.
2: Rai Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse. 2-2.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: 2-2. Finalmente! Oggi è il gran giorno!
7: E voilà, una ghiotta bontà!
8: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
7: Kiwi e Arturo!
9: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
10: Buona festa dell'amicizia, Frido!
11: Prendila! Presa!
9: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play! Molto più di quanto immagini.
12: 2-2.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sono le 15:30.
2: Rai GR2.
3: Buon pomeriggio da Livio Frittella. Un attacco islamista, così è stato definito dal ministro dell'interno tedesco Dobrindt l'attentato di ieri al Pride di Berlino. Un furgone si è scagliato sulla folla uccidendo una persona e ferendone 29. Il 21enne sospettato dell'attentato, Abdul Ballou, aveva cercato di unirsi all'ISIS ed era stato incarcerato in Libano, suo paese d'origine, fino a ottobre scorso. Tornato in Germania sarebbe stato arrestato e detenuto in un centro minorile a Berlino. Doveva partecipare 26 incontri di deradicalizzazione. Avrebbe frequentato i primi due. Un terzo incontro era previsto per il 27 luglio. Quello di ieri è l'ultimo di una serie di attentati in Germania. Ricordiamoli, a partire da quello che ha insanguinato proprio Berlino 10 anni fa.
4: Berlino precipita nel terrore il 19 dicembre del 2016, quando un jihadista dell'ISIS, il tunisino Anis Amri, a bordo di un camion si lancia contro la folla ai mercatini di Natale. 12 morti, fra cui l'italiana Fabrizia Di Lorenzo. Il terrorista si dà alla fuga, viene poi ucciso a Sesto San Giovanni 4 giorni dopo, durante un'operazione di polizia. Una stagione terroristica che sembrava conclusa. Nel 2022 un cittadino tedesco di origini armene a Berlino, stessa area, si scaglia con l'auto su un marciapiede, uccide un insegnante, ferisce gravemente alcuni studenti in gita. Nel febbraio dello scorso anno, a Monaco di Baviera, un richiedente asilo afghano di 24 anni travolge con l'auto i manifestanti di un corteo sindacale. Muore una donna e la sua bimba di 2 anni. Altri attacchi legati a estremismi di matrice xenofoba. Nel capodanno del 2019 a Essen, un 50enne tedesco investe gruppi di pedoni afghani e siriani. A marzo 2025 a Mannheim un 40enne tedesco a bordo di un SUV travolge la folla. Alba Arcuri, GR2.
3: In Italia adesso mezzi della Guardia Costiera stanno facendo salire a bordo per metterli in salvo i turisti lungo la litoranea fra Peschici e Vieste sul Gargano, dove dalla tarda mattinata è in corso un vasto incendio che ha raggiunto anche le zone a ridosso del mare. A Peschici è aperto l'edificio delle scuole elementari in via Montesanto per accogliere chi ha bisogno di assistenza. Un detenuto di 29 anni si è tolto la vita impiccandosi questa notte nel carcere di Viterbo, dove alcuni carcerati di volta hanno appiccato un incendio che ha provocato l'intossicazione di 23 persone, fra cui 13 carcerati e 6 agenti della penitenziaria. L'uomo potrebbe aver approfittato del caos generato dalla coltre di fumo tossico che ha invaso l'intera sezione. Eccoci al caso Abdelrahim Fakir. La prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta alla sindaco Matteo Lepore. Intanto c'è allerta per la manifestazione di questo pomeriggio al quartiere Pilastro.
5: Lepore, ti vogliamo come Fakir. O ancora, speriamo che qualcuno ti pianti una pallottola in testa. Sono alcune delle minacce social giunte al sindaco di Bologna, Matteo Lepore, al termine della manifestazione convocata lunedì per stare vicino alla famiglia di Abdelrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento di polizia al Pilastro. La scorta per il primo cittadino verrà attivata nei prossimi giorni. Intanto ieri sera, durante la veglia per la morte di Fakir, la sorella Khadija, che in precedenza aveva parlato di vendetta, ha precisato di essere stata accecata dal dolore.
6: Vogliamo con ogni fibra del nostro essere solo giustizia. Vogliamo verità. Vogliamo capire perché mio fratello oggi non respira più.
5: E dopo gli scontri di lunedì scorso nel quartiere Pilastro, scontri che hanno causato il ferimento di 64 agenti e danni alla città per 200.000 euro, c'è grande allerta per la manifestazione convocata da associazioni e collettivi. Oggi alle 18, Anna Maria Caresta, GR2.
3: Una buona notizia: per la prima volta al mondo una persona non vedente, una donna di 67 anni, ha recuperato la vista dalla totale cecità grazie a un trapianto da occhio a occhio. L'intervento è stato eseguito all'ospedale Molinetti a Torino e i medici hanno realizzato un autotrapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina, cioè la macula, trasferendoli da un occhio all'altro dello stesso paziente. La lunga coda dell'Odissea di Christopher Nolan, che continua a macinare incassi record al botteghino, si misura anche in termini di turismo. A beneficiarne da noi è Favignana, una delle location del film, diventata Itaca per milioni di spettatori.
7: È un altro lato del ribattezzato Nolan Effect, il potere del regista premio Oscar di trasformare in oro tutto ciò che tocca, compresi luoghi che per qualche ciak hanno fatto da sfondo all'Odissea, destinati, come già accaduto con altri film e serie TV, a diventare meta per milioni di spettatori. Così per Favignana, già meta simbolo dell'estate siciliana, le prime stime turistiche parlano di oltre 250 milioni di euro di ricavi nei prossimi 3 anni, quasi il doppio di quanto ha portato la serie The White Lotus a Taormina, scenario su cui gli operatori locali concordano, almeno a guardare i risultati delle prime proiezioni del film organizzate nello stabilimento Florio, 500 posti in tutto, in quello che è stato il quartier generale della troupe durante le riprese, spiega Massimo Saladino, presidente Proloco Isole Egadi.
8: Una location di per sé molto visitata e ogni sera è sold out dal giorno 16 di luglio, da quando è uscita la pellicola.
7: Avete già richieste per visitare i luoghi del film?
8: Diciamo che già riceviamo parecchie mail e telefonate per vedere Castello di Santa Caterina, Cala Rotonda, Bue Marino, il Previto, i siti dove sono state girate le scene.
7: Paola Guarnieri, GR2.
3: E la linea torna agli amici di Music Room Weekend, la prossima edizione del GR2 è alle 19:30.
1: Radio 2 diventa live.
9: Piazza 15 marzo di Cosenza.
1: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.
10: Con la partecipazione di Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria.
11: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
12: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: maledetto me.
1: Maledetto me, Fulminacci, state ascoltando Radio 2, questo Radio 2 Music Room Weekend in diretta con voi ancora per una ventina di minuti prima di lasciare la linea e la palla tutti nudi. Ci sono Katamashi, che sono io, e Martina Di Florio,
2: che sono io,
1: la fanciulla che sul canale 202 del vostro televisore potete vedere accanto a me. È la bionda, è la biondina.
2: Oggi grunge, Gorillaz style, mi piace.
1: Vi abbiamo chiesto, avete fatto mai qualcosa di pazzo per un vostro idolo? Avete un'esperienza da fan che vale la pena raccontare? Al 3487 300 200 sono arrivati diversi messaggi. C'è Maria Rita che ci dice che all'epoca ha portato Vinicio, che non era ancora famoso, in giro a passeggio per Catania e alla fine l'ho pure baciato. E qui insomma il dubbio sorge spontaneo: uno, Vinicio Capostela
2: o Vinicius di Moraes? Perché...
1: due, che genere di bacio c'è stato? Vogliamo farci i fatti vostri a questo punto?
2: Comunque, no? Un bel protagonista, possiamo dire, sì. A prescindere dai due. E poi c'è Roberta che ci scrive: una mia cara amica negli anni 80, adolescente impazzita per Luis Miguel, ha trovato il contatto della nonna di quest'ultimo e le ha scritto di essersi innamorata di suo nipote. La nonna le ha risposto inviandole delle foto del nipote. Beh, le è andata bene.
1: Perché... e anche qui però io ho una domanda, Roberta, ma siamo sicura che era questa cosa è successa a una tua cara amica e non è invece successo a te? Perché guarda che insomma gli anni 80, Luis Miguel, è un peccato caduto in prescrizione.
2: Beh, tu mi hai detto avere anche il poster da adolescente, quindi

0: Message in a Bottle dei Police in questa domenica 26 luglio, siamo in dirittura d'arrivo, sono le 15:46, ancora poco meno di un quarto d'ora insieme, siamo sempre noi Radio 2 Music Room Weekend, Martina Di Florio e Katamasci. Vi abbiamo chiesto al 3487 300 200 di scriverci degli incontri particolari con i vostri idoli, anche follie che magari avete fatto nel corso degli anni, e qui abbiamo un messaggio di Alba che ci scrive che nei primi anni 80, in un caldo pomeriggio, era in Vespa col suo ragazzo attuale marito e, giunti al lungomare di Napoli, vedemmo tante roulotte e mezzi d'uso di chi fa cinema. Praticamente Alba si è trovata sulla scena del film Macaroni con, con Marcello Mastroianni, che era il suo idolo. Lei era al settimo cielo di incontrarlo, ma lui si è dimostrato un po' restio, non volle essere avvicinato perché probabilmente era stanco. Vabbè, è andata così, ma lui resta tra i miei attori preferiti e quel film l'ho visto centinaia di volte.
1: E invece Marco da Torino, a proposito di fan che quando poi incontrano i loro idoli magari restano leggermente delusi, ci racconta che tanti anni fa ha partecipato a una prima di un film per incontrare Jennifer Beals, che è passata proprio accanto a lui e non se n'è accorto, l'ha capito solo quando è salita sul palco perché era irriconoscibile. Hai capito? Quindi tu magari cresci, no, con
2: col mito
1: di questa attrice bellissima, sei anche un po' innamorato e poi quando la vedi dal vivo è un'altra persona, che è quello che succede oggi come oggi sui social, che
2: certo,
1: insomma, bisognerebbe fare delle denunce penali per abuso di filtri, perché ogni tanto vedi delle persone che le hai viste sui social, poi le vedi dal vivo e non le riconosci.
0: Mi perdoni, ma lei chi è? Citando Boris.
1: A me è capitato più volte, ma non ti ricordi, ci conosciamo, e io così poi guardo il profilo e dico: ragazzi, non potrei ricordarmelo perché è un'altra persona. Non farò nomi, ma non farò nomi solo e soltanto perché abbiamo già in sottofondo il prossimo pezzo, Suki Waterhouse, Nothing.

0: Notting Hill, Suki Waterhouse, Radio 2, Radio 2 Music Room Weekend. Sono entrate in punta di piedi sul finale della canzone, mentre invece non è entrato in punta di piedi, ma anzi a gamba tesa, un ascoltatore al 3487 300 200, che ci ha mandato anche una foto.
1: Eh sì, ci ha legato prova, quindi siamo testimoni di questo avvenimento. Vittorio ci ha mandato la foto della pizza offerta da Bonovox, quindi con la faccia di Bonovox, prima del concerto di Torino 2016. Beh, che dire.
0: Poi c'è anche Marina che invece ci dice che negli anni 80 concerto gratuito, sottolinea, di Zucchero a Sassari ha obbligato un componente dello staff tecnico a regalarle la sua maglietta usata, sporchissima, però lei dice: per me, poco più che ventenne, è un cimelio di inestimabile,
1: sì,
0: valore. Avrà lavata naturalmente la maglietta.
1: Non ne sarei così sicura, non ci scommetterei. In realtà parlavamo di fan scatenati, ce ne sono un po' anche, sì, sul web, delle varie star, tra cui il fan Taylor Wilkins di Robert Pattinson, ovviamente la star di Batman e della saga di Twilight. Praticamente questo Taylor si è fatto impiantare una speciale resina sui denti per poter avere le stesse zanne del vampiro. Fortunatamente per lui erano removibili. Comunque, a proposito di cose pazze,
0: siamo al limite del TSO per quanto mi riguarda, quando, sì, sento delle notizie del genere. Invece ho trovato più divertente questa fan di Ariana Grande che a Filadelfia, durante un concerto, c'era una situazione sul palco in cui lei stava cantando inginocchiata nella nebbia e proprio a causa di questa nebbia è riuscita a eludere tutti i controlli e si è messa dietro Ariana, ma non ha neanche cercato di abbracciarla, no, si è messa a salutare tutti quelli che stavano guardando il concerto perché c'era la telecamera, e quindi lei si è ritrovata alle spalle questa ragazza spuntata dal nulla che salutava.
1: Mi chiedo come abbia fatto, visto che quando mi avvicino ma anche solo alla transenna dei concerti c'è sempre
0: la nebbia,
1: il bodyguard pronto.
0: La nebbia, se c'è la nebbia probabilmente riesce a infiltrarti, così ci insegna questa fan di Ariana Grande.

0: Lorambula, Green Garden, 15:56 su Radio 2. Sta per finire questo rutilante programmino che si chiama Radio 2 Music Room Weekend. Beh, su rutilante,
1: eccola. Che siamo alla fine.
0: Elena Di Cioccio, se ci seguite sul canale 202 la vedete in tutto il suo splendore.
1: Buongiorno, buongiorno Martina, buongiorno Carla, come state?
0: Bene, tu come stai? Al comando di tutti nudi.
1: Al comando di tutti nudi? Cioè, al comando di tutti nudi. Diciamo che mi hanno dato un volante, poi spero che gli ascoltatori e gli ascoltatori mi aiutino a guidare questa barca fino alle 18 anche oggi. Oggi da sola.
2: Infatti salutiamo il nostro Francesco Migliazza
1: e Pippo Russo che sono in vacanza loro. Noi sapete come siamo noi donne, ragazze. Noi staccano viste e lavoriamo fino alla fine.
0: Esatto. Guarda, non vogliamo mai tirare il carretto. Puoi sempre contare sulle
1: ma
0: donne.
1: Infatti non si dovrebbe dire tira il mulo, tirano le mule.
0: Perché siamo in tre qui, abbiamo anche Enrica che ci segue.
1: Di cosa avete parlato
2: oggi? Allora, stavamo parlando di follie fatte per i fan. Tu, cioè fatte dai fan per i propri idoli. Tu, Elena, hai qualche esempio?
1: Ci vogliono altre 10 ore.
0: Che si possano raccontare in onda.
1: No, sì. Ci vogliono altre 10 ore. Vi dico solo che noi abbiamo fatto un appostamento sotto l'albergo dei Kiss, truccate e vestite, perché venivamo da una serata in cui facevamo le cover band e le abbiamo aspettati fino a che non sono scesi. E quando sono scesi hanno detto: e voi che cacchio fate qua sotto? Noi tutte vestite, forse avevamo la tua età, tutte belle con le tette in avanti, siamo le vostre, la band vostra, come voi però,
0: ma
1: femmine
0: uno.
1: E quindi mi hanno fatto un sacco di foto con loro e ci hanno invitato al concerto.
2: A proposito di Stan comunque.
0: Vabbè, esatto, però comunque avete portato a casa un invito al concerto.
1: Sì, e delle foto storiche con loro truccati e vestiti. Cioè, ma è finito,
0: tocca a te.
2: Ci lasciamo sola.
0: Torniamo il prossimo weekend, ciao!

0: mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Sono le 16.

0: poi fanno finta di essere andate via, invece sono qua tutte e due come due falchetti, perché il cambio tra Music Room e Tutti Nudi è talmente veloce che non fanno in tempo a lasciare la stanza e sono nascoste lì sotto la scrivania come delle Lewinsky qualunque. Ma avete sbagliato presidente, non c'è niente da fare qui. Ragazzi, buongiorno, comincia l'appuntamento con Tutti Nudi a Radio 2 fino alle ore 18. Oggi in versione single, completamente single, in diretta con voi. Elena Diciaccio, sì, salutiamo i miei compagni di viaggio Pippolo Russo e Franci Migliazza, che sono evidentemente a esporre le loro pudende al sole mentre noi siamo qua, come diciamo prima. Donne, sì, è tropical, samba du Brasil. Senti come si sta bene qua, quanto spazio, il mio spazio, il tuo spazio. Buongiorno anche alla regia, Rica Zoleo. Ciao Rica, come stai? Tutto a posto? Benissimo. Ciao Ale Giannotto in redazione. Ciao la Fabrizia Brunati, che è sui monti ad ascoltarci da qualche parte. Il nostro Adi Tradaro è lì in regia, pronto con i suoi occhiali neri. Non so che ci sia a Roma per la visual, ma a un certo punto qualcuno me lo dirà, ma lo diremo, lo saluteremo comunque. C'è Imola, ciao, ciao Stefano. Un buongiorno anche Gustavo Pacifico, il nostro capo struttura, e un ciao abbraccioso anche al nostro direttore Giovanni Alibrandi. Tutti su con le ginocchia fino al mento. Sono già stanca, devo fare un po' di allenamento fisico perché non ce la faccio. Allora, fino alle 18 insieme con Elena Diciaccio cominciamo sempre con la stessa cosa, cioè capiamo dove siamo, come state, cosa state facendo, geolocalizziamoci. 348-7300-200 l'istantanea, tre parole per raccontarmi dove siete, che fate, come state, com'è la vostra giornata. Sfogatevi, raccontatemi delle cose belle, insomma conosciamoci in questo primo quarto d'ora. Perché mi devi mettere le cose porcine, scusa Enrica, non capisco. Questo oh yeah è per quale motivo? Per la mia scollatura? Estate, scusami, se la godono sul canale 202 del televisore. Allora, la mia istantanea di oggi, ma è molto semplice, guarda, cane, lavatrici, sonno, punto, fine, molto facile, basica, ma io aspetto le vostre, mettetemele un po' incasinate così provo a indovinare. 348-7300-200.
1: Radio 2.

0: Allora, Golfango, Castel Gandolfo, Sagra delle Pesche, Sant'Anna.
1: Vabbè, ma la spiegazione allora, Castel Gandolfo, Sagra delle Pesche, acqua detto? Acqua?
0: Golfango, Castel Gandolfo, Sagra delle Pesche, Sant'Anna.
1: Sant'Anna, è l'acqua? Ma non si possono dire marchi in radio, maledetti, non dovete fregarmi così. Sei andato alla Sagra delle Pesche a Castel Gandolfo e ti stai sciorinando un litro e mezzo di acqua di una marca di cui non possiamo dire più ovviamente il nome, e ti stai rinfrescando. Molto bene, caro amico, dovete fare così come ha fatto il nostro amico Wolfgang al 348 7 300 200, mandarci un vocale o mandarmi, perché parlo al plurale, sono da sola oggi, mandarmi la vostra istantanea al 348 7 300 200, mentre io vi do la soluzione della mia, che era molto semplice. Stamattina ho proprio fatto la domenica, quella che è proprio classica, perché di solito io mi alzo, faccio mille cose, porto in giro il cane, vado in piscina, faccio questo, cioè, invece stamattina proprio sciallo, caffè, cane, facile facile, e mi sono svegliata tardi, che è una cosa che io non faccio mai. Di solito mi sveglio alle 6:30, sì, anche il weekend, ve lo sto giurando. Stamattina alle 9:30 ero ancora a letto, pazzesco, chi l'avrebbe mai detto? Non so cosa sia successo, probabilmente anch'io voglio andare in vacanza, ma quando vengo qua in radio mi accendo proprio come un falò quando ci siete voi che rispondete a questa call to action dell'istantanea. Per esempio, Civetta Casa Piccolo. Civetta Casa Piccolo, dunque, sei andata nella tua casa in mezzo alla foresta e hai trovato un piccolo di civetta che hai salvato, non dico rimettendolo nel nido perché so che non bisogna farlo, ma con una tecnica che adesso ci racconterai nel tuo messaggio, immagino. E invece no, non c'entra assolutamente niente. Non so come si chiama questa persona che ha mandato il messaggio. Si chiama Manuela. Manuela.
2: Dai.
1: Miseria. Ma perché non riesco a leggere fino a lì? Ragazzi, l'età è brutta, mi dovrei mettere gli occhiali sempre. Comunque, un paio di civette hanno deciso che la mia grondaia è la casa loro e hanno fatto un piccolo civettino che oggi tentava di fare il suo primo volo. Mamma, che emozione! Guarda, non ti dico di non disturbarle queste civettine, però te la lascio lì. Nel caso tu avessi una selfie stick e la puntassi sul civettino che prova a fare il volo e riesci a fare un video, ti assicuro che è veramente qualcosa di stupefacente, perché vederli che, come dire, cercano in qualche modo di trovare la via per l'aria è qualcosa di straordinario. E poi l'hai fatto tu, ce l'hai proprio lì in casa. Nel caso tu riuscissi a farlo, ovviamente mandacelo. Poi fammi leggere qualcos'altro. Ciao da Giorgio, da Roberto, da Cuneo, verso Bologna con il baule pieno di salsiccia, di brava, vacanze finite. Ragazzi, mi spiace, però se volete vi accompagno fino alle ore 18 in diretta qui su Radio 2 con Tutti Nudi, serenamente. Qualsiasi cosa voi abbiate bisogno mi scrivete e io cercherò di rispondervi e di esservi utili, soprattutto nei momenti di viaggio. Adesso andiamo con Shivari, questa è Good Night Moon su Radio 2.

0: in realtà si chiama Tucker Filbury, lo sapevate? No, nemmeno io. Sono andata a guardare e ho scoperto che prima di fare musica voleva fare il regista e ha scelto proprio role model come nome d'arte, quasi per scherzo, come per dire non seguite me come modello di vita perché volevo fare una cosa, ne ho fatta un'altra. Ma questo è il bello della vita, cambiare sempre idea quando possiamo farlo, sempre nel rispetto degli altri. Allora, vi stavo chiedendo al 348 7300 200 le vostre istantanee, un po' messe a caso così, un po' cerco di inventarmele, e quando le sbaglio male, infatti poi me lo dite.
1: Oggi è Sant'Anna, è l'onomastico, oggi è Sant'Anna, l'onomastico di mia moglie, sempre Wolfango sono.
0: Ah, vedi, quindi non sei andato a bere quell'acqua famosissima a Castel Gandolfo. Ok, tutto bene. Poi ci date un po' di informazioni su dove siete, cosa state facendo.
2: Ciao Elena,
0: ciao.
2: È un piacere sentirti.
0: Ciao.
2: Nel nostro rientro dall'isola d'Elba in Valtellina. Giorgio Sondrio.
0: Ciao Giorgio, buon rientro anche a voi. Poi abbiamo un po' di messaggi, per esempio con le tre parole tipo poltrone, muoversi, sagra. Poltrone, muoversi, sagra. Allora, siete andati a una sagra, fammi indovinare, siete andati in una sagra. Avete comprato due poltrone perché c'era il mercatino, quelli pazzeschi che fanno solo durante le sagre, e poi per il rientro non sapevate come muovervi perché siete arrivati con la macchina e le due poltrone non ci entravano. Potrebbe essere? Non lo so, andiamo a vedere. Allora, devo muovermi a finire di cucire due poltrone, così mi posso dedicare tempo alla sagra di San Gaetano Adriano da Polesine. Un bacione a Annalisa. Ma quindi scusa, perché devi muoverti per andare alla sagra? Ma che lavoro fai, scusami Annalisa? Fai poltrone, cioè cuci il cuoio? Facci sapere, perché dovete essere un pochino più specifici, se no non possiamo conoscerci. Ciao Elena. Allora, dappertutto dicevano che oggi avrebbe piovuto nella mia zona e così mi sono rassegnata a fare le pulizie. Benvenuta mia cara anch'io stamattina, ma per adesso non si è vista neanche una goccia di pioggia. Vabbè, così mi ritrovo comunque la casa tirata a lucido mio malgrado. Vedi, mi piace questo aspetto ottimista delle cose. Guarda, anche a Milano avrebbero detto che oggi ci sarebbe stato l'acquazzone, ha fatto forse 9 gocce, proprio quelle che servono per bagnare il terreno e dare vita al più grosso sciame di zanzare che ci aspetterà al calare del sole qua in città. Ma di solito questo spazio lo occupa il Franci Migliazza con il suo tormentone cantato e suonato, cosa che io non potrò farvi, e siccome voi lo sapete avete deciso di fare al suo posto. Senti questo messaggio.
3: Mobile Svezia mignolo piede agnostico e dolore lacrime rinuncia e caffè.
0: No, io vi amo. Cioè, poi mi dicono, ah, ma non ti annoia a lavorare il weekend estate, quando potresti andare al mare? No, perché ci siete voi che veramente date senso al nostro lavoro tutto l'anno. Poi nel momento in cui vi chiediamo, raga, fatevi sentire, vi buttate proprio a capofitto, e di questo veramente io vi ringrazio e sono molto contenta. Ma adesso contiamo un po' con la musica, perché tra un po' parleremo di tantissime cose di cui non vogliamo parlare, ma se c'è una cosa che vogliamo ascoltare è proprio la musica di Radio 2. My friend!

0: Can't You Get a Job su Radio 2. Ma lo sapevate che il cantante Dexter Holland degli Offspring, che uno dice ma questo qua è uno scappato di casa, gli è andato bene che ha fatto il cantante di musica perché sennò sai che fine avrebbe fatto? Colpifero, perché ha un dottorato in biologia molecolare ed è anche un pilota di linea certificato. Così, visto che sono da solo oggi, che abbiamo un pochino più di tempo, vi voglio dare anche qualche curiosità musicale che non fanno mai male. Poi vorrei ascoltare questo messaggio, perché la cosa che mi piace è che forse io mi spiego male, ma fa niente, quello che arriva va bene, perché qua tutti nudi va bene tutto, siamo snudati, smutandati, così come siamo e ci piacciamo così come siamo. Intanto grazie Isabella per i complimenti, senti questo messaggio di Pietro.
1: Ragazzi, io sono Pietro.
0: Sto Ciao
1: bene
0: Pietro.
1: E sto tornando a casa a Bologna perché ero in montagna dai miei nonni.
0: Meno male.
1: Fatemi sapere voi come state. Ciao.
0: Guarda, ciao Pietro, siamo più tranquilli adesso che sappiamo che stai bene. Ti dico che qua noi stiamo benissimo, proprio alla stragrande, perché dai, soprattutto dai, ci siete voi. Ci siete voi. Voglio salutare anche Barbara che ci dice: sto prenotando adesso stamattina. Ho appena prenotato una settimana al fresco in montagna per Ferragosto. Ho speso pochissimo. E lo scrive con 750.000 O, quindi evidentemente molto carina, è molto contenta. Ma visto che stiamo parlando anche di vacanze, di cose da fare, vi voglio dire le cose di cui noi non parleremo oggi.
2: No!
0: Sì, miei cari, tante cose di cui non possiamo parlare. Per esempio, non parleremo della camminata con la luna piena che si terrà il prossimo 29 luglio al castello della Manta a Manta, in provincia di Cuneo. Allora, dovete immaginarvi una fortezza medievale dal fascino severo che si staglia sul fondo del Monviso. Poi dovete immaginarvi di scoprire l'ambiente collinare intorno al castello, poi camminate sui sentieri, sulle strade illuminate soltanto dalla luna piena. Poi immaginatevi di osservare e ascoltare la natura notturna che si muove indisturbata in questo panorama mozzafiato. Immaginatevi anche un picnic al castello o un aperitivo nell'incantevole giardino. Bene, questa è la cornice da favola della camminata con la luna piena, questa speciale escursione organizzata dal FAI. È appunto la via della natura e cultura della riserva della biosfera del Monviso ed è patrimonio UNESCO. È un percorso su un terreno misto, quindi non adatto proprio a tutti quanti. Portatevi le scarpe adatte e una torcia se ci volete andare, e se volete delle informazioni 0175 87 822. Ma questa è una cosa di cui io non volevo assolutamente parlare, ok? Si è capito? Cioè, era chiaro, vero, il messaggio?
2: No!
0: Non era chiaro che non volessi parlare di questa roba qua? Allora proviamo con questa. Allora, io non vorrei neanche parlare oggi di quel gruppo di giovani italiani, molto giovani, in vacanza studio in Thailandia, che è finito un po' al centro delle polemiche dopo la diffusione di un video che ritrae questi ragazzi molto giovani che insultano una passeggera sul treno per Bangkok. La signora chiedeva loro di abbassare la metropolitana, in realtà. La signora chiedeva loro di abbassare la voce, i ragazzi hanno reagito con, diciamo, un po' di insulti, delle dita medie, con delle frasi antipatiche tipo scusi se portiamo un po' di soldi nel vostro paese. Insomma, i ragazzi hanno fatto un po' i buffoni, ma sono stati ripresi da un video. Questo video ha scatenato il putiferio, l'ambasciata thailandese si è arrabbiata, l'ambasciata italiana ha dovuto chiedere scusa, i ragazzi alla fine hanno dovuto fare un video con le scuse: ci dispiace di aver insultato il vostro paese. Ma guarda, io direi, se la prossima volta siete un pochino più educati, magari quando andate in giro, giovani e giovane italiane, non ci facciamo delle figure barbine, va bene? Anche perché ormai i cellulari ce li hanno tutti, quindi è vero che voi li filmate e fate gli scherzi e fate i simpatici, però guardate che anche gli anziani vi filmano adesso, c'è un po' di reciprocità. Ma sono tutte cose di cui io non voglio parlare quest'oggi, perché ne hanno già parlato tutti. Anzi, mi vado a bere un bel bicchiere d'acqua, perché tra poco vi diremo di che cosa parliamo.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: quelle cose io non riesco a pronunciare, mannaggia. Quando sono le 16:29 su Radio 2, nel 18 con voi fino alle ore 18 in soluzione singola, tutti nudi per questo weekend, ma anche per il prossimo weekend, sia sabato che domenica.
1: Dai,
0: quando c'erano la Cata e la Martina che stavano chiedendo cosa avessi fatto di folle per le mie star della musica, ne ho fatte 750.000 di follie, ma gliene ho raccontata solo una, che insomma andavamo vestite, truccate, facevamo le cover dei Kiss, e mi è arrivato questo messaggio.
2: Ciao, a questo punto devi mettere da qualche parte le foto vestita come i Kiss, perché io sono molto curioso di vederle. Ciao Pino da Tempio Pausania.
0: Guarda Pino, mi hai dato un'idea, perché effettivamente sui miei canali social, essendo un po' io più vecchiotta, insomma ormai di anni ne abbiamo 51, tutta una serie di cose fatte prima dei social io non l'ho mai pubblicate, a parte che ero giovane, non ci ho nemmeno pensato, ma mi hai dato un'idea, potrebbe essere che quest'estate mi metto lì a fare un po' di amarcore, di pubblicare un po' di cose vecchie, tra cui queste foto qua. Ma adesso, volete sapere di quello di cui parleremo nella prossima mezz'ora, nella prossima ora, punto interrogativo? Sì, la risposta è sì, ma sapete che io non vado a scegliere le notizie così, dove capitano, ma vado dove nascono le notizie, cioè proprio la fonte originale, la NASA. E infatti la NASA, con una ricerca presso l'Università del, quando dico no è no, di Castelvecchio di Rocca Barbena in provincia di Savona, che è in Minnesota, perché c'è un gemellaggio Italia-Minnesota, ha scoperto che fin dai tempi antichi gli esseri umani hanno adottato lo strumento del divieto per proteggere le persone, per garantire la sicurezza e far vivere insieme la società in modo pacifico. Anche se diciamo che spesso veniva anche un po' usato per garantire i privilegi alle classi dominanti, ma questo è un altro problema. Per esempio, non so se lo sapevate, ma nel Medioevo le persone comuni non potevano usare né le scarpe né il color porpora, perché era dedicato soltanto ai reali, potevano usarlo soltanto i reali e i prelati, quindi gli altri a piedi nudi e vestiti possibilmente tristi, non porpora. Comunque, detto questo, anche oggi ogni paese ha le sue regole da rispettare, anche se talvolta sono molto stravaganti o incomprensibili. Allora vorrei fare questa cosa con voi, amici e amiche nudiste. Vogliamo compilare assieme un repertorio dei divieti più assurdi che avete incontrato? Divieti di qualsiasi tipo e natura, da piccoli a grandi, locali, cittadini, regionali, divieti condominiali, divieti aziendali, tutti i divieti che vi sono saltati all'occhio, che vi hanno fatto ridere. E poi, se doveste inventarne uno di sana pianta da aggiungere, quale sarebbe? Io per esempio, voglio dire, tra i vari divieti buffi, che ne cito sempre uno perché mi ha sempre fatto ridere, non era un divieto proprio, però diciamo che erano incoraggiati i musicisti quando si andava a provare gli strumenti nei negozi musicali stranieri, soprattutto negli Stati Uniti, c'erano quattro canzoni che non bisognava suonare, che erano, sì è vero, Stairway to Heaven, poi non potevi suonare Sweet Child of Mine dei Guns N' Roses, non potevi suonare Smells Like Teen Spirit dei Nirvana, e soprattutto non potevi neanche accennare una nota di Smoke on the Water dei Deep Purple. Voi dite perché? Perché immaginatevi i commessi che stavano lì tutto il giorno ad ascoltare la gente che provava a strimpellare male, che sbagliava le note, dopo un po' gli veniva, capito, gli veniva il tic all'occhio. E quindi c'erano appesi in giro negli Stati Uniti questi cartelli con scritto tutto ma non suonate questa roba, cioè piuttosto fate Jingle Bell, che va bene lo stesso. Comunque io vorrei sapere al 3487 300 200 quali sono i divieti più assurdi che avete incontrato, e se ne doveste inventare uno di sana pianta, quale sarebbe?

provano a rifare, diciamo, nella loro versione The Passenger, tra l'altro versione che è piaciuta anche a Iggy Pop, perché ci hanno buttato dentro un po' di questo reggae, un po' di questo ska, un po' di questo sound jamaican mixato che gli è piaciuto molto. Allora, al 3487-300-200 oggi vi sto chiedendo quali sono i divieti più assurdi nei quali vi siete imbattuti, valgono quelli regionali, quelli aziendali, quelli condominiali, quelli che vi piacciono di più, raccontatemi al 3487-300-200 e vi chiedo anche se doveste voi inventare un divieto di sana pianta, quale sarebbe? Ok, questa è la call to action, ma noi andiamo a prendere i dati ufficiali, eccoli qua. La NASA ha redatto la classifica dei 6 divieti più folli in giro per il mondo, che non ci bastano quelli italiani, siamo andati a pescarli un po' dappertutto. Attenzione, partiamo dalla 6ª posizione, dove si qualifica la Francia con il divieto di sorvolo, atterraggio e decollo per dischi volanti. Già dal 26 ottobre 1954 il sindaco di, questa la dirò malissimo, Châteauneuf-du-Pape, paese al sud-est della Francia, diciamo a 20 km da Avignone, il tale Lucien Jeune firmò questa storica ordinanza municipale in piena psicosi francese, ma anche per il resto del mondo, di aiuto arrivano gli alieni, e questo divieto è rimasto lì fermo e sta proprio nelle ordinanze municipali. Quindi in Francia, nella cittadina di Châteauneuf-du-Pape, niente, se tu passi con un disco volante, se vuoi atterrare o decollare, sei un UFO, non lo puoi fare. Non solo, ma se atterri ti sequestrano il velivolo. Cioè, c'è proprio l'ordinanza. Allora mi sono domandata, ma scusami, se questo è un divieto del 1954, ma adesso tutti i droni, tutte quelle cose che volano, come fanno? Cioè, come le hanno considerate? Mi è rimasta di questa domanda e non ho trovato risposta. Bello questo divieto, dai, dite la verità, molto bello. Ma andiamo alla posizione numero 5, e qua si va in Inghilterra. L'Inghilterra infatti si classifica al 5º posto perché è vietato da un antico decreto del 1313 in vigore ancora oggi, vietato introdurre e vestire armature in Parlamento per i deputati che devono accedere al Parlamento. E tu dici, cioè, tu devi andare al Palazzo di Westminster, cosa mi metto stamattina? Ma io pensavo una bella armatura. No, non lo puoi fare. Non lo puoi fare perché puoi andarci giacca e cravatta, sì, puoi andarci in accappatoio, non lo so, devo verificare, ma sicuramente non ci puoi andare con un'armatura oggettivamente anche un po' scomoda, quindi la lascerei a casa. Questa è la posizione numero 5 della classifica NASA dei 6 divieti più folli in giro per il mondo, ma andiamo al 4º posto. Questo mi fa impazzire, ragazzi, divento pazza per questo divieto, proprio, cioè, tu pensa che cosa si sono inventati. Senti qua, il 4º posto è per le Filippine. Dal 2010 è vietato cantare My Way di Frank Sinatra al karaoke. Cioè, tu puoi cantare tutto, puoi cantare anche il Pulcino Pio, puoi cantare, te lo giuro, puoi cantare Baby Shark, puoi cantare tutto quello che vuoi, ma non t'azzardare a cantare My Way di Frank Sinatra, perché in passato chi cantava male questa canzone ha scatenato delle risse all'interno dei karaoke, ve lo sto giurando. La leggenda dice anche qualche omicidio, ma io non ci voglio credere. Comunque, semplicemente la gente si infastidiva dalle esecuzioni canore approssimative di My Way di Frank Sinatra. Cioè, tutte le altre no, Comunque, questo 2010, tu vai al karaoke nelle Filippine, canta tutto, ma mai Frank Sinatra.

Pop anni 80 con Businessman, dito nella piaga su Radio 2, le 16:43 minuti in questa domenica 26 di luglio. Un abbraccio a tutti quelli che stanno viaggiando in questo momento, ma anche a quelli che sono distesi al sole, che stanno facendo trekking, che stanno camminando, guidando, facendo la spesa, le pulizie, dipingendo, non lo so, curando il vostro alveare di api, quello che volete. Con voi Serena Di Cioccio fino alle ore 18 qui tutti nudi su Radio 2 e siamo fermi alla classifica della NASA dei 6 divieti più folli incontrati in giro per il mondo, che è un po' la call to action che vi ho proposto, cioè al 3487 300 200, di dirmi quali sono i divieti più assurdi che avete incontrato nella vostra vita, non solo regionali, comunali, cittadini, ma anche, che ne so, amministrativi, condominiali, nella vostra società, dove vi pare, a scuola, dove vi pare. E poi se avete voglia di inventarne qualcuno di nuovo, così allunghiamo la lista. Ma andiamo sul podio della classifica della NASA, dove al terzo posto troviamo l'Italia. E l'Italia ve la propongo non tanto con un divieto, ma con una con una sorta di divieto, perché altrimenti rischi la multa, ok? Voi sapevate che in Italia rischi la multa se lasci l'auto in sosta con il finestrino abbassato, ma anche di un centimetro, e sai quello per far passare la caldazza in questo momento che fa un caldo torrido? Certo, non lo puoi fare perché viene... No, te lo sto dicendo, perché viene considerato istigazione al furto, perché cosa dice la norma? Articolo 158, il comma 4 del codice della strada. Allora, impiega il conducente a prendere tutte le precauzioni per evitare che qualcuno usi l'auto senza il permesso. Quindi è una sorta di divieto. Sapete quant'è la multa? Dai, spara. Dai, dimmelo.

0: e lasciate il finestrino aperto. Occhio, io ve l'ho detto, poi non dite che non ve l'ho detto. Ma andiamo alla seconda posizione, dove troviamo gli Stati Uniti. Beh, questo è un classico dei divieti, io l'ho letto spesso e ci tenevo a riraccontarvelo perché mi fa sempre molto ridere. Stati Uniti, per esempio, in Alabama, è una vecchissima norma nata agli albori dell'automobilismo, vietano esplicitamente, quindi c'è proprio scritto, di guidare un veicolo bendati. Cioè tu devi, hai dormito con la mascherina, quella con scritto Good Night Princess, quella di seta con gli strass, vuoi andare a uscire e guidare la macchina subito appena te la puoi fare, te la devi levare, ok? Devi guardare, comunque la strada deve essere vista e non mi far arrabbiare, va bene? Perché è un divieto.
1: Dai.
0: Ma in testa alla classifica dei 6 divieti stupidi, assurdi, folli che abbiamo incontrato in giro per il mondo ci sono le isole Svalbard. Per chi non sapesse dove sono, come la sottoscritta, siamo proprio al nord, a Longyearbyen. Allora, nelle isole Svalbard è vietato essere sepolti. Cioè tu puoi morire, ok? Ma non puoi essere sepolto lì nell'isola Svalbard, va bene? Perché? Sai per quale motivo? Perché c'è il permafrost che conserva i corpi e quindi non si, come dire, non fanno il lavoro loro, che si sciolgono nella terra e passano e diventano, no, humus e tutto il resto, ma conserva anche i virus. Quindi ovviamente se tu non puoi, il corpo non può deperire, non può essere sotterrato. Quindi se tu muori alle Svalbard, niente, ti spostano, ti traghettano e ti mandano fuori dall'isola, perché lì puoi morire ma non puoi assolutamente essere sepolto. Lo so che mi guardate con due occhi così, però ognuno mette il divieto in quello che gli serve, no? Ed è per questo che vi stiamo chiedendo al 348-7300-200 quali sono i divieti più assurdi che avete incontrato, ma soprattutto se voi doveste pensarne uno, quale sarebbe?

su Radio 2 le 16:50. Allora, tantissime cose da dire sui divieti, perché vedo che vi stanno piacendo un sacco. Intanto, le Svalbard, dove sono? Sono le isole più al nord della Norvegia. C'è il permafrost. Il permafrost non si scioglie, tutto quello che finisce lì viene trasportato nelle prossime ere geologiche. Quindi, chiaramente, se una persona muore alle Svalbard, come dicevo, è vietato seppellirla, perché se tu la metti sottoterra e non succede niente, cioè rimane così, rimane congelata e la ritrovano fra 2000 anni, esattamente come l'avete interrata, come è stata interrata. Tra l'altro, pare che nell'isola Svalbard, se ti ammali gravemente, devi essere trasportato sulla terraferma, perché hanno paura che quei virus eventualmente si congelino e anche quelli ce li trasportiamo nelle prossime epoche. Insomma, se possiamo dargli qualcosa di bello, bene, altrimenti dargli proprio i virus non mi sembra un'idea molto carina. Comunque, al 3487 300 200, un po' di precisazioni che arrivano da voi e un po' di risposte a questa call to action di oggi, ovvero quali divieti assurdi avete incontrato nella vostra vita e soprattutto, se dovete pensarne qualcuno, quale sarebbe. Partiamo da Piero, che dice: allora, aspetta che metto gli occhiali, Piero, perché il tuo messaggio è molto lungo ed è pieno di cose da dire. Allora, buon pomeriggio cara Elena, ciao, grazie. Il miglior divieto è vietato vietare, coniato in Francia durante il 1968, e ti volevo soltanto dire che il divieto di indossare l'armatura, quello che vi ho detto prima sull'Inghilterra, indica la proibizione di introdurre armi nel Parlamento. In Inghilterra era proibito introdurle anche in chiesa, sinché Enrico II non fece uccidere Thomas Becket. Ecco questo. Vabbè, grazie per tutte queste precisazioni, però volevamo ricordarvi che noi siamo un programma, come dire, un po' leggero, cioè andiamo veramente sulla, non andiamo nel permafrost delle notizie, andiamo sul leggero, la buttiamo un po' in vacca, la facciamo per parlare un po' tra di noi, va bene? Comunque io proibirei il microfono a chi non conosce il congiuntivo, ma tu cara Elena sei fuori dal divieto, grazie, meno male, meno male, mi è andata bene almeno per oggi. Oppure, aspetta, fammi leggere questo. A me è successo in un bagno di un bar di un paese vicino di vedere il cartello: si prega di non gettare la carta igienica nel WC. Ma la mia domanda è: ma dove me la devo mettere? In tasca? Cioè, io capisco tutti i fazzoletti, la carta, diciamo quella non igienica, o gli assorbenti, però il resto che faccio? Faccio un sacchetto e me lo porto a casa? Allora, cara amica Barbara, forse quella cosa di buttare la carta nel WC la fanno un po' sommaria, perché altrimenti tutti ci buttano tutto, e sai quante volte devi chiamare l'idraulico per sturare i gabinetti dove hanno buttato dentro anche calzini, mutande, vestitini dei bambini, collari, guinzali dei cani e quant'altro? No, ve lo dico perché poi uno dice fanno i divieti, ma bisogna, andiamo a vedere i divieti, quelli stupidi. Per esempio, c'è un divieto che a me mi fa girare le balle tutte le volte che lo incontro, quello di vietato giocare a pallone. Io dico ok, ci sono dei posti in cui è meglio non giocare a pallone, poi però non ci lamentiamo che i nostri giocatori della nostra nazionale non cominciano a giocare a calcio da piccolini, perché dobbiamo poter giocare a pallone un po' da tutte le parti, anche in strada. Insomma, vietare sto pallone dappertutto veramente mi sembra eccessivo. Poi fammi leggere qualcos'altro che è arrivato. Allora, questo. Ah, sai cosa mi piacerebbe inventare io come divieto? Il divieto di guardare i reel o le stories, ma un divieto nazionale, eh? Un divieto di guardare reel e stories senza le cuffiette, firmato Federica. Federica, ma sai che forse ti è avanzato un posto in Parlamento per alcune leggi, per esempio sul senso civico del pudore?

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. Radio 2 diventa live.
4: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
3: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

0: Show 'em.
1: Boogie's in my soul. Chaka Khan insieme a Snoop Dogg quando sono le 17 ad aprire la seconda era insieme tutti nudi Radio 2 nella 18 con voi fino alle 18. Io se potessi scegliere di arrivare ai miei 73 anni come ci sta arrivando Chaka Khan, perché questo singolo l'ha inciso all'età di 73 anni per il suo nuovo disco Chuck Zill, ed è una delle pochissime artiste al mondo ad aver coperto un arco musicale di collaborazioni allucinanti per Da Prince fino a Snoop Dogg. Che dire, se arrivo alla tua età ci metto la firma con i gomiti. Ma torniamo alla nostra call to action di oggi, ovvero divieti assurdi, folli, pazzeschi, strani che avete incontrato sulla vostra strada, oppure quale divieto vorreste come dire creare, che fosse dai, creato dai che ce la posso fare. Allora intanto piccola digressione, perché Manuela da Venezia ci ha specificato che il divieto di gettare la carta nel bagno è proprio per il fatto delle tubature. No, non lo sappiamo, era una cosa che sapevamo già, ma era giusto per allungare un po' il brodo. Molte cose le sappiamo ma facciamo finta di non saperle, ma non sappiamo forse quasi niente tranne quelle quattro informazioni che ci ha dato per accendere la scalinata. Lui si occupa di banca, adora i Coldplay e la carbonara, è sposato con Marilena e ha due figli grandi di cui non ci dice il nome, sta per andare in vacanza in Valle d'Aosta. Da Catania abbiamo Gabriel.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao bello, sei sceso anche tu ancheggiando dalla nostra scalinata?
2: Sì, ci vuole soprattutto per uno che ha 54 anni ogni tanto sgranchirsi.
1: Devo dire che piace a tutti la scalinata, questi finti tacchi a spillo virtuali con cui scendete ci piacciono molto. Sì. Allora, caro Gabriele, cosa stai facendo in questo momento?
2: In questo momento, nell'attesa di questa telefonata, stavo per crogiolarmi nella piscina, però ho aspettato a voi, quindi...
1: Ah, ma diciamo diccelo, che... Diccelo pure. Piscina privata o piscina pubblica?
2: Privata.
1: Signori, scusatemi, un attimo di silenzio per Gabriele e la sua piscina privata. Ma cavolo!
2: Vabbè, non è proprio niente di...
1: Dai, non ti sentire in colpa, lo faccio apposta. Guarda come ci sentiamo in colpa avere un privilegio, è pazzesca questa roba. Senti, Gabriel, mi racconti un po' il divieto un po' che c'hai scritto al 3487-300-200?
2: Sì, allora, c'è la storia infinita di Bonifasto. Bonifasto, cioè? È una sorta di romanzo, si può scrivere, perché ci sono stati divieti di tutti i tipi. Per esempio, si può utilizzare solo per la metà della spesa al supermercato. Ho incontrato divieti tipo si può utilizzare solo la sera e non di giorno nei bar.
1: Perché?
2: Ma quello più assurdo fu in un supermercato.
1: Aspetta, in che senso lo puoi usare solo di giorno? Non ho capito, lo puoi usare
2: non
1: solo
2: so,
1: di giorno?
2: Questo chiedilo ai gestori, io non l'ho mai capito quale fosse diciamo la motivazione sottostante.
1: Gabriel, tu mi stai per far fucilare dall'Associazione Buoni Pastisti d'Italia, io te lo dico. Cioè, questo è sicuro che arriveranno 500 messaggi con però siete la radio nazionale, servizio pubblico, eccetera, eccetera. Vabbè, parliamo di questo divieto.
2: Ci sono tantissimi gestori, ovviamente non dirò qual era.
1: Bravo.
2: Il problema era che mi trovavo in un supermercato di un quartiere X di Catania, molto comodo, parcheggio comodissimo, avevo i bambini piccoli, quindi siamo andati. Abbiamo fatto un bel po' di spesa, mi ritrovo alla cassa e allora mi dicono, era la prima volta che andavo in questo posto, mi dicono, no, il Bonifasto non sono utilizzabili per il food, per il cibo, ma solo per l'abbigliamento.
1: Per quale motivo? Ma scusa, Bonifasto, mica buon abbigliamento?
2: Sì. Assolutamente.
1: Cosa vuol dire?
2: Non so, probabilmente avevano delle commissioni, non so, una questione di marginalità.
1: Vabbè, ho capito,
2: non
1: ma
2: idea,
1: anche
2: però...
1: solo il nome, buono pasto,
2: sì, esatto,
1: buono
2: esatto.
1: Per andare a magnà, insomma.
2: Infatti, alla fine, visto che si trattava di abbigliamento, ho preso un calzone.
1: Ah, tu gliel'hai così fatta, ecco. Sotto il naso, diciamo. Tu dici faccio con il calzone, così non mi puoi dire che è perché è una...
2: Esatto,
1: che non sia un abbigliamento.
2: Esatto.
1: Beh, molto molto geniale, molto bravo, ci è piaciuta. Posso dire questa cosa però, che è una cosa che, caro Gabriele, ti devo dire che immagino abbiano pensato almeno la metà dei nostri ascoltatori / ascoltatrici. Cioè, sì. Tu con la piscina privata che stai sguazzando alla faccia nostra, i buoni pasto?
2: è un buonipasto.
1: Buonipasto? È così che si fa la piscina? Sto scherzando, ovviamente.
2: Ah, no, no, no, no, in questo caso. Ma a me piace. Sarebbero voluti un bel po'.
1: A me
2: non,
1: piace.
2: Non credo.
1: Mi piace, no, tantissimo questo imbarazzo collettivo che proviamo quando abbiamo un minimo di privilegio, perché ci sentiamo, no, in colpa, guarda, qualsiasi, no, cosa sia. Gabriel, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie.
1: Fatti un bel
2: grazie
1: bagno, bello fresco, un bacione a te e tutta la famiglia.
2: Grazie, grazie, un abbraccio a voi tutti, grazie.
1: Ciao,
2: grande.
1: Salutaci, ciao, la Marilena, ciao, ciao.
2: Sì, senz'altro, ciao.

Estate Negramaro, una canzone che in realtà non parla d'estate ma parla d'amore, come spesso accade quando si canta qualcosa di poetico, si travisano le parole, si scrive qualcosa per significarne un'altra. Tra l'altro una delle canzoni di Negramaro più apprezzate nei loro live, almeno così ci dicono i loro fan. Le 17.08, tutti nudi con voi, Irene 18 fino alle ore 18, buon pomeriggio, buona domenica. Sul tavolo l'argomento sono i divieti folli che avete incontrato sulla vostra strada, ma anche quelli che vorreste coniare perché vi danno veramente noia. Su tutto siamo ancora fermi tra un divieto e l'altro, al divieto di buttare la carta nel water in tantissime strutture. C'è chi ci ha mandato direttamente una fotografia con il divieto proprio scritto, cose che non dobbiamo buttare nel water. Ragazzi, c'è l'elenco, adesso vi leggo l'elenco ufficiale così la chiudiamo qua e non ne parliamo più, ve lo dico, Cotton fioc, assorbenti di tutti i tipi e anche tutte le veline che corrispondono agli assorbenti, quindi tutto quello che il pianeta assorbenti, Tampax, via, non vanno nel water. Non buttateci il filo interdentale, non buttate le salvette umidificate perché non si sciolgono, sono praticamente dei piccoli asciugamanini, se c'hanno la fossa biologica restano tutti lì, si ammucchiano uno dopo l'altro. Non buttateci mozziconi di sigarette, non buttate i dischetti struccanti, non buttate i preservativi nuovi usati con la confezione, non buttate i fazzoletti di carta, quelli grossi così, sai quando trovi il rotolo grosso, il rotolo di carta, quello da cucina, non buttatelo nel water. Non buttate soprattutto le foto degli ex, non buttate i pesci, non buttate animali, ragazzi, cioè l'elenco è lunghissimo, ma la mia domanda è, ma tutta sta gente, voglio dire, usa il water come se fosse un portale spazio-temporale in cui roba sparisce, ma guarda che comunque sotto poi da qualche parte finisce sta roba, comunque mi piace perché siete molto reattivi quando vi proponiamo, quando vi propongo qualcosa al 348 7 300 200. Ma continuiamo con i divieti che avete incontrato oppure quelli che vorreste applicare. Guarda, io in questo periodo vorrei mettere il divieto ai miei vicini di casa di fare delle grigliate, di fare le fritture varie e di fare i piatti succulenti, ma senza invitarmi, perché se io devo sopportare tutti gli odori buoni, cioè che mi prendono per le narici, mi trascinano verso la loro porta, dico ma almeno fatemi assaggiare le vostre leccornie, no? Cosa vi costa? Sono la vostra vicina di casa, ma un piattino non si nega a nessuno. Cioè, mi hai fatto una fritturina, che ne so, di pellicine di patate impasticciate nella paprika con rosmarino e l'aglio? Ma dammene un pezzettino, fammela assaggiare. Mi hai fatto, che ne so, mi hai cucinato la carne non la mangio, il pesce ne mangio pochissimo. Vabbè, hai fatto sulla brace qualcosa di buono che attira il mio gusto. Ma dico, ma fammelo assaggiare, eh. Ah, tra l'altro, se è possibile, quando discutete tra di voi, vicini di casa, potete scandire bene le parole perché io non vi capisco. Lei si chiama Gabriella. Sai che io adesso questa cosa proverò a farla con i miei vicini di casa? Cioè gli proprio dirò, senti, ma quando discutete, poi alza un po' più la voce che non riesco, cioè proprio la fine delle parole, non te le mangiare, fammele capire chiaramente, così le sento bene anch'io. Ma andiamo avanti con i vostri divieti che arrivano al 348 7 300 200. Allora, buon lavoro Elena su Radio 2, grazie. Sai che io ho vietato sul posto di lavoro di rispondere al telefono ripetutamente perché mi fa saltare la linea del POS. Ma io mi domando e chiedo, ma perché la gente telefona per sapere, per comprare qualcosa quando può venire in negozio a comprarla? Se mi chiamate mi fate saltare il POS, senza il POS non posso far pagare quelli che sono davanti. Quindi ha vietato l'uso del telefono in negozio. Non è sbagliatissima questa scelta, Forza, fatevi avanti, ancora divieti che avete incontrato, ma soprattutto i divieti che vorreste apporre.

profuma nell'aria di Marcella Bella su Radio 2 alle 17:19. Tutti nudi con Elena 18 fino alle ore 18. Caspita, quando vi do in pasto un argomento che vi piace, niente, il 3487-300-200 impazzisce e mi scrivetela qualunque. Divieti assurdi che avete incontrato, ma anche divieti che vi piacerebbe apporre, insomma, mettere. Per esempio, guarda, Giovanni da Brescia, poi lo senti un po' del nord, io divieto a voi di trasmettere, io metterei il divieto a voi, cioè a noi di Radio 2, di trasmettere musica rap o trap scadente, quindi solo quella buona. Giovanni, guarda, posso dire, se tu ci dai un elenco di musicisti o canzoni trap o rap che ti piacerebbe inserire, noi lo passiamo all'ufficio musica e lo vagliamo al posto tuo, perché mi sembra una cosa corretta. Poi c'è Rosanna che si prende a cuore le persone che vanno a fare le trasmissioni televisive, perché dice: io vorrei invece vietare le trasmissioni televisive dove si sta sempre in piedi. Cioè, io mi immedesimo tantissimo immaginando quanti hanno o avranno male alla schiena o male alle gambe. Cioè, ma di tutte le cose che ci sono al mondo, a me questa è la cosa che mi fa ridere, di tutte le cose che ci sono al mondo io farei un divieto per non far stare in piedi la gente durante le trasmissioni televisive. Posso dirti una cosa, Rosanna? Ma il giorno che veramente le compagnie aeree decideranno di togliere i sedili dagli aerei e farci stare in piedi come i cavalli, però così proprio appoggiati, capito Enrica? Però potrebbe anche essere, oh, l'Enrica quando girano i 5 minuti hai visto come proprio mi si ficca dentro a gamba tesa come un calciatore durante la finale mondiali. Allora Avignola Modena, nuova amministrazione, nuova regola: vietato girare per il paese con le bibite aperte. Cioè, però intende tutte le bibite, eh? Non è che ha fatto un riferimento agli alcolici, ci scrive Marco, quindi non capiamo se a Avignola vicino a Modena qualsiasi, anche l'acqua per esempio. Poi mi domando, ma se uno esce da un concerto, sai che ti tolgono il tappo di plastica quando vai a un concerto ed esce nelle strade di Avignola, cosa fai? Prendi la multa? Cioè, da una parte non puoi entrare, dall'altra non puoi uscire. Com'è questa situa? Fatemela capire, perché non mi è chiarissimo. Allora, questo si firma anonimo da Napoli e dice: ti saluto in anonimo perché vorrei evitare delle sanzioni ancora oggi, e mi parla di un centro di riabilitazione. Avevano il divieto di assembramento, cioè se ci fermavamo a parlare con i colleghi, ma mai oltre uno, se eravamo in tre scattava il richiamo, prima verbale e poi scritto. Posso fare il pozzetto della situazione? La Madonna, anche meno ragazzi, calmi questi divieti. Calmi. Clelia, campo di patate non recintato in aperta campagna, cartello: vietato rubare. Beh, un po' implicito effettivamente, eh?

0: Sweet of Dreams, Radio 2, questi erano gli U2. Allora, niente, quando parte una cosa che vi piace ve la surfate dall'inizio alla fine. Io posso anche cambiare argomento, proporvi dell'altro, ma voi andate avanti dritti, proprio come degli arietri contro i portoni. Prima abbiamo parlato dei divieti, delle cose da buttare negli scarichi igienici, abbiamo fatto un elenco che non finiva più, dalla carta ai fazzoletti, agli assorbenti, ai pesciolini, dai preservativi alle foto degli ex, e comunque voi continuate a segnalarci qualche cosa. Per esempio Maria Teresa ci dice: è una regola quella che si usa per le barche, ma credo che possa valere per tutti i water di casa. La regola è questa: metti nel water, non riesco a dirla, mi fa troppo ridere. Allora, lei dice: è una regola che si usa sulle barche, ok? Metti nel water tutto ciò che passa dalla bocca. Cioè, tutto quello che può essere decomposto, capito? Era questo il senso. Tutto quello che in qualche modo si disfa e non rimane per sempre negli scarichi. Poi, lo so ragazzi, Giorgia ci segnala che oltre tutto ciò che hai già elencato, cara Elena, mio padre ha vietato a me e alle mie figlie di buttare anche i capelli nel water. Effettivamente non è che te li mangi i capelli, se proprio lo dobbiamo dire. E a mia madre di usare il sapone in polvere nella lavatrice. Diceva: perché quando si intasa la fossa biologica è lui con il suo braccino santo che deve ranarci dentro fino alla spalla. Ora, a me l'idea di quest'uomo che dà gli ordini in casa, che dice: non buttate nel water questo, amore, detersivo in polvere, scordatelo, facciamo fallire le aziende, solo liquido. E poi dopo una settimana: papà, si è intasata la forza biologica. E lui incazzato va lì, capito, col braccio, con la canottiera, a ravanare per cercare di tirar fuori sicuramente i capelli delle figlie con i nastrini. Mettiamo da parte per qualche minuto i divieti assurdi che avete incontrato, ma anche quelli che vorreste apporre, che comunque potete mandare al 348 7300 200, perché adesso, cellulare alla mano, volete vincere il cappellino di Radio 2? Bene, si gioca, e si gioca al disco Moviola.
1: Dammi la moviola, dammi la moviola.
0: Olè. Allora, facilissimo, adesso vi faccio ascoltare un disco rallentato proprio all'inverosimile, che vi farà venire i nervi, batterete le ciglia proprio come i nervosi che il col tic. Voi dovete indovinare artista e titolo della canzone. Il più veloce al 348 7300 200 si porta a casa il cappellino. Il disco è questo qua.

regia, cioè ti senti Babbo Natale così a luglio? Ti senti Babbo Natale? Talmente facile che la guarda, l'hanno indovinata le bambine e i bambini di 7 anni, che proprio non solo non erano nati, ma proprio non c'erano neanche nei pensieri della vita di nessuno. Va bene, questo è il disco Moviola da indovinare. 3487 300 200, più veloce, titolo e artista. Dai, eh!

cosa che mi fa impazzire di quest'estate è Fabio Rovazzi insieme ad Arisa, ma soprattutto Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana. Il video, se l'avete visto sul 202 del nostro canale Visual di Radio 2, è stupendo. Per me Nino D'Angelo dietro a Rovazzi che va così in moto d'acqua è qualcosa di spettacolare, ma anche perché Fabio Rovazzi si pianta sempre vicino dei camei bellissimi nei suoi videoclip che diventano quasi dei film. C'è Cannavacciuolo, c'è Tizio, c'è Sempronio. È proprio aria d'estate, aria proprio italiana. Va bene, tutto questo entusiasmo mi ha fatto perdere il fiato, perché così quando ci sono le canzoni belle io me le ballo, ma non sono abbastanza allenate. C'ho il fiatone ed è per questo che faccio una cosa molto semplice, ovvero accendo la scalinata.

0: cane cocco da Reggio Emilia, Giuseppe. Ciao Giuseppe.
1: Yeah, yeah. Che presentation, raga.
0: Ti è piaciuta?
1: Ciao, sì, sì, stavo sto allenando a sculettare.
0: Hai visto? Perché secondo me quel lato femminile più maschio che c'è, cioè scendere la scalinata con tutte queste informazioni ti fa comunque ancheggiare un po'. È bello, dai, è bello, ci piace.
1: Ah, sì, sì.
0: Senti, sei un rocchettaro? Bravo, sei un rocchettaro di che genere?
1: Beh, genere, ma basta che ci siano delle chitarre un po' distorte, dai, anche non distorte, basta che ci sia della chitarra e la musica è bella.
0: Bravo, quindi sei molto aperto musicalmente. Poi, le tue figlie come si chiamano?
1: Allora, si chiamano la più grande Dalila.
0: Ciao Dalila.
1: Che però adesso non c'è, è in Germania.
0: Ah, non ci ascolta? Non ci ascolta?
1: No, è a fare uno stage. Invece quella che ci sta ascoltando è la più piccola, che si chiama Clarissa.
0: Ciao Clarissa! Vabbè, ma tanto le tue figlie si sentiranno, Clarissa dirà all'altra sorella, guarda che ti hanno salutato in radio,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì.
0: Allora, tu stai per... Dopo, dimmi.
1: No, dopo c'è la mia compagna Anna che ci sta ascoltando.
0: Ah, ciao Anna! E immagino ci sia anche il cane Coco.
1: Sì, è qua che gironzola. Ecco.
0: Dimmi.
1: Vabbè, comunque sì, sta gironzolando, mi stavano usando il ginocchio.
0: Ma Coco è maschio o femmina?
1: Allora, Coco è maschio, ma il nome gli erano dato le mie figlie dopo aver visto 99 volte, credo, il film Coco della Disney, dove il protagonista era la nonna femmina, però.
0: Ok, adesso ho capito. Infatti mi domandavo se avessi chiamato Coco per Chanel oppure per qualcos'altro, invece vedi, per qualcos'altro.
1: No, niente Chanel, no.
0: Beh, è un classico, è quando hai dei figli piccoli e prendi un animale, gli animali si beccano i nomi più assurdi, cioè siamo pieni di Pumba, pieni di nomi...
1: Madonna!
0: Mi ricordo che mia sorella piccola aveva chiamato il cane Kobu, che non è esattamente un nome semplicissimo, proprio perché le piaceva il cartone animato. Va bene.
1: Madre.
0: Senti Giuseppe, tu hai provato a sentire la canzone che abbiamo mandato rallentata allo spasimo, te la facciamo risentire, così per un doppio check. La canzone è questa qua.

0: meraviglioso quando mi metti il disco moviola. Guarda, mi fa proprio.
1: Anche a me.
0: Vero? È fastidioso.
1: Ti passo il fazzoletto allora.
0: Ti prego, sì, proprio c'è le pistassi che va giù proprio liquida. Mi vuoi provare a dire, Giuseppe, il titolo della canzone e chi la canta?
2: Io direi che wake me up before you go, go, go,
0: sentiamo se hai ragione.

0: fortissima.
1: E questa risposta corretta, con questa risposta corretta ti aggiudichi il cappellino di Rai Radio 2. Uno
0: grazie.
1: Solo, quindi
0: va
1: o lo
0: bene.
1: Tieni tu o lo dai a tua moglie, a tua compagna, o se no
0: facciamo uno una settimana per uno.
1: Va bene, ok. Senti, ultima cosa prima di salutarci, dov'è che te ne vai in tour on the road in Europa?
0: Andiamo a trovare mia figlia, con la scusa che mia figlia sta facendo lo stage a Lipsia in Germania. Girondoliamo un po' strada facendo prima e dopo questa tappa.
1: Ma andate via col camper o con la macchina?
0: No, automobile.
1: Ah, automobile, tu le vai la bambina?
0: Improvvisato.
1: Il cane e tua compagna? Pronti via così?
0: Beh no, il cane forse resta dai nonni.
1: Meglio, sì. Si diverte un po' di più effettivamente.
0: Sì, poverino.
1: Ragazzi, allora buon viaggio e ci risentiamo a settembre.
0: Va bene, grazie.
1: Ciao Giuseppe.
0: Vi ascolto comunque anche la prossima volta. Ciao, buon lavoro,
1: weekend.
0: Buona domenica.
1: Ciao.

0: Imagine Dragons, Bones su Radio 2, 17:43 minuti. Ragazzi, sui divieti siete non scatenati di più. Giancarlo da Roma: ma io vorrei poter vietare a mio figlio di 3 anni di dormire tra me e mia moglie. In realtà ci ho provato, ma né lui né mia moglie hanno rispettato il divieto. Occhio Giancarlo, perché finisci tu a dormire sul divano, così mi dicono, da esperienze, sai che non ho figli, però da esperienze di altri. Yuri: ma possiamo vietare la risata di Eddie Murphy? Che è questa qua che ti fa schifo. Dai, è troppo carina, insomma. Dai, poi dai, negli anni 70 il mio preside del liceo che ci diceva che era vietato formare i famosi capannelli. Noi ovviamente li formavamo lo stesso e lo deridevamo, e girava anche con una bacchetta e quando ti parlava se la batteva sulla mano. Crida Sanremo, pensa che immagine vecchia, qualcuno che si parla sbattendosi una bacchetta sulle mani, ma soprattutto che dolore. Anche se in realtà il punto in cui la sbatti qua in mezzo tra il pollice e l'indice è un punto che fa bene per la cervicale, se lo stimoli con delle bacchettate, almeno così c'è scritto nella medicina cinese. Vabbè, però è vero. Poi divieti che vi piacerebbe inventare, questo io lo sottoscrivo. Io vorrei il divieto assoluto di rispondere "ti rubo solo un minuto" se sai che già saranno 20. Quelli che ti chiamano dicono: guarda, sei impegnata? Sì, ti rubo solo un minuto. E non posso dire quello che sto pensando perché sono imprecazioni e non si può dire in radio. Insieme al divieto, un altro divieto da ufficio che è arrivato che mi faceva molto ridere: io farei il divieto assoluto di usare "come da mia precedente email" con quel tono passivo aggressivo. Allora, mio caro, "come da mia precedente email", volevo ricordarti quanto già sottoscritto e sottodichiarato e già accordato in precedenza. Ah, che fastidio. Così come vorrei mettere il divieto di "sono quasi arrivato, arrivata" quando sei ancora a casa e non sei neanche uscito al parcheggio. Ragazzi, questa cosa dei divieti bisognerebbe portarla avanti per un po', ma non ci abbiamo tempo. No! Una cosa vi devo dire adesso, perché me lo state chiedendo in tanti, ma vi prego per favore, no,
1: non regalatemi niente.
0: No, ragazzi, grazie per l'affetto, ci vogliamo bene, lo sappiamo, anch'io vi voglio bene, ma non c'è bisogno che mi mandate delle cose qui in Corso Sempione 27 20 145 a Milano, nella sede della Rai. No! Per tutti nudi, Elena 18. Non c'è bisogno che mi regalate i dolcetti, quelli sardi, quelli buoni, quelli freschi, quelli appena fatti dalla pasticceria sotto casa vostra, senza nome. Non me li recapitate. In Corso

0: ce ne regalate, perché noi qua non accettiamo regali.
1: No!

42 What's My Age Again chiude il nostro appuntamento tutti nudi di questo weekend, soli con Elena Di Cioccio. Ragazzi, di vieti sono arrivati troppi, tantissimi. Vietato rispondere vedi tu e poi criticare la scelta, vietato dire beh vent'anni fa quando ero qua io, ma non ce la facciamo a leggerli tutti. Ci sentiamo il prossimo weekend, ciao, un bacio.

0: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld. 2-2.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
2: Tu non ci devi venire qua.
3: Io sono te. Provaci a volermi bene.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Direzione radio digitali specializzate in podcast.
7: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
6: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
8: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 17:58 minuti sulla 26, la Genova Gravellona Atroce. Ci sono code per un incidente avvenuto tra Masone e la 10. Code per un altro incidente tra Genova Est e l'allacciamento con la 7 sulla 12, la Genova Rosignano. Code per lavori sulla 7 tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone, tra Foro del Monte Bianco. Code al confine di Stato in direzione di Courmayeur. Sulla 1 la Milano-Bologna, code a tratti tra Terre di Canossa e Piacenza Nord in direzione Milano. Sulla Roma-Napoli, code a tratti tra Colleferro e la diramazione Roma-Sud. Code poi sulla A24 tra Colledare e Assergi, e un incendio si è sviluppato sulla 16, zona industriale di Palermo, la Palermo-Catania, la 19. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
9: Sono le 18.
10: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
11: Tutti pazzi per i mondiali, con Laura Bart e Jennifer Stella.
12: Tutti pazzi per i mondiali, amici di Radio 2, siamo tornate. Laura Bart, Jennifer Stella, vogliamo ringraziarvi per essere stati con noi appunto durante tutte queste puntate in cui abbiamo parlato dei mondiali. Però Jennifer, non abbiamo, insomma, ci dispiace molto dire che oggi è la nostra ultima puntata.
13: Purtroppo sì, ma io voglio iniziare a fare i ringraziamenti alle persone che hanno seguito e curato questo programma anche maniacalmente, perché è uscito davvero un bel lavoro. Quindi inizio a ringraziare il direttore della rete Giovanni Alibrandi, la regia a cura di Luca Bona, nonché anche curatore insieme ad Alex Alongi, la nostra autrice che purtroppo oggi non è qui in presenza ma sicuramente ci sta seguendo, Lucia Pioppi, e la tecnica degli studi di Roma, Cristina Santi.
12: Ma non è finita, perché abbiamo anche il capostruttura Gustavo Pacifico, alla visual Matteo Tarquini, e come tecnico di Milano, visto che io sono qui, ci hanno divise oggi, purtroppo, abbiamo Roberto Badiali. Però abbiamo tantissimi ospiti, perché vogliamo chiudere assolutamente in bellezza, Jennifer.
13: Beh, certo che sì, abbiamo Max Sirena, poi vai
12: Simona Rolandi e Paolo Paganini.
13: e noi vi ricordiamo
12: tantissimi argomenti.
13: Vi ricordiamo anche il nostro numero WhatsApp, che è il 3487 300 200, perché fra poco vi lanceremo anche le nostre consuete domande. Però prima direi, Laura, di ascoltarci un po' di musica, e arrivano Gabri Ponte con Jovanotti, DNA.
11: Tutti pazzi per i mondiali.
14: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: E sulle note di Gabri Ponte e Giovanotti, DNA, tra l'altro ragazzi mi stanno dicendo che in regia c'è chi sta ballando questo pezzo, ma veniamo a noi. Ma veniamo a noi, oggi domenica 26 luglio, cosa sta accadendo in Italia? Sulle prime pagine il caso Pirlo, di cui si parla anche in diversi scroll sui social. Ombre russe, titola la Gazzetta, il Corriere dello Sport dice che Pirlo spacca l'Italia e dal mercato due cose: l'Inter avanza per Romero, la Roma ha fatto un'offerta al Bologna per Castro. Tutto Sport invece titola sull'attesa di Spalletti per Kolo Muani e sui contratti per Elmas. Però la notizia di ieri è stata già Jennifer, che Allegri è stato presentato in pompa magna a Diramo in Trentino durante il ritiro estivo, alla presenza anche del presidente De Laurentiis. Non è mancata la solita canzone, chi non salta Juventino, però Max Allegri con la sua simpatia toscana ha detto vabbè dai, ormai la sento da 15 anni ed era molto entusiasta chiaramente per questa sua nuova avventura.
1: Non è una cosa nuova, ecco, ormai ci è strabituato e noi pian piano ci stiamo anche avvicinando verso quella che sarà l'inizio del campionato, che avrà come data d'inizio il weekend dal 22 al 23 di agosto. Noi all'interno di questa trasmissione Tutti pazzi per i mondiali vi abbiamo tenuto anche a corrente, no, di tutto ciò che succedeva all'interno del campo, ma anche delle curiosità, no, che sono successe al di fuori. Abbiamo visto dei personaggi emergere a livello social, poi ovviamente nel corso della puntata abbiamo già spoilerato gli ospiti, ma ci avvicineremo e ci inoltreremo soprattutto in quello che sarà il calciomercato, quello che sarà l'inizio del campionato, quindi stay tuned, state connessi, ci saranno tantissimi
0: perché c'è
1: ospiti.
0: Grande fermento, no? Perché di fatto Jennifer, questo mercato è iniziato dopo il mondiale, quindi ancora tante trattative devono ancora farsi e c'è molto interesse da parte dei tifosi su questo.
1: Fra poco ne parleremo, però sicuramente ognuno di noi ha un'immagine fissa nella nostra testa per quanto riguarda i mondiali che si sono appena conclusi, quindi noi lanciamo questa call to action ai nostri amici che ci stanno ascoltando. Cosa vi è piaciuto di questi mondiali? Scrivetecelo al 348 7 300 200. Ma ci ascoltiamo un po' di musica?
0: Sentiamocela allora, Nerd, She Wants to Move.
2: Tutti pazzi per i mondiali.

0: She Wants to Move. Laura, siamo stati spettatori dei mondiali di calcio, purtroppo senza l'Italia, ma ci possiamo rifare con la nostra nazionale di vela? Questa è un po' un intro, ma anche una domanda che voglio fare all'ospite di quest'oggi, perché in collegamento ai microfoni di Radio 2 abbiamo Max Sirena, skipper di Luna Rossa. Ciao Max, come stai?
1: Ciao Max,
2: buonasera,
1: benvenuto.
2: Buonasera a voi. Bene, grazie.
0: Beh Max, possiamo sognare un po'? Che dici?
2: Dobbiamo sognare, perché alla fine in qualche modo sì, rappresentiamo l'Italia intera. La Coppa America è una sfida tra nazioni, portiamo la bandiera italiana sulla barca, in testa d'albero sulle vele, quindi dobbiamo sognare per tanti motivi, perché regatiamo in casa, perché per la prima volta la Coppa America sarà in Italia, nella città di Napoli, che penso sarà poi alla fine il valore aggiunto di questa edizione di Coppa America, e perché stiamo lavorando tanto, lo penso anche bene, quindi non vediamo l'ora di iniziare.
1: Max, devi sapere che io sono una grande appassionata di barca a vela, e quindi non vedo l'ora che inizia questa appunto competizione. Però nelle regate di avvicinamento voi siete partite da Cagliari, a Napoli c'è stata la presentazione, siete stati accolti da un grandissimo calore e abbraccio appunto di tutti gli appassionati, e vengono i brividi a pensare alle vostre vele sul Golfo di Napoli. Ti chiedo qual è l'emozione che provi tu e anche quella dei tuoi ragazzi, e come la state gestendo?
2: Ma quest'estate è interessante, perché stiamo navigando su tutte e due le location, a Cagliari, dove abbiamo il nostro headquarter, la nostra base, e da un mese, più di un mese, stiamo navigando con gli EC40. Le barche sono state utilizzate per le regate preliminari di Cagliari a maggio, e che verranno usate all'ultimo weekend di settembre a Napoli. E era un po' che non andavo a Napoli a regatare, ho regatato tante volte, tanti dei ragazzi che fanno parte del team hanno regatato in passato, e è sempre emozionante, perché il calore del pubblico napoletano
1: è unico,
2: non è, infatti io dico sempre, alla fine Napoli è un mondo nel mondo, raccoglie tutto. È una città da una profonda cultura marinara, ed è una delle città più belle al mondo, c'è poco da dire. Quindi è bello regatare con la skyline di Napoli alle spalle, le isole di fronte, è un anfiteatro naturale, quindi regatare lì il prossimo anno, ma già nelle regate di settembre, sarà uno spettacolo unico. E finalmente avremo anche la possibilità di far conoscere Napoli.
0: La Napoli
2: in modo
0: bella.
2: Diverso, no?
0: Esatto,
1: certo, un altro punto di vista.
0: Anche perché Napoli sarà, esatto, protagonista del 2027, ma non solo. Tra l'altro Max, io sono molto poetica, perché a inizio trasmissione noi abbiamo avuto Edoardo Bennato, che tra l'altro sarà colui che il compositore della sigla dell'American Scap, e poi oggi è la nostra ultima puntata e chiudiamo con te, skipper di Luna Rossa, ovviamente, che porterà avanti la nostra nazionale. La domanda di Laura è stata molto carina, anche perché comunque voi avete delle barche molto simili, quindi a fare la differenza sicuramente è il gruppo. Quindi tu come gestisci questo gruppo?
2: Alla fine non c'è una regola scritta, nel senso che alla fine il mio lavoro è quello di cercare di mettere le condizioni migliori possibile il team, che non è solo la parte sportiva, ma anche sono quelli che noi chiamiamo short team, che sono un po' i meccanici ai box in Formula 1 che preparano e coccolano la barca. Quindi il mio ruolo è quello di in qualche modo di mettere nelle condizioni migliori il team, di proteggerlo, perché comunque avremo tanta pressione addosso e tante aspettative, perché ovviamente regatando in casa, e visto anche come è stata l'evoluzione del team negli ultimi due anni, ovviamente le aspettative sono tante, vogliamo fare bene a tutti i costi, io per primo. E dobbiamo prepararci, perché io mi aspetto centinaia di migliaia di persone che verranno nel periodo della Coppa a Napoli, quindi sarà anche un po' una cosa nuova, no? Più sì, vicina al calcio a livello di pubblico rispetto a quello che è sempre stata la Vela.
0: E attenzione, quindi... perché fra pochissimo noi torniamo insieme a te anche a parlare di quelli che sono stati i mondiali, però prima ascoltiamo Carol G e Manu Chao con Viajando por el Mundo.
3: Salida del vuelo con destino

0: Carol G, Manu Chao, viajando pure il mondo, e abbiamo sempre collegato con noi come ospite Max Sirena, team director e skipper di Luna Rossa. Allora Max, in qualità di questi due ruoli che tu hai, ruoli importanti, come fai a far funzionare tutto dal punto di vista manageriale, anche dal punto di vista umano, e nello stesso tempo essere gestito? Come fai? Svelacelo.
1: Ma io sono una persona a cui piace molto parlare con le persone, quindi dedico tanto tempo con le persone per capire un po' anche il termometro del team, no? Credo che il rapporto umano sia fondamentale, soprattutto nello sport, perché alla fine noi abbiamo una responsabilità importante. Lo sport è rimasto forse uno degli ultimi più potenti mezzi di comunicazione possibile che abbiamo. Noi abbiamo la fortuna di farlo attraverso il risultato sportivo, ma abbiamo poi la fortuna anche quando parliamo, quando facciamo interviste e quant'altro. Quindi credo sia fondamentale dedicare sufficiente tempo alle persone, capire lo stato d'animo, quello che funziona, quello che non funziona. Sai, alla fine la Coppa America è un gioco, è uno sport particolare, perché uno si allena al buio per più di 2 anni per una competizione poi molto concentrata in un mese, no? E tendenzialmente dopo le prime 2 o 3 regate hai più o meno la percezione di quello che sarà poi il risultato finale, quindi non è una cosa banale da gestire, quindi bisogna lavorare tanto sul fattore umano, no? A livello psicologico, a livello mentale, perché comunque migliorarsi senza avere possibilità di confrontarsi non è facile, quindi lavoriamo tanto ovviamente in mare, al simulatore, ovviamente come tanti sport professionistici abbiamo supporto esterno dal punto di vista di coaching e quant'altro, quindi non faccio tutto da solo, è un team che lavora in squadra, in gruppo,
0: sì.
1: Quindi ripeto, sono uno che cerca di mettere nelle condizioni migliori il gruppo di lavoro. Alla fine la Rockstar e Luna Rossa non siamo noi da soli.
2: Beh Max, da come è iniziato possiamo anche dire che sono percezione positiva, no?
1: Ah sì, perché alla fine le regate di maggio sono andate molto molto bene, ovviamente ci aspettavamo di poter far bene, perché ci eravamo preparati molto bene, sapevamo che i giovani avrebbero potuto fare il colpaccio perché si erano allenati tanto insieme, abbiamo voluto fare l'esercizio di creare 2 gruppi di lavoro separati per i giovani e per chiamiamo il senior, per vedere anche un po' come lavoravano i 2 gruppi e le modalità che avevano adottato, perché alla fine ogni volta che hai l'opportunità di andare a regattare un banco prova a 360 gradi, no? Per la parte sportiva, certo. Per la parte manageriale, per il programma, e poi ovviamente è importante dal punto di vista puramente psicologico, perché quando vai in acqua l'opportunità di battere gli avversari è fondamentale, perché alla fine lo sport è anche molto un gioco psicologico.
2: Esatto, purtroppo non abbiamo avuto la fortuna di vedere la nostra nazionale italiana giocare ai mondiali di calcio, però noi speriamo almeno nella nazionale di vela. Detto ciò, io ti voglio fare una domanda, sono abbastanza curiosa nel capire se effettivamente tu hai seguito i mondiali di calcio, se sì, che squadra nazionale tifavi e se soprattutto tifavi la Spagna o l'Argentina.
0: Faccelo sapere Max, perché siamo molto curiose.
1: Sì, ma allora ho seguito un po' a spizzichi e bocconi, nel senso ho seguito le 2 semifinali, ovviamente ho guardato la finale perché non si può non guardare la finale del mondiale di calcio. Chi ti favo? Da un punto di vista di cuore l'Argentina, ma per la storia del paese, non tanto per la questione sportiva, e poi per il fatto che ha espresso il più grande calciatore per me della storia senza paragoni, che è Maradona.
2: Certo.
1: Che era un personaggio in campo, ma era un personaggio anche fuori dal campo, quindi
0: E quindi Argentina, questa è la tua risposta.
1: Da un punto di vista emotivo sì, anche se sapevo che in realtà la Spagna sul campo era più forte, quindi insomma mi aspettavo la vittoria della Spagna. Però è ovvio che il fatto che manchi l'Italia da tante edizioni sono anni diversi di vita, no? Perché alla fine il mondiale di calcio non è solo un evento sportivo, è un evento sociale, ha un impatto sociale fondamentale. Credo che almeno io, quelli della mia generazione, era un modo per riunire la famiglia quando giocava l'Italia ai mondiali, no? Anche perché tendenzialmente si giocava nei periodi estivi o comunque di vacanze, quindi era un modo per riunire la famiglia, venivano dimenticati i pensieri.
0: E anche per collezionare i ricordi, Max, che
1: esattamente
0: uno poi si porta dietro.
1: Sì,
2: Noi Max ti salutiamo, ti ringraziamo, ovviamente ricordiamo l'appuntamento dal 24 al 27 settembre a Napoli, ovviamente ci saremo. Grazie mille Max per la tua presenza, è stata fondamentale, grazie di cuore.
0: Ciao Max, grazie.
2: Buone vacanze, ciao. Se l'avrai, buone vacanze.
1: Sì,
0: e sentiamoci.
1: Buona settimana.
2: Ciao.
1: A voi, grazie mille, ciao.
3: Tutti pazzi per i mondiali.

0: 10 ragazze, Lucio Battisti, tutti pazzi per i mondiali, Laura Bart, Jennifer Stella. Noi vi abbiamo accompagnato nel racconto di questi mondiali dove hanno spiccato dei grandi protagonisti anche ormai con un'età adulta, no? Sto pensando a Luka Modric, sto pensando a Ronaldo o a Messi. E allora, rimanendo sempre sul tema età, c'è questa notizia che ha fatto il giro del web e che ha fatto sorridere molti, ma anche apprezzare le doti di questo calciatore, Katsu Miura, che a 59 anni è entrato nella storia del calcio giapponese segnando il gol del 7-0 con il suo club, il Fukushima United, e che poi ha contribuito alla vittoria nel turno preliminare della Coppa Imperatore, una delle competizioni calcistiche più importanti del Giappone. Infatti, quindi, non a caso, ma già da tempo, questo giocatore di 59 anni è chiamato indiscutibilmente Re Katsu.
1: Eh beh, 59 anni.
0: E si merita un applauso, dai, 59
1: direi, ragazzi. Guarda, io ne ho 25 e quasi quasi faccio fatica a camminare per 2 chilometri.
0: Però abbiamo tantissimi messaggi.
1: Abbiamo tantissimi messaggi. Esatto, perché al 3487 300 200, i nostri radioascoltatori sono un po' scatenati. E iniziamo con un primo bellissimo messaggio dove ci dicono: ciao bellissime, sono Marco e il gioco che mi è piaciuto di più di questo mondiale è fatto dalle squadre considerate minori come Marocco, Capoverde, eccetera eccetera. Spero che ritornerete presto su Radio 2. Ovviamente, Marco,
0: ma grazie,
1: lo speriamo,
0: Marco,
1: anche noi, perché ci
0: siamo felici di averti fatto compagnia.
1: Esatto, senza, ma non solo,
0: senza dubbio,
1: il messaggio di Marco, ma anche un altro messaggio bellissimo dove ci scrivono: buonasera a voi, dei mondiali ci è piaciuto tanto il fratellino piccolino di Yamal, ed effettivamente lui è diventato un po' una star social, non solo il fratello.
0: È una star incredibile, cioè amatissimo il fratellino di Yamal, veramente poi è diventato anche un meme perché è pazzesco. È veramente,
1: sì,
0: incredibile. Però noi continueremo
1: e ci saluta
0: a parlare.
1: Danila e Angelo, giusto per ricordare le persone che ci stanno scrivendo da casa.
0: Ciao Danila, ciao Angelo, però intanto sentiamoci della buona musica perché questo è un pezzone, Bruno Mars, On My Soul.

0: On My Soul. E su queste note do il benvenuto a Simona Rolandi, che abbiamo anticipato in apertura, giornalista di Rai Sport e conduttrice di tanti programmi, ultimo la domenica sportiva. Simona, tu sei stata protagonista nel racconto di questi mondiali che sono stati un successo incredibile della Rai, 165.000 spettatori. Benvenuta, ciao Simona.
1: Ciao Simona.
2: Sì. Buonasera, buon pomeriggio anzi a voi, ciao Laura e a tutti i nostri radioascoltatori. Sì, veramente è stato un grande successo, il mondiale è appena concluso, milioni e milioni di spettatori ed è stato un numero crescente di serata in serata, di partita in partita. Non c'era l'Italia, è vero, ma gli italiani c'erano, ci sono stati davanti alla televisione e a seguire anche al di là delle partite tutte le nostre rubriche con ascolti molto molto importanti. Ma già noi con il mondiale del 2022 a Doha avevamo capito che non c'è l'Italia, ma l'Italia ha voglia di mondiale. Anche allora ci sono stati grandi ascolti, questa volta però li abbiamo superati, e soprattutto c'è un dato che vorrei sottolineare, che è quello che ci porta ai ragazzi, Laura. Ai ragazzi, certo. Sono raddoppiati praticamente rispetto al passato, i ragazzi nella fascia d'età dai 15 ai 24 anni, che sappiamo magari utilizzano altri device, magari si collegano in un altro modo. Questa volta erano lì, erano a guardare la Rai, a guardare, ascoltare anche i nostri racconti, ecco.
0: Beh, e anche tantissimo su Rai Play, su Rai Player, anche questo va sottolineato, che è stato veramente, insomma, luogo dove chi non era presente appunto davanti alla TV ha potuto recuperare.
2: Beh, siamo Simona, stati presenti sì in ogni momento e attraverso qualsiasi strumento, questo sì.
0: Complimenti.
1: Io ho una domanda per te Simona, dal punto di vista televisivo, per te che segui la Serie A ormai da tantissimi anni, cosa rende il nostro campionato diverso dai mondiali?
2: C'è tutto, c'è tanta diversità, perché parlando del campionato di calcio si parla ovviamente dei club, delle tifoserie di ogni città, di ogni squadra. Qui ci sono dei continenti, ci sono delle nazioni, ci sono milioni di persone trasportate da quella partita, da quella squadra. Non è neanche paragonabile, perché è un comune sentire che travalica le città, ovviamente, no? Abbatte ogni genere di barriere, perché poi il mondiale ti porta le storie, quelle storie meravigliose che ti restano per sempre. Se tu pensi a Bozigna, no? Il portiere eroe di Capoverde che ha fermato la Spagna,
0: una storia
2: che poi
0: è incredibile, la sua
2: campione del mondo, no? E l'ha fermata sullo 0-0, da 50.000 a 30 milioni di follower è arrivato sui social nel giro di una settimana.
1: E oppure, soprattutto una nuova avventura calcistica.
2: È appena firmato, infatti, sì, con il Cile, quindi praticamente a 40 anni è una vita che ricomincia in un'altra modalità. E poi ci abbiamo la Viking Road della Norvegia, o il fratello di Yamal, meraviglioso, Kane, no? A noi ricorda un po' Arnold, a tutti noi di più o meno della mia generazione. E poi le lacrime di Messi, ragazze, le lacrime di Messi che alla sua Last Dance ha fatto un mondiale comunque straordinario con 8 reti, è arrivato lì a un passo dal sogno, però ecco, dovrebbero clonarlo, questo sì, questo sì. Per questo il mondiale è diverso da tutto, è diverso da un campionato, ma è diverso da qualsiasi altra competizione. E poi 48 squadre c'erano, ricordiamo, questo è stato un mondiale da record, un mondiale che ha travalicato continenti e ha portato appunto alla ribalta anche posti sconosciuti, per dire Curaçao, no?
0: Sì, pensiamo appunto anche Capoverde, no? Che adesso è diventata appunto una delle mete turistiche dove tutti vogliono andare.
2: Appunto, oppure parliamo dell'Uzbekistan, insomma, e questo un po' acuisce l'amarezza, ma come, c'era l'Uzbekistan e non c'eravamo noi.
1: Però Simona, resta con noi, intanto ascoltiamo Radioactive. Sì.

0: Radioactive, Kings of Leon, tutti pazzi per i mondiali. Laura Bart, Jennifer Stella, è collegata con noi Simona Rolandi, giornalista e conduttrice di Rai Sport. Simona, in questo mondiale ha vinto la Spagna, ma ha vinto anche il modello calcistico spagnolo, fatto di valorizzazione dei giovani, di verticalizzazione, di possesso palla. Ma noi potremo, secondo te, portare a casa l'insegnamento di questo modello, magari cercando di farlo nostro? Da dove dobbiamo ripartire?
1: Dovremo, tu hai detto potremo, sì, dovremo, secondo me dobbiamo guardare a quello che ha fatto la Spagna, Laura, in un crescendo continuo. Siamo in una nuova era per quel che riguarda la Spagna, che ricordiamo si è presentata da squadra campione d'Europa a questo mondiale, ha vinto la squadra più forte di tutte le altre, la squadra che era più squadra. Tu hai parlato di verticalizzazione, è vero, di possesso palla, è vero, aggiungerei delle individualità eccellenti, da il 19enne Yamal, il futuro è suo, al pallone d'oro Rodri nel 2024, lui che è, Laura, il cervello, è l'uomo chiave di questa squadra. Però andiamo subito in panchina, perché Della Fuente, che è il commissario tecnico che ha portato la Spagna sul tetto del mondo, è il commissario tecnico che conosceva meglio di tutti gli altri tutti i ragazzi, quelli erano i suoi ragazzi, ha fatto un percorso appunto dalle giovanili fino alla nazionale maggiore, mano nella mano con loro, e questo si vede, Laura, questo si vede. E allora arriviamo a Ferran Torres, che diventa l'eroe neanche per caso della finale, con 47 milioni di spagnoli, e dice: questo era il gol di 47 milioni di spagnoli. E questo è il figlio di un percorso, Laura, è un percorso che noi dobbiamo intraprendere, ma la strada è buona, perché le nostre nazionali giovanili vanno bene, questo lo dobbiamo ricordare, capito, Laura? Per cui dobbiamo guardare alla Spagna ricordando che noi siamo l'Italia, ricordare ciò che siamo stati e ricordare ciò che dobbiamo diventare.
0: Simona, e anche la fiducia, esatto, no, che è stata data nei confronti della Fuente, no, la cui storia è bellissima, si è candidato rispondendo ad un annuncio. Questo è importante, che tutto il sistema poi appoggi e sostenga quello che sarà il nuovo CT.
1: Assolutamente, però Della Fuente era proprio per questi ragazzi, è stato un papà, capito, un amico, certo. È stato il loro confidente, questo conta, Laura, questo è il figlio di un cammino lungo, non privo di ostacoli, oggi raccolgono i frutti, ricordando che, ripeto, Yamal, che è un predestinato, fa quelle cose che chi ama il calcio vuole vedere e rivedere ogni giorno, e a 19 anni questo ragazzo appena compiuti ha fatto un gol, e non era il miglior Yamal perché era reduce da un infortunio, quindi figuriamoci che cosa sarà di lui tra qualche tempo.
2: Beh, Simona, nel corso delle nostre puntate abbiamo avuto tutti ospiti uomini, grandissimi personaggi, giornalisti, quindi per me è un grandissimo piacere avere anche in conclusione di questo format, dove io e Laura abbiamo parlato dei mondiali che sono terminati ovviamente da pochissimo, avere un ospite donna. Tu sei una grandissima
0: super giornalista donna,
2: super giornalista, super conduttrice, quindi ti chiedo, applauso super meritato da parte del nostro Luca Bona, ti chiedo un consiglio da dare ai giovani che vogliono entrare, prendere un percorso giornalistico proprio come il tuo.
1: Un consiglio, quanto tempo ho? 30 secondi? 50? Allora, diciamo che il consiglio è crederci. È un sogno che io ho realizzato, però dopo tanti ostacoli superati, magari ho detto no, va bene, forse ho sbagliato, forse non avrei dovuto provarci, invece con passione, con tanta determinazione, con voglia di rischiare, perché io, ragazzi, ho una laurea in economia e commercio messa nel cassetto così per cercare di diventare giornalista e giornalista sportiva, ci sono riuscita vincendo il concorso alla scuola di Perugia, alla scuola radio televisiva, per cui della RAI, perciò ecco, lì è cambiata la mia vita. E però il consiglio qual è? Crederci, sì, prepararsi tanto, se sei donna prepararsi ancora di più per quel che riguarda, e Laura lo sa bene, insomma, questo ambiente, perché
0: bisogna studiare tanto,
1: sì, bisogna studiare tanto, però ecco, poi diventa un bagaglio su cui improvvisare, su cui fare tutti i talk, i discorsi, però la base deve esserci una base di preparazione, vedere 1000 partite a settimana e soprattutto essere innamorati di quello che si fa.
2: Parola questo chiave, sì. Non mollare mai, quindi.
1: Non mollare mai anche quando la porta sembra totalmente chiusa, c'è sempre uno spiraglio anche se noi non lo vediamo.
2: Grazie mille Simona.
0: Grazie mille Simona Rolandi per essere stata qui con noi. Grazie, è stato
1: grazie,
0: un grande
1: ragazze.
0: Piacere.
2: Grazie.
0: Ciao Simona. Buone vacanze.
1: Ciao, adesso
0: grazie,
1: sì, un
0: Simona.
1: Pochino, sì. Ciao,
0: meritate.
1: Ciao amici. Ciao Jennifer. Ciao.
3: Tutti grazie. Pazzi per i mondiali.

0: Gaia, Bossa Nostra, tutti pazzi per i mondiali, Jennifer Stella, Laura Bart. E Laura, sono terminati i mondiali, ma non le critiche, non le polemiche, perché al centro di queste polemiche...
1: E tu le hai scovate alcune.
0: Esatto, alcune, quasi tutte, ma cosa credi? Io vivo solo per questo. Al centro delle polemiche ci sta Infantino, e non per i motivi che immaginiamo, comunque noi abbiamo varie supposizioni su
1: per
0: questo personaggio.
1: Per questioni extracampo,
0: extra
1: possiamo
0: dirlo. Ma molto importanti, perché Infantino, giustamente, per spostarsi da una partita all'altra, beato lui, aggiungerei, fra virgolette, usava il suo jet privato. E uno dice, vabbè, ok, se lo può permettere, pace. Però in realtà, facendo così, purtroppo ha prodotto 1020 tonnellate di CO2 e praticamente ha volato come se facesse 2,7 volte il giro della Terra, quindi ha inquinato tantissimo.
1: Questo
0: pensa,
1: in 40 giorni dei mondiali.
0: Questo in 40 giorni dei mondiali, quindi adesso c'è una grandissima critica barra polemica giustamente per l'inquinamento, perché lui si è giustificato dicendo, ok, ma io come mi spostavo a vedere tutte le partite? Però facendo così
1: abbiamo voluto il mondiale diffuso,
0: dice lui,
1: però
0: ha inquinato tutto il globo, purtroppo.
1: Insomma, gli ambientalisti faranno
0: le polemiche,
1: le
0: infatti.
1: Però questo comunque è un dato, a voi i commenti. Mentre ieri, voltando pagina e parlando di questo matrimonio bellissimo di Gianluigi Donnarumma con Alessia Elefante, che ha tenuto spettacolo in Puglia, c'è questa notizia legata al fioraio, perché tutti avrete visto ai telegiornali piuttosto che sui social tutto il sagrato della chiesa colmo di questi fiori, sembrava veramente di essere in un giardino a cielo aperto. Quindi questo fioraio ha dichiarato in un'intervista che gli addobbi del matrimonio di Donnarumma gli hanno già cambiato la vita. Lui all'inizio non sapeva che fosse un matrimonio così importante, ma poi hanno cominciato ad arrivare delle richieste del tipo, ci servono altri 3000 fiori bianchi, ma anche qualche ortensia, vogliamo un po' di verde. E piano piano lui si è reso conto che questo non era un matrimonio come gli altri,
0: semplice,
1: ma era assolutamente
0: esatto.
1: un matrimonio speciale. Adesso lui è diventato, diciamo, molto conosciuto nel suo paese, a Locorotondo, e alcuni hanno detto che già stanno provando a capire ma quanto costa fare un matrimonio con tutti questi addobbi, ma diciamo che la maggior parte, dopo aver capito i prezzi, è ritornato su delle
0: sulla
1: richieste
0: terra.
1: Sì,

0: sulla Terra con delle richieste molto più semplici. E lui sta quasi pensando, poi non so se questa cosa poi si potrà fare, di cambiare anche l'insegna del suo negozio, proponendo questo. Modello Donna Room, però adesso non so io copyright se si può fare o no. Questo è quello che è quello. Donna Rosa suggeri, mi dice esatto, Luca Bona. Luca infatti, Bona. Visto che parliamo di fiori.
1: Beh, possiamo assolutamente riportarlo, magari sta ascoltando Radio 2 in questo momento. Ma io vi ricordo anche il nostro numero WhatsApp, che è il 348 7300 200. Aspettiamo tutti i vostri messaggi, ma nel frattempo ascoltiamo un po' di musica con Stand By Me.

0: noi, siete sempre collegati su Radio 2 con tutti i pazzi per i mondiali, Jennifer Stella, Laura Bart. Stiamo parlando di soldi, ma non ci stiamo facendo i conti in tasca né di Donnarumma né di nessuno. Assolutamente.
1: Ma di chi,
0: no.
1: Jennifer? Perché ma a qualcuno li stiamo facendo, no, i conti in tasca.
0: Vai, dai, non dire così, che poi i nostri amici pensano male. Ma io ritornerei sul mondiale, perché la Spagna ha vinto la Coppa del Mondo, ma a fare il vero jackpot in realtà è stata la FIFA, che ha distribuito un totale, pensate, di 871 milioni di dollari in premi tra tutte le 48 squadre partecipanti. Abbiamo anche la classifica. Allora, per la fase a gironi, vai, sono stati distribuiti 9 milioni, cioè una cosa così, insomma, no, per comprare un gelato. Un po' come la nonna quando ti deve 50 euro, vatti a comprare il gelato.
1: Per la paghetta,
0: in realtà,
1: dici?
0: Esatto, esatto. Loro solo 9 milioni di dollari, cosa vuoi che sia. Poi, accesso al turno successivo, 11 milioni. Per gli ottavi di finale, 15. Per i quarti di finale, 19. Per il quarto posto, invece, 27 milioni. Terzo posto, 29 milioni. Secondi classificati, 33 milioni. E la Spagna, invece, campione della competizione, 50 milioni di dollari. Ma non è finita qui.
1: Olé. Non è finita, perché la FIFA ha inoltre fornito 216 milioni di dollari aggiuntivi per coprire i costi di preparazione delle squadre, e i guadagni ottenuti dalla competizione sono veramente incredibili. Grazie ai diritti TV, la vendita dei biglietti, gli sponsor, la FIFA ha incassato un totale di 9 miliardi di dollari. Però continuate a chattare con noi, a mandarci appunto i vostri commenti, che noi leggeremo in diretta al nostro numero 348 7 300 200.
0: Amici, per nota cosa.
2: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
4: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it. 2-2.
5: Chi è?
6: La duchessa.
5: La duchessa?
6: Sì.
7: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
5: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
7: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
5: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Radio 2 diventa live.
4: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
3: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2. Tutti pazzi per i mondiali.

0: Prince, tutti pazzi per i mondiali, Laura Bart, Jennifer Stella e signori e signori, amici di Radio 2, a grande richiesta è venuto a trovarci Paolo Paganini, giornalista, conduttore di Rai Sport, ma soprattutto grande esperto di mercato.
1: Grazie, un saluto intanto. Grazie Jennifer, grazie a tutti. A grande richiesta, cioè mio fratello.
0: Non è vero, richiesta, perché devi sapere che in questi giorni tanti nostri radiospettatori ci hanno scritto, ci hanno chiesto appunto cosa ne pensavamo del mercato e quindi più richiesta di così, Paolo.
1: Grande. Noi siamo pronti perché il mercato sta decollando.
0: E poi dopo diciamo anche una notizia, una novità che ti vede protagonista, vogliamo dirla subito?
1: Diciamola.
0: Eh sì, perché da oggi Paolo Paganini sarà il conduttore verso la mezzanotte della Domenica Sportiva Estate.
1: Esatto, intorno a mezzanotte, mi raccomando, abbiamo tutta la questione legata al Toto CT, perché ormai ci appassioniamo a cosa succederà con il CT, resterà Pirlo, no, non resterà, e poi tutte le trattative di giornata che comunque noi anticipiamo anche adesso.
0: Certo Paolo, perché non è che ci puoi lasciare così a bocca asciutta.
1: Esatto.
0: Quindi visto che hai nominato il tema CT, il tema Pirlo che oggi campeggia su tutti i giornali, c'è questo problema anche delicato, politico, legato anche al fatto che lui è un testimonial di una società di scommesse. Tu come la vedi, ma soprattutto al di là della fascinazione che noi abbiamo per tutti i nomi dei CT, qui c'è un problema, dobbiamo scendere in campo a fine settembre.
1: Esattamente, e bisognerà comunque dare già delle risposte importanti anche ai tifosi della nazionale, però è una situazione molto complessa questa che si sta delineando, con un consiglio federale della prossima settimana, mi sembra martedì, che sarà particolarmente importante. Intanto Malagò ha chiesto di vedere il contratto che lega Pirlo a questa società di scommesse russe, e quindi bisogna capire che tipo di situazioni si potranno avere. Intanto il Codacons ad esempio è intervenuto a dire vogliamo capire anche noi, eventualmente fare un ricorso, quindi ci sarebbe un eventuale ricorso al TAR, cioè capisci che è una situazione molto ingarbugliata,
0: soprattutto anche a fronte della tempistica stretta.
1: Certo. Esatto, e poi sai, in tutto questo noi ci appassioniamo sempre al Toto, al nome, no? Ma voglio dire, dobbiamo anche capire quali sono i programmi.
0: Certo.
1: Cosa c'è all'orizzonte? Perché comunque l'Italia per la terza volta non è andata al mondiale, e quindi quali sono i programmi per rilanciare veramente il calcio a livello soprattutto anche giovanile?
0: Perché questo è il tema.
1: Questo è il tema, ma non se ne sta proprio quasi mai parlando. Adesso si stanno appassionando. Pirlo sarà al CT? No, non sarà al CT. Ci
0: Conte,
1: sarà qualcuno...
0: Mancini,
1: appunto.
0: Paladino.
1: Attenzione, perché noi possiamo dare anche un nome nuovo che sta
0: proprio qui. Aspetta Gianni, perché qui c'è una dichiarazione.
2: Fermi.
0: Vai,
1: c'è un nome importante, attenzione, che è quello di Thiago Motta. Perché dovete sapere che Thiago Motta ha un legame molto forte con Leonardo. Lo ha preso come giocatore, quando è stato al Paris Saint Germain lo ha lanciato, non solo come lo ha preso come giocatore, ma lo ha lanciato come tecnico delle giovanili del Paris Saint Germain. Quindi il legame che c'è tra Thiago Motta e Leonardo è molto forte.
2: Questa è una super news.
0: Questa è una super news, anche perché
1: se no cosa venga a fare?
0: Ma infatti,
2: sei qui appositamente.
0: Jennifer, devi sapere che io ho avuto il piacere di lavorare con Paolo Paganini a Calcio Totale per tanti anni, no? Dove compagni di banco ho avuto.
1: Sì. Esatto.
0: Grandi nomi, Marocchino, Collovati, Livio.
1: Esatto.
0: E insomma Paolo Paganini,
1: il procuratore di Thiago Motta.
0: Il procuratore di Thiago Motta. E quindi le fonti sono attendibili. Ecco,
2: super attendibili. Ma io Paolo, fra poco ti voglio fare una domanda su Pirlo, perché voglio sapere anche il tuo punto di vista, ma prima ci ascoltiamo un po' di musica con The Rolling Stones.

0: Stella, Laura Bart da Milano, che è sempre in dolce compagnia, ieri con Lelia Dani e oggi invece con Paolo Paganini. Beh, devo dire che lei è una donna fortunata. Vabbè, mannaggia,
1: perché
0: mannaggia.
1: Degli ospiti pazzeschi.
0: Super ospiti, invece sono qui sola, ma a parte questo piccolo dettaglio. Paolo, ci stavamo lasciando con una domanda, perché abbiamo parlato di Pirlo, poi tra l'altro ci hai dato anche delle news, super news, ma tu cosa pensi di lui nel ruolo dell'allenatore e chi preferiresti?
2: Ma guarda Jennifer, diciamo che è stata una vicenda ora abbastanza particolare, perché siamo partiti alti, siamo partiti da Guardiola per poi arrivare ad Ancelotti, che apro e chiudo parentesi, comunque Ancelotti è legato da un contratto con la Federazione Brasiliana, quindi stiamo parlando di due big, mentre Guardiola no, è finito la sua avventura al City. Penso che se Malagò ha scelto Maldini e Leonardo come, diciamo così, nuovi pionieri del calcio che italiano deve essere rilanciato, bisogna fidarsi di loro due. È chiaro che tutto quello che sta venendo fuori è in una situazione un po', diciamo così, ingarbugliata, ma non tanto per il discorso se è bravo o non bravo, sulla bravura dell'allenatore.
1: Perché questo in questo momento è in secondo piano.
2: Questo è in secondo piano, è tutto quello che ruota intorno, che è esterno alla sua professionalità, che va chiarito, perché altrimenti si parte già in maniera difficile.
1: E questo purtroppo dovremo soltanto aspettare gli sviluppi di queste giornate, sperando che la vicenda si concluda il prima possibile e anche che arrivi un nome.
2: Ma anche perché partina. Laura, supponiamo allora, se poi si risolve tutta la situazione Pirlo va avanti, verrà giudicato sui risultati che farà e quindi saranno i risultati del campo. Ma supponiamo che Pirlo non verrà confermato, arriva Mancini, un nome così. Cosa faranno Leonardo e
1: perché
2: e
1: non
2: Martini?
1: È un nome, perché non è un nome da loro, diciamo, in preferenza, diciamo,
2: esatto.
1: Così.
2: A meno che, come abbiamo detto, c'è questa ipotesi che sta prendendo corpo nell'eventualità che Pirlo non dovesse in qualche modo rimanere sulla panchina della nazionale di Thiago Motta, che invece è un uomo portato sicuramente da Leonardo.
1: Thiago Motta, che ha fatto bene alla Juventus in un periodo però limitato,
2: a Bologna
1: non gli hanno voluto dare fiducia. Allora io mi ricollegherei al tema Juventus per dirti: ancora deve essere sciolto il nodo attaccanti e portieri. Ci sono state in settimana delle dichiarazioni interessanti di Spalletti, che ha detto: io resto, molti di voi no.
2: Sono molto light come dichiarazioni.
1: La toccata piano.
2: Sì, comode. Cioè, no, cioè, la lista dei partiti della Juventus è lunga, dobbiamo dirlo sicuramente. A oggi, cioè la Juventus, secondo me, ha fatto un passo importante che molti in qualche modo non prendono in considerazione, che è aver ristrutturato in maniera importante la società.
1: Certo.
2: Perché tu hai Carnevali, che è sicuramente uno dei migliori dirigenti italiani, e hai uno dei migliori talent scout e direttori sportivi, che è Massara. Poi è chiaro che, come dicono i pescatori di Bocca d'Asse, contano le palanche, cioè conta quanto devi investire sul mercato, però parti da una base societaria.
1: Perché
2: importante.
1: Molto spesso, no, quando venivano fatte critiche alla Juventus, erano molto rivolte spesso alla testa,
2: certo,
1: del
2: ai
1: sistema.
2: Dirigenti, quindi, ai dirigenti. Quindi
1: già questo è un segnale.
2: Però guarda, a oggi il nodo più importante sulla Juventus è il portiere, perché c'è una minima apertura, perché Spalletti vuole il Dibu Martinez, che è il portiere della nazionale argentina, che ufficialmente l'Aston Villa non vuole cedere. Però non è detta ancora l'ultima parola. L'alternativa è Vicario del Tottenham, oppure Suzuki del Parma.
1: Jennifer, noi stiamo dando... che tu volevi capire anche lato attacco, no? Di un nome di Vlahovic.
0: Esatto. Vabbè, ti hai già fatto la domanda fondamentalmente.
1: No, già, è vero, già ti ho bruciato, sì. Tema Vlahovic.
0: Mi ha bruciata.
2: Allora, ti faccio la domanda, Jennifer. Lo vorresti nuovamente alla Juventus o no? Poi ti dico perché.
0: Io sì, personalmente.
2: Allora,
1: posso rispondere io? A me non convince, perché ti spiego perché. Ogni anno tantissime critiche nei confronti di Vlahovic. Sicuramente in questa stagione non ha fatto male, considerando i lunghi infortuni. Però mi sembra una never ending story, no? Cioè, nel senso, non.
2: Però sai cosa c'è?
1: Tu lo vuoi, lo vorresti Vlahovic?
2: No, ma non è. Allora, purtroppo il mercato attuale, soprattutto il mercato italiano, è governato dai fair play finanziari, dal budget, quindi tu devi fare i conti con questo, cioè La Juventus, se non riesce a trovare un accordo con Vlahovic, che al momento è un giocatore svincolato,
1: certo.
2: Attenzione, è svincolato e non mi sembra che ci sia la fila per prendere Vlahovic, ok? Giocatore a zero. L'alternativa è questo Colomouani, che la Juventus, voi lo sapete benissimo, lo insegue da 2 anni. Colomouani è come Tom Hanks nel film Terminal. Lo ricordate il film Terminal? Che lui è sempre che rimane sempre all'aeroporto sperando di partire. E non parte mai. Vedremo se questa settimana
1: è
2: partirà.
1: È piaciuta molto questa associazione.
0: Esatto.
1: A Luca Mora.
0: Torniamo fra pochissimo, però prima ascoltiamo un po' di musica con Mascherona.
3: Tutti pazzi per i mondiali.

0: Che pezzaccio! Io nel fuori onda stavo lì a cantare e a ballare, ci ho messo un bel po' di energia, ma noi siamo sempre qui su Radio 2, tutti pazzi per i mondiali, insieme a Paolo Paganini che è tornato a trovarci. Beh Paolo, io ho una domanda abbastanza curiosa, perché oggi è domenica, no? Quindi solitamente è una giornata di riposo, però c'è qualche trattativa in dirittura d'arrivo? So che hai qualcosa da dirci.
1: Guarda, di riposo fino a un certo punto.
2: Bolle in pentola.
1: Bolle in pentola, una trattativa che riguarda la Roma, che sta definendo l'acquisto del vice Malen. In pratica sta definendo l'arrivo di Castro, attaccante argentino del Bologna, sulla base di 30 milioni di euro più bonus, come attaccante, rinforzo in attacco per Gasperini. Parallelamente, la Roma sta parlando con il Bologna per il prestito di Dobic. C'era stata questa cosa che Dobic poteva andare in qualche modo al Genoa, ma dopo questa operazione pare che Dobic possa andare al Bologna.
2: Quindi Gasperini con le idee molto chiare, sì. Visto quest'anno la Roma è in Champions League.
1: Anche perché ci sono state due situazioni per la Roma che hanno fatto un po' arrabbiare Gasperini, soprattutto quella di Summer, prima di Greenwood, che è andata a finire in Turchia, perché adesso il mercato turco quasi ha superato il mercato italiano, anzi quasi, leviamo il quasi, ha superato il mercato
2: italiano. A livello economico,
1: sicuramente. Esatto. E poi il fatto di Summerville, l'esterno che ha fatto comunque bene durante il mondiale con l'Olanda, che sembrava cosa fatta per la Roma, è arrivato la squadra araba così.
2: E l'ha sfidato.
1: E gli ha detto andiamo di là per qualche soldo in più.
2: Qualche
1: spiccio,
2: qualche zero,
0: esatto, qualche centesimo, guarda. Esatto. Allora io ricordo nuovamente il nostro numero WhatsApp, anche perché se voi amici volete fare qualche domanda al nostro super ospite che è venuto a trovarci, devo dire che sei un uomo di parola, perché ce l'hai promesso e sei tornato, quindi un applauso a Paganini già solo per questo. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp, che è il 348 7300 200. Stiamo parlando del campionato che avrà inizio fra meno di un mese fondamentalmente, ma ti voglio fare una domanda futuristica: quale sarà secondo te la squadra che ci stupirà? Lo so che è difficile, ma da grande giornalista.
1: Guarda Jennifer, io credo che ormai sai, nel calcio di oggi è difficile pensare a una squadra che ti possa in qualche modo avere, voglio dire, l'esempio del Leicester che aveva vinto con Ranieri in panchina,
2: sì, qualcosa forse
1: è una
2: di
1: cosa, un miracolo proprio di questi anni. Io sono molto curioso di vedere l'Atalanta di Sarri, perché Sarri è comunque un allenatore che già su un impianto importante a livello di rosa, ma anche a livello di idee di gioco, secondo me l'Atalanta potrebbe essere una squadra che con Sarri può tornare dove l'ha portata
2: quella di Gasperini,
1: Gasperini,
2: cosa esatto, che l'anno scorso invece purtroppo non è stata. Invece spostandoci a Milano, dove siamo? Come andrà a finire la vicenda Leao? Perché Amorim lo vorrebbe, visto che è anche tra l'altro un allenatore portoghese come lui, però insomma finora non si sa con certezza. L'unico grande acquisto del Milan a 70 milioni, poi tra l'altro l'avevamo detto quando sei venuto a trovarci a Milano, è Gonzalo Ramos, che
1: esatto,
2: però era un vice.
1: Esatto, ma allora ora, per l'amor di Dio, va bene tutto, ma il Milan ha pagato una riserva del Paris Saint-Germain che ha giocato anche poco ai mondiali, ha fatto un gol, comunque ha giocato pochissimo, l'ha pagata 70 milioni. Cioè voglio dire, è un Milan che è alla disperata ricerca da anni del centravanti giusto, ok? Amorim è un suo pupillo, Gonzalo Ramos, e ha voluto e quindi lo hanno accontentato. È chiaro che comunque l'esborso è stato importante, perché hanno preso anche Ghila dal difensore dalla Lazio. Bisogna capire, Amorim vorrebbe che rimanesse Leao, secondo me difficile che Leao possa rimanere, potrebbe andare in Turchia.
2: Però ti faccio una domanda, adesso poi capiremo se rimarrà o meno, però analizzando diciamo, l'andamento, no, delle sue prestazioni, anche l'aspetto di atteggiamento che è stato spesso criticato, secondo te dovrebbe rimanere o meno?
1: Io per me dovrebbe rimanere, ma anche perché ha una. Ora, lasciamo che, voglio dire, gli atteggiamenti di Leao sono piuttosto, no? È entrato spesso, no? Nell'occhio del ciclone per i suoi atteggiamenti. Però l'anno scorso Leao ha fatto il centravanti, cioè che non è il suo ruolo.
2: Non è il suo ruolo, certo.
1: Quando,
2: anche questo,
1: ad esempio, in Portogallo, adesso con i mondiali, lo hanno messo nel suo ruolo naturale, che è l'esterno sinistro, è tornato il Leao che abbiamo visto. Quindi io lo vorrei rivedere in quella posizione al Milan.
0: Paolo, rimani lì perché stanno anche arrivando delle domande per te dagli amici da casa, però prima ascoltiamo Francamente con Cattedrale.

0: Esattamente, cattedrale, tutti pazzi per i mondiali, abbiamo sempre qui con noi ospite Paolo Paganini, a cui hanno scritto una domanda. Ci dai altre news sul mercato Roma?
1: Eh beh, Gasperini vuole assolutamente un esterno dopo aver perso Greenwood e Somerville. Adesso l'obiettivo diventa Nusa, che è giocatore norvegese, della nazionale norvegese, che piace molto a Gasperini. Vediamo se riusciranno a chiuderla.
0: Paolo Paganini le sa tutte. Paolo Paganini, che voglio sottolineare, viene dalle fatiche di 50 giorni consecutivi di dribbling mondiali con un, insomma, degli ascolti incredibili, Paolo.
1: Sì, abbiamo fatto il 7,2%. E devo ringraziare, ne approfitto, tutti i telespettatori in questo caso, perché sai, andavamo in onda alle 14 su Rai 2 e quindi li ringrazio veramente.
0: E poi stasera, la domenica sportiva estate, dopo mezzanotte, tutti svegli, prendete dei caffè perché parlerai tanto di mercato.
1: Assolutamente, di Pirlo e del mercato dovete esserci tutti.
0: Tutti pronti, grazie mille Paolo.
1: Grazie a voi.
2: Grazie
1: ciao,
2: mille
1: ciao.
2: Paolo, grazie. Adesso il ciao. GR2.
3: Sono le 19:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: Rai GR2.
5: L'attentato al Pride di Berlino, ucciso dalla polizia in uno scontro a fuoco il 21enne sospettato di aver lanciato ieri il furgone sulla folla. Gli scontri tra NOTAV e forze dell'ordine in Val di Susa, danni ingenti ai cantieri, o 320 gli agenti rimasti feriti nella guerriglia. La morte di Fakir durante un controllo di polizia a Bologna, di nuovo in strada per ricordarlo, sotto scorta il sindaco Lepore dopo le minacce. Grosso incendio nel Gargano, a Peschici le fiamme minacciano spiagge e alberghi. Elettrodomestici rotti o difettosi, scatta a fine mese la direttiva europea sul diritto alla riparazione. Lo sport, Formula 1 in Ungheria, vince Norris davanti a Verstappen e Antonelli, deludono le due Ferrari. Buonasera, in studio Maria Teresa Bellucci. Sembra dunque terminata in Germania la caccia all'uomo che ieri sera a Berlino ha falciato con un furgone decine di partecipanti al Pride. La nostra corrispondente Barbara Gruden.
6: Sì, c'è un'ultima ora di cui si attende conferma. La polizia avrebbe fatto irruzione nella periferia di Spandau, in un'area di orti urbani attrezzati però anche con delle casette. La Bild parla di un arresto, ma altri media riportano la notizia che il ricercato Abdul Ballou è stato ucciso e citano anche la polizia. Intanto il cancelliere Merz ha partecipato a una veglia di preghiera, esortando i berlinesi e i tedeschi a non lasciarsi intimidire. Dire siamo più forti, siamo più numerosi, ha detto, sapremo difendere la nostra libertà. A Berlino e in molte altre città della Germania si sta già reagendo con manifestazioni spontanee per dire no all'odio piombato sul Pride, con un attacco che il ministro degli interni Dobrindt definisce di matrice islamista, mettendo nel contempo in guardia da eventuali emulatori. Monta anche la polemica sul perché Abdul Ballou si trovasse a piede libero. Ma intanto c'è una buona notizia, tutti i 29 feriti sarebbero fuori pericolo. A voi.
5: Grazie Barbara. Ora la cronaca italiana. Il giorno dopo gli scontri tra NOTAV e forze dell'ordine in Val di Susa, gli inquirenti sono al lavoro per identificare tutti i partecipanti alla manifestazione. Oltre 120 gli agenti rimasti feriti, mentre i danni al cantiere sono stimati a circa 1 milione di euro.
7: Le strade intorno alla Val di Susa sono presidiate dai posti di blocco delle forze dell'ordine, diverse le auto fermate e perquisite. Si cercano caschi, passamontagna, abiti scuri, tutto ciò che possa in qualche modo essere ricollegato ai manifestanti che hanno devastato il cantiere della TAV di Chiomonte. Già oltre 450 quelli identificati, ma per gli altri si stima circa 3.000. Il compito di chi indaga è complicato dal fatto che erano tutti rigorosamente con il volto coperto. Un'ulteriore prova per gli inquirenti che quanto successo era stato pianificato a tavolino, senza contare che chi guidava gli scontri parlava in inglese, segno della presenza di numerosi stranieri, soprattutto francesi, tedeschi e spagnoli. L'inchiesta allora punta sugli ambienti storici dei Notava, a partire dai militanti di Ascatasuna, sgomberato lo scorso dicembre, e da quel post apparso questa mattina su internet in cui si inneggiava ad una grande giornata di lotta parlando della presenza di 20.000 persone. Intanto si fa la conta dei danni subiti dai cantieri. La società italo-francese Telt li stima in circa 1 milione di euro solo per Chiomonte, ma la cifra è destinata a salire dato che è ancora in corso di valutazione. Più di 120 gli uomini delle forze dell'ordine rimasti feriti. Giuseppe Lisi, GR2.
5: La morte a Bologna del 42enne Abderrahim Fakir, deceduto durante un intervento di polizia al quartiere Pilastro. È sempre scontro su dinamica e immagini di quei drammatici minuti mentre scatta la scorta per il sindaco Lepore, che ha denunciato minacce via social. Intanto la gente del quartiere torna in strada.
8: Una settimana dopo, il Pilastro ricorda Fakir. Nel quartiere, il presidio e il corteo, tutti attorno ai familiari del 42enne deceduto, la cui sorella chiede scusa per aver invocato nei giorni scorsi la vendetta.
9: Quella parola non appartiene al mio cuore.
8: L'inchiesta intanto procede. Sul tavolo di chi indaga, tutto il materiale acquisito, a cominciare dalle tante immagini di quei tragici momenti. Un fotogramma evidenzia in particolare una ferita sulla nuca di Fakir, che spiega oggi il legale dei due poliziotti intervenuti. L'uomo si è procurato dimenandosi e dalla quale è fuoriuscito il sangue che un altro filmato mostra sotto il capo dell'uomo subito dopo la morte e per il quale invece l'avvocato dei familiari di Fakir punta il dito contro gli agenti e dice lo hanno pestato. Si attendono gli esiti definitivi dell'autopsia, le cui prime risposte parlano di asfissia, sangue vivo nei polmoni e schiacciamento. Tutto ciò mentre torna a parlare il cardinale di Bologna Matteo Zuppi. Valutare eventuali errori nell'interesse della polizia, dice il presidente della CEI, che aggiunge piena solidarietà alle forze dell'ordine. Bruno Sokolovic, GR2.
5: È stato recuperato il corpo di Matthäus Gosseling, il turista olandese di 45 anni che si era tuffato ieri nel lago di Como dalla barca che aveva noleggiato con i tre figli per aiutare il più grande di 16 anni che appariva in difficoltà. Il ragazzo si è salvato, ma il padre è scomparso nel lago. A individuare il corpo, adagiato sul fondale a 25 metri di profondità davanti a Menaggio, sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco. Nubi fragi e grandinate hanno colpito duramente la Toscana in mattinata, provocando allagamenti e decine di interventi, in particolare nel Mugello e a Prato. Forti precipitazioni anche nelle Marche, sulla costa anconetana e nel Pesarese. La situazione è in miglioramento. Domani saranno possibili temporali sulla costa e l'arcipelago toscano. Da metà settimana poi tornerà il caldo torrido su gran parte dell'Italia. Afa e siccità al sud favoriscono invece i roghi, soprattutto nelle regioni più meridionali. Un vasto incendio è in corso nella zona rurale del comune di Peschici sul Gargano in provincia di Foggia e le fiamme minacciano spiagge e alberghi.
10: Qui a Peschici sul Gargano ha divampato un pericolosissimo incendio che ha interessato numerosi ettari di macchia mediterranea. Le fiamme sono arrivate anche a ridosso dei villaggi turistici. Fumo nero intenso ha invaso camping, lidi e villaggi. È attivato il piano di evacuazione. 1.000 turisti sono stati radunati in spiaggia in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Circa 200 persone hanno preferito lasciare le strutture. Alcune sono andate via con i mezzi propri, altre invece si sono allontanate via mare a bordo di imbarcazioni. Da oggi pomeriggio stanno operando due Canadair con continui lanci d'acqua. Al lavoro via terra numerosissime squadre dei vigili del fuoco. Lo specchio d'acqua che circonda Baia di Manacora è ancora monitorato dalle imbarcazioni della Guardia Costiera, pronte ad intervenire in caso di evacuazione.
11: Ci siamo spaventati perché abbiamo visto le fiamme, insomma, poi siamo in camper con le bombole, insomma, il rischio c'è. Ci hanno detto di evacuare, siamo scappati in spiaggia.
12: Tatiana Bellizzi, GR2.
5: Gli incendi boschivi continuano a destare grande preoccupazione in tutta la Spagna. Un rogo vastissimo con un perimetro di 21 chilometri è divampato nella provincia orientale di Castellón, nella regione di Valencia. 15.000 persone hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. Situazione sempre grave anche in Francia, dove gli sfollati in totale sono 200.000. Da Cap Ferret, la penisola dei VIP sull'Atlantico, le fiamme hanno virato verso Bordeaux. Lì si è formato un incendio convettivo, un rogo talmente potente da creare i propri venti, accelerare da solo la propria propagazione e cambiare direzione in modo improvviso. Un fenomeno inedito, accompagnato anche da una pioggia di tizzoni ardenti sollevati dai roghi e trasportati a grandi distanze dal fronte di fuoco. Attenzione alle stelle in Cisgiordania per i nuovi violenti attacchi di coloni israeliani contro i villaggi palestinesi. Due moschee sono state incendiate, date alle fiamme auto e capannoni, inondata di benzina una casa con abitanti all'interno. Il governo israeliano continua ad attaccare anche il Libano. Il premier Netanyahu sarà a Washington martedì per colloqui alla Casa Bianca. A fine mese scatta la direttiva europea che obbliga i produttori di elettrodomestici ad aggiustare anche fuori del periodo di garanzia un bene rotto o difettoso ma ancora tecnicamente riparabile. La misura vuole contrastare l'obsolescenza programmata, ovvero la strategia industriale che limita la durata di un prodotto per forzare nuove vendite.
13: Dal prossimo 31 luglio gli Stati dell'Unione Europea dovranno recepire le nuove regole che puntano ad allungare la vita di elettrodomestici, smartphone e prodotti di largo consumo. La novità più importante riguarda i produttori, che saranno tenuti a garantire la riparazione anche oltre il periodo di garanzia legale. Per assolutenti si tratta di un cambiamento che porterà benefici non solo alle famiglie, ma anche all'ambiente. In sostanza, un passo importante contro l'obsolescenza programmata, a favore di prodotti più durevoli. Federico Cavallo, di Alto Consumo.
14: Si rafforzano così i diritti dei consumatori e si promuove un modello di consumo più sostenibile. È una novità positiva, ma sarà fondamentale vigilare affinché le nuove regole vengano applicate concretamente e in modo efficace.
13: Inoltre, il consumatore dovrà ricevere informazioni chiare su costi, tempi e condizioni della riparazione. Lorenzo Opice, GR2.
5: Diventano patrimonio mondiale dell'UNESCO 10 piccoli bellissimi teatri all'italiana, quasi tutti nelle Marche, detti condominiali, perché nacquero nel 1700 e nel 1800 da accordi tra la pubblica amministrazione e i privati mediante società dette appunto condominiali.
15: Una rete di piccoli teatri, quella dei cosiddetti teatri condominiali, fioriti in tutta l'Italia centrale tra il XVIII e il XIX secolo. Teatri che testimoniano del passaggio dall'intrattenimento di corte a un luogo di spettacolo aperto a classi sociali diverse, con la struttura del teatro all'italiana, sale a ferro di cavallo, palchi sovrapposti, palcoscenico in profondità. Sono queste le caratteristiche che accomunano i 10 teatri ammessi dall'UNESCO a far parte del patrimonio mondiale dell'umanità, gioielli di architettura che hanno contribuito alla crescita e all'identità delle comunità locali, che a loro volta hanno saputo conservarli e tenerli vivi, come ha sottolineato il ministro della cultura Alessandro Giuli.
16: Questi teatri continuano a essere un simbolo di appartenenza e riconoscimento sociale per le persone che li vivono. È questo il patrimonio che l'Italia è felice di condividere con il mondo.
15: La maggior parte di questi 10 teatri si trova nelle Marche, uno in Umbria e uno in Emilia Romagna, ma il ministero della cultura si dice impegnato a sostenere l'intera rete nazionale dei teatri condominiali nel percorso di valorizzazione avviato con la candidatura UNESCO. Paola D'Angelo, GR2.
5: Siamo allo sport con la Formula 1. In Ungheria la vittoria di Norris su McLaren davanti a Verstappen e Antonelli. Fuori dal podio le due Ferrari, il nostro inviato.
17: Succedono tante cose all'Ungaroring. Vince Norris con la McLaren, il campione del mondo in carica partiva dalla pole ma non ha avuto una gara lineare. Passato al via dal compagno di squadra Piastri, rinviene e sfruttando prima una collisione tra Oscar e un doppiato, poi il ritiro dell'australiano, torna un successo che mancava da novembre. Alle sue spalle Verstappen, Red Bull e Kimi Antonelli, Mercedes. Partiva settimo il leader del mondiale, è bravo a correre d'esperienza e a conquistare un podio che lo fa allungare in classifica.
18: Sì, diciamo che oggi abbiamo limitati i danni, questo weekend abbiamo fatto un pelino di fatica col passo, però devo dire che abbiamo fatto un gran lavoro di squadra e questo risultato era il massimo che potessimo ottenere oggi.
17: Giù dal podio le Ferrari, date per favorite. Hamilton quarto, ma penalizzato di nuovo per eccesso di velocità ai box, stavolta finisce quinto. E così quarto chiude un Leclerc più confuso che triste o arrabbiato.
19: Ci sono dei punti interrogativi. È molto strano che su due piste dove ci aspettavamo di faticare come Silverstone e Spa torniamo con una vittoria e un secondo posto, invece su una pista come questa dove ci aspettavamo sulla carta un weekend migliore, invece non lo è stato.
17: Kimi va così alla pausa estiva con 50 punti su Hamilton e 59 sul compagno di squadra. Budapest, Manuel Codignoni, GR2.
5: E per il ciclismo è in corso l'ultima tappa del Tour de France. A Parigi probabile arrivo in volata che incoronerà lo sloveno Pogacar, vincitore della Grande Boucle per la quinta volta. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, regia Gianni Tola. Potete ascoltare anche questa edizione in podcast su Rai Play Sound. La linea torna ora a Tutti Pazzi per i Mondiali dal GR2. L'augurio di una buona serata.
20: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda! guarda questo video, fa troppo ridere.
21: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
22: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
23: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
24: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
25: Tutti pazzi per i mondiali.

0: Kravitz, Again. Noi siamo qua con tutti i pazzi per i mondiali. Jennifer Stella, Laura Bart, siamo quasi addirittura d'arrivo. Laura,
1: ma
0: ora
1: infatti,
0: scende
1: Jennifer,
0: la lacrimina.
1: Questa cosa posso dirti, cioè, nel senso, non sono pronta a dire che la nostra trasmissione
0: a digerire
1: finita,
0: questa
1: eh,
0: cosa. E infatti, dai, questi mondiali dovevano durare,
1: cioè,
0: non lo so,
1: preso
0: almeno
1: gusto, cioè,
0: 6-7 mesi. Bravo, bravo. Vedi Luca che... Bono dalla regia,
1: cioè,
0: è proprio questo il nostro stato
1: Luca
0: d'animo. Ma
1: cioè,
0: è la
1: veramente
0: verità.
1: Eravamo diventati allora una grande famiglia.
0: Ma dai, resteremo sempre una grande famiglia. Rimarremo, certo, tutti quanti nel cuore. Poi magari, chi lo sa, se tutto ci va bene, magari parleremo dei mondiali 2030. Tiè, la butto così. La butto
1: la
0: così,
1: così.
0: La butto così. Ma parlando ancora di questi, di mondiali, abbiamo tanto discusso, no, dell'età di alcuni calciatori, tipo di Cristiano Ronaldo, quarantenne, dello stesso anche Leo Messi, no, che ha 39 anni, ma comunque un'età importante per un calciatore. Del portiere di Capoverde, che ha 40
1: Bozzinia.
0: anni, esatto, riesce a trovare effettivamente la sua prima squadra vera, no? Quindi una delle più una delle più importanti,
1: il primo ingaggio importante,
0: esatto, esatto, a 40 anni, dove solitamente, diciamo, c'è la fine della carriera di un calciatore. Invece questo mondiale ci ha sorpreso sotto tanti punti di vista. Ma io direi di ritornare nei nostri club italiani e andiamo nel Milan, perché ci sta Modric, che a settembre compirà 41 anni e ha rinnovato tra l'altro il contratto fino al 2027. Ovviamente Modric ha fatto un'intervista dove ha parlato un po' anche del suo stile di vita, perché tutti i calciatori seguono anche un regime alimentare, e pensa che un giorno della settimana, in questo caso il venerdì, è il giorno sacro del pesce, quindi lui il venerdì deve mangiare il pesce. E poi,
1: aspetta, voglio
0: tanto
1: chiedere a Luca Bona, scusa che ti interrompo, quando è a Roma il giorno degli gnocchi? Non mi ricordo.
2: Giovedì
1: a Roma si mangiano gli gnocchi. Luca Modric,
0: non
1: venerdì
0: la sapevo.
1: Pesce, sì, sì.
0: E quindi Luca, tu mangi gli gnocchi? Fammi capire. Sì, sì, certo, sempre. Va bene, dai, questa cosa non la sapevo. Ah, grazie per avermela detta. E poi ogni tanto Modric si concede anche qualche sfizio. Lui è un debole per i Kinder. Beh, devo dire, bravo Luca, perché effettivamente anche io ho questo piccolo tallone di Achille. E tra l'altro è un ragazzo, diciamo, molto serio. Quindi non è il classico calciatore che va a fare la festa, che sta lì sempre sui social, che sta lì a mostrare ogni passo della sua vita, perché lui è molto legato alla famiglia. E passa, oltre ovviamente i tot giorni in campo per allenarsi e disputare le partite, passa il restante tempo con la famiglia, con i figli e con i suoi affetti. Quindi bravo Modric,
1: come grandi campioni però, Jennifer,
0: esatto,
1: diciamocelo. Allora, visto che tu hai fatto una panoramica su giocatori, diciamo, ormai maturi ma che fanno, sì, la differenza, io voglio parlare di un giocatore giovanissimo, Pau Cubarsí, che ha vinto il premio come miglior giovane di questi mondiali FIFA, e appunto il difensore del Barcellona, lo conosciamo tutti. È stata pubblicata proprio oggi questa foto dove si vede Cubarsí a Barcellona che tiene questa grandissima paiera, perché ha cucinato un'ottima paella con i suoi amici, e chiaramente sottolineano, vedi, un grande campione, già è riuscito ad inanellare grandissimi traguardi, ma ricordiamoci che è un ragazzo di 19 anni che finora ha vissuto tra scuola, calcio e anche un po' di meritate vacanze estive con gli amici.
0: Beh, noi ritorniamo fra pochissimo anche per fare i saluti finali, ma prima ascoltiamo un po' di musica con Più in Alto.

0: Harry Style, Dance No More, tutti pazzi per i mondiali. Intanto, per chi non ci sta vedendo sul canale 202 del Digitale Terrestre, devo confessarvi che la nostra Jennifer Stella sta ballando sulle note di questa canzone.
1: Eh sì, troppo bella. Poi, sai, la musica mi trasporta sempre, quindi ogni volta che ci sono questi pezzi
0: belli. Visto che Jennifer è a Roma, e visto che abbiamo parlato prima con Paolo Paganini della Roma di Gasperini, c'è una novità, perché appunto è appena finita l'amichevole tra la Roma e il Cannes, terminata in parità per 3-3, ma quello che è stato molto interessante è vedere il Dybala Show, un Dybala in forma spaziale dopo il rinnovo con la Roma, e in questo test contro il Cannes ha regalato una magica doppietta su punizione, di cui un gol su punizione dal limite dell'area di rigore. Poi la partita è finita in parità perché la Roma si è fatta clamorosamente rimontare sul appunto 3-3 con il rigore con Cucchiaio alla Totti subito nel recupero. Però quello che dobbiamo portare a casa è l'intesa tra Dybala e Malen, ma soprattutto la forma strepitosa di Dybala, Jennifer.
1: Eh beh, certo, quindi i romanisti possono ben sperare. Beh, Laura, siamo arrivati alla conclusione del nostro bellissimo format che ci ha tenuto compagnia durante queste settimane. Spero che vi abbia tenuto compagnia anche a voi che ci state ascoltando da casa e non solo. Io ci tengo ancora a ringraziare il direttore Giovanni Alibrandi, Luca Bona, Alex Alongi, Lucia Pioppi e tutte le persone che ci hanno supportato nel corso di questa bellissima avventura ed esperienza. Io di questi mondiali probabilmente porterò questo a casa, quindi questa esperienza insieme a voi. Nel frattempo, Laura, esatto,
0: porteremo anche questo. Io invece ci tengo molto a ringraziare tutti gli amici, i nostri radiospettatori che ci hanno ascoltati, che ci hanno sostenuti, che ci hanno scritto al nostro numero WhatsApp, e quindi adesso vi salutiamo, vi abbracciamo tutti e ora diamo la linea a Radio 2 Lounge con Barbara Venditti. A presto,
1: ciao.
0: Grazie.

Grazie, buonasera, bentrovati a tutti. Ringrazio anch'io Jennifer Stella, Laura Bart, non solo per la linea ma per aver vissuto insieme a loro questi mondiali. Adesso tocca a noi. Per 3 ore saremo insieme, la musica, le parole, i racconti, un sacco di cose di cui parlare insieme e da ascoltare. Chi sei stasera in regia, Luca Cucchetti? Odisseo, ti va bene? Ulisse, Odisseo, Cucchetti. Invece alla parte tecnica abbiamo Cristina Santi, buonasera, e buonasera anche ai nostri curatori Linda Critelli e Pietro Lucchetti. Io sono Barbara Venditti a star con voi qui fino alle 23 per ascoltarci musica. Io questo lo chiamo il nostro salotto, dove arriva anche Madame.

Si intitola Mamma non mamma e il ritorno ancora una volta di Madame con un album che è venuta a presentare anche qui a Radio 2 per parlare non soltanto della sua intimità, di un suo momento difficile, ma devo dire anche di un aspetto generazionale della sua musica. Lei perfetta rappresentante di questa generazione e noi invece siamo perfetti rappresentanti di quelli che accompagnano quelli che stanno andando in vacanza. Anche stasera un po' di coda e i caselli autostradali, così stavo vedendo, stavo un po' scrutando anche la città, quindi probabilmente siete in viaggio. Se siete in viaggio, buona serata. 348 7 300 200, questo è il numero per raccontarci un po' chi siete, dove siete, cosa state facendo, se vi va. E poi iniziamo anche a introdurre le notizie di questa sera. Notizia che non c'è stata, quella del temporale, almeno su Roma. Io non so voi ragazzi, ma ero lì che facevo un po' la danza della pioggia e questa danza della pioggia non ha funzionato né da parte mia né da parte di nessun altro, temo. È vero che in Nord Italia, al nord-est, qualcosa c'è stato, ma è stato un po' buffo oggi quando io, sperando nella pioggia, sentivo questo caldo estremo e dicevo ma forse sono io, perché dicono che le temperature sono abbassate. Ho acceso sul TG e al TG dicevano e adesso torna il caldo. Meno male che torna, io non me ne ero accorta mica che fosse andato via. Vabbè, Radio 2 Lounge, la musica, le parole, tutto questo su Radio 2. I wanna...

0: Slave, ma detto così, un po' come Marilyn Manson.
1: Invece no, invece è Damiano David, l'esatto contrario di Marilyn Manson, se vogliamo. Allora, questa settimana ha fatto un po' scalpore l'intervista di Dove Cameron, la sua fidanzata, che ovviamente è in America, perché anche lui è in America, ed è andata ovviamente al Jimmy Fallon Show, probabilmente lo show più importante della televisione internazionale, a raccontare non soltanto come lui le ha chiesto di sposarla, dicendo: oh mio Dio, ero tutta struccata in pigiama. Io lo immagino col pigiama di seta, di quelli bellissimi, con i capelli tutti lucidi, luminosi. Lui l'ha chiesta in matrimonio, sono andati in comune a fare le pubblicazioni. È una cosa che fanno le persone comuni, normali. Se siete sposati sarà capitato anche a voi, o magari se avete testimoniato, fatto il testimone, si va in comune, si fanno le pubblicazioni. Immagina la signora del comune, chi è lì, l'impiegato comunale, che si vede arrivare Damiano David con la sua fidanzata per fare le pubblicazioni. Sono belle cose, si sposeranno, sarà uno di quei matrimoni in grande stile. Ne parleremo se saremo appassionati di gossip. Se invece non saremo appassionati di gossip, allora non ne parleremo affatto e magari ci concentreremo sulla musica, perché potrebbero tornare insieme i Maneskin. Non so se lo ricordate anche voi, durante la pennicanza quel pomeriggio lo stavo guardando Fiorello, in cui ha anticipato il ritorno dei Maneskin, che dovrebbero essere insieme sul palco del Festival di Sanremo del prossimo anno. Niente vero, nel senso che lui probabilmente giocava, ma poi chissà. Vai a capire se riesce, non dico a guardare un po' nel futuro, ma se non altro a indagare e a far ritornare insieme tutti i Maneskin, con buona pace di quello che ormai è diventato il divo. Perché sì, gli altri, anche Victoria, insomma, la collaborazione con i Duran Duran, però di divismo si parla in un altro modo, insomma, no? Quando pensi appunto a Hollywood, al matrimonio hollywoodiano, eccetera eccetera. Su Radio 2 Lounge ancora un po' di tempo, prendiamoci ancora un po' di tempo, poi inizio anche a leggere i vostri sms e poi vi dico di cosa volevo parlare questa sera. Earrings, Malcolm Todd.

0: Can't get out of it.
1: Earrings per Michael Todd, credevo che lo volesse dire ancora un'altra volta, Can't Get Out of Here, l'ho detto io per l'ultima volta prima di iniziare a parlare anche un po' di quella che è la notizia sportiva del giorno. Questa è stata un'estate di sport molto importante, anche l'inverno lo è stato naturalmente con le Olimpiadi, poi c'è stato il Mondiale che ha un po' cannibalizzato il tutto, quindi anche l'opinione pubblica si è concentrata sicuramente più sui Mondiali che su altre cose, ma oggi c'è stata l'ultima tappa del Tour de France, quindi se siete degli sportivi sicuramente l'avete seguita, si è conclusa esattamente 11 minuti fa, io stavo aspettando adesso la classifica finale, proprio per quello ho preso un po' di tempo, ed è stata una tappa molto discussa, intanto perché i chilometri sono stati soltanto 89 di quest'ultima tappa, c'è stata la carrellata sugli Champs-Élysées come al solito, c'è stata la salita di Montmartre che ha reso il tutto ancora più difficile, e sì, i chilometri sono 89 perché a Parigi sono scoppiati talmente tanti incendi che non si sono potuti fare i 133 chilometri soliti di questa tappa qui, e ancora una volta si è battuto un record. Pogacar vince il titolo per la quinta volta e arriva ad eguagliare Eddy Merckx. Allo stesso tempo Paul Seixas fa parlare di sé perché ha soli 19 anni, è arrivato alla fine, è arrivato quarto. 19 anni sono pochissimi, ragazzi, stavo sentendo oggi Francesco Moser che raccontava quando ha iniziato lui, aveva 18 anni e diceva appunto, immagina se io l'anno dopo aver iniziato mi avessero gettato così, di botto dentro il Tour de France. Avrei dovuto compiere davvero un'impresa non solo fisica, perché poi il ciclismo è questo. Io non è che lo seguo particolarmente, però sono molto appassionata di grandi imprese, di imprese in cui si superano i propri limiti, e nel ciclismo questo c'è. Poi è ovvio, c'è il nome di uno, che è quello che vince, quello che conoscono tutti, ma tutta la folla che c'è nella squadra, i gregari, le persone che partecipano insieme, compiono un'impresa, come succede in tutti i giochi di squadra, come poi succede anche non solo nello sport ma nella vita in generale, no? Quando tu hai un sogno, poi quel sogno diventa un progetto e poi quel progetto richiede la fatica e richiede l'impegno, e allora da lì devi decidere, che faccio? Ci provo? Mi butto? Mi lancio? Col rischio poi di cadere, dovermi rialzare, o magari da subito mi do per fallito? È lì che insomma si decide, no? Si decide anche gran parte della vita e di come la vita andrà. Ci vuole sempre un po' di ottimismo, lo stesso che ci vuole quando ti devi rialzare dopo un errore, dopo un fallimento. Io penso spesso a una canzone di Lucio Dalla, che tra l'altro è una canzone che fa anche un po' sorridere perché è una canzone commedia, no? Che era Disperato Erotico Stomp, in cui lui dice: ma l'impresa eccezionale è di essere normali, e sempre più spesso questo è vero. Allora, qual è la grande impresa che davvero ricordate nella vostra vita, quella che probabilmente nessuno avrebbe mai detto che sareste riusciti a compiere? Un cammino lunghissimo, scalare una montagna o anche scalare una collina, prendere un diploma a 60 anni, a 70 anni, qualcosa che è stato per voi una sfida e che adesso vi fa sentire bene al solo pensiero che, anche se è una cosa normale, una cosa di tutti i giorni, ci siete riusciti. Molto spesso anche vivere la vita normalmente, avere una famiglia, riuscire a tirare avanti fino alla fine del mese, come si dice, far studiare i ragazzi quando la possibilità magari non c'è, è una piccola impresa. Piccole grandi imprese di persone normali, quindi un'impresa piccola ma gigante. E se volete, visto che lo sport ci piace, non soltanto quello, quali sono quelle imprese sportive che davvero non dimenticherete mai, perché sono quelle che hanno segnato la vostra vita, magari la vostra vita da ragazzi, e che hanno fatto anche diventare eroi persone che appunto sono solo esseri umani.

0: What's going on? Che succede? Sarà proprio vero che l'impresa eccezionale è essere normali? Beh, lo sapeva benissimo Marvin Gaye, che quando decise assolutamente di pubblicare questo disco, anzi insistette tantissimo, sapeva di andare contro la Motown, perché la Motown in quel periodo, era il 1971, voleva musica leggera, voleva temi allegri, poi insomma stava avendo un successo veramente incredibile. Cosa fa Marvin Gaye? Ti va a presentare questa canzone e questo disco, che era molto impegnato dal punto di vista dei temi sociali. Lui aveva parlato con tanti reduci del Vietnam e voleva parlare proprio di loro, di quelle che erano le difficoltà di quel momento. E mi è venuto da usare il presente, perché poi con le guerre non è che bisogna andare indietro o avanti nel tempo, è sempre presente questa questione qui. La Motown assolutamente non gli voleva dar retta, non lo voleva questo disco, lui si impose. Il capo della Motown, Berry Gordy, giudicò il progetto un suicidio commerciale. Inizialmente rifiutò di stamparlo, poi era comunque Marvin Gaye, ci provarono, almeno così dissero, e l'album divenne un successo planetario clamoroso. Il soul poteva davvero unire la poesia all'impegno civile e politico, come poi ha fatto successivamente, ma come aveva fatto già prima e come probabilmente sempre farai. Voi, quali sono le vostre grandi imprese, le sfide che avete vinto, quelle piccole soddisfazioni che per voi sono diventate grandi? Sentiamo un messaggio, va.
1: Buonasera, sono Giovanna da Bergamo e vorrei raccontarvi la mia piccola sfida, che è una grande soddisfazione per me, piccolissima. Premetto che tutta la vita sono stata una sedentaria patologica, libro, divano, prendere la macchina, stile di vita pessimo da tutti i punti di vista, prendere la macchina, dicevo, anche solo per pochi passi.
0: Ti sei riposata?
1: Finché un giorno non tutto il male viene per nuocere, le mie analisi del sangue, diciamo, non sono state del tutto perfette e mi è stato detto, proprio consigliato, che sarebbe stato il caso di cominciare a muoversi un po'.
0: È un po', eh?
1: Bene, adesso io sono una donna di 57 anni che non comincia mai le sue giornate senza fare un'oretta di camminata veloce tutte le mattine, uso pochissimo l'automobile e mi muovo tanto più che posso e sono orgogliosa di tutto ciò. È una sfida piccolissima, ma per me è stato un cambiamento di vita e chi mi conosce come ero allora ancora incredulo. Un bacione a tutti, grazie.
0: Ma grazie a te Giovanna, ma quanto è bello questo messaggio, perché il cambiamento di vita l'hai fatto per te, ma in un certo senso, lasciamelo dire, lo stai facendo pure per il pianeta, no? Noi ci teniamo in forma e teniamo in forma pure lui, il pianeta.

sorry, scusa, lo siento, anzi mi veniva da fare un po' schiuse, lo siento, visto che c'era questo accentino un po' milanese e un po' spagnolo. Buonasera a voi che state scrivendo al 3487 300 200. Ciao Barbara, sono Marco da Gerenzano. Volevo fare gli auguri di buon onomastico a tutte le Anna, come la mia mamma che si chiama Anna e ha 90 anni, visto stasera parliamo di grandi imprese, è effettivamente una vita lunga vissuta, pensa quante cose ti succedono in 90 anni, mamma mia ragazzi, io non ce li ho 90 anni ma già comincio a essere stanca per tutte le cose che mi sono successe fino a questo momento, che poi è anche la cosa bella delle grandi imprese, no? Che non è mai tardi, perché c'è tempo, talmente tanto tempo, che ti capita di svegliarti una mattina, di avere un'idea e di cominciare piano piano a dire: ma sai che quasi quasi forse questa cosa riesco a farla? Un po' come l'impresa sportiva di Josh Kerr. Questa è successa il 18 luglio allo Stadio Olimpico di Londra. Nell'atletica è successa questa cosa che sembrava veramente quasi intoccabile. Lui si chiama Josh Kerr e ha corso un miglio in 3 minuti 42 secondi e 66 centesimi, cancellando il record mondiale che resisteva ormai dal 1999, quindi per 27 anni. Pensate quante cose sono successe, no? Sono cambiate le scarpe, le piste, è cambiato il metodo di allenarsi, le generazioni di campioni si sono succedute l'una dietro l'altra e poi è arrivato lui che aveva un sogno e ha pensato a questo Project 222 perché voleva appunto percorrere il miglio in 222 secondi. Si è organizzato tutta la vita intorno a quei 3 minuti e 42. Sapete quanti sono? Ma poi ce ne accorgiamo durante le Olimpiadi. Io so che anche il nostro regista Luca Cucchetti è un grande appassionato di Olimpiadi come me. Tu passi 4 anni a lavorare, ma forte, ma talmente tanto forte che quello che scrivono i giornali iniziano a scriverlo da 4 anni prima che arrivi l'Olimpiade. E poi via, in 3 minuti va via il tuo sogno, va via tutto il tuo progetto e comunque l'impresa è anche quella di perdere qualche volta e di non farcela. Lui invece, Kerr, ce l'ha fatta. Per 3 giri ha avuto davanti gli uomini che erano incaricati di portarlo alla velocità giusta. Nell'ultimo giro è rimasto da solo e ha raccontato che gli ultimi 100 metri sono stati quasi di trance, non sentiva quasi più il pubblico. Poi sul traguardo ha migliorato il primato di 47 centesimi e questo ha reso l'impresa davvero impressionante, cioè 27 anni di attesa cancellati da meno di mezzo secondo. Quindi abbiamo iniziato parlando di chi inizia a camminare anche se era veramente una persona sedentaria, poi chi inizia a correre è sempre un po' più veloce, ma tutto vale questa sera, questa notte insieme a me, qual è la grande impresa che avete visto compiere, che ricordate o che volete compiere voi.

0: Radio 2 Lounge.
1: Meteo Radio.
2: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata rovesci o isolati temporali interesseranno il nord-est, la Toscana, l'Umbria, il Lazio e la Campania. Piogge residue anche sui monti delle Marche, in un contesto che però tende a un deciso miglioramento. Domani avremo della residua nuvolosità e instabilità fino a sera che, seppur con fenomeni deboli, interesserà ad intermittenza gran parte delle vette italiane, comprese le due isole maggiori, ma risulterà fenomeni isolati. Qualche temporale soltanto sulla Campania centro-meridionale, la Basilicata, la Puglia e la Sicilia, specie la parte più settentrionale, ma anche qui dalla notte si esauriranno. I venti al centro-nord e sulla Sardegna aspireranno di maestrale, mentre altrove saranno di scirocco e andranno da deboli a moderati. I mari, invece, inizialmente molto mossi, tenderanno pian piano ad attenuarsi. Le temperature resteranno ancora elevate su Sicilia e Sardegna, dove i valori massimi localmente potranno raggiungere i 38-39 gradi, mentre altrove non supereranno i 33. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: C'è solo un uomo che può incastrare scalia.
4: Da quanto mi risulta, nessuno di voi ha esperienza di scorta, vero?
5: È una trappola, state attenti!
6: Ma chi è che dobbiamo ascoltare?
7: Un ragioniere.
5: Indietro, indietro, vai!
8: Una scorta impossibile.
9: Questi agenti sono dei dilettanti.
5: I miei colleghi dilettanti sono morti per colpa tua!
8: Una guerra senza tregua.
10: Io sono poliziotto, pure loro sono poliziotti. E questa è la vita che abbiamo scelto di fare.
5: Siamo tutti a terra, via!
10: Hanno accettato pure le famiglie nostre.
8: Due film, due campi.
11: Siamo soli.
10: Come sempre.
8: Diretti da Claudio Fragasso. Palermo-Milano solo andata. A seguire Milano-Palermo in ritorno. Prossimamente Rai 2.
0: Radio 2 Lounge. In onda il sabato e la domenica dalle 20 alle 23 su Radio 2. Radio 2 Lounge.

de Sarandi, Good Old Days, cioè i cari vecchi giorni andati in cui si compivano grandi imprese come quella che mi ricorda uno dei vostri messaggi, un'impresa che ricordo esaltante, Chang, giovanissimo che vinse il Roland Garros, a sorpresa era il 1989, si chiede lui, mi chiedo anch'io, non ricordo, ti dico la verità, l'anno, e nei turni precedenti la vittoria con Lendl con irriverente battuta dal basso e scorpacciata di banane, quella sì, indimenticabile, assolutamente, imprese sportive e non sportive, anche imprese di viaggio, imprese di tutti i giorni, cose che ci hanno fatto sentire orgogliosi di noi o magari una storia che vi ha colpito particolarmente. 348 7 300 200, leggo anche il messaggio che dice: mi chiamo Elisabetta, io e mio marito ci siamo laureati insieme 2 anni fa a 52 anni dopo aver abbandonato gli studi quando abbiamo dovuto trasferirci e pensare che ci eravamo conosciuti all'università e poi qualche anno fa abbiamo sfidato noi stessi. Questo mi colpisce particolarmente di messaggio perché vabbè, voi state raccontando le vostre, io racconto la mia, anch'io ho fatto la stessa cosa 2 anni fa, finalmente mi sono presa la laurea dopo tanti tanti anni che avevo abbandonato gli studi e l'avevo fatto quando mi mancavano soltanto 2 esami per la laurea, per una vita l'ho chiamato errore di gioventù e poi mi sono detta che invece qualche volta bisogna, per andare a Milano bisogna passare prima per tutte le altre città del mondo, non lo so, forse è stata una giustificazione, però la cosa importante qualche volta è semplicemente dire vabbè adesso c'ho tempo, faccio questa cosa, e è la cosa difficile sostanzialmente è non mollare. Voi quali sono quelle piccole grandi imprese che portate nel cuore, che avete visto, un'impresa sportiva, se avete un eroe sportivo magari o un eroe familiare della vostra famiglia, qualcuno che ha fatto qualcosa per cui davvero vi piace raccontare delle sue gesta eroiche, ma sì, forse eroiche. Radio 2 Lounge, questa ci sta, questa è perfetta, è la nostra colonna sonora di quello che io chiamo il nostro salottino, ci mettiamo qui fino alle 23, un po' di parole, un po' di racconti e tanta musica come questa degli Chic.

0: Good Times, loro sono gli Chic, sono sempre, erano, sono e per sempre saranno gli Chic, con questa canzone, gli Chic con questa canzone che è un ponte tra la musica soul, la disco e tutto quello che è venuto dopo, dunque anche il rap, l'hip hop, deve moltissimo a queste sonorità, così come noi dobbiamo moltissimo anche ai nostri sbagli e alle cose che abbiamo fatto nella vita prima di dire sì, adesso voglio compiere questa impresa. Sapevo che questa sera sarebbe stato interessante sentire le vostre storie, è arrivata una nota audio molto bella che vi voglio far sentire, è un po' lunga, quindi Samantha perdonami se ti velocizzo poco poco e se non faccio sentire il finale. Poi io le ho chiesto da quali paesi viene, dove è stata, lei ha detto gli ultimi 11 anni in Mali, prima in Congo, Haiti, Centrafrica, e andiamo a sentire che dice.
1: Buonasera a tutti, Samantha da Roma ma attualmente in Sicilia, a Catania. Ho vissuto gli ultimi 20 anni in paesi in conflitto e post conflitto, a contatto diretto con le popolazioni locali per un'organizzazione internazionale. E la mia vita dai miei 25 anni in poi è stata modellata in questi scenari. Sono tornata in Italia lo scorso anno, perdendo completamente la bussola di chi sono io, che cosa faccio adesso.
0: Certo.
1: Ed ho ritrovato pian piano il mio percorso ed oggi mi sto concentrando, ho il privilegio di concentrarmi sulla mia evoluzione. Ho ripreso degli studi per prendere una seconda laurea, per focalizzarmi sul benessere delle persone, psicofisico. E per insegnare subacquea, e questo per me è un grande traguardo perché ho traslato sicuramente certi valori, certe competenze ad una dimensione diversa, ma...
0: Ti fermo semplicemente, ripeto, perché è un po' lungo il messaggio, però quello che dovevi dire ce l'hai detto, grazie di averci raccontato questa storia, anche perché mi immagino, no, tu sei stata in tutti questi paesi dove sei stata a contatto con popolazioni che vivono in situazioni davvero terribili di guerra, poi torni in Italia, non sai chi sei, prendi la seconda laurea e quello che vuoi fare nella vita è prendere, se non ho capito male, il brevetto per insegnare subacquea. Come dire, un po' come dicevo prima, no? C'è davvero tempo per fare ogni cosa, senza buttarsi giù, senza arrendersi e provarci, almeno provarci. Sono sicura veramente che usciranno bellissime storie. Un po' ve le racconto io fino alle 23 con me che sono Barbara Venditti qui su Radio 2 Lounge. Vada.

Si intitola Los Angeles, è il nuovo singolo di Blanco da Ma, impegnato in questo momento nel suo tour estate 2026. Ecco, per tutti gli artisti il tour è veramente una bella prova di resistenza, un impegno da

storia di grande sfida, ve la voglio raccontare io, perché è stata messa a segno da un'americana proprio all'inizio di luglio, quando il 3 luglio nel porto di Honolulu è arrivata una barca lunga poco più di 6 metri, che non sono tantissimi, e c'era una persona sola a bordo, Kelsey Fender. Lei ha 32 anni e fa la guida fluviale nel Grand Canyon, quindi sì, sicuramente la sa guidare una barca, un 6 metri, ma per fare 3.900 km nel Pacifico probabilmente non le era mai successo prima, e chissà se le risuccederà. Poi non lo so, forse quando compi questi viaggi davvero così che ti mettono alla prova, vuoi sempre rimetterti nuovamente alla prova. Lei è partita il 21 maggio ed è diventata così la prima donna americana a completare quella rotta in solitaria, la più giovane e anche la persona più veloce, compresi gli uomini. Ma è un'impresa che non assomiglia tanto a una fotografia pulita, no? All'arrivo, lì arrivi a Honolulu, cosa ti immagini? Le signore con le collane di fiori? No. C'era comunque gente ad aspettarla, molta gente, ma lei veramente ne ha vissute parecchio. E la prima settimana ha dormito un'ora al giorno, 10 minuti in 10 minuti, perché c'erano le correnti continue che la respingevano verso la costa, e poi il fatto che non potesse dormire le faceva davvero sentire le voci, i rumori della barca contribuivano anche a questo. A un certo punto addirittura ha perso l'acqua che si era preparata per un'intera settimana, allora ha dovuto dipendere da un piccolo apparecchio che aveva a bordo, che trasformava l'acqua in mare, l'acqua di mare e appunto in acqua potabile. Quando è arrivato, ovviamente ha trovato centinaia di persone ad aspettarla, 6 settimane di solitudine, e quindi appena scesa ha avuto un attimo, per un secondo, un momento di smarrimento, e ha deciso di andarsi a rifugiare dentro uno sgabuzzino dove soltanto la sua famiglia poteva chiacchierare con lei, poteva parlare con lei, perché ovviamente si doveva riprendere. Tutto questo mi ha fatto venire in mente un film con una delle imprese più belle in assoluto che mi è capitato di assistere cinematograficamente parlando, Naiad, Oltre l'oceano. Probabilmente lo trovate in streaming, questo film con Annette Bening e Jodie Foster. È la storia di Diana Naiad, che se non conoscete non vi voglio dire altro, non ve lo spoilerò neanche. È semplicemente una nuotatrice che ha voluto fare una nuotata, diciamo, particolarmente impegnativa. È un po' mal ricordato la storia di questa pagaiatrice, invece, diciamo, o navigatrice solitaria.

Diana Nayad è una nuotatrice che a 60 anni, grazie anche all'aiuto della sua allenatrice interpretata da Jodie Foster nel film che porta il suo nome, mentre lei è interpretata da Annette Bening, è la donna che ha compiuto l'impresa titanica di attraversare a nuoto i 160 chilometri che separano Cuba dalla Florida. Un'impresa veramente titanica, perché ovviamente l'unico modo era farlo anche potendosi addormentare in acqua, e ci sono stati diversi ostacoli in un'impresa che non, ecco, qua non vi aggiungo altro, perché veramente è un film assolutamente da vedere se siete appassionati di sport, ma ripeto, non per forza di sport, perché poi quando si parla anche di chi scala le montagne parliamo sempre di discipline che possono essere considerate sportive, ma succede nella vita di tutti per un motivo qualunque. Che ci andiamo ad ascoltare? Material Lover, diventiamo un po' più materialisti, lei veramente sta andando alla grande. Si chiama Sienna Spyro e sta cavalcando l'onda di questi sound che un po' richiamano atmosfere vintage.

Lange. Allora, vi ho consigliato un film, vi ho detto che non avrei dovuto farlo spoiler, però anche il regista, il nostro regista Luca Cucchetti mi dice: beh, però adesso non ci puoi lasciare così, mi devo vedere il film intitolato Nayad, ma chi è Nayad?

0: Diana Spyro, Material Lover, assolutamente amata in Inghilterra e anche nel resto del mondo dalla Gen Z. Come dicevo prima, no? Interpreta un po' il sound, quello vintage che forse per fortuna sta tornando di moda, perché ci sta riportando anche il soul un po' miscelato al pop. Tra poco torno a chiacchierare un po' con voi, prima ci ascoltiamo Onda Verde. Però a proposito di Gen Z e di ragazzi molto giovani che cavalcano lo sport in questo periodo, mi è venuto in mente che si sono da poco conclusi i mondiali di calcio. La storia di Dan Barn merita sicuramente una citazione. Il primo mondiale a 34 anni in Inghilterra. Lui da bambino voleva assolutamente giocare a calcio, quindi era stato preso dal Newcastle e a 11 anni è stato mandato via perché non lo ritenevano in grado. Ha avuto diverse vicissitudini, poi lui ha fatto tutta la carriera piano piano, andata, ritorno, il Darlington, prestiti, panchine, squadre diverse che lo volevano e non lo volevano, e alla fine nel 2022 è tornato al Newcastle, la squadra che a 11 anni gli aveva detto tu non farai mai il calciatore. Proprio il caso di dirlo, mai dire mai. No, adesso che mai arriva l'Onda Verde.
1: Radio 2 Lounge. Radio 2 diventa live.
2: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
1: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 20:59 minuti in punto sulla via Emilia, tratto chiusa per un grave incidente avvenuto alla variante di Guardamiglio. Altro grave incidente, altro tratto chiuso sulla statale 18 Tirrena Inferiore alla variante di Vallo della Lucania. Raccordo Sissiana Trieste, si rallenta per il temporale tra Sgonico e Prosecco. Sulla A4 code tra Cormano e Sesto San Giovanni, traffico appena accennato attorno ai grandi centri urbani. Sulla tangenziale di Milano rallentamenti tra la 1 e Viale Forlanini, ancora sulla 12 coda tratti tra la diramazione per Lucca e Santo Stefano di Magra. Diramazione Roma Sud, code tra Torre Nova e il grande raccordo anulare di Roma, appunto. Sulla tangenziale Napoli, code tra Viale Maddalena e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Concludiamo con la Sicilia, coda tratti tra Fiume Freddo e la barriera di Catania sulla Messina-Catania, statale 417 di Caltagirone. Ci sono code per un altro incidente avvenuto alla Collura. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
1: Sono le 21. Radio 2 Lounge, in onda il sabato e la domenica dalle 20 alle 23 su Radio 2. Radio 2 Lounge.

Un'ora, no, più di un'ora, perché fino alle 23 saremo insieme con Radio 2 Lounge. Un'ora invece è il nuovo singolo di Geolier alle 21 e 3 minuti. Buona serata, come state questa sera? Dove siete diretti? Nel caso in cui siate in macchina, 348-7300-200. Dove siete diretti invece nel caso in cui stiate per compiere qualcosa di grande, un viaggio di quelli insuperabili poi da raccontare, che sia un viaggio proprio fisico, che a piedi, in macchina o come pare a voi, o un viaggio, anche un percorso, che sia, prima parlavamo di un percorso di studi per esempio, di una sfida con se stessi. Di questo parliamo questa sera qui a Radio 2 Lounge. Ale da Roma scrive: indimenticabile l'impresa dell'Ester di Mister Ranieri, lo tifavo fortemente. Chi non lo tifava? Anche quelli che non sapevano nulla di calcio a un certo punto hanno iniziato a capire quello che stava succedendo nel campionato inglese, questa squadra piccola che improvvisamente iniziava a vincere tutto. E poi lui, Mister Ranieri, non so se tu tifi per la Roma, Ale da Roma, potrebbe essere che da gentleman, però da gentleman non inglese, faceva notare ai giornalisti che le cose potevano forse cambiare all'interno della classifica. Il suo dilly ding dilly dong quando il Leicester entrò in Champions League, assolutamente indimenticabile. Poi sono quelle cose belle del calcio, no? Che riguardano anche le conferenze stampa, le interviste, eccetera eccetera, tutto quello che davvero ce lo rende emozionante come sport, e che qualche volta, sì, è vero, diciamolo, ci fa pensare anche di essere un po', come dire, allenatori. Noi stessi siamo tutti allenatori, diventeremo tutti CT della nazionale, ma non siamo ancora sicuri di chi sarà il CT della nazionale. Non so se potete pensare, perché io su questo stavo riflettendo, a quanto difficile può essere compiere un'impresa, una sfida, vincere una sfida, se si continua ad avere paura di quella sfida. Questa è la storia di Kenton Cole, che è arrivato sulla cima dell'Everest per 20 volte e nessun alpinista che non fosse nepalese c'era mai riuscito. 20 anni di spedizioni, cioè lui ogni anno, che fai per quest'estate? Io ho la mia spedizione sulla cima dell'Everest, la montagna più alta del mondo. Un uomo abituato a tutto questo si potrebbe pensare, invece no, lui continua a ripetere quella sfida anno dopo anno, adesso ha 52 anni, perché lo tiene vivo, in quanto non c'è cosa che lo spaventa di più di quella montagna lì. E quindi pensate che nel 96, durante una delle spedizioni, si è fratturato entrambi i talloni in una caduta durante un'arrampicata. I medici gli avevano detto che forse non avrebbe camminato più, e invece no, nel 2004 è arrivata la prima cima vera dell'Everest, e da lì ha accompagnato clienti, partecipato a spedizioni, ogni anno ha ripetuto l'ascesa. L'hanno intervistato anche quest'anno, perché nel maggio del 2026 ha compiuto l'ultima, e lui ha detto: beh, guarda, ancora 2-3 volte forse me le faccio in realtà, per tenermi sempre vivo e bello attivo. E l'unica cosa di cui sono certo è che l'Everest non diventa mai facile perché lo conosci, anzi forse, e questo vale magari anche un po' per tutte le sfide, il vero movente, il vero motivo che ti porta avanti è proprio quella paura lì, no? Quando temi qualcosa, in un certo senso ne hai anche rispetto.

Non c'è niente da fare, è un fenomeno. Lo adoriamo. Justin Timberlake, Rock Your Body, che ci riporta al 2003, ripensando anche alla reunion degli NSYNC che c'è stata invece nel 2023, quindi circa 20 anni dopo che si erano separati sono tornati insieme sullo stesso palco, divertentissimi, si vedeva, proprio per rivivere quei momenti lì e anche per giocare, perché quando pensiamo a queste star di Hollywood o musicali, comunque ci vengono in mente delle vite veramente intanto difficili, perché non puoi andare da nessuna parte, che subito ti riconoscono, devi essere sempre controllato, e poi delle vite sicuramente al di sopra della nostra possibilità. Justin Timberlake e Jessica Biel non sono così, o almeno non sembrano così, forse è un po' questa la loro impresa eccezionale, quella di tentare di essere davvero normali. Io li ho incontrati nel 2008 a Via del Corso a Roma e stavano per fatti propri seduti a un'enoteca a bere, normalmente la gente neanche si fermava a vedere e a tentare di capire di chi si trattasse, perché sembrava veramente impossibile che fossero loro, e io mi ci sono fermata davanti, mi sono piazzata lì proprio per capire se erano loro. Lei mi ha sorriso, sì, come per dire sì, scusa, siamo noi. Adesso che sono passati diversi anni, era il 2008, se volete sapere qualcosa di Justin Timberlake e Jessica Biel, basta che andate sul loro Instagram, perché sono divertentissimi. Loro riprendono le cose che fanno dentro casa, solo che le cose che fa una coppia così sono un po' diverse da quelle che facciamo noi. Noi magari ci riprendiamo mentre andiamo a cena, allora ti stai preparando, scambi la battuta, prepari, sai, il pacchetto magari di snack da portare via. Loro fanno la stessa cosa, però, che so, la sera degli Oscar, e quindi ci sono loro due che si preparano prima di andare alla serata degli Oscar al Gran Galà, e lei che mette i crackers nella borsetta. E vabbè, impresa eccezionale, appunto, essere normali. Siamo un po' normali e un po' eccezionali, ma sì, più normali. Noi di Rai Radio 2, che siamo con voi fino alle 23, io sono Barbara Venditti, v'accompagno anche con la musica, in questo caso Ravin Linney.

sentito la Saturday Night, questa di Revelinei, mentre continuano ad arrivare i vostri messaggi al 3487 300 200. Quali sono le vostre grandi imprese o comunque quelle imprese memorabili che potete raccontare voi di voi stessi o che magari avete visto, avete letto, avete sentito e volete raccontare voi stasera a Radio 2 Lounge? Giacomo mi dice: il mio Everest, fare le meringhe fatte in casa, un'impresa più volte tentata e mai riuscita, perché o si bruciano o si ammosciano. E poi aggiunge: dacci un consiglio tu che ne sai di cucina. Io? Ma stai scherzando? Anche per me le meringhe sono state per lungo tempo un problema, e quindi ho smesso di farle. Ecco, qualche volta uno deve anche sapere come fermarsi, però se lo vuoi un consiglio ti do quello che hanno dato a me: ti prendi una bella friggitrice ad aria, per quanto io non credo alle friggitrici ad aria, perché per un sacco di tempo ho detto che sono semplicemente dei forni ventilati, che poi invece hanno anche la funzione per le meringhe. E vedi, ieri parlavamo di tecnologia, qualche volta la tecnologia ti viene incontro e ti non solo ti semplifica la vita, ma ti consente di sentirti anche, in questo caso, un grande chef. Ci sono imprese, quelle piccole, no? Di tutti i giorni, appunto, riuscire a fare le meringhe, o per qualcuno riuscire a cucinare o a prepararsi pranzi, cene, magari farlo anche per la famiglia, è veramente una cosa importante da imparare. Per altri è diventata una cosa normale salvare vite umane ogni giorno, e lo stavo leggendo qualche giorno fa su Reuters, che proprio il 2 luglio ha raccontato di una squadra di soccorritori di Kiev che non vive in caserma e che non indossa neanche una divisa. Tra questi parlava un ragazzo che si chiama Max, 43 anni, lui fa il grafico, quindi dopo un attacco contro la città lui si è svegliato la mattina e è andato a cercare sopravvissuti dentro un palazzo distrutto, e poi, una volta finito quello che era il lavoro, appunto, di salvare vite, è tornato, è andato al lavoro, è andato in ufficio e si è messo a lavorare. Sono circa 700 i volontari della Croce Rossa Ucraina che fanno dei lavori normali, sono insegnanti, impiegati, tecnici, sono professionisti che poi hanno imparato il primo soccorso e che riescono a fare ricerca tra le macerie, e ogni giorno fanno una piccola grande cosa, ma forse una grande cosa, anche se in un gesto piccolo, in una vita normale, no? Svegliarsi, andare al lavoro, oppure prima di andare al lavoro fare qualcosa così di davvero importante, visto che nel mondo purtroppo quello che sta succedendo in diverse parti ha bisogno, in questo caso sì, di lavoro umano e meno lavoro tecnologico. Loro sono gli R.E.M., Shiny Happy People.

gente allegra che scrive a Rai Radio 2 durante Radio 2 Lounge. Shiny Happy People, forse la canzone più famosa, più conosciuta degli R.E.M., con buona pace di Michael Stipe. Perché sapete che anche questa canzone in realtà viene da una piccola sfida. Lui, il leader Michael Stipe, voleva assolutamente prendere un po' in giro la musica che lui chiama bubblegum, cioè quella che verso la fine degli anni Ottanta faceva ridere, scherzare, ballare. Tra l'altro, la cantante in questione è quella dei B-52s, quindi c'ha una canna pazzesca, veramente un talento, la canzone, la band, lei, un po' il tutto. E quindi scrivono Shiny Happy People pensando che non avrebbe avuto successo, e se n'è molto dispiaciuto del fatto che la canzone ha avuto un successo clamoroso. Il video non ne parliamo, a ogni concerto degli R.E.M. la gente vuole ascoltare soltanto questa, e lui la detesta perché è la canzone che voleva manifestare per dire che non gli piaceva quella musica lì. Appunto, se n'è dovuto sicuramente fare una ragione, ma poi ha anche ampiamente recuperato, no? Con altri pezzi che sicuramente sono più, come dire, più malinconici, più nostalgici, più profondi, ma questo lo dico anche un po' per scherzare. Sono una gran band, i R.E.M. sono stati, visto che si sono sciolti. Adesso tra l'altro sta uscendo il nuovo disco da solista di Michael Stipe, che sembra sempre di più il saggio della montagna e che continua ad essere fortissimo sul palco, e chissà che non ci sia una reunion anche per loro. Un saluto anche a Gianni che scrive: Gianni o Giovanni, la mia grande impresa è stata uscire dal tunnel. Non aggiunge altro. Qualunque sia il tuo tunnel, uscirne è sicuramente difficile. Già dire a se stessi che ci si è, no? È sicuramente il primo passo. E poi un saluto anche a Ludovica, che invece dice: io e la mia amica Alessia ci prepariamo per un cammino in Toscana mentre ti ascoltiamo. È il cammino di San Jacopo ed è lungo 174 chilometri. Beh, insomma, mica corto, eh? Lo faremo con un gruppo di sconosciuti. Che emozione, aggiunge, che diventeranno amici, perché quando si fa una cosa del genere insieme, immagino ora 174 chilometri in quanto lo vuoi fare, forse una settimana, è una di quelle vacanze da una settimana, e poi ti aggreghi a persone che non conosci, finiscono per diventare sicuramente delle persone che poi restano nella tua vita. Una cosa del genere, un'impresa riesce anche ad unire. Stare con

Man, Kevin Little, l'anno in cui tutti abbiamo imparato a twerkare con questa canzone qui, no? Poi c'è chi lo faceva meglio e chi lo faceva un po' peggio, tipo me. Stiamo parlando di grandi imprese e anche di sfide che vengono raggiunte da persone magari piccole di tutti i giorni, ma anche di grandi sfide dell'arte, del cinema, dello sport. E una grande sfida del cinema, ne stiamo parlando ormai da settimane, io non l'ho ancora visto, quindi... anche se fare spoiler su un film così sinceramente mi sembra abbastanza difficile e inutile, sto parlando dell'Odissea naturalmente di Christopher Nolan, perché teoricamente lo dovremmo sapere come va a finire, era una roba di scuola se non sbaglio, e, però se ne sta parlando moltissimo, è sicuramente una grande impresa portata avanti anche da un regista e da tutto il suo cast, e in questi giorni si sta parlando tanto anche della trasformazione fisica di Matt Damon. Lui, per interpretare Ulisse, ha veramente fatto un lavoro enorme sul suo corpo, ha dovuto perdere peso, si è allenato per mesi e sullo schermo si è presentato lì asciutto, forte, lì proprio sul set con queste braccia che hanno impressionato parecchio. Però attenzione, durante un'intervista quando gli hanno chiesto ma come hai fatto a trasformare così il tuo corpo, lui ha parlato di una donna che in realtà ha vinto una grande sfida che portava avanti sin da quando era piccola. Lei si chiama Devin Dalton, è alta 1,35 m e ha le braccia più impressionanti che si siano mai viste nella storia del cinema, perché è la controfigura di Matt Damon. È stata scelta da Christopher Nolan di questa statura perché per fare la differenza tra il gigante, la popolazione dei giganti e gli umani, diciamo quelli che seguivano Ulisse, sono state trovate persone alte, più di 2 metri, e persone più basse, ma nel caso della controfigura di Matt Damon doveva essere bassa e anche con delle braccia imponenti per delle riprese che avevano un'inquadratura particolare. La cosa bella di questa donna è che ha lavorato nel cinema per tantissimi anni, questo è sicuramente il suo più grande successo, il suo traguardo. Lei stessa quando è stata intervistata ha detto valla sperare, quando ero ragazzina che andava a scuola io sono entrata nel cinema già quando ero al liceo perché mi sono voluta dare questa possibilità, ma quando ero bambina provate a immaginare come mi trattavano, alta 1,35 m con me, che volevo assolutamente allenarmi e che nel corso degli anni ho continuato a farlo, anche perché i ruoli da controfigura che mi capitavano sono ruoli che richiedono molta forza fisica, e quindi quella di Devin Dalton è la grande impresa che si aggiunge all'Odissea, all'impresa di un'intera troupe cinematografica, che poi è anche un'impresa letteraria se vogliamo, perché la stessa Odissea, ora non mi chiedete quanti secoli dobbiamo andare indietro nel tempo per pensare a come Omero riuscì a definire persone e personaggi che attraversano una vita normale pur senza avere superpoteri.

Nuovo singolo per i Kasabian che tornano con questa Superpowers, che tradotto in italiano significa superpoteri. Serve avere superpoteri per compiere imprese titaniche? Sì, forse titaniche, sì, ma imprese di tutti i giorni magari no. E l'impresa della scrittura omerica, se così la vogliamo chiamare, è un'impresa umana, talmente tanto umana. Io ne stavo parlando con il nostro curatore Pietro Lucchetti, che mi consigliava un libro che io rivolgo a voi, vi rivolgo il consiglio. E il libro è stato scritto da un ingegnere italiano che si chiama Felice Vinci e si intitola Omero nel Baltico, le origini nordiche dell'Odissea e dell'Iliade. Cosa ti va a pensare questo ingegnere? Ovviamente ha fatto delle ricerche, io adesso me lo stavo studiando un po', e lui afferma che lo scenario dell'Iliade e dell'Odissea è identificabile non nel Mar Mediterraneo ma nel nord dell'Europa, quindi nel Mar Baltico, che onestamente sembra essere... Ora, se avete seguito un po' la stagione di Radio 2, sapete che io ho avuto la fortuna di condurre insieme a Giodia Livernini Eretici. Ecco, questa è una teoria assolutamente eretica. Più eretica di questa non c'è, quindi chissà che in futuro non avremo occasione magari di ospitare questo ricercatore che parla dei combattimenti che noi siamo stati abituati, se avete fatto il liceo classico in modo particolare, a studiare a scuola come ambientati in Grecia, no? A Troia, Itaca. La Petrosa Itaca, giustamente parlavamo con Pietro, è in realtà un posto pieno di alberi, verdeggiante, come era ai tempi d'Omero, Pietro, però questo non lo sappiamo, bisogna dirlo. In realtà potrebbero essere scenari baltici. E allora mi spiego anche un po' quello che abbiamo visto nel trailer dell'Odissea, dove ci sono questi combattimenti e anche questi abbigliamenti che un po' somigliano, se ci pensate, a quelli dei vichinghi che ci hanno fatto anche sognare in una serie TV intitolata proprio Vikings qualche tempo fa. Non lo so, è una teoria che sembra anche essere rischiosa in qualche caso, se vogliamo, ma che onestamente adesso trova la mia curiosità, quindi non solo me lo vado a studiare, ma grazie al nostro curatore Pietro Lucchetti, ma chissà, appunto, vi dica che non è una di quelle teorie eretiche di cui sentirete presto parlare qui su Radio 2. Loro sono Simple Minds, ovviamente.

capita dietro le canzoni, magari lo fate anche voi mentre ascoltate Radio 2, Radio 2 Lounge, anche con i grandi classici della storia del pop rock, in questo caso Simple Minds, Don't You Forget About Me, la canzone che consentì ai Simple Minds di Gene Kerr di sfondare nel pubblico, con il pubblico americano, nel mercato americano. Questa è stata un po' la loro grande sfida, no, non è vero, non è stata la loro grande sfida, è stata la sfida di un'altra persona che non c'entrava niente con i Simple Minds. Anzi, a proposito, vi ricordo, questa sera parliamo di grandi sfide, grandi imprese. Se volete raccontarmi la vostra, quella sfida che state inseguendo e continuate a crederci, o che avete già inseguito, avete realizzato, 348 7300 200, dalle lauree prese ai cammini iniziati, fino a un'impresa sportiva, o perché no, un'impresa anche mentale o psicologica, come volete voi, insomma. Chi era Kit Forsey? Kit Forsey era il batterista degli Psychedelic First, nonché produttore, e conosceva John Hughes, che faceva il regista. Nel 1985 doveva fare un film importante, cioè The Breakfast Club. Gli serviva una canzone, lui scrive, Kit Forsey, questa canzone qui, e inizia a pensare che è perfetta per i Simple Minds. E allora prende un aereo e va dai Simple Minds, da Gene Kerr, che si offende moltissimo e gli dice che lui non accetta canzoni scritte da altri. Lui ci prova, dice: ma guarda che questa canzone, ti assicuro, è bella, può funzionare, può essere giusta per voi. Alla fine si lasciano convincere, visto che l'impresa era stata titanica, proprio per raggiungerli Simple Minds, per farsi ricevere, e entrano in studio ed effettivamente la canzone funzionava, ma siccome Gene Kerr doveva mettere il suo zampino, alla fine toglie l'ultima strofa e inserisce questo la la la la finale, che effettivamente è geniale, ci fa cantare tutti, ed è la canzone con cui entrarono di diritto nel mercato americano, ma che i Simple Minds continuarono un po' a snobbare, proprio perché non era loro, e quindi decisero persino di non inserirla nell'album successivo. Ma ancora adesso, se pensiamo ai grandi successi dei Simple Minds, questa è la canzone che ci viene in mente. Tra qualche tempo, quando penseremo ai grandi successi di Merck & Cremont, penseremo anche all'estate 2026 e ci verrà in mente questa, Partenope. Yeah!

Si intitola Partenope, la canzone che sta dando il ritmo a quest'estate 2026, un'estate assolutamente caldissima. Anche quelli che amano il caldo, che amano l'estate, dovranno convenire con me che davvero è difficile fare qualunque cosa, figuriamoci allenarsi. Io sono anche un po' invidiosa di quelli che riescono a correre in questo periodo, perché vi dico, sono una che solitamente corre in inverno con temperature anche molto fredde, ma con questo caldo non ci riesco proprio, è proprio impossibile. Eppure so che ci sono persone che già si stanno allenando per la maratona di Roma. Proprio l'altro giorno mi è arrivata, io sono iscritta alla newsletter, mi è arrivata l'email per l'iscrizione, ci sarà anche quest'anno. Poi c'è la maratona e la mezza maratona, perché la maratona è quella, una cosa proprio da grandi, però

Catherine Switzer aveva 20 anni ed è la prima donna che ha corso una maratona, voleva fare semplicemente quello, cioè iscriversi alla maratona di Boston, e non poteva farlo perché per le donne era vietato, non era possibile, non ci si poteva iscrivere, pagare il pettorale, presentarsi alla partenza, perché si pensava che il corpo della donna non fosse adatto a sostenere una distanza così lunga. E lei invece quel giorno si è iscritta, ha usato solo le sue iniziali, KV Switzer, e normalmente usava proprio quelle iniziali lì. Il giorno della gara indossava il pettorale 261 e correva insieme al suo allenatore e al fidanzato, due uomini che sicuramente hanno fatto la storia dell'emancipazione femminile. È bellissimo dire che ci siano stati uomini che hanno fatto la storia dell'emancipazione femminile. E dopo pochi chilometri c'è la foto, andatela a guardare se non vi è mai capitato. Il direttore di gara si è accorto che sotto quel numero c'era una donna, così è entrato nel percorso, l'ha afferrata per la maglia, ha cercato di strapparle il pettorale gridandole: esci, vai via dalla gara, non puoi partecipare. Ma ci sono le foto che hanno fermato il momento, e quindi lei è stata sicuramente sorpresa. L'uomo la insegue, il fidanzato lo spinge via, lei avrebbe potuto fermarsi, invece va avanti ed è la prima donna nella storia a concludere un'Olimpiade, e in questo caso veramente a fare un grande cambiamento, perché poi le donne sono state ammesse formalmente almeno a Boston nel 1972. Certo, pensare di aver guadagnato questa cosa e quindi dover del rispetto a tutto questo, con questo caldo, non mi fa comunque venire voglia di correre, non ci riesco, è più forte di me. Però la cosa che possiamo fare è scegliere la musica nel caso in cui, ecco, alle 21:50 per voi qualcuno abbia deciso di correre in notturna.

appunto, ma anche come oh uomo, wow, svegliati. Peggy Gou su Radio 2. Leggo ancora qualcuno dei vostri messaggi al 348 7 300 200, le vostre grandi sfide e le vostre imprese, per piccole che siano, sempre comunque molto importanti. Mi scrive Enzo che dice: io mi sono licenziato lo scorso anno per aprire la mia ciclofficina. Diciamo che la sfida è ancora in piedi, ma ci sto provando, lo immagino, perché quando uno prende una decisione del genere un po' si trasforma in imprenditore, c'è poco da fare. Se tu dici che ti sei licenziato perché probabilmente avevi uno stipendio, da lì però arriva la classica domanda, no? Quella che io non lo so se è mai il caso di farsi, però sì, in realtà sì, e cioè la domanda: ma io ho un lavoro, magari una famiglia, ho una casa, ho quello che sognavo da ragazzo, e poi però ti chiedi: sì, ma io quando ci vado a questo lavoro sono felice, mi sento bene? Ecco, dicevo, è la domanda difficile quella lì, perché poi è anche vero che un po' la felicità la devi saper riconoscere, io ci credo in questa cosa, e quindi magari anche essere un po', come dire, un po' grati, no? di quello che facciamo, di quello che siamo, un po' contenti di noi stessi, un pat pat sulla spalla qualche volta se lo fanno anche quelli più severi come me. Però effettivamente se la risposta è no, cambiare è tosta, eh.

La costiera amalfitana unisce i popoli. In questo caso Fabio Rovazzi insieme ad Arisa e Nino D'Angelo sembra un trio improbabile, invece funziona assolutamente per questo ritmo ancora una volta partenopeo che arriva da una delle parti più belle del mondo, di cui adesso andiamo a parlare anche per uno dei suoi eroi. Prima però voglio salutare Riccardo Bruno che è arrivato alla parte tecnica e che con cui stavamo un po' scherzando di là in console a proposito del fatto che Domenico Ganci, un altro nostro tecnico, gli ha detto che ha il nome giusto per fare il calciatore, quindi Riccardo Bruno potrebbe sembrare un nome da calciatore sudamericano, come Diego Armando per esempio. Ecco, Diego Armando Maradona cosa avrebbe mai potuto fare nella vita se non le sue imprese incredibili? Visto che stiamo parlando di grandi imprese, questa sera è successo il 22 giugno, quindi poco più di un mese fa, di festeggiare i 40 anni di uno dei gol più incredibili mai segnati. Io lo ricordo bene, forse non è che riesco ad annoverare a memoria tutti i gol più belli della storia del calcio, ma secondo me quello è veramente quello che ci ha tolto il fiato. Eravamo ai mondiali del Messico 1986, allo stadio di Città del Messico, la partita era Argentina-Inghilterra, c'era già stata la mano di Dios e quindi era una di quelle partite piene di tensione. Poi 4 minuti dopo quella mano di Dios, Diego Armando Maradona prende il pallone nella propria metà campo e in 11 secondi si fa tutto il campo, lo tentano di fermarlo naturalmente, ma lui va avanti, è come se non ci fosse nessun altro, perché quando uno deve compiere un'impresa, quando uno ha una sfida davanti a sé, a un certo punto si rende conto che tutto il resto è un accessorio e quindi quello che vedi è soltanto la tua porta a metà campo, dall'altra parte devi andare e segna il gol. Tutto questo in 11 secondi. Il commentatore argentino Victor Hugo Morales, mentre Maradona correva, lui smise di raccontare la partita e cominciò a raccontare un'apparizione, perché così ci sembrava un po' a tutti, e lo chiamò Aquilone Cosmico, che secondo me, solo per venirti in mente in quel momento, è vero anche che i commentatori sportivi, ma anche i nostri radiocronisti della RAI, diciamolo, sono talmente tanto bravi che riescono a usare delle parole incredibili per farci vivere le emozioni del calcio ancora meglio, ancora di più, però per venirti in mente Aquilone Cosmico deve essere qualcosa che veramente una generazione intera ricorderà, come appunto stiamo facendo noi e come stanno facendo anche le generazioni successive. Diego Armando Maradona, per parlare anche delle grandi imprese calcistiche. E la vostra, anche non calcistica.

0: Loro sono Metcan, questa Begging che arriva dai da The Four Tops e poi è entrata nelle mani dei Maneskin, che ne hanno preso, come dire, a piene mani appunto di un grande successo così. Ma la cosa che fa un po' sorridere è che questi Metcan sono una band di hip hop norvegese che fa una cover dei Four Seasons. Come dire, non per forza se tu nasci in un paese devi acquisire quelle che sono le caratteristiche della popolazione di quel paese, e effettivamente sì, sei norvegese, però fai hip hop facendo una cover dei Four Seasons. Sentiamo un po' le vostre storie. Allora, nota audio.
1: Ciao, sono Enrico da Roma e volevo dire che sia per quanto riguarda le sfide sia per quanto riguarda la maratona, in effetti io mi sono iscritto da un paio di settimane, mai fatta, molto inadeguato, però vediamo, dai, ora no, però tra poco comincerò pure io ad allenarmi. Ciao, ciao.
0: Ma bisogna appunto, non so, se sei uno di quelli appunto che si allena al caldo, ma bisogna iniziare a farlo, ad allenarsi, anche perché tu dici mai fatta e lo dici con una bella leggerezza. E sono, come dire, sono contenta di scoprire che non sono anche io certe volte ad aver fatto questo pensiero, pur sentendomi inadeguata, un po' come dici tu, no? Guarda che sono 40 chilometri. Quando ho corso la 20 km l'ultima volta, al chilometro 16, che di solito è quello in cui inizi un po' a tranquillizzarti, immagina di doverne fare un'altra, altri 20. Vabbè, non era per metterti paura. Adesso ci ascoltiamo il nuovo singolo di Madonna, che è tornata con un album che effettivamente festeggia quella che è la sua carriera. Usciva Confessions on a Dance Floor molti anni fa e oggi esce Confessions 2, e lei sembra veramente fatto, come si dice, il classico patto col diavolo, no? E l'avete vista al halftime show, continua a ballare, continua a regalare se stessa ai fan, e si parla già di questo tour mondiale che dovrebbe accompagnare appunto questo nuovo album. Chissà che non sarà protagonista dell'estate 2027 anche qui in Italia. Qualcuno parla probabilmente di San Siro, insieme ai tanti concerti che potrebbero essere protagonisti della prossima estate. Questo appunto è il singolo nuovo e ce la fa riscoprire sempre così, come una che ha voglia di mettersi continuamente in discussione, di cambiare e soprattutto di ballare. Dansteria.

Everybody Get Up and Dance, Dansteria, il nuovo singolo di Madonna che torna fortissima con Confessions 2 per festeggiare i suoi tanti anni di carriera dopo Confessions on a Dance Floor. Sono molto importanti sicuramente le persone che creano gli abiti che poi indossano le star come Madonna, poi se pensiamo a lei in modo particolare, perché tutte le sue trasformazioni nel corso della sua carriera sono state legate sicuramente a modi di vestirsi piuttosto particolari. Ricordate quando fece i capelli neri, capelli scuri, e indossò quel tubino nero bellissimo in Like a Prayer, o per esempio quando cambiò ancora una volta in Papa Don't Preach, anzi prima. Insomma, gli abiti e il modo di presentarsi di un artista, anche e soprattutto di un artista musicale, fa molto del suo personaggio, della sua carriera. E allora Cher, Dua Lipa, Ariana Grande e Miley Cyrus sono alcune delle artiste che probabilmente avete visto indossare dei guanti molto particolari che le hanno caratterizzate, c'era in modo specifico. Sono dei guanti anche un po' trasparenti, con non soltanto dei ricami, ma anche delle farfalle, delle applicazioni che le rendono sicuramente ancora più star di come siano, e anche misteriose, se vogliamo, perché il guanto lungo, quello che supera il gomito, è sempre uno di quegli accessori che attira l'attenzione e che magari dà anche un po' di mistero a chi lo indossa. Perché parlo di questi guanti? Perché stasera, parlando di grandi imprese, mi viene voglia di parlare di piccole imprese intese in senso di laboratori, di luoghi di lavoro dove si produce qualcosa, che però poi sono diventati grandi per una storia come questa. E questa è la storia di una ragazza olandese che insieme a sua sorella ha messo su qualche tempo fa un piccolo laboratorio a Zaandam, una cittadina a 20 km da Amsterdam, quindi persino in provincia. E lei, che si chiama Jeanne Hermans, adesso ha 30 anni, ha iniziato a cucire quando aveva 9 anni, e il suo sogno era quello di aprirsi una sartoria, un'attività tutta sua. Immaginate, 9 anni, insomma, poi crescendo a scuola era così brava che si annoiava durante le lezioni. Infatti poi più volte sono state intervistate quelle che sono state le sue maestre di sartoria, e si annoiava talmente tanto che le davano dei pezzi di stoffa per realizzare delle creazioni che avessero in realtà qualcosa di estroso. E lei ha iniziato a fare gli esperimenti proprio con i guanti, perché voleva, per mettere su questa attività, fare qualcosa che ancora non esisteva. In più, il fatto di poter fare soltanto guanti le consentiva di poter risparmiare tantissimo sui materiali, e quindi lei insieme a sua sorella hanno continuato ad andare avanti nella produzione di guanti, rendendoli sempre più belli, sempre più spettacolari e particolari, tanto da entrare appunto in pieno diritto nella storia di Hollywood. Nel 2022 lei si è imposta una regola: voglio creare un modello nuovo ogni settimana e mostrarlo su Instagram. Quindi tutto questo, tutta questa esplosione di successo non succedeva tanti anni fa, e succedeva per merito dei social. In questo caso veramente anche le piccole imprese, grazie ai social, grazie a Instagram, che può far vedere le fotografie, le mette veramente in primo piano, lei è riuscita a farsi notare. E la prima star a indossare i suoi guanti è stata Anne Hathaway, che vi ricordo quest'anno è stata giudicata da People la donna più bella dell'anno. E poi sono arrivate Miley Cyrus, Ariana Grande, Cher. Alcuni di questi modelli richiedono diversi giorni di lavoro, lei non ha cambiato modalità. C'è sempre questa piccola sartoria dove insieme alla sorella produce, e essere contattata da una celebrità non significa poi automaticamente diventare ricchi, anche perché i pezzi sempre pochi riescono ad essere. Forse è un po' questa, no? La lezione delle grandi imprese: quando non ci pensi a dove vuoi realmente arrivare, ma fai una cosa soltanto per passione, perché ti piace, perché ti rende felice, magari resti piccolo e sempre felice.

Vasco Rossi, vado al massimo. Già da quando era bambino lui l'aveva deciso, perché a proposito di grandi imprese, questa è la storia di un bambino di Zocca, quindi anche in questo caso in una piccola cittadina, che guardava il Festival di Sanremo al bar della cittadina, perché non tutti avevano la TV in casa, e sua mamma lo metteva in piedi sul tavolo del bar per fargli guardare meglio la TV, e lui già cantava tutte le canzoni. Da lì ad arrivare poi a presentare Vado al massimo nel 1982 al Festival di Sanremo, il salto non è stato sicuramente semplice e facile, però avere un obiettivo molto spesso è il primo passo per raggiungerlo. Poi su quel palco fece anche un piccolo show, ma non volendolo, perché probabilmente ne sono capitate talmente tante a Vasco Rossi, anche perché lui è un po' così, se stesso, e lo abbiamo visto conoscendolo da Facebook in poi, da quando ha iniziato a fare i suoi clippini. Quella sera si mise il microfono in tasca dopo aver cantato Vado al massimo, mica per fare lo strano, semplicemente perché pensava di doverlo dare a chi avrebbe cantato dopo di lui, solo che il microfono era col filo e quindi quello gli cadde dai pantaloni, urtò il palco e la gente lo considerò un gesto di quelli ribelli, il ribelle che poi arrivò nella fase successiva del Festival di Sanremo, ma naturalmente non tra i primi posti, nonostante questa sia rimasta una delle canzoni sicuramente più importanti mai portate al Festival di Sanremo, così le ricordiamo. Se poi però vogliamo l'impresa concreta, la sua grande impresa è quella di aver radunato al Parco Enzo Ferrari di Modena, per i 40 anni di carriera, 225.173 persone, record che poi è stato battuto nel 2025, ma assolutamente mai da nessuno era stato raggiunto il concerto a pagamento con più spettatori nella storia. E non è finita qui, perché lui promette per il prossimo anno, già ci sono i cartelloni in giro, l'avete visto che festeggerà 50 anni di carriera, di arrivare a 500.000 persone per andare a vedere un grande artista, un grande comandante, e ricordarci che la sfida per adesso è stata vinta da ultimo. L'abbiamo vista sui social, l'abbiamo sentita raccontare anche dalle persone che ci sono state, ma quella sera a Tor Vergata l'incredibile numero di persone ha fatto sì che chi ha partecipato al concerto in realtà sentiva la canzone cantata da quelli che erano nelle file precedenti alla sua, nonostante l'impianto fosse giusto e fosse stato collocato perché tutti potessero partecipare, a dimostrazione che un grande concerto molto spesso non è semplicemente lo spettacolo di uno, ma magari è l'insieme di tutte le persone che condividono non soltanto le canzoni che amano di più, ma anche un certo punto di vista sulla vita, come è stato nel caso di ultimo e come sarà nel caso di Vasco, e detto da tutti ormai il comandante.

0: Show'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: This boogie's in my soul. Cioè, il boogie è per forza nella mia anima e se non è nella sua, cioè quella di Chaka Khan, allora vorrei vedere di chi. Insieme a Snoop Dogg, in questo caso stavo pensando che il suo album, la sua canzone forse più conosciuta è I'm Every Woman, che vuol dire io sono tutte le donne, quindi sono una donna qualunque, ma mica tanto, visto i grandi premi per la sua carriera. Questo per quello che riguarda le grandi imprese nella storia della musica, ma per le grandi imprese nella storia dello sport ce ne sono sicuramente altre da annoverare. Leggo un po' tra i vostri messaggi al 3487 300 200. Ti ricordi Dorina Vaccaroni, veneziana, grande fiorettista, negli anni 80-90 terminata la carriera ha iniziato a praticare la gran fondo di ciclismo, pazzesca, aggiunge, lei ha primeggiato in due sport, ancora oggi gareggia in bici in gare estreme, è davvero incredibile, perché secondo me quando poi inizi a sfidare te stesso non ti fermi più. Prima parlavamo della maratona con Enzo, un ascoltatore appunto che mi diceva di essersi iscritto, sta iniziando ad allenarsi, e io ho detto beh insomma non mi sento pronta ancora a quei 40 chilometri, ma è proprio vero che c'è sempre tempo, perché sono andata a trovare la storia di Harry Newton, che ha corso la prima maratona a 57 anni e l'ultima proprio quest'anno, la maratona di Londra, a 88 anni. Lui è un ex commerciante inglese e la cosa sorprendente è che proprio ha cominciato tardi, perché la prima maratona l'ha fatta a 57 anni, quando molte persone pensano che sia veramente troppo tardi per iniziare a correre, figuriamoci per fare una maratona. Questa sera abbiamo iniziato la serata con il messaggio di un'ascoltatrice che dice: ma io che sono sempre stata pigra, finalmente ho iniziato a fare una passeggiata la mattina. E si inizia così, vedi? E lui ha deciso di fare questa cosa nel 1995, ha corso a Londra, poi a New York, poi di nuovo a Londra. Il suo miglior tempo è arrivato a 70 anni. Ma veramente c'è speranza, ma quanto è bella questa notizia, questa me la devo incorniciare per ricordarmi che sì, prima o poi quei 40 chilometri, anzi 42 se vogliamo, saranno una cosa possibile. E lui ha completato anche due maratone virtuali, sapete allenandosi come? Facendo 461 giri del proprio giardino per ciascuna maratona, quindi lui si è calcolato il chilometraggio esatto per arrivare a una maratona, 461 giri del proprio giardino. Non è detto, anche vivere in città, se non vuoi allenarti nello smog, nel traffico, magari questa è una piccola soluzione, no? Un piccolo giardino, e ti riesci a dosare i chilometri in modo comunque da portare alla fine quello che è il tuo progetto, indipendentemente dalla tua età.

Grande ritorno, America Inc. diventa così il titolo di questa canzone che ha fatto la storia sua, quella di Gianna Nannini, e anche un po' della musica italiana anni 80, in questo caso insieme a Marrakesh. Canzone giusta per parlarvi di una delle imprese più grandi dell'America, forse anche un po' dell'Italia in un certo senso, è all'interno del cinema ma anche e soprattutto all'interno di una vita, perché stasera stiamo parlando di quelle grandi imprese che in realtà poi ci rendono umani quali siamo, ma qualche volta con dei piccoli superpoteri. In questi giorni è uscito il trailer di I Play Rocky, il film che racconta come Sylvester Stallone sia riuscito a realizzare il primo Rocky. Non so se conoscete questa storia, il film probabilmente l'avete visto, c'è chi lo sa a memoria, è diventato addirittura una saga, ma sappiate che è una storia, quella da cui nasce il film, molto più simile a quello che succede al vero Rocky di quello che si potrebbe pensare. È la metà degli anni 70, Sylvester Stallone è già un attore di Hollywood, però è poco conosciuto perché ha dei difetti che adesso ce lo rendono riconoscibile, ma al tempo a Hollywood non piacevano. Parlo dei registi e dei produttori, eccetera eccetera, cioè il fatto che avesse una parte del volto completamente paralizzata dalla nascita, che avesse una voce anche piuttosto insolita e una faccia sicuramente particolare. Lui tentava di fare l'attore finché una sera non va a vedere un incontro di box, si appassiona allo sport, si appassiona a quell'incontro, torna a casa e inizia a scrivere la sceneggiatura di Rocky, anche, anzi, un vero e proprio racconto più che una sceneggiatura. Quindi cosa fa? Tenta di proporlo ai produttori di Hollywood, dei produttori a cui il film piace moltissimo, e siccome lui era senza soldi gli fanno una proposta di quelle indecenti che doveva assolutamente accettare, perché davvero si sarebbe risollevato nelle sue condizioni economiche se avesse venduto la sceneggiatura, ma lui non accetta, e non accetta perché i produttori decidono di far interpretare il film a un attore già famoso. Siccome la storia è bella, la vogliono vendere bene al cinema. Lui dice no, e il patto è che avrebbe accettato soltanto se lui fosse stato Rocky, perché conosceva tutto di quel personaggio, l'aveva inventato lui, conosceva le mosse, sapeva come stare sul palco, come stare sul ring, come prendere colpi e rialzarsi. Loro si lasciano convincere, ma solo a un patto, quando si dice i soldi parlano, no? Se il film fosse costato pochissimo, riescono a realizzarlo con meno di $1 milione, che a noi adesso sembrano tantissimi, ma al tempo per il cinema, per quello che poi è diventato il Colossal, che ha dato origine a una vera e propria saga, sicuramente non erano molti. È il film che nel 1976 incassa di più nell'anno, ottiene 10 candidature agli Oscar, ne vince 3, compreso quello per il miglior film, e Sylvester Stallone viene candidato sia come attore sia come sceneggiatore. E oggi questa storia torna a parlare di grandi imprese, perché 50 anni dopo Hollywood, appunto, un po' china il capo, no? Come per dire, forse quella volta ci siamo sbagliati, abbiamo deciso di fare un altro film, non la storia di Rocky, ma la storia di chi Rocky in quel caso lo è stato per davvero, e cioè Sylvester Stallone.

Questa è una piccola impresa pop indimenticabile dal 1982, Righiera con Vamos a la Playa. Perché dico che è una piccola impresa pop? Perché l'impresa era scrivere una canzone sulla bomba atomica e quindi sulla guerra nucleare o, se vogliamo, sulla fine del mondo, e renderlo un successo da spiaggia memorabile, come infatti poi è stato. Pensate quanto è triste il... Ora, non è per intristirvi su una canzone allegra, soprattutto se in questo momento state guidando, magari andando in vacanza o state uscendo di domenica sera, ma è la storia di una bomba atomica che è esplosa e che quindi ci abbronza grazie ai raggi dell'energia prodotta. Eppure i Righiera sono riusciti a renderla una canzone allegra, forse perché negli anni Ottanta, soprattutto in Italia, c'era quell'ottimismo sano, sicuramente sano, che era quello che poi aiuta, è quello che poi aiuta anche a compiere imprese importanti, visto il boom economico, e quindi un po' di ottimismo nei confronti del futuro. Ce ne sono tante di canzoni di quel periodo che in realtà hanno tematiche anche difficili da affrontare, ma che sono diventate dei veri e propri, come si diceva al tempo, riempipista. Un'altra è quella di Nena, 99 Balloons, perché parla di palloncini avvistati al di là del muro di Berlino che possono essere delle armi improprie, così riconosciute dal nemico. O come 19 di Polar Castle, perché nonostante sia una canzone super allegra, in realtà parla delle atrocità della guerra del Vietnam. Punti di vista, o forse anche un po' uno stratagemma, no? Cioè far pensare a cose che è importante non dimenticare anche a chi vuole godersi la musica, godersi l'estate, godersi le vacanze. Voi ve le state godendo con Radio 2 queste vacanze? Con Radio 2 Lounge, che il sabato e la domenica sera dalle 20 alle 23 vi accompagna con la musica e anche con alcune storie. Anche le storie vostre.

Era il 2003 e Nelly cantava insieme a Kelly Rowland questa canzone My Boo, che in realtà si intitola Dilemma, ma tutti quelli che avevano una storia d'amore da ricordare in quel periodo chiamavano così questa canzone, che tra l'altro è un po' balzata agli onori della cronaca di quell'anno per il video musicale che conteneva un errore clamoroso. Ieri abbiamo parlato di tecnologia, oggi di grande impresa. In questo caso la grande impresa è stata davvero far arrivare questa canzone ovunque, anche per l'accoppiata. Nelly e Kelly Rowland venivano da percorsi diversi, sempre in ambiente hip hop ovviamente, ma la verità è che ancora non avevamo ben capito come funzionava il telefono, la messaggeria, perché sul video si vede Kelly Rowland che scrive un messaggio a Nelly chiedendogli dove sei, where you at, ma lo fa con un foglio Excel, che è una cosa, come dire, tanto nessuno ci farà caso. Prima o poi la tecnologia invece ci ha insegnato che i messaggi si inviano in un altro modo, cioè avevamo già gli SMS, ma loro già pensavano chissà a quale messaggeria. E se quella è una canzone sì d'amore sicuramente, che ricordano i tanti che nel 2003 magari se la dedicavano a vicenda, lui, Achille Lauro, è sicuramente diventato il grande cantautore dei cuori di tutti quelli che sono innamorati adesso.

Gli Angeli, ed è il singolo più recente di Achille Lauro, ancora una volta estratto dal suo album in studio Comuni Mortali, e in questo caso scritta tra l'Italia e Los Angeles per lui, che è diventato l'interprete dell'amore in generale, delle storie d'amore di chiunque in Italia voglia conoscere e cantare le sue canzoni, ma anche se non le vuole conoscere le canta per forza, perché effettivamente ti restano in testa e magari chissà, in questo momento hanno fatto da colonna sonora una vostra bella serata. Mi schiarisco la voce per salutarvi, ringrazio i nostri curatori Pietro Lucchetti e Linda Critelli, Riccardo Bruno alla parte tecnica, Luca Cucchetti naturalmente il regista, Massimo anche questa sera che ritroveremo la prossima settimana. Io che sono Barbara Venditti vi auguro una buona serata ancora qui su Radio 2, ci sentiamo sabato prossimo.

Sono le 23. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

shoot at me, friend. You're dying.